0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo.

Aurora Popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.
1: Siamo noi a quai, 12 DJ, 5 cosiddette Bob Jamal, bruciano sempre di chiunque lo sale.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Li avrete riconosciuti subito? Sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
2: Mi ritrovo con la testa tra...
1: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
2: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e non muore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo e non muore, il caldo è una cosa naturale come andare a

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche...

E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

flyover della Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99 posti.

Flyover, The Jazz and Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

Io sono il Viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.it.

Io sono il viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

riportando tutto a casa Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, riportando tutto a casa.

riportando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ho i soldi sotto il cuscino, come avessi perso un dente. Più di qualche vicino, con l'erba sempre più verde. Tutti per cena ad un tavolo, sì, come un gioco di società. Se sei ricco te la regalano, si pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
1: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

mal, so cruel. Stop the train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: E quindi questa canzone si intitola I Don't Know Why I Love You But I Do. Non so perché vi amo, ma vi amo. Davvero, vi amiamo, grazie.

Grazie ragazzi, The Blue Beaters! Più forte, The Blue Beaters! Più forte, The Blue Beaters! E non ce n'è, e non ce n'è! E non ce n'è, come dice Chiovo, noi la Francia la battevamo! Bella Chiovo! Bella Acco! Bella Luca, bella tutti, bella Babushka, bella Margaret, tutta la cricca, bella Paul, i Blue Beaters che non vedete, Paolo Germani, boom, boom, boom, boom. Spero di non aver dimenticato nessuno, ragazzi, scusate, sono troppo emozionato, ce la faccio più.

alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

0: del cazzo.
1: Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara.
2: Con meglio di chiunque seria.
1: La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19. La mia

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
1: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
2: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo ho dovuto interpretarlo. Gli altri li invidiavo, con madre pronta a dire sempre

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: CM Song.
1: Venerdì 21 agosto, Zen Circus, Via dell'Ironia, Aimara, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e a Aimara venerdì 21 agosto presso l'area Fest di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito La Festa di Radio Onda d'Urto.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Sant'Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

0: 10 agosto, Marlene Kunz sul palco principale.
1: L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Ascendant Foundation.

Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata, è l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia a Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, gli Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

0: something looks spontaneous, may have been pre-planned in some way, or something that looks like an accident.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Il 15 di agosto sul palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto avremo come ospite Eric Sardinas, un chitarrista molto molto sui generis, suona chitarre resofoniche.

Ferragosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Eric Sardinas, che stiamo ascoltando nel brano dal titolo Ten for Troubles.

sul palco principale Eric Sardinas. Siamo alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che ricordo è raggiungibile con i mezzi pubblici, metropolitana fermata Santa Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa, l'area di Via Serenissima, area festa di Radio Onda d'Urto.

Il 15 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto con noi ci sarà il blues rocker chitarrista Eric Sardini.

0: Minchia, spacca. Causone mi spacca troppo. Minchia. Zio basta, il beatbox. Minchia. Ma che? Oh! Berlusconi!
1: Ma sei tu, Jabal, ma come sei messo?
0: È a posto, a posto. Allora.
1: Senti, ma niente niente, tu ti stavi iscarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minghe minuto, minuto di fastidio, tale e quale, guarda.

questo appena dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al liveggio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la cosa da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, e questa volta che fa? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva, resti

0: rinnai, tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sforo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma, carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. Col manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zagare esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. Le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai. Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma. Verso porti e moli, a 30 nodi, nuovi soli. Oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato. E sarebbe riuscito a stupirla ancora. Come l'ultima volta che è tornato a tarda ora. Le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia. Dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro. Su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato a un paese di pochi focolari. A vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare. Dal mare. Sono 10 anni che è morto.
1: Vai,

sulle mani, acrobata sul pavimento nero, ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo, e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari.

tra il sogno e tutto ciò che non mi basta. E adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Ad aprire questa edizione della festa di Radio Onda d'Urto saranno i Sic Tamburo sul palco centrale della festa il 5 di agosto, nel primo giorno appunto. Quella che andiamo a sentire, tratta dall'album Demenzia del 2026, è la loro Mexican.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 8:02, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo una nuova giornata di informazione dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Andremo a vedere quali sono le notizie riportate questo giovedì mattina sui principali giornali italiani e bresciani. Anticiperemo quindi le rassegne stampa che prenderanno il via alle 8:30, quella di carattere nazionale, entreremo nel vivo dei quotidiani, e quella di carattere locale alle ore 9:15.

Partiamo dunque dai quotidiani di carattere nazionale con il Corriere della Sera, che questo giovedì mattina titola in taglio alto "Il film della morte di Fakir". Il riferimento alle nuove immagini e i nuovi video emersi da quello che è stato l'omicidio di polizia durante il fermo di Abderrahim Fakir domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepole. No all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero, scarcerazione negata. Questo è il contesto delle notizie: da un lato quelle reali di una morte di un uomo di 42 anni da quando aveva 7 anni in Italia, di origine marocchina, ucciso durante un fermo di polizia, e dall'altro lato le notizie sulla speculazione attorno alla morte di Fakir, sulla speculazione che il governo Meloni continua a fare in perenne campagna elettorale, in questo caso per difendere i suoi sgherri come quello di Del Mastro, sottosegretario alla giustizia e fedelissimo di Meloni. Ieri infatti l'aula della Camera ha negato, e in questo caso, la possibilità di rendere pubbliche le chat, cioè pubbliche più che altro che arrivassero ai PM per le indagini, le chat tra Del Mastro e un prestanome dei clan Senese, il proprietario della bisteccheria romana. Questo è il contesto, poi ovviamente anche altre speculazioni attorno al gioielliere che ha sparato come un'esecuzione due ladri italiani uccidendoli nel 2021, che si trova ora in carcere. Ma la Lega, con tutto quello che sta succedendo, ha bisogno appunto di portare l'attenzione su quest'uomo. Questa è la notizia principale. Noi ci spostiamo sulla Repubblica, che anche qui vediamo che come notizia principale dedica il primo piano a Del Mastro, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. Questo è il primo piano della Repubblica, che poi completa l'ampia prima pagina con altre notizie che arrivano dalle guerre. Da un lato il rimpasto di Zelensky in Ucraina, Kiev in piazza per l'ex ministro. In taglio centrale, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. Qui c'è una svolta in senso negativo ovviamente per la guerra in Medio Oriente. Spostandoci poi sul Fatto Quotidiano, vi stiamo leggendo solo le notizie di primissimo piano sulle prime pagine, vedremo che ce ne sono anche altre riportate in taglio basso sui quotidiani. Il Fatto Quotidiano dedica il primo piano, anche qui come la Repubblica, al caso Del Mastro. Salvano Del Mastro eppure il clan Senese, fuori le chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi. La protesta dei 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega i PM i dialoghi con i Carroccia. Questo è il primo piano. Poi in taglio alto si parla della morte di Fakir a Bologna, le linee guida del ministero sui fermi a terra non esistono, il contenimento dei non collaborativi è una bozza, nuovi video rilanciano i sospetti anche sullo spray adoperato dagli agenti, ma sono i regolamenti inviati anche in procura. Il problema, Nicola Rosiello di Silp CGL, avevamo avvisato il governo a maggio. Ancora, venendo poi al Sole 24 Ore, in taglio alto professioni, il via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate. In taglio basso si parla invece della Consob dell'Unione Europea, un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie comporti. Queste le notizie di primo piano. Si parla anche di modelli di Open AI fuori controllo, attacco hacker di un agente ribelle. Sono le notizie in primo piano dal quotidiano vicino a Confindustria. Noi andiamo a vedere invece ora il Domani e il Manifesto per vedere il taglio differente o simile ovviamente rispetto agli altri quotidiani. Siamo sul Domani, in taglio alto: il governo Meloni aiuta la mafia, negati ai PM

Ancora altre notizie riportate dalla prima pagina del Domani, le troviamo sulla colonna laterale di sinistra. Sia sociale, non per i ricchi, la sicurezza di sinistra deve essere differente, dice Giorgia Serughetti in questo editoriale. Le madri coraggio della Tunisia, così l'Europa ha inghiottito i nostri figli, questo l'editoriale invece firmato da Luca Attanasio. Spostiamoci in ultimo sul Manifesto, qui si parla in primo piano di ancora Bologna, della morte, dell'omicidio di Fakir Abderrahim Fakir al quartiere Pilastro. Il canto delle sirene è questo il titolo in primo piano, con l'immagine di un piantedosi che percorre le classiche vie all'interno dei palazzi del potere con militari in servizio. Il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP, che denuncia Lepore per avere convocato la piazza di lunedì. Irresponsabile, il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. Questa è la notizia la vicenda che riguarda l'omicidio di Fakir dopo un fermo di polizia, ma da un altro punto di vista per quanto riguarda il Manifesto, cioè quanto sta succedendo nello scontro politico tra il sindaco Repore e ovviamente il ministro Piantedosi, ministro dell'Interno, e Giorgia Meloni. Sostanzialmente stanno cercando di delegittimare la figura del sindaco Repore, che ha chiamato una piazza subito dopo la morte di Fakir, e quelli che sono poi stati successivi scontri in serata. Ovviamente qui si parla del coro della destra contro il primo cittadino bolognese, ci sono anche altri editoriali che fanno riferimento a questa humus, questa rabbia sociale che sta permeando all'interno delle città, alimentata dalle destre che hanno sempre più affossato giovani, migranti e persone povere. Questa è la notizia in primo piano dal Manifesto. Abbiamo in taglio alto l'intelligenza artificiale fuori controllo, un modello di Open AI si dà all'hackeraggio, i sistemi Open di Pechino, l'intelligenza artificiale cinese complica la sicurezza. Questa è una notizia che viene riportata in prima pagina, da notare sia sul Sole 24 Ore sia sulla prima pagina del Manifesto. E poi in taglio basso dal Manifesto, legge elettorale, preferenze o elezioni, Meloni minaccia Forza Italia, documento anti-Cuba, i nostri comunisti, la lista nera di Rubio, guerra in Iran, Stati Uniti, carta bianca al nucleare saudita. Queste le notizie riportate in prima pagina dai quotidiani nazionali. Entreremo nel merito alle ore 8:30, tra poco meno di 20 minuti, con la rassegna stampa appunto dei quotidiani italiani. Ci spostiamo ora sulle notizie di carattere locale dal Giornale di Brescia, Brescia Oggi, Corriere della Sera d'Orso Bresciano e La Repubblica di Milano.

Andiamo innanzitutto sul giornale di Brescia. Si parla di enti locali, aumenti per 10.000 bresciani. Siglato il contratto nazionale per i dipendenti di comuni, regioni e camera di commercio, ridefiniti pure welfare e smart working. Questa è la notizia in taglio alto in primo piano sul giornale di Brescia. Abbiamo poi in taglio centrale grandi opere, il depuratore del Garda vale 310 milioni. Ecco come sarà. Comuni di confine, 26 milioni per 18 progetti. Addio a Luciano Costa, volto storico di Teletutto. Gli antichi violini, custodi di memorie e cimeli milionari. Queste le notizie in primo piano riportate dalla prima pagina del giornale di Brescia. Ci spostiamo ora sul Brescia Oggi. Case è corsa all'acquisto, cresce l'emergenza affitti, costi dei canoni raddoppiati. In taglio centrale poi l'impianto fotovoltaico sul deposito di Buffalora, spinta green per la metro. Il sole farà viaggiare i bresciani. La sentenza coltellati alla ex moglie, pena di 8 anni, escluso il tentato femminicidio. Dolore per una bimba di 12 anni, muore per rara malattia come il fratello 5 anni fa. Travagliato data center, il progetto mette in moto la protesta. Queste le notizie riportate dalla prima pagina del Brescia Oggi questa mattina. Ci spostiamo ora sul Corriere della Sera. In taglio alto 3.000 pannelli per caricare la metro con il sole, poliambulanze San Polo, altri moduli. In taglio centrale a Bergamo, annegò nel fiume Oglio, altro arresto per omicidio. I carabinieri fermano un 25enne.

0: Poi ancora una decina di coltellate mentre era con i figlioletti 8 anni all'ex marito in Via La Marmora. A Villa Carcina sparò all'amante della moglie e risponderà di tentato omicidio. E poi non da ultimo le notizie da Repubblica a Milano. Si parla in questo caso di conti pubblici e commercio, il bilancio più nero in 8 anni spariti, 2000 negozi, boom delle imprese per gli acquisti online, mentre le piccole attività continuano a chiudere, alimentari, cartolerie, ferramenta e abbigliamento, i settori più colpiti, e pesa il costo degli affitti. Queste le notizie dalle prime pagine dei quotidiani di carattere locale. 9:15 la rassegna stampa appunto dei quotidiani bresciani e lombardi. Noi ci lasciamo con un breve spot, l'appuntamento in pillole con Storia di Classe, e poi torniamo tra poco alle ore 8:20 con il primo giornale radio in breve di questa mattina. Rimanete all'ascolto.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Abbiamo manifesti, cerchiamo gente come noi. Difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
0: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Gatti Neri.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Il 23 luglio del 1921, un sabato, 13 persone, 13 delegati, si trovano in uno scantinato di Shanghai. Stanno dando vita al primo congresso nazionale del Partito Comunista Cinese. Il primo congresso dura fino al 31 luglio e si chiude con la formazione del partito e l'adozione del suo primo programma politico, che prevedeva la formazione di un esercito popolare per rovesciare la borghesia e attuare la rivoluzione proletaria. I soviet sovietici sono il riferimento organizzativo, l'antiimperialismo, insieme al comunismo, quello ideologico. Dei partecipanti alla prima riunione e la fondazione del partito, solo in due, si narra, saranno presenti il 1 ottobre del 1949, ovvero alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, Mao Zedong e Dong Bivu. Il primo segretario fu Chen Duxiu.
4: Questa è la sigla di una popolarissima fiction uscita nella primavera di quest'anno. Già il titolo è tutto un programma, Renminbi, ovvero Nel nome del popolo. Soprannominata da molti la House of Cards cinese, racconta le gesta dell'investigatore Hou Liangping, protagonista di una caccia spietata a una serie di funzionari corrotti. Fino a qualche anno fa, vedere in TV un prodotto con contenuti simili sarebbe stato impensabile.
3: Invece, ci sono molte ambiguità e incertezze sulla presenza di Mao Zedong alla fondazione del partito. Quello che è certo è che anni dopo la fondazione, quando gli venne chiesto quando fu fondato il partito, Mao Zedong rispose un generico luglio. E anche per questo che cent'anni dopo, nel 2021, il Partito Comunista Cinese, ancora alla guida della Repubblica Popolare Cinese, ha deciso di festeggiare i cent'anni della sua fondazione il 1 luglio del 2021. In quella data il Partito Comunista Cinese è il più grande partito al mondo, con 92 milioni di iscritti.
5: Che quando il mondo esterno critica il Partito Comunista, il Partito Stato, in realtà vuole opprimere la loro possibilità di crescere, moltiplicarsi e arricchirsi.

0: copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 8:20. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Questo è il giornale radio in breve di questo giovedì 23 di luglio. Emergono altri video sull'omicidio di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. In uno di questi video si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e alle braccia dietro alla schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 tentano di rianimarlo. Il volto ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. È inammissibile, ha denunciato il legale della difesa. Intanto per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. Intanto ieri sera un'assemblea pubblica organizzata da realtà sociali del quartiere Pilastro, composta da centinaia di persone in piazza Lucio Dalla, è tornata a chiedere verità e giustizia per Fakir. Dall'iniziativa vengono lanciati 2 appuntamenti, un nuovo corteo domenica 26 di luglio al quartiere Pilastro, dove Abderrahim viveva e dove è stato ucciso. Un altro appuntamento in settembre, il 12, con una manifestazione nazionale, un'assemblea nazionale, scusate, per organizzare una grande mobilitazione per Fakir contro gli abusi di polizia e le logiche della remigrazione di questo governo, fanno sapere attivisti e attiviste. Veniamo ora alla guerra imperialista in Medio Oriente. Peggiora la situazione nel Golfo dopo che Trump ha dato il via libera a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. L'intesa, che avrà una durata trentennale, riserva alle aziende americane un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture nucleari di Riyadh, tagliate fuori Russia, Cina, Israele, intanto in sospeso. Intanto nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte anche con il super bombardiere B1, 2 morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti di risposta attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bahr al-Mandab. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre 2 hanno fatto dietro fronte. In tutto questo il prezzo del petrolio è schizzato ieri a $94 al barile, il livello più alto dall'inizio di giugno. Nuovi rincari sui carburanti anche in Italia, qui il governo Meloni però non ha rinnovato i tagli sui prezzi della benzina e continua a speculare sui giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, infatti, la benzina self-service è arrivata a una media di 1,94 euro al litro, il gasolio a 2,12 euro al litro sulla rete ordinaria. Molto di più in autostrada, il diesel è sfiorato ai 2,20 euro. Meloni e i suoi però sono impegnati su tutt'altro fronte, quello della perenne campagna elettorale, nascondendo sotto al tappeto le vicende giudiziarie dei suoi sgherri. È il caso delle chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia fedelissimo di Meloni, e il ristoratore della bisteccheria romana Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Respinta alla Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra i due, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato simbolicamente ieri i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta dell'autorizzazione della Camera di non concedere appunto la visione delle chat. La discussione sull'autorizzazione per l'accesso ai messaggi del deputato Del Mastro arriverà ora in aula alla Camera giovedì 30 di luglio. E chiudiamo il giornale radio in breve con la crisi climatica, violenta grandinata nelle Marche, in Abruzzo, in particolare nelle zone di San Benedetto del Tronto e del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattute sulle cittadine e sui campi, danneggiate anche le case post terremoto del 2016. Le regioni si apprestano a chiedere lo stato di emergenza, intanto circa 60 persone sono rimaste ferite, sono state portate in ospedale in codice giallo e verde. Allarme siccità invece al sud Italia. Incendi in Sicilia. Centinaia di persone sono state fatte evacuare dalle loro case nell'Agrigentino, dove le fiamme spinte dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Un vigile del fuoco è morto nel Nisseno, colto da un malore. 8:25 minuti, con queste notizie si chiude il giornale radio in breve di questa mattina. In apertura, altri appuntamenti con il giornale radio questa mattina li avremo alle ore 11 e alle ore 13. Ora la linea, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le rassegne stampa. A tutti e tutte un buon ascolto. Cause you can't take it with you when you go, ow!
4: Giovedì 23 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Sul sito www.festaradio.org tutte le informazioni e il programma completo. Presidio per Abderrahim Fakir, ucciso dalla polizia a Bologna. Il presidio questo giovedì 23 luglio alle ore 18:30 in piazza Matteotti a Bergamo. Continua la rassegna Storie che portano lontano. Questo giovedì 23 luglio in programmazione Dario Liberini con Pianeta Africa. Dalle 20 all'apertura degli stand gastronomici, alle ore 21 inizio dei racconti. Tutto questo alle pieve della Mitria a Nave in provincia di Brescia. E ora il programma cinematografico. Il film Primavera in programmazione questa sera alle 21:30 all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini in Via Nino Bixio. Il film Amarga Navidad in programmazione invece questa sera alle 21:30 al cortile della Scuola Secondaria a Cellatica. E passiamo al cinema Nuovo Eden, che propone per questa sera alle ore 19 il film Continental e alle 19:30 Antartica, quasi una fiaba. Questi i film che potete trovare questo giovedì 23 luglio al cinema Nuovo Eden in Via Nino Bixio 9 a Brescia. E passiamo alle anticipazioni. Sabato 25 luglio dalle 19:30 pasta asciuttata antifascista a Malegno in piazza Casari. Non c'è bisogno di prenotazione. E sempre sabato 25 luglio la giornata di chiusura estiva del circolo anarchico Bonometti. La giornata inizia alle ore 11 con il presidio al carcere di Canton Mombello. Si prosegue alle 13 con una paninata benefit al circolo anarchico Bonometti e infine alle 15 musica e socialità. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo giovedì 23 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: Baraonda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30 il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 0208 462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Per la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
3: Cominciamo subito.
4: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
5: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
3: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
2: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.

Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da Siam della redazione. Sono le 8:32 minuti, iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di oggi, questo giovedì 23 luglio. Come vedremo dalle varie segnalazioni, ma anche dalle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, i nuovi filmati emersi a proposito sul caso dell'uccisione di Abdelrahim Fakir a Bologna, il caso Roggero e l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro negate da parte del governo sono alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Troveremo poi spazio anche all'accordo sul nucleare tra Trump e Arabia Saudita e le proteste di piazza a Kiev e la vicenda dell'intelligenza artificiale fuori controllo che ha hackerato un sito. Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Delmastro, in apertura così il Domani. La giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'Aula. Questa è l'apertura del Domani, prima pagina anche esteri con il Medio Oriente, Arabia Atomica, Trump regala il nucleare. Andando su il Fatto Quotidiano invece, anche qui salvano Delmastro eppure il clan senese fuori le chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi. Questo l'apertura invece del Fatto Quotidiano, come abbiamo visto, la stessa del Domani, in taglio alto l'uccisione di Fakir. Le linee guida del ministero sui fermi a terra non esistono. Nuovi video rilanciano i sospetti anche sullo spray adoperato dagli agenti. Andiamo su il Manifesto. Anche qui il caso Delmastro, il canto delle sirene è il titolo di apertura, il coro della destra, no scusate, sì, questo è il titolo appunto del manifesto che ci porta a Bologna con il coro della destra contro il sindaco di Bologna. Trascina anche il sindacato di polizia, così in prima pagina il Manifesto. In questo caso, in taglio alto, come abbiamo anticipato, l'intelligenza artificiale. Un modello OpenAI si dà al hackeraggio. Un esperimento andato malissimo, è così che OpenAI ha dovuto giustificare quanto accaduto il 16 luglio, quando Hugging Face ha denunciato di aver subito un attacco hacker portato presumibilmente da un agente basato sull'intelligenza artificiale che avrebbe scardinato i sistemi di sicurezza della piattaforma ottenendo l'accesso a credenziali e dati riservati. Nella notte di martedì OpenAI si è assunto la responsabilità dell'attacco, a compierlo un nuovo modello in fase sperimentale di cui l'azienda di Sam Altman stava valutando le capacità in combinata con il suo nuovissimo GPT 5.6 Sol. Al netto dei dubbi sul fatto che OpenAI stia cercando di trasformare l'intera vicenda nell'ennesimo strumento di marketing, il cortocircuito rappresenta l'incarnazione di tutti i timori che accompagnano il rapporto tra essere umano e tecnologia. Questo in taglio alto della prima pagina Il Manifesto. Ci spostiamo su La Repubblica, uno scudo per Delmastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bistecchiera. L'opposizione che afferma che questo sia un favore alla mafia. Anche in questo caso, nella prima pagina della Repubblica troviamo Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump.
in taglio basso invece si parla di un caso che ci riporta in un liceo romano, ispezione al prof che chiedeva di ricordare Gaza, un'ispezione dell'ufficio scolastico regionale, le convocazioni di studenti e docenti, 1-2-10 comunicati di solidarietà. La petizione online da 11.000 firme fin qui e almeno 4 interrogazioni parlamentari. Tanto rumore per cosa? Una lettera indirizzata ai suoi ex alunni da un professore di latino e greco di un liceo romano. Andiamo velocemente in conclusione di questa prima parte in cui appunto vediamo le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Siamo su Il Sole 24 Ore, via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore con l'ok definitivo del Senato alla legge. Ci spostiamo in conclusione su Il Corriere della Sera. Il film della morte di Fakir, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera di questo giovedì 23 luglio, sulle nuove immagini che riguardano la morte, l'uccisione di Abdelrahim Fakir. E proprio da qui iniziamo, rimanendo sulle pagine del Corriere della Sera, andando a pagina 2. A pagina 2 troviamo alcuni degli articoli. Il primo, gli agenti chiesero un medico e la centrale non è disponibile. Quando i due poliziotti domenica mattina sono arrivati al quartiere Pilastro a Bologna, per prima cosa hanno chiamato il 118 chiedendo l'invio di un'ambulanza con automedica per una persona in crisi psichica. Abdelrahim Fakir. Lo ripetono due volte i poliziotti e ci sono anche le telefonate registrate ed sono già state acquisite dalla procura, ma dalla centrale ripetono che in quel momento l'automedica non è disponibile. Nell'articolo si riporta che questo è il primo punto cruciale che l'inchiesta per omicidio dovrà dipanare. L'altro punto cruciale riguarda le modalità di intervento dei poliziotti, dallo spray al peperoncino spruzzato quando Fakir era già a terra alla posizione prona. I 4 volontari della Croce Rossa avrebbero riferito che al momento del loro intervento Fakir aveva funzioni vitali ancora rilevabili, anche se le condizioni sono apparse subito disperate, tanto che dopo poche decine di secondi iniziano a praticargli la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Secondo la ricostruzione, che trapela da fonti della Croce Rossa, prima del massaggio cardiaco i volontari applicano all'uomo il defibrillatore, ma il dispositivo non si mette in azione e non fa partire la scarica elettrica. È infatti dotato di un meccanismo di salvaguardia che blocca l'erogazione della scarica se i parametri vitali sono talmente compromessi da rendere l'operazione inutile o addirittura controproducente. Un altro tassello dell'inchiesta dell'inchiesta ha ricostruito che quando si accorgono che Fakir non dà segni di vita, i soccorritori sono al telefono con il medico link della centrale e per 7 minuti richiedono l'invio di un'automedica che viene inviata alle 12.42. La prima telefonata parte alle 11.59, ma appunto, come si riporta nell'articolo, l'automedica arriva quando le condizioni di Abdelrahim Fakir sono ormai disperate. Questi alcuni passaggi dell'articolo a pagina 2 del Corriere della Sera. A pagina 3 troviamo anche un articolo di Andreina Baccaro e Daniela Corneo che fanno la ricostruzione
della mattina di domenica 19 luglio. Si parte appunto dalla telefonata al 112 alle 11:59. Si parla anche della body cam in dotazione a uno dei due agenti di polizia fino all'arrivo dell'ambulanza e all'arrivo del medico. A pagina 4 e a pagina 5 altri articoli sempre sul caso dell'omicidio di Abdelrahim Fakir. Rimaniamo su questo tema andando a pagina 2 del Manifesto. L'articolo di Michele Gambirasi, Piantedosi a caccia di lepore, chiede verifiche sulla piazza. Gambirasi scrive: l'ultima mossa è del Viminale. Ieri il Ministero dell'Interno ha avviato una verifica presso la Questura e la Prefettura di Bologna sull'organizzazione del presidio convocato dal sindaco Matteo Lepore lunedì sera per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abdelrahim Fakir. La tesi che il ministero guidato da Matteo Piantedosi intende accertare, in sostanza, è che la piazza non fosse stata concordata e che dunque le forze dell'ordine abbiano appreso del presidio dalla nota stampa del comune. È la mossa istituzionale nella partita per mettere sotto scacco Lepore, da giorni sotto il fuoco di fila del centrodestra, nello stesso giorno in cui un sindacato di polizia annuncia azioni legali contro Lepore. Il comune ha subito replicato. Domenica 19 luglio alle 20:16 il comune di Bologna ha diffuso il comunicato stampa con cui veniva convocato il presidio. Poco dopo il gabinetto del sindaco ha inviato due messaggi ai referenti della prefettura e della questura, condividendo il comunicato e informando preventivamente, come previsto dal testo unico degli enti locali, della convocazione dell'iniziativa. Quindi questo è il tema su cui si focalizza l'articolo di Michele Gambirasi a pagina 2 del Manifesto. Continua riportando più nello specifico le posizioni anche di esponenti della destra. Noi abbiamo citato appunto l'attacco, diciamo così, al sindaco Matteo Lepore e in particolare anche del sindacato di polizia che annuncia azioni legali. Di questo se ne parla anche nell'articolo di Mario Di Vito a pagina sempre 3 del Manifesto. Mario Di Vito scrive che un governo di destra attacchi un'amministrazione comunale di centrosinistra di per sé non è una grande notizia. Che questi attacchi avvengano con toni particolarmente spaventosi già segna uno scarto rispetto al passato che dovrebbe quantomeno far riflettere, ma è il segno dei tempi. E continua: da Trump in giù, ovunque nel mondo, la destra sembra aver perso ogni freno inibitorio e non si fa problemi a dire e fare cose pazzesche. Il problema, ed è un problema serio, arriva quando questi attacchi vengono da un corpo dello Stato. A scriverlo Mario Di Vito, lo ricordo, a pagina 3 del Manifesto. E nell'articolo, nella sua analisi, continua appunto parlando del sindaco Matteo Lepore, scrive: non è soltanto sotto il fuoco incrociato della maggioranza di governo, ma è costretto a fare i conti pure con l'ostilità sempre più esplicita degli ambienti polizieschi. Qui fa riferimento al SAP, il sindacato autonomo della polizia. Andando avanti, Mario Di Vito scrive: si dirà, ma è il solito SAP, quello che nel 2014 diventò famoso per il lungo, fragoroso e sentito applauso che la sua Assemblea Nazionale riservò a 3 dei 4 agenti condannati in via definitiva per l'omicidio di Federico Aldrovandi. Cosa aspettarsi da gente del genere? Descrivere questa organizzazione come il solito pittoresco circoletto di estrema destra, tuttavia, vuol dire però sottovalutarlo. Parliamo sempre del sindacato, del secondo sindacato dei poliziotti per numero di iscritti,
e nonostante la proclamata equidistanza dalle forze politiche, non si può non ricordare che il suo segretario più famoso, Gianni Tonelli, nel 2018 è stato eletto alla Camera con la Lega. Nel gioco fetente della propaganda, sempre ieri, il SAP non si è limitato ad annunciare la sua azione legale, ma ha anche lanciato nel dibattito la testimonianza di un suo iscritto. L'agente Luca Calabrese, da 22 anni in servizio al reparto mobile di Bologna, ferito durante gli scontri di lunedì sera in piazza Roosevelt davanti alla prefettura. Ha parlato di guerriglia urbana, di qualcosa che ti segna quando si indossa una divisa, di livello di violenza che si è alzata con questo astio nei confronti delle forze di polizia. Poi, tanto per gradire, ha anche rivendicato di aver personalmente sparato oltre 50 lacrimogeni. Ovviamente, scrive Mario Di Vito, le sue parole sono state riprese da tutta la banda mediatica di fiancheggiatori del governo impegnatissimi a consacrare l'estate sull'altare dell'eterno allarme sicurezza. Un tentativo più o meno disperato di inseguire i consensi in uscita da destra con Vannacci, con l'ulteriore consapevolezza di affondare il colpo in un punto debolissimo del cosiddetto campo largo, che ci casca sempre e ancora parla di sicurezza, tema di sinistra e necessità di fare prevenzione. Qualsiasi cosa vogliono dire certe espressioni. Se in questa enorme difficoltà è quasi comprensibile che Lepore si giustifichi dicendo che lui aveva convocato una manifestazione pacifica e che non ha alcuna responsabilità per quanto avvenuto dopo, trattare chi si è trovato in mezzo agli scontri come un corpo estraneo, anzi ostile, significa non vedere qualcosa che comincia ad essere molto evidente. La colpa dei disordini, se di colpa si può parlare, non è infatti dei famigerati centri sociali o dei collettivi che pure sono andati a protestare. Prova ne sia il fatto che a un certo punto della manifestazione le realtà organizzate hanno provato a far partire la folla in corteo, cosa che probabilmente avrebbe evitato i tafferugli, scrive Mario Di Vito. Il fatto è che la folla di qui sopra non ne ha voluto sapere di spostarsi in centinaia, giovani e giovanissimi, soprattutto molti di seconda o terza generazione, non desideravano altro che stare in piazza per farsi sentire e vedere da un'istituzione che ormai guardano con sospetto. Andando avanti nell'articolo, Mario Di Vito scrive: bisognerebbe dunque domandarsi da dove viene questo sospetto. Chi lunedì sera ha fatto quello che ha fatto è chi da anni vede davanti a sé un futuro bello da sputargli in faccia e nessuno intenzionato a rappresentare davvero i suoi diritti e i suoi bisogni. E quando arrivano i problemi, perché i problemi prima o poi arrivano, la risposta è sempre la stessa: botte e denunce. Gli ultimi pacchetti sicurezza, in fin dei conti, dicono questo. Ci sono tante nuove norme che puniscono chi protesta e tante nuove norme che tutelano chi queste proteste le reprime. Il sospetto verso le istituzioni, peraltro, non abita solo in Italia, perché non è un fatto geografico, ma generazionale e dunque politico. Uno degli slogan che negli ultimi tempi si sente più spesso nelle strade, attraversate dai cortei, non a caso è in francese e parla a nome di tout le monde. E questi erano alcuni passaggi dell'analisi di Mario Di Vito a pagina 3 del manifesto. Come abbiamo visto, si è concentrato su quello che anche sulle pagine del manifesto definiscono scontro istituzionale l'attacco al sindaco di Bologna sia da parte del ministero guidato da Matteo Piantedosi, sia dal sindacato di polizia, dal sindacato autonomo della polizia. Rimanendo però sul caso di Abdelrahim Fakir, rimanendo anche sulle pagine del manifesto, a pagina 2 l'articolo di Isidore Senghor: Marocco, l'ordine degli avvocati, saremo attenti allo scudo
penale. Nell'articolo riporta che appunto la notizia della morte, dell'uccisione a Bologna di Fakir ha avuto una forte risonanza dai media marocchini, ma non solo, perché se ne è parlato anche in canali internazionali in arabo come TRT Arabi, ma anche Al Jazeera. E martedì sera il Ministero degli Esteri marocchino ha diffuso una nota in cui fa sapere di seguire con preoccupazione gli eventi e i fatti che hanno portato alla morte di un cittadino marocchino. Questa è proprio la dicitura, la scritta. Chiedono di, tra virgolette, avviare tempestivamente un'indagine approfondita per fare piena luce sulle circostanze di questo decesso e per fornire i necessari chiarimenti su questa tragedia. L'articolo continua riportando concentrandosi sul fronte della stampa, perché appunto i principali quotidiani online e testate marocchina in lingua arabo ne hanno parlato, se ne è parlato anche nei media in lingua tamazight, soprattutto pagine e portali social indipendenti, se ne è parlato anche sui social media. Andando in conclusione dell'articolo, però, si parla anche dell'Ordine degli Avvocati del Marocco. Il presidente appunto dell'Ordine degli Avvocati del Marocco, Morad Al-Jouti, ha fatto sapere di aver presentato una denuncia alla Procura di Bologna e la richiesta formale di conservare integralmente il materiale probatorio, video delle bodycam, audio delle chiamate d'emergenza, documentazione medica. E qui vengono riportate le parole che ha scritto sui social. E un'indagine, scrive, che vuole sostenere un'istituzione rigorosa e trasparente nel rispetto totale della giustizia italiana. Nessuna morte in seguito a un fermo deve rimanere senza una spiegazione completa. E la Jouti cita anche l'applicazione per la prima volta del registro modello 45 bis, non iscrivendo quindi direttamente gli agenti coinvolti nel registro degli indagati. E su questo scrive: un punto che seguiremo con attenzione affinché non comprometta l'effettività delle indagini. Un caso, quello di Fakir, si conclude nell'articolo, è un caso, quello di Fakir, che diventa un banco di prova internazionale per la giustizia e la politica italiana. E con questo mettiamo da parte il manifesto. Segnalo velocemente anche gli articoli su Il Fatto Quotidiano. A pagina 4 e a pagina 5, due pagine dedicate appunto a questo caso, il primo di Antonio Massari, che si concentra proprio sull'ultimo video della morte di Abdelrahim Fakir pubblicato ieri da TG La 7, che documenta i momenti precedenti all'intervento della polizia e al suo decesso. Nell'articolo Antonio Massari scrive: il documento è importante perché mostra un uomo sdraiato a terra e in evidente stato confusionale. Quando un agente gli intima di stare calmo, Fakir lo zittisce. E quindi questi sono i momenti proprio prima del primo video che è stato pubblicato, in cui appunto, come si riporta nell'articolo, Fakir era steso a terra con i piedi alzati e poggiati su questa scalinata in evidente stato confusionale. Il secondo articolo è di Sara Buono e Silvia Donghia. Qui si fa invece riferimento a un altro frame all'attenzione della Procura di Bologna. Sono 20 secondi che sembrano mostrare come l'agente abbia spruzzato lo spray urticante a pochi centimetri dalla faccia di Fakir. Con questo però non andremo ad approfondire ulteriormente. L'articolo fa riferimento anche a come non esistono delle vere e proprie linee guida sull'utilizzo e dello spray urticante.
Sono le 8:57, facciamo quindi un primo stacco musicale di questa rassegna stampa di carattere locale e andiamo ad ascoltare i Sic Tamburo, che lo ricordiamo suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la prima sera, ovvero mercoledì 5 agosto. Lo ricordiamo, la festa di Radio Onda d'Urto è arrivata alla sua 34esima edizione nell'agosto 2026, dal 5 al 22 agosto. La 34esima edizione sarà aperta dai Caracalma e a seguire i Sic Tamburo il 5 agosto.

Radio Nadurto, le 9:02, torniamo in studio dopo questo stacco musicale con i Sick Tamburo. Torniamo quindi in studio e continuiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo giovedì 23 luglio. Andiamo sulle pagine del Corriere della Sera e andiamo agli esteri. A pagina 10 del Corriere della Sera, pagina 10 a pagina 11, in primo piano troviamo il Medio Oriente con il nucleare e l'accordo tra USA e Sauditi con affari da decine di miliardi. Sulle pagine del Corriere della Sera ci focalizziamo un po' sulle tappe che ci portano poi a questo 2026. Nel 2020 l'Arabia Saudita, pur non facendo parte degli accordi di Abramo tra Israele, Emirati Arabi e Bahrain mediati dagli USA, ha contribuito alla normalizzazione. Questo nel 2020, perché poi la posizione dell'Arabia Saudita torna a irrigidirsi nell'ottobre 2023 e l'aggressione, gli attacchi, il genocidio portato avanti per mano israeliana in Palestina, i rapporti tra Trump tornano alla Casa Bianca e Bin Salman diventano tesi, quindi i rapporti tra Trump e il principe saudita Mohammed bin Salman. In contrasto con il passato, si scrive sul Corriere della Sera, ieri Trump ha raggiunto un accordo sul nucleare ai sauditi, rinunciando al gold standard e aprendo di fatto così al via alla bomba atomica per Riyadh. Queste le tappe, vediamo giusto qualche passaggio dell'articolo di Viviana Mazza. Scrive: Donald Trump ha minacciato di nuovo di distruggere ponti o impianti energetici in Iran, anche nella capitale, ogni volta che il regime attaccherà una nave nello stretto di Hormuz. Gli iraniani rispondono che per ora per ogni infrastruttura colpita Teheran si vendicherà contro ponti e strutture energetiche nel Golfo, che continua già ad essere bersaglio dei droni e missili iraniani. In risposta agli attacchi statunitensi continuati martedì per l'undicesima notte, il presidente statunitense intanto ha dato il via libera a un accordo la settimana scorsa, che è stato firmato ieri dal suo ministro dell'energia. L'intesa dà all'Arabia Saudita la possibilità di sviluppare un programma nucleare a scopi civili, potenzialmente apre la porta all'arricchimento dell'uranio nel regno. La notizia era stata anticipata dal Wall Street Journal e dal New York Times. Si tratta di un accordo del valore stimato di decine di miliardi di dollari. Alle aziende statunitensi un ruolo centrale nello sviluppo dell'infrastruttura nucleare in Arabia Saudita per i prossimi 30 anni. Potranno anche costruire un impianto per l'arricchimento dell'uranio, ma solo se ciò viene approvato dopo uno studio congiunto statunitense e saudita di 2 anni, che valuterà se sia commercialmente più sensato arricchirlo localmente anziché acquistare il combustibile all'estero. L'articolo continua. A pagina 11 troviamo l'analisi di Guido Olimpio, la marcia di Riyadh per l'atomica tra ostilità degli israeliani e gli abboccamenti con la Cina. Per il tycoon l'Arabia di Bin Salman resta più un cliente che un alleato. In apertura dell'articolo Olimpio scrive: una lunga marcia ha portato i sauditi verso la meta nucleare, un percorso costellato di rifiuti, pressioni, trattative da bazar. Alla fine l'intesa è arrivata e non è un caso che lo sia grazie a Donald Trump. Poco
poco paziente con la diplomazia, ma attento agli affari. Il presidente non ha mai nascosto di considerare il regno un cliente piuttosto che un alleato, una visione ribadita anche in modo colorito nei confronti del partner, e ha trovato la chiave per assecondare una richiesta partita da lontano. A pagina 11 del Corriere della Sera troviamo anche una mappa che riporta quali sono i paesi dell'Asia occidentali con l'atomica, o paesi sospettati di averli, paesi sospettati di costruire anche l'atomica, e paesi che hanno ottenuto l'ok degli USA per il nucleare civile. L'unico paese che appunto ha avuto l'ok

mappa e si sottolineano anche quali siano le varie alleanze con l'Arabia Saudita, che come abbiamo appena detto ha avuto l'ok per il nucleare civile, e i paesi alleati dell'Arabia Saudita sono la Turchia, l'Egitto, il Pakistan, i paesi dove Emirati Arabi si contendono l'influenza. Invece li troviamo nel Sudan e nello Yemen. Di questo tema se ne parla anche sulle pagine del Fatto Quotidiano a pagina 6. A pagina 6, nell'articolo di Roberto Festa, scrive: ponti, centrali elettriche, altri obiettivi civili. È la minaccia che Donald Trump lancia su Truth all'Iran ogni volta che la Repubblica Islamica, scrive, dovesse colpire una nave nello stretto di Hormuz. L'escalation promessa dal presidente arriva in un momento particolarmente difficile per l'amministrazione, che non riesce a fermare gli attacchi iraniani, ma nemmeno a riportare Teheran sul tavolo dei negoziati. Lo ricordiamo, gli Stati Uniti hanno più volte attaccato l'Iran durante le fasi di tregue, quando entrambi erano ai tavoli delle trattative. Intanto i costi della guerra, si continua nell'articolo, raggiungono livelli stratosferici. In un'audizione al Senato, il segretario della difesa ha affermato che il conflitto è sinora costato 37,5 miliardi di dollari. Per andare avanti, l'amministrazione chiede altri 67 miliardi. Ecco, questi sono è il costo puramente economico, non viene riportato il costo invece della vita delle persone e di tutti i danni poi ambientali. Quello che andando invece nell'articolo di Festa, scrive: quello che le ultime ore sembrano mostrare è invece soprattutto una cosa. Di fronte alla tenace resistenza del nemico, ieri le forze iraniane hanno preso di mira installazioni militari USA in Kuwait, Giordania e Bahrain. L'amministrazione ha scelto la strada del conflitto a oltranza. Si spera che, deteriorando la capacità militare iraniana, rendendo impossibile la vita per la gente di Teheran, gli Ayatollah alla fine cedano. È una strategia di non facile successo. L'amministrazione USA non ha molto tempo a disposizione. Andare avanti nella guerra senza un fine stabilito porta al rialzo inevitabile del prezzo del petrolio. Brent, il benchmark globale per il greggio, è aumentato nel giro di una settimana di circa il 2,5%, superando i 93 dollari al barile. Andare avanti quindi implica anche il rischio di un pericoloso allargamento della guerra, e infatti qui si fa riferimento poi al blocco da parte degli Houthi dello stretto di Bab al Mandeb, sinora via di navigazione alternativa allo stretto di Hormuz. È segnale che prelude a un ulteriore inasprimento della crisi energetica. E proprio sulla crisi energetica troviamo due articoli, un articolo in realtà, sempre a pagina 5-6 del Fatto Quotidiano, di Patrizia De Rubertis: prezzi di diesel e benzina ai massimi pre-guerra, ma per ora niente sconti. Infatti scrive che i prezzi dei carburanti in Italia è tornato ai livelli dello scorso marzo, e come allora, quando è scoppiato il conflitto in Iran che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, i ministri di Giorgia Meloni sono tornati alle solite promesse: misure per evitare la mattanza degli automobilisti, alle prese con il diesel che ha sfiorato 2,12 euro al litro sulle strade e 2,2 in autostrada, mentre la verde è a un soffio dai 2 euro. L'articolo poi continua entrando più nel dettaglio dei costi e la denuncia dell'Unione Europea
scusa,

0: L'Unione Nazionale Consumatori, che infatti denuncia come dal 3 luglio, l'ultimo giorno di sconto sulle accise, il gasolio in autostrada costa 22,8 centesimi in più al litro, un pieno da 50 litri è rincarato di 11,40 euro con un rialzo dell'11,59%. Nella rete stradale si paga 24,20 centesimi al litro in più, 12,10 a rifornimento, con un balzo del 12% in appena 19 giorni. Per la benzina la stangata è di 7,30 euro a pieno. Con questo concludiamo, segnalo l'ultimo articolo sempre sulle pagine del manifesto, pagina 6 e pagina 7, Lorenzo Giarrelli e Giacomo Salvini, il bluff, nessun taglio per il riarmo, Giorgetti però teme la manovra, questo è il titolo dell'articolo. Vediamo giusto il passaggio iniziale. Giarrelli e Salvini scrivono: dopo la cura del vertice NATO ad Ankara, il nuovo vecchio mantra del governo italiano è che un riarmo da qualche centinaio di miliardi sia sostenibile e possa essere aggiunto senza tagli alla scuola o alla sanità. Lo dicono in coro i ministri Tajani, Crosetti, Giorgetti, che dei tre è però quello che ci crede meno, o se non altro il più allarmato, visto che dovrà fare quadrare i conti. L'articolo continua, noi però abbiamo finito il tempo a disposizione per la rassegna stampa di carattere nazionale di questo giovedì 23 luglio, come sempre qualche spot non commerciale, e poi la linea passa a Giacomo della redazione per la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Ragazzi, ragazzi, ragazzi, ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubusette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
5: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
6: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

Giovedì 23 di luglio, sono le 9:19 in questo istante qui su Radio Onda d'Urto. Inizia la rassegna stampa di carattere locale con i quotidiani di Brescia e provincia, anche con la Repubblica d'Orso Milano. Diversi temi che affronteremo fino alle 10:10, quando poi daremo la linea alla compagnia dei Gatti Neri, come tutte le mattine con Laura Pescatori. Inizieremo parlando di economia differenziata, autonomia differenziata, per poi andare a parlare di giustamente economia, in particolare con gli enti locali che aumentano i salari per 10.000 bresciani. Siglato il contratto nazionale per i dipendenti di comuni, regione e camera di commercio, ridefiniti pure welfare e smart working, così in prima pagina il giornale di Brescia questa mattina. La stipula del nuovo contratto dei lavoratori degli enti locali, oltre 400.000 a livello nazionale, tocca da vicino 10.000 addetti della nostra provincia, fra dipendenti di comuni, regione e camera di commercio. La firma, che tomba un lungo ritardo, prevede aumenti, ma anche smart working e welfare. E sempre parlando di economia, andremo a vedere come chiudono i 2.000 negozi a Milano, commercio in crisi, quindi non solo a Milano, ma poi vedremo anche a Salò. Per quanto riguarda però il capoluogo lombardo, i dati elaborati dalla Camera di Commercio scattano una fotografia su una tendenza che dura da anni. Il confronto fra il 2018 e il primo trimestre del 2025 mostra una perdita di 1.799 negozi a Milano, di 3.266 nella città metropolitana. E poi ancora dalla copertina del Brescia Oggi leggiamo l'articolo di primo piano, il titolo dell'approfondimento principale del Brescia Oggi: case, è corsa all'acquisto, cresce l'emergenza affitti, costi dei canoni raddoppiati. Si parla quindi della doppia faccia del mercato immobiliare bresciano. Crescono gli acquisti di case in città e in provincia, ma schizzano alle stelle i canoni d'affitto. È questa la fotografia nel mercato immobiliare bresciano secondo uno studio di Tecnocasa. Le compravendite sono aumentate del 4,7% tendenziale nel primo trimestre 2026, un dato superiore alla media nazionale. L'altra faccia della medaglia è quella dei canoni di locazione, che dal 2019 sono saliti del 49,4%. E poi ancora altro tema di primo piano questa mattina che andremo a vedere sarà quello del depuratore, il depuratore del Garda, che vale 310 milioni. Ecco come sarà, c'è anche la fotonotizia in copertina nel giornale di Brescia, nella parte centrale. Il progetto del depuratore del Garda entra nella fase decisiva. Il 30 luglio sarà presentato agli enti il piano che avvierà l'iter autorizzativo a settembre. Che cosa cambia? Sono previsti 60 chilometri di collettori. L'impianto sarà in piena campagna a Lonato, servirà 200.000 abitanti e prevede il riuso delle acque in agricoltura. Il costo è salito a 310 milioni. Traguardo nel 2035. E poi ancora, sempre per parlare di grandi progetti, andremo a vedere i data center, il progetto su cui si discute molto, sul quale ci sono anche tantissime voci critiche. Siamo a Travagliato, vediamo dal Brescia Oggi anche qui. In prima pagina il data center di Travagliato, il progetto che mette in moto la protesta, striscioni e proteste dei cittadini fuori e dentro l'aula consiliare. Hanno reso tesissimo il consiglio comunale di Travagliato, con al centro dell'attenzione il nuovo enorme data center ipotizzato sul territorio. L'operazione divide politica e persone, mentre la maggioranza ha sostenuto di aver agito con trasparenza. Ha anche dovuto cedere alle opposizioni votando la mozione che definisce la creazione di una consulta di esperti. Valuterà l'impatto ambientale di un impianto per il digitale che sarebbe tra i più grandi d'Italia.
E ancora in tema di opere ed energia, 3.000 pannelli per caricare la metro con il sole. Siamo qui nel comune di Brescia, completato il nuovo impianto fotovoltaico realizzato sopra il deposito metro di Santa Eufemia Buffalorea. L'impianto, progettato da Brescia Infrastrutture, ha una potenza complessiva di 1,1 megawatt ed è composto da 2.760 pannelli. Permetterà di tagliare i consumi dell'8% e risparmiare l'emissione di 240 tonnellate di CO2. E non è tutto. In futuro impianti simili arriveranno a San Polo e Poliambulanza. Il progetto va di pari passo anche con risparmi energetici che entro il 2028 permetteranno alla metro di consumare il 30% in meno rispetto ad ora. Economia, quindi casa, depuratore, poi ancora diversi progetti, campi agrivoltaici a Lonato, i data center a Tavagliato e il fotovoltaico sulla metro nel comune di Brescia. Questi i principali argomenti dei quali ci occuperemo per i prossimi 45 minuti circa, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con la rassegna stampa di carattere locale, alla quale diamo il via parlando un po' anche per collegarci ai temi di carattere nazionale e alla rassegna stampa nazionale che è appena terminata. Riprendiamo un po' l'argomento dell'autonomia differenziata. Per l'autonomia avanti nei tempi, ora le intese con le regioni, lo dice il ministro Calderoli. Sarà un lavoro puntuale e in un'ottica di condivisione con tutti gli enti che sono coinvolti, ce lo racconta Giuseppe Spatola sul Brescia Oggi. Un altro tassello si aggiunge al percorso dell'autonomia differenziata. Dopo il voto favorevole del Senato nella scorsa settimana, anche la Camera ha approvato gli atti di indirizzo sugli schemi di intesa preliminare per le regioni che hanno chiesto maggiori competenze. Un passaggio che consente alla riforma di entrare nella fase del confronto con i territori e che il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli accoglie con soddisfazione. E con il voto dell'Aula vengono approvate le relazioni relative alle richieste di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sulle materie di protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni e tutela della salute nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. Calderoli ripercorre quindi le prossime tappe dell'iter, rimarcando come il percorso sia ancora articolato, ma ormai tracciato. Una volta predisposte le intese definitive, saranno le regioni, sentiti i rispettivi enti locali, ad approvare i provvedimenti. Successivamente i testi torneranno al governo e da lì nuovamente in Parlamento, per quello che considero l'ultimo miglio, il passaggio conclusivo verso l'approvazione definitiva della riforma. Il ministro non nasconde il valore politico del risultato ottenuto e rivendica una battaglia che accompagna da anni il percorso della Lega. E i prossimi mesi quindi le intese torneranno davanti alle Camere. Con il voto della Camera si chiude così la prima fase parlamentare della riforma. Ora la partita si sposta sul tavolo del confronto tra governo e regioni, dove verranno definiti i contenuti delle singole intese prima del ritorno in Parlamento per il via libera finale. Una partita in relazione alla quale nei prossimi mesi si giocheranno i momenti decisivi prima dello sprint finale. Poi ancora nell'articolo di spalla i commenti del presidente della regione Lombardia Fontana, che dice che sarà utile sarà utile questa autonomia differenziata anche nell'emergenza idrologica. Noi saltiamo, andiamo all'articolo di Taglio Basso, che riporta le parole invece dell'opposizione di Girelli, del Partito Democratico, Gian Antonio Girelli, che dice: ma i servizi mancano, l'impostazione è sbagliata. Vi lasciamo approfondire, se volete, la questione. La pagina 7 del Brescia Oggi. Continuiamo sul Brescia Oggi, svoltando pagina, non la pagina 10, sempre parlando di temi, inoltrandoci meglio sui temi di carattere economico, si parla di investimenti esteri. Brescia brilla nella Lombardia al top, questo lo riporta un report che fa parte di un'iniziativa Invest in Lombardia del Pirellone, che conferma che la regione è terra di investimenti esteri. Anche Brescia è protagonista e quindi l'iniziativa prosegue, l'iniziativa Invest in
Lombardi, le ha realizzate al Pirellone, Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi e del Sistema Camerale Lombardo. La regione è il primo polo italiano per l'attrazione di investimenti da oltre confine. Dal 2021 al 2025 ha conquistato 448 progetti su 1158 complessivi nel paese. Secondo i dati tracciati da FDI Markets, nel triennio 2024-2026 si contano 188 progetti di investimento promossi da imprese estere che hanno scelto la Lombardia per avviare o ampliare la propria presenza produttiva, commerciale e di servizio. L'ammontare complessivo degli sforzi annunciati supera i 12 miliardi, con una previsione di oltre 10.700 nuovi occupati. Gli Stati Uniti hanno presentato 43 iniziative, poi la Francia 24, il Regno Unito 23, la Germania 18, la Svizzera 17. Gli investimenti in Lombardia mostrano una composizione diversificata con un peso crescente dei servizi ad alto valore aggiunto, accanto a settori industriali consolidati. 36 progetti riguardano business e finance, 21 i servizi finanziari, 19 software and IT services e 17 communication. Nel periodo analizzato, secondo la banca dati FDI Markets, la provincia di Brescia ha registrato 7 progetti di investimento estero per un capex totale stimato in circa 137 milioni di euro, 223 nuovi addetti previsti. Poi l'articolo prosegue raccontando un po' delle singole iniziative, dei singoli investimenti delle aziende spesso molto grandi con capacità importanti di investimento. Noi le lasciamo però questo articolo per andare invece ad occuparci di salari e di lavoro. Lo facciamo con il Giornale di Brescia nelle sue pagine economiche, che ci ricordano, tra l'altro lo vediamo così i rincari dei carburanti. Giorgetti: valuteremo l'uso delle accise mobili, oggi in Consiglio dei Ministri potrebbe andare la riforma della rete dei distributori per ridurre quelli piccoli e obsoleti. E intanto però i carburanti hanno varcato la soglia psicologica dei 2 euro al litro per effetto della crisi medio orientale. Ma noi andiamo a vedere per quanto riguarda i salari e l'occupazione che cosa succede a Brescia. Secondo il vicepresidente di Confindustria Fabrizio Vicari, che firma questo articolo, il sistema bresciano sta resistendo nonostante il complesso scenario geopolitico e i forti conflitti in relazioni commerciali globali, che stanno determinando impatti concreti oltre che sull'economia reale, sulla competitività e sulle prospettive di crescita di tutte le imprese. Tuttavia a Brescia il sistema sta resistendo con tenacia e caparbietà, secondo Fabrizio Vicari. Sta resistendo all'urto dei continui cambiamenti in atto. Per questo ritengo doveroso mettere in luce alcuni elementi che troppo spesso ancora sfuggono al dibattito pubblico italiano, anche locale. Mi riferisco in particolare a due temi: occupazione e salario. Partendo dall'occupazione, dice sempre il vicepresidente di Confindustria Brescia, pur in un contesto ad elevata instabilità, nella nostra provincia la quota di dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel settore industriale supera il 90% e nel 2025 sono stati trasformati più di 25.000 contratti. Inoltre la variazione netta dei rapporti a tempo indeterminato si attesta oltre le 10.000 unità. Quest'ultimo dato fotografa un trend positivo in termini di qualità dell'occupazione, fermo restando che anche a livello quantitativo gli occupati nel nostro territorio sono in costante crescita, 563.000 nel 2025, record storico. Per quanto riguarda il tema dei salari, dice invece sempre Fabrizio Vicari, nel settore privato dal 2023 la dinamica è stata sostenuta da un'accelerazione delle retribuzioni contrattuali, che nell'industria in senso stretto sono cresciute del 15% cumulato fra il primo trimestre 2021 al quarto trimestre 2025. Certo, non basta. Su scala generale serve arginare quei fenomeni che da tempo alterano la naturale dinamica delle relazioni industriali. La recente intesa sottoscritta da Confindustria e da altre 13 associazioni datoriali si muove proprio in questa direzione, definendo criteri condivisi per misurare la
rappresentanza datoriale e individuare il contratto di riferimento per determinare il salario giusto. E proprio il salario giusto, introdotto dal decreto 1 maggio, è un passaggio culturale e giuridico importante, non una mera soglia economica fissata per legge, ma il risultato di un processo negoziale che valorizza la contrattazione di qualità. I contratti sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative saranno infatti il riferimento per garantire un trattamento economico complessivo adeguato, rafforzando così il ruolo delle organizzazioni realmente rappresentative e contribuendo a contrastare il dumping contrattuale deleterio per imprese e lavoratori. Insomma, questo è in sintesi quello che dice il vicepresidente di Confindustria Brescia Fabio Ricari su occupazioni e salari, un sistema che resiste. Anche se abbiamo visto anche in realtà era notizia di ieri come i salari siano contratti dagli anni 90 ad oggi in Italia, in generale in tutto il paese, di oltre l'1%, quando in altri paesi a partire dagli Stati Uniti e la Gran Bretagna e Francia e Germania sono aumentati a due cifre, anche di oltre il 50% per quanto riguarda gli Stati Uniti. Quindi questo anche per insomma fare un po' il punto sui salari, al di là di quello di cui si dice, come avete sentito, convinto il vicepresidente di Confindustria Brescia. Ma noi appunto continuiamo a parlare di salari andando alla pagina successiva, la pagina 26, sempre sul giornale di Brescia. Aumenti, smart working e welfare del nuovo contratto degli enti locali. Interessati 10.000 lavoratori bresciani impiegati in comune, regione e camera di commercio. L'articolo è firmato Flavio Archetti. Recupero del potere d'acquisto e più diritti per i 10.000 bresciani che lavorano nei comuni, in regione e nelle camere di commercio. Con la firma dell'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, per i dipendenti degli enti locali sono in arrivo un miglioramento medio del 6% degli stipendi, maggiori tutele ai lavoratori fragili con le possibilità dello smart working, sblocco dei 7 euro del buono pasto giornaliero, 2 giorni in più di ferie per i neo assunti e regole certe nella costruzione di nuovi modi di lavorare attraverso l'intelligenza artificiale. È un accordo definito dalle parti soddisfacente, quello firmato nelle ultime ore da sindacati e ARAN, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il buon esito della trattativa, che a Brescia coinvolge oltre 10.000 dipendenti, in Italia 403.600, ha portato con sé anche un carattere di eccezionalità sottolineato da tutti i coinvolti. Il traguardo del rinnovo prima della conclusione del triennio, raggiunto per la prima volta proprio quest'anno grazie al disponibilità economica anticipata dalla legge di bilancio, considerato che per esempio quello del 2022-2024 è stato rinnovato definitivamente solo lo scorso febbraio. Poi continua l'articolo con tutti i commenti di carattere sindacale nonché politico. Noi però lasciamo questo articolo e andiamo invece sulla Repubblica Milano, continuiamo a parlare di economia per mettere l'accento sul il commercio, su quel che riguarda il commercio nel capoluogo lombardo. La lista nera dei negozi sparita in 8 anni, quasi 2.000 vetrine, il bilancio in città dal 2018 in provincia 3.266 attività in meno. Commercio dice affitti e personale diverse vie in difficoltà. Pietro Piga, pagina 2, La Repubblica Milano. Solo tra la fine del 2025 e marzo 2026 Milano ha perso 145 imprese del commercio al dettaglio. Sono scese da 18.009 a 17.864 in appena 90 giorni, un calo dello 0,8%. Le ultime chiusure di uno stillicidio. I dati elaborati dalla Camera di Commercio scattano una fotografia su una tendenza che dura da anni. Il confronto tra il 2018 e il primo trimestre del 2025 mostra una perdita di 1.799 negozi, una flessione del 9,5%, e il fenomeno va oltre i confini urbani. Nella città metropolitana, infatti, in 8 anni si contano 3.266 attività commerciali in meno, una riduzione del 10%. I numeri raccontano da una parte la crescita delle vendite online e dall'altra
contro l'arretramento di attività tradizionali. Dal 2018 al primo trimestre del 2025, infatti, le imprese e-commerce sono più che raddoppiate, passando da 1090 a 2464, con 1374 attività in più e una crescita del 126,1%. La trasformazione, però, non dipende solo dalle nuove abitudini di consumo. Incidono le spese di gestione, il costo del personale, i canoni di locazione e le bollette aumentati notevolmente. E dobbiamo considerare che la maggior parte delle attività che chiudono sono piccole aziende a conduzione familiare, lo spiega Megnagi Gabriel, vicepresidente di Confcommercio Milano. Il peso del digitale cambia a seconda della merce. Se cerchi un toner non trovi più chi lo vende, se cerchi un libro le piccole librerie di quartiere sono quasi scomparse. Tutto questo si acquista online. In passato abbiamo visto la chiusura graduale di pollerie, macellerie e drogherie schiacciate dalla grande distribuzione, prosegue. Non tutti i comparti seguono però la stessa traiettoria, resistono e aumentano i supermercati alimentari con 197 attività in più e una crescita del 19,3%. Salgono anche i negozi di telefonia con 65 in più e un aumento del 25% e gli esercizi specializzati in articoli sanitari e ortopedici aumentano del 6,7%, 24 attività in più. Sul fronte opposto è colpito il commercio ambulante. I banchi di prodotti non alimentari calano del 27,2%, mentre quelli del settore tessile e abbigliamento diminuiscono del 33,2%. Tra le attività in difficoltà spicca anche l'abbigliamento, che perde il 439 imprese, il 23,7%, edicole e cartolerie meno 27,2%, negozi d'arte, articoli da regalo e fotografia in calo del 14,2%, ma l'abbigliamento è ancora capace di attirare rispetto ad altri settori, dice sempre il vicepresidente di Confcommercio Milano. Nella città in cui sono presenti i negozi dei grandi marchi, la gente preferisce andare di persona a toccare i tessuti, provare i capi, confrontare più articoli. Dopo la pandemia c'era stato un boom dell'e-commerce, ma tra problemi di taglie, resi e pagamento e tempi d'attesa per i rimborsi, i consumatori stanno tornando al negozio fisico. Tra i comparti che faticano ci sono anche ferramenta, tabaccherie e macellerie. Tra i commercianti domina quindi l'incertezza. Per invertire la tendenza, il settore chiede più sicurezza, migliore illuminazione e canoni d'affitto ridotti. La prospettiva senza interventi resta negativa. Questo è il punto per quanto riguarda Milano, ma noi abbiamo anche il punto invece per quanto riguarda Salò, sempre sullo stesso tema, che troviamo però sul Brescia Oggi alla pagina 30. Siamo quindi sul Garda, raccolta di firme per l'aiuto al commercio sul Garda a Salò. Arrivano nei negozi del centro di Salò i moduli per firmare sulla proposta di legge di iniziativa popolare dedicata alla rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, promossa da Confesercenti Nazionale. La proposta punta all'istituzione delle zone economiche speciali di prossimità, le ZESPRO, e un piano nazionale contro la desertificazione commerciale, con misure fiscali, finanziarie e amministrative a sostegno del commercio di vicinato. L'obiettivo della campagna è raccogliere le 50.000 firme necessarie per portare la proposta in Parlamento. L'iniziativa vede i volontari di Confesercenti passare negozio per negozio per raccogliere le adesioni dei colleghi commercianti, assistiti da alcuni consiglieri comunali, per autenticare le firme. La raccolta firme nei negozi ci permette di parlare direttamente con i colleghi commercianti e spiegare perché questa proposta di legge è importante. Lo spiega Andrea Maggioni, vicepresidente di Confesercenti Lombardia Orientale. Questo è riportato in taglio basso da Luciano Scarpetta, la pagina 30 del Brescia Oggi. Ma noi dall'economia, dal commercio, dai negozi che spariscono, dai salari che secondo alcuni tengono, secondo altri un po' meno, passiamo a parlare dal tema casa, argomento che senz'altro incide notevolmente, sempre di più, come stiamo per andare a vedere, sui salari e sui redditi di singoli e delle famiglie. Ne apriamo quindi il Brescia Oggi, il Brescia Oggi
alla pagina 12 e 13, scusate, ho un problema di cuffie, ecco qua, risolto. Alla pagina 12 e 13 dicevamo per parlare di casa, la corsa all'acquisto non conosce ostacoli, titola così l'articolo di Giada Ferrari, che riporta i dati di uno studio di Tecnocasa. Brescia consolida il secondo posto nel mercato immobiliare lombardo. Nei primi tre mesi del 2026, sommando le compravendite registrate nel capoluogo e nel resto della provincia, il territorio bresciano raggiunge quota 4.241 transazioni, un aumento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2025 e leggermente superiore alla crescita nazionale, che è stata del 4,7, quindi per Brescia 4,4 a livello nazionale. Davanti a Brescia resta soltanto Milano, mentre Bergamo si colloca alle spalle di Brescia. I dati elaborati dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa sulla base delle rilevazioni dell'Agenzia delle Entrate mostrano una crescita distribuita in modo uniforme. Nel capoluogo le compravendite passano da 704 a 737 con un aumento del 4,6%, nel resto della provincia salgono invece del 4,7%, sono 3.346, cioè passano da 3.346 a 3.504. Per numero di scambi tra i territori lombardi, Brescia è seconda soltanto a Milano, che totalizza 16.381 compravendite, sommando le 5.896 avvenute in città e le 10.485 del resto della provincia. Saltiamo un po' in avanti, poi naturalmente i dati, le percentuali in questo articolo sono tantissime, non le leggiamo tutti per non annoiarvi, quindi andiamo direttamente al finale dell'articolo, che comunque mette chiaramente nero su bianco l'aumento delle compravendite un po' in tutta, più o meno in tutta la regione, anche se ci sono delle città, per esempio Mantova, in cui i dati sono stabili, l'aumento delle compravendite di casa. Secondo l'analisi di Tecnocasa, appunto andando a fine dell'articolo, a sostenere la domanda sono ancora i mutui accessibili con una dinamica simile nei comuni capoluogo e in quelli non capoluogo. Un'accelerazione più marcata riguarda le nuove costruzioni, cresciute del 14,6% anche grazie al supporto dei mutui green e all'interesse per il risparmio energetico. Sui prossimi mesi pesano tuttavia il contesto geopolitico e la possibilità di un futuro aumento dei tassi di interesse. Ci interessa di più poi l'articolo alla pagina successiva, l'articolo di spalla, sempre di Giada Ferrari, che ci parla invece di affitti insostenibili. Insostenibili, l'altro fronte, quindi sul tema della casa. Brescia, infatti, ci dice l'articolo, rientra tra le province lombarde dove il costo dell'abitare è cresciuto con maggiore intensità, mentre salari e disponibilità di alloggi procedono su binari sempre più distanti. Una dinamica che, secondo la Feneal UIL Lombardia, rischia di espellere proprio i lavoratori che contribuiscono alla crescita del settore edilizio, che spinge il sindacato a chiedere un cambio di rotta nella contrattazione provinciale. L'allarme arriva a margine della presentazione del rapporto Silmi di Ance Lombardia, che fotografa un comparto immobiliare in piena espansione. Nel 2025 il mercato regionale ha raggiunto i 45,7 miliardi di euro, una crescita del 10,3%, oltre 162 mila compravendite. Dietro questi numeri però, secondo il segretario generale della Feneal UIL Lombardia, Riccardo Cutaia, si nasconde una crisi sociale. Il mercato cresce, ma chi produce questa ricchezza viene espulso dalle città perché non può più permettersi né un affitto né un mutuo. È una contraddizione inaccettabile. Il costo della vita deve entrare subito al centro della contrattazione territoriale. I dati citati dal sindacato mostrano come dal 2019 a oggi l'incremento dei canoni di locazione abbia interessato gran parte della Lombardia. Como guida la classifica con un aumento del 53,8%, seguita da Monza Brianza 50%, Brescia 49%, Varese 48%, Pavia 45%. Parallelamente i prezzi di vendita delle abitazioni sono arrivati a crescere fino al 39,5%. L'emergenza è ovunque e se cambiano le economie locali devono cambiare i parametri dei contratti, osserva ancora Cutaia. La proposta riguarda anche gli enti bilaterali del settore, non possono limitarsi a
prestazioni vecchie di 20 anni, proporremo alle associazioni datoriali di destinare le risorse già esistenti nei fondi a nuove prestazioni per sostenere i canoni, i mutui di prima casa e la mobilità casa-lavoro. Nessun aumento di costi per il sistema, ma una redistribuzione moderna della ricchezza prodotta. L'obiettivo è quello di adottare la contrattazione alle differenze che oggi caratterizzano le diverse province lombarde. Chi costruisce la Lombardia deve poter continuare a viverci. È una questione di giustizia sociale e di tenuta del settore. Senza stipendi dignitosi tarati sui costi reali, il comparto si fermerà per mancanza di attrattività. Nei contratti provinciali dei prossimi mesi non faremo sconti. Poi, insomma, qui lasciamo l'articolo di Giada Ferrari sui costi degli affitti insostenibili. E lasciamo anche il tema della casa per andarci ad occupare di investimenti pubblici infrastrutturali. In particolare andiamo sul Garda per parlare della mega opera del depuratore del quale si parla da tantissimo tempo. Ma ecco il progetto, ci riporta il Giornale di Brescia, pagina 8 e 9, nell'articolo di Nuri Fatolazadeh. Depuratore del Garda, ecco il progetto, 60 km di collettori e 310 milioni di euro. L'infrastruttura è pensata in tre lotti, orizzonte 2035. Giovedì 30, la presentazione a enti e a territori. Naturalmente l'articolo è circondato dai render che raccontano in immagini come sarà il nuovo depuratore. Ma andiamo a vedere qualche stralcio appunto dell'articolo di Nuri Fatolazadeh. Il progetto che ci porta a parlare appunto del progetto che verrà illustrato giovedì agli enti. Giovedì si parla della prossima settimana, e a settembre poi entrerà nell'iter autorizzativo. E quel progetto che appunto sarà presentato è più grande, più costoso e più articolato, ma non per questo più amato da chi da anni dice no grazie. Il 30 luglio il prefetto Andrea Polichetti, è lui che detiene le redini dell'operazione, riunirà amministrazioni, enti e soggetti chiamati a esprimersi su una delle opere bresciane talmente discussa da essere avvicinata quasi a un genere letterario. Quella del prossimo giovedì sarà una riunione poco spettacolare e molto tecnica. Servirà soprattutto a spiegare come orientarsi in un dossier mastodontico e labirintico, composto da oltre 800 elaborati, ma è il passaggio chiave che precede l'avvio delle conferenze dei servizi. Sembra burocrazia, in realtà è il momento in cui il dibattito accorcia lo spazio delle possibili scappatoie e avvicina quello dei cantieri. Il core business dell'opera è una rete che attraversa la sponda bresciana del lago. 60 km di collettori raccoglieranno le acque reflue dei comuni rivieraschi. 5 nuove stazioni di pompaggio le accompagneranno verso sud e, tra Toscolano Maderno e Salò, una doppia condotta correrà sott'acqua per quasi 10 km. Solo alla fine di questo percorso, modulato in tre lotti di intervento, le acque raggiungeranno il nuovo impianto. Il disegno complessivo non consiste nella sola costruzione di un depuratore, ma nella sostituzione dell'intero sistema che oggi serve la sponda bresciana del Garda e che, dopo oltre mezzo secolo di attività, è piuttosto acciaccato. Entrando nel dettaglio, l'impianto sarà dimensionato per servire fino a 200.000 abitanti equivalenti, ma soprattutto è pensato per recuperare ciò che fino a pochi anni fa veniva considerato uno scarto: l'acqua depurata, che potrà essere riutilizzata per l'irrigazione agricola. Il biogas prodotto dai fanghi contribuirà ad alimentare l'impianto. Il fotovoltaico coprirà una quota crescente del fabbisogno energetico e il recupero di calore completerà il sistema. L'obiettivo dichiarato è superare il 40% di autoproduzione energetica entro il 2035 e arrivare all'autosufficienza 10 anni più tardi. Dopo aver analizzato 6 possibili localizzazioni, i progettisti hanno individuato come soluzione migliore l'area Sud 2 a Esenta di Lonato
ma in aperta campagna. Non soltanto perché a loro parere offre spazi adeguati e meno vincoli rispetto alle alternative, ma perché permette di integrare il depuratore con il territorio agricolo circostante, favorendo il riutilizzo delle acque trattate. Da qui partirà infatti una rete dedicata che potrà irrigare circa 700 ettari di campagna. Solo l'acqua non riutilizzata verrà convogliata nel chiese attraverso un collettore dedicato. Ma arriviamo al dossier economico e per capire perché costa di più. La cifra è da capogiro, è cresciuta esponenzialmente. Il quadro economico redatto da Acque Bresciane sfiora oggi 310 milioni di euro, ballano quasi 100 milioni in più rispetto ai preventivi precedenti. Come mai? Perché il progetto nel frattempo è diventato un altro progetto. Le indagini geologiche hanno imposto di rivedere parte delle opere civili. Gli approfondimenti hanno evidenziato le necessità di potenziare gli impianti di sollevamento. Alcuni tratti saranno realizzati in micro tunneling anziché con scavi tradizionali. Tra Toscolano e Salò è stata scelta una nuova condotta sublacquale. E poi ci sono l'inflazione, l'aumento dei prezzi delle materie prime e una revisione della filiera di trattamento per garantire le prestazioni energetiche previste. La pronta consegna dell'opera punta al 31 dicembre 2035 con un primo lotto previsto concluso nel 2030, ma sui tempi è quanto mai necessario andarci coi piedi di piombo. Il fatto che ci sia il progetto di fattibilità tecnico-economica propedeutico al definitivo non cancello certo le ragioni del no che hanno accompagnato la vicenda. La localizzazione dell'impianto, lo scarico del chiese, l'impatto sul territorio e la distribuzione dei costi hanno alimentato uno dei confronti più accesi ed epici tra amministrazioni, regioni e gestori del servizio idrico. Basti pensare al coriaceo presidio 9 agosto che ha piantonato sotto il broletto per 1001 notte, proseguendo poi la mobilitazione in modo itinerante sui territori. L'autorizzativo servirà anche a misurare quanto di quel conflitto sia stato assorbito dal nuovo progetto e quanto invece riemergerà sotto forma di osservazioni e prescrizioni. Insomma, il depuratore non è ancora un cantiere, ma dopo tanti anni trascorsi con un'idea continuamente riscritta, per la prima volta assomiglia davvero ad un'opera pubblica. C'è poi alla fine di questo articolo il focus in un altro articolo, quello di spalla, la pagina 9, sempre sul Giornale di Brescia, che ci riporta ai 20 anni di no, perché l'impianto continua a dividere, così si intitola. All'inizio del fronte del no contestava il progetto dei due impianti previsti a Gavardo e Montichiari, oggi quel piano è stato archiviato, al suo posto c'è un depuratore unico, è esenta di Lonato, eppure la protesta non si è fermata, si è spostata di qualche chilometro. In quasi 20 anni di dibattito il progetto ha incrociato amministrazioni di ogni colore politico, ricorsi al TAR, ha incocciato in interrogazioni parlamentari, mobilitazioni di cittadini ed è perfino approvato al Parlamento europeo. Il risultato è che nessuna versione dell'opera è mai riuscita a mettere tutti d'accordo. Le obiezioni però non sono tutte uguali. La prima riguarda il fiume Chiese. Per la federazione delle associazioni che lo rappresentano e per i numerosi amministratori dell'asta del fiume, il nuovo impianto finirebbe comunque per trasferire sul Chiese il peso della depurazione del Garda. È questo il cuore della contestazione. Che il corso d'acqua debba sostenere gli scarichi di un bacino turistico che appartiene ad un altro territorio, da qui lo slogan che accompagna le manifestazioni degli ultimi mesi: il Chiese non si tocca. C'è poi il tema della localizzazione. Quando il progetto è tornato a Lonato nella frazione di Esenta, molti si aspettavano che il conflitto si chiudesse. È successo l'opposto. Comitati e parte della politica locale hanno contestato la scelta, sostenendo che il territorio si troverebbe a ospitare un'infrastruttura sovradimensionata rispetto alle proprie esigenze e lamentando la mancanza di adeguate compensazioni. Un altro capitolo riguarda la dimensione dell'opera. Gli oppositori parlano da tempo di un maxi depuratore e mettono in discussione la scelta di concentrare il trattamento in un unico impianto, oltre alla realizzazione di decine di chilometri di nuovi collettori. Secondo i comitati, un sistema così esteso aumenterebbe l'impatto sul territorio e renderebbe l'intera infrastruttura più vulnerabile. Infine c'è il terreno dei ricorsi.
La battaglia non si è svolta soltanto nelle piazze. Negli ultimi anni il progetto è passato attraverso il TAR e il Consiglio di Stato, mentre la Federazione delle Chiese ha annunciato di voler continuare a percorrere la strada giudiziaria anche rispetto al nuovo assetto progettuale. L'avvio dell'iter autorizzativo non chiuderà automaticamente queste contestazioni, anzi è probabile che rappresenti il momento in cui molte di esse torneranno a tradursi in osservazioni tecniche, richieste di modifica e nuovi confronti istituzionali. Perché la scrittura del progetto di fattibilità tecnico-economica segna certamente un cambio di fase, ma non la fine della discussione. Questo era il punto rispetto alla mega opera contestatissima del depuratore sul Garda, che naturalmente, come avete sentito, nel nuovo progetto ritiene particolarmente importante il recupero dell'acqua. Infatti anche di acqua andremo a parlare nei prossimi articoli in questi ultimi 12 minuti di rassegna stampa di carattere locale che ci restano qui su Radio Onda d'Urto. Prima però di andare a vedere quali sono questi altri progetti di recupero idrico e che in qualche modo appunto puntano al recupero dell'acqua, ma soprattutto finalizzata poi a dar da bere ai campi delle basse, andiamo a vedere di mega progetto, di un sacco di soldi che si vogliono spendere per il depuratore, però ci sono ancora scarichi a lago, l'acqua che viene scaricata abusivamente senza nessuna depurazione direttamente nel Garda, e si stenta anche qui sempre ad intervenire. Siamo a Desenzano nell'articolo che ci riporta il Giornale di Brescia alla pagina 19. Eccolo qua. Scarico a lago, il PD chiede di intervenire. Quando si interverrà sullo scarico vicino al Lido International? È la domanda che il Partito Democratico rivolge all'amministrazione con ogni interrogazione a risposta scritta sull'impianto noto come S9 lungo la passeggiata a lago. Secondo i consiglieri che hanno appunto hanno fatto la domanda all'amministrazione desenzanese, durante gli eventi meteorologici più intensi dallo sfioratore vengono immessi nel lago scarichi e rifiuti che contribuiscono a inquinare quel tratto di costa, una criticità richiamata anche dai recenti monitoraggi di Legambiente. Ecco, questo è in sintesi il punto. Ancora scarichi direttamente nel lago. Andiamo un po' più velocemente, però, sempre per parlare di impianti, di come l'acqua viene gestita anche in questo caso per quel che riguarda i laghi, siamo sul lago d'Idro, in questo caso pagina 27 in taglio basso del Brescia Oggi. Irrigazione, l'acqua da Trento a un costo di 700.000 euro. Siamo in alta Valle Sabbia, 10 milioni di metri cubi in arrivo in Eridio e Chiese dai bacini di accumulo non per alzare i livelli, ma per il mais della bassa. Fondamentalmente quindi la regione Lombardia che rinnova l'accordo con la provincia autonoma di Trento per garantire più acqua al bacino del Chiese e al lago d'Idro, di cui l'obiettivo principale non è però l'ambiente, ma bensì quello di garantire le stagioni irrigue 2026-2027, un'operazione che costerà 700.000 euro. E la Federazione del Chiese attacca affermando che si continua a spendere denaro pubblico senza pretendere un vero ammodernamento delle tecniche di irrigazione. Ecco, questo è più o meno in sintesi quello che riporta l'articolo. Aggiungo io che poi naturalmente tutta quest'acqua serve ad irrigare, lo dicevamo, la pianura che è ultra idrovora a causa del mais, in particolar modo una cultura che domanda tantissima acqua e una cultura di cui la provincia di Brescia è strapiena, poiché deve dar da mangiare alle bestie, agli allevamenti intensivi, quindi si fa scendere più acqua delle montagne fondamentalmente per quello. Andiamo avanti ancora parlando di irrigazione, ma dal lago d'Idro ci spostiamo sul Garda. Sul Garda siamo
eccolo qua, alla pagina 31 del Brescia Oggi. Il Garda stringe i rubinetti del Mincio, la tregua della siccità grazie alle recenti piogge, calano i deflussi dalla diga di Salionze per gli usi irrigui nei campi del Mantovano, così il lago può risalire. Stanno diminuendo di giorno in giorno dalla diga di Salionze i deflussi di acqua del lago verso il Mincio e le campagne del Mantovano, manovre rese peraltro possibili dai temporali negli ultimi giorni stanno interessando anche le zone agricole a sud del Garda, rendendo meno pressante l'assetto di acqua necessaria per i campi. Quindi anche qui la diga che regola l'acqua che esce dal Garda per andare nel Mantovano, dove l'agricoltura, lo sappiamo, è ultra sviluppata e richiede tantissima acqua, e anche qui appunto sono con le piogge che sono leggermentissimamente aumentate, si chiude quindi la diga, si stringono i rubinetti, come ci ricordava il titolo dell'articolo, della diga di Salionze, quindi resterà per il momento più acqua nel Garda. Poi ancora sul Giornale di Brescia, alla pagina 12, parliamo di derivazioni idroelettriche, anche qui come l'acqua viene utilizzata. Se ne discuterà in questo caso in consiglio regionali, ma ai territori andranno più risorse. Si parla di un emendamento che riguarda le quote per le province, le quote, vi leggo un pezzo dell'articolo per capire meglio, la totalità delle risorse derivanti dai canoni delle grandi derivazioni idroelettriche tornerà ai territori nei quali viene prodotta l'energia. È l'obiettivo dell'emendamento atteso in Consiglio regionale durante la manovra di assestamento, con il quale la quota destinata alle province interessate passerà dall'attuale 80 al 100%. Per la Valle Camonica l'effetto stimato è di circa 1 milione di euro in più all'anno, anche se l'importo complessivo varia in base alla produzione degli impianti e alle somme di volta in volta derivano dai contenziosi in corso con i gestori, e quindi vabbè, sempre ho qualche soldo che torna indietro per lo sfruttamento idrico in funzione produzione idroelettrica. E a proposito, andiamo a vedere rapidamente cosa ci riporta il Corriere della Sera d'Orso Bresciano questa mattina, che ci riporta largamente a partire dalla prima pagina, i pannelli solari per diminuire i costi dell'elettricità della metropolitana cittadina, la metropolitana che punta sul sole, così il titolo dell'articolo di Manuel Colosio, la pagina 2 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Questo è un progetto che è datato al 2022, porta la firma dei vertici di Brescia Infrastrutture, Mobilità e Metro, realtà controllata dal Comune di Brescia, che hanno collaborato per fare in modo che entro il 2028 i consumi della metropolitana cittadina scendano del 30% grazie a interventi di risparmio energetico e impegnandosi al contempo perché l'energia venga autoprodotta. Da questi ragionamenti arrivano quindi 2760 pannelli fotovoltaici installati sui tetti del deposito di Via Magnolini alla capolinea di Buffalorea, che ha una potenza complessiva di circa 1,1 megawatt ora, trasformando questo centro operativo e manutentivo della metropolitana anche in un polo di produzione energetica al servizio del trasporto pubblico. Questo in sintesi, quindi la bolletta sarà più leggera grazie a questi 2760 pannelli sui tetti del deposito della metropolitana di Buffalora. Poi partiranno le nuove installazioni, sempre per quel che riguarda il trasporto pubblico locale, nei quartieri di San Polo e della Poliambulanza. Poi l'articolo successivo, la pagina successiva, la pagina 3 di Pietro Gorlani, ci riporta i dati sul fotovoltaico, provincia da record, i 70.000 impianti garantiscono il 10% di tutti i consumi, producono 1,3 terawatt ora, tanto quanto assorbirebbe il data center di Travagliato. Questo articolo sono contenuti appunto tutti i dati degli impianti fotovoltaici di Brescia e provincia.
ma noi lo saltiamo per andare appunto a vedere cosa sta succedendo a Travagliato, in chiusura di questa rassegna stampa di carattere locale con il Brescia Oggi, la pagina 25. Qui il tema è quello dei data center, che sono, ne abbiamo parlato anche su queste frequenze, ultra energivori, e si vogliono sempre di più installare naturalmente in funzione anche del mantenimento dei computeroni per l'intelligenza artificiale. Cinzia Reboni ce lo racconta, ci riporta appunto queste proteste e tensioni che si sono avute in aula a Travagliato, striscioni dei cittadini fuori dal comune e sospensioni del consiglio, con la minoranza che ha accusato la giunta di scarsa trasparenza. Farà un caldo mortale col data center, è lo striscione che viene riportato nella foto in centro pagina, pagina 25 sul Brescia Oggi, in centro appunto all'articolo. Sarà una consulta di esperti ambientali e del settore energetico a valutare in modo super partes gli eventuali impatti negativi sul territorio di Travagliato del controverso data center, quando saranno disponibili tutti i dati tecnici sull'operazione. È l'aspetto saliente della mozione presentata dal gruppo di minoranza Bertocchi Sindaco, che impegna la giunta a varare il pool di specialisti scelto da tutti i consiglieri, anche quelli di opposizione, votata all'unanimità dopo un lungo braccio di ferro. Sono servite 3 sospensioni della seduta a fiume per costringere la maggioranza, a fronte dell'irremovibile dell'irremovibilità delle minoranze, a rinunciare al suo emendamento che punta ad allargare la consulta a tutte le emergenze ambientali. Alla fine è passata la versione originale, il gruppo si occuperà solo del lab dell'intelligenza artificiale. Il consiglio comunale di martedì sera, seguito da oltre 300 persone in municipio e da circa 800 in streaming, è stato turbolento. Striscioni e proteste all'esterno della sala e continue interruzioni da parte del pubblico. Il primo cittadino, Renato Pasinetti, in apertura della seduta ha spiegato che nulla è stato tenuto nascosto al momento, c'è solo una pratica urbanistica che la giunta non ha ancora discusso.

di taglio basso di Pietro Gorlani. Noi abbiamo poi il tempo, tuttavia il tempo di leggervi, con cui sicuramente si tornerà a parlare di questo argomento, dei nuovi data center che si vogliono fare a Travagliato. Da Travagliato però chiudiamo la rassegna stampa di carattere locale e subito la linea alla compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori, poi l'informazione su Radio Onda d'Urto che torna alle 11 in punto con il giornale radio in formato breve, seguito dallo spazio approfondimenti. Una buona mattinata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto.

siamo al 23 luglio del 1943. Nasce in Louisiana Tony Joe White, cantautore statunitense, pioniere dello swamp rock. Unica e ancestrale la sua abilità nel fondere sonorità blues e country con il boogie e il soul. Nel 1970 un certo Brooke Benton interpreta la sua Rainy Night in Georgia e divenne immediatamente una hit mondiale. Tony morì il 24 ottobre del 2018.

3 luglio 1946, auguri a Edoardo Bennato, cantautore italiano. Fu il primo artista in assoluto a riempire lo stadio San Siro di Milano con un concerto nel 1980. Nel 77 pubblica l'album Burattino senza fili, un concept ispirato alla favola di Pinocchio, in cui attacca il potere e l'ipocrisia sociale. Noi da qui ci ascoltiamo Mangiafuoco.

accorge che il ballo non lo fa. Allora sono qui, e ti accorgerai, attento a quel che fai, attento ragazzo, ti chiama il suo gendarme, e ti dichiara...

0: che i fili non ce l'ha. Se si accorge che il ballo non lo fa.
1: Allora sono guai e te ne accorgerai.
0: Attento a quel che fai. Attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

loro sono guai. E te ne accorgerai. Attento a quel che fai. Attento, ragazzo. Perché ha messo il gendarme.

E andiamo al 23 luglio del 1947, andiamo a fare gli auguri anche a David Essex, cantante inglese. Raggiunse l'apice del successo negli anni 70 e nell'arco della sua carriera collezionò 19 singoli e 16 album, tutti inseriti nella Top 40 britannica. Rock On, forse il brano più iconico e famoso dell'artista, eccolo qua.

23 luglio 1950, facciamo gli auguri anche a Blair Thornton, chitarrista canadese. Lo troviamo in casa Bachman, Turner Overdrive. Prima però lo troviamo in casa Crosstown Bus, dalle sonorità decisamente più pop rock. I BTO arrivano per lui nel 1974, i Bachman Turner Overdrive, era un acronimo, quando entra in sostituzione a Tim Bachman. Noi ci ascoltiamo You Ain't Seen Nothing Yet. Buon ascolto.

andiamo al 23 luglio del 1961, facciamo gli auguri anche a Martin Lee Gore, musicista inglese, lo troviamo in casa Depeche Mode. Parallelamente alla band sviluppò una propria discografia in solo, andando ad esplorare l'elettronica strumentale, sperimentare, ma anche le reinterpretazioni. Noi ci ascoltiamo Enjoy the Silence dei Depeche Mode, di cui chiaramente è mente musicale oltre che autore.

E cambiamo decisamente sonorità andando al 23 luglio del 1965. Facciamo gli auguri a Slash, chitarrista statunitense. Lo troviamo chiaramente in casa Guns N' Roses, membro storico dall'85 al 96, rientrato poi ufficialmente nel 2016. Nei primi anni 2000 lo troviamo anche in casa Velvet Revolver, lo troviamo anche in solo, a dir la verità. Dei Velvet ci ascoltiamo qualcosa tratto da Libertad del 2007, come questa She Builds Kick Machine Velvet Revolver.

torniamo al 23 luglio del 1973, facciamo gli auguri anche a Francis Healy, cantante, chitarrista e pianista scozzese, lo troviamo in casa Travis. Entra nel gruppo nei primi anni 90, successivamente con gli album The Man Who del 99 e con brani iconici come questa Sing, la band scala le classifiche mondiali ottenendo anche un multiplatino.

Travis con la loro Sing. Andiamo al 23 luglio del 1981. Auguri a Steve Jobs, batterista canadese, lo troviamo in casa Sum 41. Fonda la band nel 95 assieme ad Eric e ci resta fino al 2013, anno in cui decide di ufficializzare la sua uscita dai Sum 41. Un classicone, Underclass Hero.

e cambiamo sonorità andando al 23 luglio del 1984. Facciamo gli auguri a Matthew Murphy, cantante, chitarrista e tastierista inglese. Lo troviamo in casa Wombats. Cofonda la band a Liverpool nel 2003. Nel 2018 dà vita anche ad un suo progetto solista in parallelo all'attività, chiamato Love Fame Project. Moving to New York, rimaniamo in casa Wombats, uno dei loro brani sicuramente più conosciuti.

3 luglio 2013 muore Pino Massara, musicista, compositore e produttore discografico italiano. Cappuccina. Una delle firme più importanti e poliedriche della musica leggera italiana. Lo ricordiamo con una versione di Permette signorina, brano scritto originariamente per Nicola Rigliano, e successivamente tra le tante reinterpretazioni ci fu anche questa di Nat King Cole con il titolo di Cappuccina. Ci ascoltiamo questa versione. Ricordo solo che Pino nacque a Vigevano il 24 aprile del 1931.

23 luglio 2004 muore Serge Reggiani, cantante e attore francese, iconico interprete della chanson française. La svolta nella musica arriva per lui nel 1965, tra i suoi brani più famosi sicuramente anche questa, Ma Liberté. Nacque a Reggio Emilia il 2 maggio del 1922.

E andiamo al 23 luglio del 1984 con una pubblicazione. I The Cars pubblicano questa ballad molto malinconica, Drive, sicuramente uno dei più grandi successi di questa band. Andiamo ad ascoltarcela, The Cars, Drive.

andiamo a chiudere con un'ultima pubblicazione. 23 luglio 1986. Al primo posto nelle classifiche troviamo il debutto di You Give Love a Bad Name, primo singolo dal disco Slippery When Wet dei Bon Jovi a raggiungere le prime posizioni. Ci salutiamo quindi su queste note e restituiamo poi la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 23 di luglio. Emergono altri video sull'omicidio di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. In uno di questi si vede Fakir a terra, legato con fascette alle caviglie, alle braccia, dietro alla schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa, due tentano di rianimarlo. Il volto ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. È inammissibile, ha denunciato il legale della famiglia di Fakir. Ulteriori ispezioni dei filmati confermano come gli agenti di polizia abbiano utilizzato lo spray al peperoncino quando Fakir era ormai già immobilizzato a terra, in posizione prone con gli agenti sopra di lui. Attesa intanto per i risultati dell'autopsia di domani, cruciali per capire le cause del decesso. Ieri sera intanto un'assemblea organizzata da realtà sociali e del quartiere Pilastro, composta da centinaia di persone, in piazza Lucio Dalla, è tornata a chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Dall'iniziativa, trasformatasi poi in un corteo serale, vengono lanciati due appuntamenti. Un nuovo corteo domenica 26 di luglio al quartiere Pilastro, dove Abderrahim viveva e dove è stato poi ucciso domenica. Un altro appuntamento in settembre, il 12, con un'assemblea nazionale per organizzare una grande mobilitazione per Fakir contro gli abusi di polizia e le logiche della remigrazione di questo governo, fanno sapere attivisti e attiviste. Peggiore intanto la situazione nel Golfo, dopo che Trump ha dato il via libera a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. L'intesa, che avrà una durata trentennale, riserva alle aziende americane un ruolo esclusivo ovviamente nello sviluppo delle infrastrutture nucleari di Riyadh, tagliate fuori intanto Russia e Cina, Israele invece in sospeso. Intanto nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte contro l'Iran, anche con il superbombardiere B-1. Due morti e 11 feriti in un attacco USA al valico di frontiera di Salam Chek con l'Iraq. Gli Houthi yemeniti di risposta hanno attaccato due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso esclusivamente alle navi dell'Arabia Saudita. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bab al-Mandeb, risalendo il Mar Rosso e dirigendosi verso il canale di Suez. Nello stretto di Hormuz intanto una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. E poi c'è la Palestina, quotidianamente brutalizzata da Israele e dai suoi sodali. A Gerusalemme da questa mattina più di 2.300 coloni israeliani hanno preso d'assalto la moschea di Al-Aqsa, guidati dal ministro dell'estrema destra sionista Ben Gvir, in concomitanza con la commemorazione di quella che viene chiamata la distruzione del Tempio. In tutto questo il prezzo del petrolio è schizzato a $94 al barile, il livello più alto dall'inizio di giugno. Nuovi rincari sui carburanti anche per l'Italia. Qui il governo Meloni non ha infatti rinnovato i tagli sui prezzi della benzina e continua a speculare sui giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service è arrivata a una media di 1,94 euro al litro e il gasolio a 2,12 euro al litro. E ora la crisi climatica, violenta grandinata nelle Marche e in Abruzzo, in particolare nelle zone di San Benedetto del Tronto e nel Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi, danneggiate anche le case del post terremoto del 2016 nell'area. Le regioni si apprestano a chiedere lo stato di emergenza. Circa 60 le persone che sono rimaste ferite ieri e sono state portate in ospedali in codice giallo e verde. Allarme siccità invece al sud, qui incendi in Sicilia, centinaia di persone sono state temporaneamente evacuate dalle loro case nell'Agrigentino, dove le fiamme, spinte dallo scirocco, hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Un vigile del fuoco è anche morto nel disseno colto da un malore. E proprio sul fronte lavoro parliamo ancora di caldo soffocante. A Latina infatti domani è sciopero dell'edilizia dopo la morte in meno di 24 ore di due operai mentre stavano facendo il loro lavoro. I sindacati Filea CGIL, Filca CISL e Fenea UIL hanno proclamato uno sciopero per questo venerdì 24 di luglio. Il caldo uccide, non c'è altro modo per descrivere quello che sta accadendo ormai da qualche anno e che tende a peggiorare, casando sui lavoratori conseguenze spesso irreversibili. Ha dichiarato Diego Piccoli, segretario generale della Filea CGIL di Roma e Lazio. Ieri strage sui luoghi di lavoro, 4 gli operai morti solo questo mercoledì. Con loro gli omicidi sul lavoro in Italia sono saliti a 619 da inizio anno. E ancora proteste sul fronte dei trasporti. Oggi e domani è sciopero nazionale dei treni. Inizia alle 21 di oggi, giovedì 23 di luglio, la protesta nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20.59 di domani, venerdì. All'astensione dal lavoro indetta da Cubes Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Garantite le fasce protette per chi viaggia. Andiamo ora in Albania. Scontri davanti al Parlamento albanese a Tirana, dove i manifestanti da oltre 7 settimane protestano contro il governo del premier Edi Rama, di cui chiedono le dimissioni. Le contestazioni iniziate contro il maxi progetto per la costruzione del resort di lusso sulle coste dell'Albania, promosso da Jared Kushner, genero di Donald Trump, si sono poi trasformati in un movimento contro la corruzione dell'intera classe politica del paese. I manifestanti si sono riuniti stamani davanti alle vie d'accesso al Parlamento, dove è prevista l'ultima seduta della sessione. La polizia ha usato idranti e lacrimogeni contro il corteo. Almeno un manifestante risulta ferito. E scontri tra polizia e manifestanti si sono verificate nella notte anche a Nuova Delhi, in India. Qui gli agenti hanno usato lacrimogeni e manganelli contro le migliaia di persone in piazza per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione, Dharmendra Pradhan, dopo la presunta fuga di informazioni sui quesiti dei test di ingresso alla facoltà di medicina, svoltosi a maggio e poi per questo cancellato e ripetuto successivamente. Le manifestazioni in corso a Nuova Delhi sono organizzate dal movimento politico satirico Cockroach Janta Party, cioè il partito popolare degli scarafaggi, guidato dalla generazione Z. Il nome nasce da una provocazione degli studenti indiani dopo che un alto giudice aveva paragonato i giovani disoccupati agli scarafaggi. 11.07, si chiude il giornale radio di questa mattina. Una nuova edizione in formato lungo arriva alle ore 13 di oggi. La linea invece tra poco allo spazio approfondimenti di questa mattina. Tra le altre cose torneremo a Bologna per sapere com'è andata l'assemblea di ieri sera nel quartiere Bolognina e aggiorneremo anche sulla situazione in Medio Oriente. Rimanete all'ascolto.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 0208462014. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo. Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Sono le 11:10, nuovamente una buona mattinata ascoltatrici e ascoltatori. Inizia ora lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, vediamo i titoli. Torneremo a Bologna per continuare a parlare dell'ennesimo omicidio di polizia, quello avvenuto domenica mattina. Abderrahim Fakir è morto durante il violento intervento di due agenti nel quartiere di Pilastro. Da Bologna noi avremo gli aggiornamenti su quanto accade in città con Federico della nostra redazione Emilia Romagna, che ci riporta anche dell'assemblea cittadina indetta dalle realtà del territorio che si è tenuta ieri sera alla Bolognina. Dall'Emilia Romagna alle Marche, approvata in Consiglio regionale ad Ancona la cosiddetta legge anti-kebab, che limita i negozi etnici nei centri storici delle città. Sentiremo il commento di Andrea Nobili, consigliere regionale AVS. Parleremo poi di lavoro, tre tavoli tecnici al Ministero delle Imprese per l'avvertenza Electrolux. Sentiremo com'è andata con Barbara Tibaldi della Segreteria Nazionale della FIOM CGL. Poi gli esteri, il 15 luglio a Casablanca il rapper e videomaker marocchino Mehdi Blackwind, residente in Francia dal 2017, è stato messo in stato di arresto. L'accusa non è stata ancora formalmente precisata in attesa della presenza di un avvocato. Il sistema è attualmente paralizzato a causa dello sciopero degli avvocati che prosegue da 5 settimane. Ieri però si è tenuta una nuova udienza. Noi ne parleremo con Laura Guarino, ricercatrice attualmente a Casablanca per seguire il caso di Mehdi. E poi torneremo ancora a parlare di Palestina, dove non si ferma l'aggressione e il genocidio israeliano. Nella striscia di Gaza, dopo la marcia dei coloni della settimana scorsa, l'esercito israeliano ha realizzato un imponente muro, è lungo 23 chilometri. Noi avremo gli aggiornamenti con Eliana Riva, giornalista e caporedattrice di Pagine Esteri. E con queste notizie arriveremo intorno alle ore 12, dove trasmetteremo il podcast intitolato Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile. È stato realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella, a 25 anni dal G8 di Genova. Oggi quindi intorno alle 12:08, la quarta puntata del podcast. Siete su Radio Onda d'Urto, via lo spazio approfondimenti. Come annunciato, ripartiamo con le notizie da Bologna.
1: Radio Onda d'Urto, torniamo a Bologna per continuare a parlare dell'ennesimo omicidio di polizia. Domenica mattina, domenica 19 luglio, Abderrahim Fakir è stato ucciso durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. In collegamento con noi per parlarne Federico della nostra redazione Emilia Romagna. Intanto un saluto.
2: Ciao a tutti e tutte.
1: Dunque, ieri si è svolta un'assemblea cittadina dalle realtà del territorio, si è tenuta ieri sera in piazza Lucio Dalla. Ti chiedo, parto da qui chiedendoti un po' com'è andata, qual è stata la partecipazione e cosa è emerso.
2: Sì, certo. Allora, diciamo che l'assemblea di ieri conferma, a mio avviso, un'alchimia, un processo, diciamo così, cittadino senza precedenti. Molto spesso, diciamo, nella narrazione degli eventi, delle iniziative di lotta, per carità anche più o meno significativa nei territori, si abusa di questo termine, ma non mi vengono in mente altri modi per definire, da un lato, la violenza, diciamo così, non senza precedenti, perché come hanno anche testimoniato

0: condannato interventi ieri diretti, di testimonianze appunto dirette. La violenza di Abderrahim Fakir è una violenza quotidiana, è una violenza che ha a che fare con un sistema marcio e malato, e le cui, diciamo così, conseguenze non sono individuali, non sono casi isolati, ma bensì appunto reti sistemiche. Però appunto, diciamo così, una violenza che nel video e in come tutt'oggi sta continuando a essere insabbiata la verità, ecco, ha mostrato un suo volto abbastanza spudorato. E dall'altra parte però è sorprendente la risposta tanto della giornata e della serata di lunedì, di cui abbiamo ampiamente già discusso, riportato, una risposta di massa, una risposta meticcia e una risposta radicale, per carità. E ieri si conferma questa alchimia, un'assemblea di massa dove centinaia se non migliaia di persone con meno di 24 ore di preavviso si sono ritrovate in piazza per discutere, con un passaparola in realtà, nel senso per cui poi si è creata una locandina che è stata ricondivisa da tutte le realtà, diciamo, politiche di base, sindacali, ma anche c'è stato un ruolo incredibile di singoli e singole che proprio a partire dai propri profili personali hanno incentivato alla partecipazione. E quindi appunto un'assemblea di massa, un'assemblea meticcia. Anche qui io credo che l'assemblea di ieri sia stata sì un'assemblea in movimento, perché è stata un'assemblea, diciamo così, che da un lato si è posta in continuità con la giornata e la serata di lunedì, in piena continuità, senza alcuna polemica, senza alcuna, diciamo così, anche sterile discussione e battibecco sulle, diciamo così, forme della protesta, del dissenso, del dolore, della rabbia che si sono espresse. E questo non mi sembra un dato scontato, ma per l'appunto un'assemblea che si è posta in continuità con lunedì e che ha subito sottolineato il desiderio, la necessità di rilanciare. Quindi si sentiva in percorso, un percorso, quindi appunto una movimentazione, un'assemblea in movimento, e allo stesso tempo però non la classica assemblea di movimento, degli addetti ai lavori di movimento, dei militanti e attivisti di professione. L'assemblea ha avuto un protagonismo quasi esclusivamente, diciamo così, di soggettività con background migratorio, razzializzate, senza che essenzialmente militanti politicanti bianchi dovessero parlare per conto di terzi. C'è stato un grandissimo protagonismo, ovviamente, che si è mixato, si è intrecciato in maniera appunto, diciamo così, alchemica, con il supporto, il desiderio di stare al fianco di tantissimi, insomma, compagni, compagne, attivisti, militanti, collettivi, sindacati. Però ecco, credo che questo sia un elemento davvero centrale per capire cosa sta avvenendo in questi giorni a Bologna. C'è una parte di città che molto spesso rimane invisibile, che molto spesso è costretta nell'invisibilità, che si prova ad uccidere tenendola invisibile, che da qualche giorno a questa parte ha alzato in maniera fiera e decisa la testa, pretendendo appunto protagonismo in maniera orgogliosa e determinata. Quindi l'assemblea di ieri appunto si è aperta con interventi di giovanissime residenti del quartiere Pilastro, facchini e facchine dell'Interporto. Si è aperta con lavoratori, lavoratrici, giovani studenti, anche qui appunto con background migratorio, ed è stato una potenza, si è respirata, diciamo così, una potenza in maniera innegabile, che ha trovato una sua prima prospettiva, nel senso per cui è stata immediatamente lanciata la necessità, a una settimana dallo spregevole omicidio di Abderrahim Fakir, di ritrovarsi lì dove è stato ucciso, quindi nel quartiere quartiere, nel rione Pilastro, per dar vita a una manifestazione, per non far calare il sipario, il silenzio su appunto questa vita spezzata in maniera spregevole, un silenzio in cui la cagnara mediatica di questi giorni, che pensa molto più a soffermarsi su quali forme siano meno accettabili nella reazione contro un omicidio, piuttosto che a parlare dell'omicidio, piuttosto che a pretendere giustizia. Quindi questo è stato un elemento molto sottolineato: dare centralità ad Abderrahim, perché non è stato un nome di giornale, una notizia passeggera che poi perde l'hype e si può mettere in archivio, ma appunto è una vita spezzata per cui va pretesa giustizia. E centinaia di persone, migliaia forse, ieri hanno dichiarato di non essere disponibili a fermarsi finché questa giustizia non sarà ottenuta. Quindi appunto, tra interventi anche di testimonianze dirette di abusi di polizia, di discriminazioni razziali, di necessità di continuare ad alzare la testa, è stata chiamata questa manifestazione per questa domenica dalle 19 al Pilastro, con però già un orizzonte più progettuale, che vede in autunno dei quantomeno primi accenni di tappe già fissate, nel senso per cui è stata rilanciata da tanti interventi anche la necessità di aprire uno spazio di discussione e attivazione nazionale a partire da questa vicenda, perché appunto poi parliamo semplicemente forse della punta dell'iceberg di una dinamica che però è agita, una dinamica di violenza razziale che è agita in maniera trasversale su tutti di territori, su tante città, e appunto la necessità è stata rilanciata, questa necessità di aprire uno spazio di riflessione e attivazione nazionale. Quindi è uscita al termine dell'assemblea la data del 12 settembre come momento in cui chiamare a raccolta da tutta Italia, a Bologna, compagni, compagne, soggettività razzializzate, insomma solidali. Ma diciamo che i termini dell'assemblea di ieri, che è stata un'assemblea, ripeto, popolare e non politicista, parlavano proprio di umanità, no? Cioè, nel senso, va chiamata a raccolta, il sottofondo dell'assemblea di ieri era proprio la necessità di chiamata a raccolta di un'umanità che oggi viene sempre più silenziata, oscurata e soppressa. I richiami al genocidio a Gaza sono stati tantissimi, appunto proprio in questi termini qui, la stessa umanità che lì sta venendo negata e che qui sta venendo insabbiata. Quindi appunto un'assemblea il 12 settembre che già si propone di essere di costruzione di una grande giornata e processo di mobilitazione nelle settimane successive. Quindi appunto questo per fare un veloce riassunto sia di cosa si sta avvertendo in queste giornate a Bologna, qual è il sentimento popolare che si respira tra le strade e le piazze, e poi anche da un punto di vista più di calendario quali sono i prossimi appuntamenti.
1: Sei stato chiarissimo, Federico, io ti ringrazio. Ricordiamo quindi gli appuntamenti che di cui hai parlato: questa domenica 26 luglio la manifestazione a Bologna, poi il 12 settembre con l'Assemblea Nazionale. Io ti ringrazio nuovamente per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Sì, solo una cosa, ovvero appunto quella di questa domenica, per come è stata lanciata ieri, appunto è uno spazio di corteo, manifestazione, che appunto fuori dal politicismo, non è stato sottolineato meno se fosse cittadina o nazionale, è una chiamata a raccolta, ma c'era la consapevolezza del fatto che ovviamente una chiamata a raccolta con 2-3 giorni di preavviso è un conto, e per questo poi è stato rilanciato anche un orizzonte di medio periodo, nella necessità invece di costruire le condizioni per una grossa presenza capace di appunto convergere da altre parti d'Italia, giusto per specificare questo elemento.
1: Certo, Federico della redazione Emilia Romagna di Radio Nadurto, di nuovo grazie.
0: Ciao a tutti e tutte.
2: E di nuovo in diretta qui dagli studi di Via Luzzago Brescia su Radio Onda d'Urto, per completare quanto detto dal Federico, del nostro collaboratore da Bologna, rispetto all'assemblea di ieri sera. Vi andiamo a far sentire un audio di un intervento che si è svolto durante l'assemblea, che è intervento che è stato realizzato subito dopo che l'assemblea ha ricevuto la notizia della perquisizione proprio ieri sera della casa di Abderrahim. Sentiamo quindi l'intervento in seguito all'arrivo della notizia dell'irruzione della polizia a casa di Abderrahim.
3: La Digos è andata a casa di Abderrahim, hanno perquisito i telefoni e tutta la sua roba, medicinali, tutto quello che aveva in casa, hanno fermato il coinquilino, che è il suo cugino, e l'hanno portato in questura. Adesso è stato rilasciato per quello che abbiamo saputo di questa notizia. Quindi non lo lasciano in pace anche dopo la sua morte. E io lo dico in questa assemblea pubblica, per dirgli che noi arriveremo, che noi a settembre queste piazze le accendiamo.
2: Ora quindi questo l'audio che vi abbiamo fatto sentire dall'assemblea, audio che ci ha fatto anche un po' capire il clima che si respirava a Bologna ieri sera. Noi andiamo con un po' di musica, andiamo con Alborosi, il 22 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto, e poi ci spostiamo nelle Marche.

0: Alborosi quindi con gli Schengen Clan il 22 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Quella sera si entra a 10 euro a partire dalle ore 20, ma l'ingresso è gratuito tra le 19 e le 20. Trovate, vi ricordiamo come sempre, tutto il programma della festa sul sito festaradio.org. Noi andiamo avanti con le notizie. Come annunciato, ci spostiamo nelle Marche per parlare della cosiddetta legge anti-kebab che è stata approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa di Ancona lo scorso martedì, due giorni fa, era il 21 di luglio, e è stata approvata la proposta di legge della, che è stata avanzata dalla giunta regionale, nota come legge anti-kebab, un provvedimento che ha l'intenzione di limitare i negozi considerati etnici, in particolare appunto quelli dove si mangia, e di favorire invece l'apertura di, nei centri storici, di negozi e locali tipici dell'Italia, meglio ancora se del territorio. Una legge che è stata votata con la procedura d'urgenza come richiesto dalla maggioranza. Invece il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Andrea Nobili, che andremo a sentire tra pochissimo su queste frequenze, ha detto proprio a proposito della imposizione della procedura d'urgenza che ci è stato imposto di discutere una procedura di legge che di urgente non ha nulla, quella sulla cosiddetta qualificazione dei centri storici, che si regge solo sulla propaganda e che non stanzia fondi né propone alcuna idea vera per intercettare nuove forze commerciali nelle nostre città. La proposta di legge voluta dalla giunta Acquaroli è utile soltanto ad alimentare un certo racconto contro le attività imprenditoriali gestite da stranieri. Succede quindi nelle Marche. Noi andiamo a sentire cosa ci ha detto proprio Andrea Nobili, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Allora, purtroppo la legge è stata approvata ieri pomeriggio dal Consiglio regionale delle Marche, una legge che nasce su iniziativa della Giunta, che a parole si pone l'obiettivo di valorizzare il commercio di qualità, la filiera corta, contrastare la desertificazione dei centri storici, ma che in realtà si presta volutamente a un racconto strumentale tutto di propaganda, per cui si fa credere che le difficoltà dei nostri centri storici e del commercio siano determinate dalla presenza di negozi e attività commerciali che hanno origine straniera o su base etnica. È un racconto tossico che noi abbiamo contrastato con forza, ma che purtroppo, vedendo la Regione Marche condotta da un governo di destra-centro, si è imposto.
2: Ecco, l'articolo 5 di questa legge emblematico parla di limitazioni alle attività in base alla provenienza o alla connotazione culturale delle attività.
1: Sì, è un articolo discriminatorio, è un articolo manifesto, propaganda pura, che serve solo a poter raccontare che esiste un nemico per nascondere i veri problemi che ha il commercio nel nostro territorio, perché di problemi ce ne sono effettivamente molti. Non li si affronta, si cerca un nemico immaginario e per di più, su un piano di tecnica normativa, si è adottato un provvedimento che è privo di quelle caratteristiche che possano consentire agli enti locali poi di adottare degli atti amministrativi, e quindi scarica sui comuni una responsabilità che i comuni non possono avere, perché questa impostazione, per come è stata raccontata, è illegittima, incostituzionale, anzi anticostituzionale, antidemocratica, e non può trovare alcun tipo di concretizzazione. Serve solo ad alimentare il racconto della destra, che in questo momento è in realtà perché segue le pulsioni identitarie portate avanti dallo schieramento condotto da Vannacci.
2: Chiarissimo. Andrea Nobili, grazie e buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a voi, arrivederci. Ma

0: inconfondibile voce di Davide Auteliano, cantante bassista dei Ministri, i Ministri che torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 18 di agosto sul palco principale dopo i BBC. Anche in questo caso si entra a 20 euro a 10 euro, scusate, a partire dalle ore 20, tra le 19 e le 20, ingresso gratuito.
1: Nei pochi spazi della vita.
0: Questa canzone l'abbiamo messa proprio per andare a parlare di lavoro. Sono tre i tavoli tecnici al Ministero delle Imprese per l'avvertenza Electrolux. Sentiamo com'è andata con la voce di Barbara Tibaldi della Segreteria Nazionale della FIOM CGIL.
2: Abbiamo raggiunto telefonicamente Barbara Tibaldi della Segreteria Nazionale della FIOM CGIL. Buongiorno intanto, Barbara.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, ieri c'è stato appunto l'incontro al MIT per quanto riguarda naturalmente l'avvertenza Electrolux. Tre i tavoli che si sono svolti. Voi avete dichiarato che tutto sommato sicuramente in qualche modo è andata bene, insomma, si è registrata la disponibilità ad un impegno da parte dell'Electrolux. Che cosa è emerso e quali però sono ancora i problemi?
3: Allora, partiamo dai problemi, che tanto sono di più. Il punto è che non è ancora chiaro che il percorso che noi intendiamo fare, in cui discutiamo delle condizioni di lavoro dei lavoratori da un lato e dall'altro di ulteriori finanziamenti pubblici, deve essere alternativo a tutti i licenziamenti e alla chiusura dello stabilimento di Cerreto. L'azienda da un lato si siede al tavolo, da un lato apre alla disponibilità a portare nuovi prodotti in Italia, ma non chiarisce di essere disponibile a rinunciare completamente ai licenziamenti. Questo è un nodo che va sciolto. A settembre ci saranno tre nuovi incontri che partiranno proprio da questo e un altro punto di monitoraggio ad ottobre. Noi non accetteremo né pressioni neanche dal governo ad accelerare con soluzioni raffazzonate, perché è il tema per noi è specifico riguardo Electrolux, ma è generale. È tempo di fare in modo che le multinazionali smettano di venire in Italia per prendere soldi, battere cassa e licenziare le persone. Guardate, i prodotti che Electrolux vuole portare via dall'Italia vanno in Thailandia e in Cina e al tempo stesso chiede di alleggerire il sistema di tasse, i costi dell'energia, chiede risorse pubbliche. Delle due l'una: o usi il nostro paese come un terreno di predazione e vai a produrre dove ti conviene di più, oppure se resti con delle regole. Quelle regole partono dal rispetto del lavoro.
2: Questo, diciamo, è il primo aspetto, è quello più importante evidentemente, è che disponibilità ha dato comunque l'azienda in linea generale.
3: In linea generale l'azienda ha dato la disponibilità a sostituire i prodotti che vuole portar via, almeno in parte. Cioè, se prima si è presentata dicendo mi porto via il 40% del lavoro e di conseguenza licenzio il 40% delle persone, ora dice almeno in parte sono disponibile a sostituire prodotti che ritengo non siano abbastanza profittevoli con prodotti che abbiano una maggiore profittabilità. In questo passaggio di transizione chiedo il sostegno sia dei lavoratori che degli enti pubblici, quindi dell'investimento pubblico. Questo è il punto su cui lavorare.
2: L'investimento pubblico, e il governo a quel punto che dice? Perché evidentemente
3: il governo dice approfondite, vedete se tornano i conti, sto lavorando in Europa affinché l'elettrodomestico venga messo tra i settori strategici, quindi goda di un miglior trattamento sui costi dell'energia e si modifichino anche alcune tasse. Cioè, in Europa ci sono alcuni dazi, anche se non è il loro termine tecnico, surreali. se tu importi componenti per fare una lavatrice o materie prime come l'acciaio, e come è noto in Italia l'acciaio si sta distruggendo per cui le aziende lo comprano fuori, paghi molte tasse, la CBAM. Se invece importo la lavatrice già fatta, non pago nulla. È come se facessimo regole per incentivare la deindustrializzazione europea.
2: Certo, ecco, voi avete sottolineato anche l'urgenza di ammortizzatori sociali in questo periodo di transizione?
3: Assolutamente no. Noi diciamo che al momento le aziende sono sature e in grado di lavorare. Io oggi sono con i lavoratori di Cerreto e anche qui a Cerreto si sta lavorando, luogo che loro dichiarano totalmente fuori mercato e da chiudere.
2: Certo.
3: Certo che se devi cambiare un prodotto e passare da una produzione all'altra, è possibile che nel mezzo serva un sostegno in termini di ammortizzazione, ma va inventato qualcosa di nuovo. Vanno messi a disposizione strumenti che consentano alle persone di formarsi, riqualificarsi, magari anche pensando a strumenti che, penso sull'area impiegatizia in particolare, riducano l'orario di lavoro. O mettiamo in campo idee e mezzi nuovi, oppure davanti all'ennesima multinazionale che ha questa idea non la fermiamo mica.
2: A questo punto si attende i prossimi incontri a settembre, vediamo che cosa ha pensato l'azienda, la multinazionale svedese, e intanto, come dicevi tu Barbara, i lavoratori, le lavoratrici proseguono il loro lavoro.
3: Assolutamente, loro sono in stato di agitazione, in tutti gli stabilimenti ad agosto ci saranno le fermate produttive come ogni anno, a settembre ricominceremo la trattativa in stato di agitazione con iniziative su tutti i territori e quando ci sarà il tavolo di monitoraggio li porteremo tutti a Roma, perché come si dice ogni discussione e ogni punto di avanzamento o blocco, perché oggettivamente il rischio che tutto ciò a un certo punto salti, cioè, deve essere fatto con i lavoratori.
2: Certo. Benissimo Barbara, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Buona giornata intanto.
3: Buona giornata.
2: Io ricordo che con noi c'è Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della FIOM e CGL a proposito dell'avvertenza dell'Electrolux, il tavolo che si è tenuto ieri pomeriggio, ieri martedì 21 di luglio, a proposito appunto dell'avvertenza dell'Electrolux. Il tavolo si è svolto a Roma, al Ministero del Lavoro.

0: 11:41 minuti, continua lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Andiamo in Marocco per parlare dell'arresto del rapper e documentarista Mehdi Blackwind.
1: Radio Onda d'Urto, andiamo in Marocco, siamo in collegamento con Laura Guarino, ricercatrice universitaria, al momento a Casablanca, e sta seguendo l'arresto del rapper e documentarista Mehdi Blackwind. Intanto un saluto e grazie per essere qui con noi oggi.
2: Grazie, vi ringrazio e saluto tutti e tutti che ci stanno ascoltando.
1: Dunque, in qualche modo abbiamo già anticipato il tema di cui andremo a parlare e che andremo ad approfondire. Lunedì scorso, lunedì 13 luglio, Mehdi, rapper e videomaker marocchino residente a Marsiglia in Francia dal 2017, è stato messo in stato di fermo a Casablanca con delle accuse non formalmente precisate. Io ti chiedo di spiegare a chi ci sta ascoltando, di raccontare a chi ci sta ascoltando la vicenda.
2: Allora sì, come abbiamo saputo dai familiari di Mehdi e come lo stesso Mehdi aveva riferito a dei compagni e delle compagne a Marsiglia, lui il 10 luglio si è recato in aeroporto a Rabat per prendere un aereo per tornare a Marsiglia e lì è stato bloccato dalla polizia con quindi un divieto di lasciare il territorio marocchino, senza specificare il perché, ed è stato poi invitato a presentarsi quindi davanti al tribunale di Casablanca, del distretto di Ensba, per il lunedì successivo, quindi il 13 luglio. In questa giornata è stato interrogato dalle forze di polizia e è tenuto poi in stato di fermo fino al 15, quindi settimana scorsa, giornata in cui c'è stato il primo processo, o comunque quello che doveva essere la formalizzazione delle accuse per spiegare perché era stato arrestato, ma attualmente in Marocco c'è uno sciopero degli avvocati che dura da oramai 5 settimane per protestare contro una nuova legge che deve passare o vuole essere fatta passare, che cambia il sistema un po' dell'avvocatura. E quindi, visto che Mehdi non poteva avere una difesa da parte di un avvocato, l'udienza è stata rinviata a questo mercoledì nella speranza di poter avere quindi una difesa, cosa che non è successa neanche oggi perché lo sciopero continua. Nella giornata di oggi però il procuratore che si è manifestato molto più accogliente rispetto alla settimana scorsa ha accettato le garanzie di rappresentazione che Mehdi attraverso sua sorella gli ha fornito, con delle garanzie che erano state comunque preparate con la collaborazione di alcuni avvocati che fanno parte dell'Associazione Marocchina dei Diritti Umani. Al procuratore è stato quindi chiesto di rinviare ancora una volta il processo in attesa della presenza formale di un avvocato e nell'attesa del processo Mehdi ha richiesto di essere rilasciato in libertà provvisoria. Il procuratore ha rifiutato e in questo momento siamo in attesa del verdetto finale del giudice che deve esprimersi su questa richiesta.
1: Chiarissimo, ecco, di questo tema ne parli anche su un articolo pubblicato sul quotidiano Il Manifesto, in cui riporti che purtroppo questa repressione da parte del Marocco non è la prima volta che capita. Infatti parli anche del giornalista Ali Mrabet, bloccato il 12 luglio al suo arrivo a Tangeri.
2: Sì. Purtroppo questa situazione, come dicevo, non è nuova. Gli artisti, ma soprattutto i giornalisti, diverse persone che possono essere presenti sullo scenario culturale marocchino da diverso tempo, oramai dalla storia conosciuta moderna del Marocco, se così possiamo dire. Non hanno mai avuto una storia troppo facile, una vita troppo facile, i giornalisti, nel momento soprattutto in cui si vanno a occupare di politica e di questioni che possono dare fastidio al sistema costituito in Marocco, che non è solo la monarchia ma è anche tutto quello che appunto è definito il Mahzen, che se volessimo trovare una definizione è quello un po' quel sistema sotterraneo più o meno formale fatto di clientelismi che si forma e che regge veramente lo Stato, perché fa sì che ci siano degli infiltrati in qualsiasi situazione che possano formulare delle accuse assai vaghe verso delle persone. E quindi non è una novità appunto che, come dicevo, i giornalisti e soprattutto rapper ultimamente nel mirino dei processi giudiziari, perché soprattutto parlando dei rapper, Mehdi infatti è il quarto rapper da quest'autunno che è in prigione, è stato arrestato con delle accuse che vanno da l'istigazione a commettere delitti o qualora le persone invitino semplicemente ad andare a manifestare, ha delle accuse più specifiche di oltraggio agli organi costituzionali, che l'accusa che nello specifico è stata mossa anche contro Mehdi. Gli altri tre rapper che sono stati arrestati hanno ricevuto delle condanne che vanno dai 3 agli 8 mesi con delle multe. Sono non bisogna dimenticare che parliamo di un momento storico specifico che è quello che è stato contrassegnato un po' dal movimento della Gen Z 212, un movimento giovanile che ha veramente riscaldato, se così possiamo dire, l'autunno lo scorso in Marocco, nato a partire da una serie di dimostranze che sono state coordinate su Discord dopo la morte, a quanto sospetta tra virgolette, di 8 donne in un ospedale di Agadir per delle complicanze dovute al parto. Questo ha fatto sì che i giovani, appunto la generazione Z, si organizzasse sulle piattaforme online per organizzare dei sit-in e delle manifestazioni per chiedere delle tutele maggiori in merito a diritti della salute e sull'educazione soprattutto. La nascita chiaramente di questo movimento ha creato diversi momenti di assembramento, di manifestazioni anche molto importanti che non si vedevano in Marocco dal 2011, ma dal lato delle autorità e delle istituzioni ha portato a una serie di arresti, se ne contano oramai quasi 2005, con delle pene che arrivano fino a 15 anni, con delle accuse varie da blocco stradale, organizzazione di manifestazioni non autorizzate, istigazione a commettere delitti, che è l'accusa tra l'altro che è stata mossa anche contro una ragazza marocchina che vive in Francia, Zineb Harroubi, che si occupa di distribuzione cinematografica. L'accusa che lei ha ricevuto appunto di istigazione a commettere delitti riguarda un post su Instagram che aveva diffuso sulla sua pagina per una chiamata verso i marocchini a Parigi per manifestare in occasione delle manifestazioni della Gen Z. Quindi il braccio tentacolare veramente della giurisdizione marocchina arriva anche fuori dallo Stato marocchino, cosa che potrebbe essere considerata molto grave dal momento in cui la giurisdizione territoriale non dovrebbe applicarsi appunto sul territorio, non solo sull'individuo in quanto di nazionalità marocchina. E le accuse molto spesso, come questa di istigazione a commettere delitto, nello specifico legata a una chiamata o manifestazione, la Costituzione marocchina sancisce il diritto di poter organizzare delle manifestazioni, quindi si scivola facilmente su un terreno legale che viene se possiamo dire, manipolato dalla parte delle autorità per bloccare sul nascere certi movimenti di critica.
1: Ecco, come sottolineavi, purtroppo non è una novità che il sistema giudiziario marocchino si scagli contro giornalisti, artisti e attivisti. Hai parlato anche delle manifestazioni dello scorso autunno della Gen Z, che ha visto una grande partecipazione. Ti chiedo invece qual è la risposta da parte della popolazione marocchina, se ci sono delle organizzazioni, se c'è solidarietà e se sono state organizzate anche delle mobilitazioni per supportare e sostenere Mehdi e tutte e tutti i prigionieri politici, oltre ovviamente alla già citata organizzazione degli avvocati.
2: Sì, allora, come dicevo all'inizio, io sono qui ora a Casablanca da qualche settimana, che è una città che conosco abbastanza poiché ci ho passato del tempo per delle ricerche universitarie, ma non mi sento di parlare a nome rappresentativo del movimento, poiché non l'ho seguito da vicino quando in Marocco. Quello che mi sembra di vedere ora è che sicuramente tutti gli arresti hanno innescato nuovamente un meccanismo di paura nei giovani e quindi una reticenza a continuare a mobilitarsi sulle questioni relativamente al diritto alla salute, all'educazione, contro la corruzione del sistema, che erano al cuore delle mobilitazioni della Gen Z. Ci sono dei sit-in che continuano a essere organizzati soprattutto in occasione degli arresti dei militanti o dei rapper di cui parlavo prima, nello specifico ad esempio stamattina qui davanti al tribunale di Esba a Casablanca eravamo un paio di centinaia di persone a sostenere il rilascio di Mehdi, ma a chiedere allo stesso tempo, o come dovuto che sia, il rilascio di tutti i prigionieri che diventano poi dei prigionieri politici, degli attivisti legati al movimento.
1: Laura, io intanto ti ringrazio, se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere ci salutiamo e ci aggiorniamo.
2: No, direi che per ora queste sono le informazioni in nostro possesso. Speriamo, quello che posso aggiungere, che sia organizzata da subito, dopo l'arresto di Mehdi, un comitato di sostegno a Marsiglia, che in legame con altri attivisti un po' in Europa, in Germania, in Spagna, in Italia, si sta cercando di organizzare una campagna mediatica e anche internazionale per chiedere il rilascio di Mehdi. I giornali francesi sono stati abbastanza responsivi, sono abbastanza attivi a rispondere a questa campagna mediatica. È stata pubblicata sul blog di Mediapart all'inizio di settimana scorsa una tribuna, si è firmata da più di 700 personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della musica, francesi e marocchini soprattutto, per chiedere il rilascio di Mehdi. Una lettera lunedì 20 luglio è stata inviata alle autorità marocchine direttamente e anche alla rappresentanza ONU in Marocco per chiedere il rilascio di Mehdi e di tutti i prigionieri legati al movimento della Gen Z. Quindi speriamo se ne continua a parlare ancora nella misura necessaria per permettere che appunto tutti gli attivisti siano liberati.
1: Laura Guarino, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stata qui con noi oggi.
2: Grazie a voi, grazie mille.
0: Radio Nadurto, 11 e 56 minuti, andiamo avanti spostandoci dal Marocco alla Palestina, dove non si ferma l'aggressione israeliana e il genocidio. Gli ultimi aggiornamenti registrati pochi minuti fa con Eliana Riva, giornalista caporedattrice di Pagine Esteri. Segue la quarta puntata del podcast sul G8 di Genova, 25 anni dopo. Si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, in onda alle 12 e 10 minuti circa. Intanto però gli aggiornamenti sulla Palestina.
1: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice de Il Manifesto. Intanto un saluto e ben ritrovata.
3: Salve a voi, buongiorno.
1: Dunque, torniamo a parlare di Palestina. Nonostante sia scomparsa dai media mainstream, continua l'aggressione e il genocidio per mano israeliana. Io ti chiedo qual è la situazione, soprattutto nella striscia di Gaza, dove arriva anche la notizia della creazione di un muro.
3: Sì, infatti partirei proprio da qui. Si tratta di una barriera per il momento di terra, però non sappiamo, o meglio immaginiamo, cosa poi, secondo i piani di Israele, dovrebbe diventare una barriera vera e propria, con una trincea oltretutto, quindi questo terrapieno con trincea che Israele sta costruendo non solo lungo la cosiddetta linea gialla, cioè il confine immaginario definito fondamentalmente da Israele stesso, che dovrebbe separare più della metà della striscia di Gaza, che occupa circa il 70%, ormai siamo arrivati a questo punto, dalla rimanente parte vissuta insomma da tutta la popolazione palestinese, spiaccicata, schiacciata in meno della metà della striscia di Gaza. Non corre solo lungo questa linea, dicevo, ma entra dentro fino a 1,3 km nella zona di Rafah. Quindi Israele con questa barriera sta requisendo altra terra, come se nulla fosse, insomma, 1300 metri a Rafah, 300 metri o 500 metri a Khan Yunis. Stiamo parlando di luoghi abitati con una densità abitativa enorme. Per la maggior parte sappiamo che la popolazione palestinese è sfollata e vive in rifugi di fortuna, e negli ultimi giorni era aumentata l'attività soprattutto dei carri armati nella zona di Khan Yunis. Soprattutto sono arrivate tantissime segnalazioni da parte delle famiglie palestinesi che sono chiuse all'interno delle tende dei campi profughi. Questo non perché chiaramente la tenda possa servire a una qualche protezione dagli spari dei soldati, ma perché anche uscire per andare a prendere acqua è diventata una cosa pericolosissima. Le famiglie, le madri, i genitori tentano di tenere i bambini all'interno delle tende. Stiamo parlando di una situazione in cui le temperature sono altissime. La striscia di Gaza vive, secondo quello che hanno detto le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie, la sua peggiore crisi idrica e igienico-sanitaria dall'inizio degli attacchi israeliani del 2023, perché l'acqua non arriva, c'è bisogno anche di fare ore di cammino per raggiungere una tanica d'acqua, i camion in alcuni luoghi arrivano davvero raramente, in altri una o due volte alla settimana. Spesso le madri raccontano di mettersi in viaggio all'alba quando riescono a farlo, perché appunto sotto il sole è impossibile, percorrendo lunghi chilometri per tornare dietro con una tanica d'acqua. Non ci si può lavare e oltretutto le acque reflue non trattate, le fosse che sono state realizzate all'interno dei campi profughi scaricano fondamentalmente, come sappiamo, lungo le strade nella falda acquifera, stanno inquinando, quindi anche l'unica risorsa idrica di acqua dolce della striscia di Gaza, per cui la situazione è terrificante. Tutto ciò si aggiunge un aumento anche qui senza limiti, incontrastato, senza nessun tipo di opposizione da parte dei paesi mediatori, perché ricordiamo che ci sarebbero delle negoziazioni in corso tra Hamas e Israele, anche se indirette chiaramente, al Cairo con i paesi negoziatori. Stragi di intere famiglie, l'abbiamo visto in questi giorni, bambini tra le vittime, corpi mutilati, edifici residenziali distrutti la notte quando le famiglie dormono. Insomma, Israele non ha nessun tipo di freni, e da quando è ricominciato l'attacco degli Stati Uniti all'Iran la cosa è purtroppo peggiorata ancora per i palestinesi di Gaza.
1: Chiarissimo. Tra l'altro, una settimana fa c'è stata anche la marcia dei coloni verso Gaza, che rivendicano l'occupazione della striscia, coloni che continuano l'aggressione anche nella Cisgiordania occupata, anche in questo caso in qualche modo spalleggiati dall'esercito israeliano. Ti chiedo un aggiornamento anche sulla Cisgiordania occupata.
3: Sì, questa mattina, mentre, come giustamente ricordavi, i gruppi israeliani, che non sono semplicemente gruppi di estrema destra, perché raccolgono consensi all'interno del governo uscente Netanyahu, il gruppo di coloni che ha marciato verso Gaza per chiedere e rivendicare l'occupazione, la creazione di insediamenti. Ritengono che la guerra sia un'occasione storica da non perdere sotto questo aspetto, era guidato da almeno 5 ministri del governo uscente, da decine di parlamentari, soprattutto del Likud, che è il partito del premier Benjamin Netanyahu. Oggi una cosa simile, se vogliamo forse ancora più grave dal punto di vista simbolico, avviene a Gerusalemme, dove sotto la scorta della polizia israeliana, più di 1000, fonti palestinesi parlano di almeno 2300 coloni o comunque israeliani ebrei, sono entrate all'interno della spianata delle moschee. La moschea di Al-Aqsa è il terzo sito sacro per l'Islam, in occasione di quella che è per loro una commemorazione, una festa, diciamo, religiosa, oddio, una festa, una commemorazione, Tesha B'Av, in cui ricordano la distruzione del tempio, che sarebbe avvenuto appunto all'interno della spianata delle moschee. Ciò che chiedono, che pretendono, è che Israele controlli completamente la spianata delle moschee, che ricostruisca questo terzo tempio biblico, guidate anche questa volta da Ben-Gvir. Sono entrati ovviamente allo stesso tempo, la polizia ha limitato all'osso invece l'ingresso dei fedeli musulmani che erano arrivati a Gerusalemme per entrare nel proprio luogo sacro, nella moschea, e gli israeliani hanno sventolato bandiere, cantato inno nazionale, fatto preghiere e prostrazioni. Ben-Gvir ha dichiarato che insomma, sono situazioni, eventi storici questi che stanno avvenendo, prima era impossibile che avessero con questi numeri in questo modo, e che gli ebrei si sentono i proprietari del sito. Poco prima lo aveva detto ad un residente palestinese di Gerusalemme Vecchia, aveva detto: io sono proprietario qui perché sono ebreo, c'è un video, lui li condivide perché è fiero, insomma, di ciò che fa e che dice, un anziano signore, dice: no, io sono proprietario perché sono ebreo e quindi vi caccerò tutti e tu sarai il primo che verrai, che sarà cacciato. Questa è la situazione a Gerusalemme. Sappiamo che nella Cisgiordania anche qui non ci sono più limiti, la violenza dei coloni è terribile, così come i furti, aumentano gli incendi, i furti di bestiame, centinaia se non migliaia di capi di bestiame palestinesi vengono rubati di continuo dai coloni israeliani protetti dall'esercito, ma appiccano fuoco ad abitazioni, proprietà palestinesi in totale impunità. Tra il 2023 e il 2025 sono stati costruiti 185 avamposti illegali, 118 almeno comunità palestinesi sono state distrutte. Il punto è che un numero piccolo in realtà, non così grande, di coloni israeliani, grazie alle leggi e alla protezione dell'esercito, occupa degli spazi ampissimi di terra palestinese, e le aree scelte non sono casuali, perché anche i nuovi avamposti cosiddetti legali, nel senso che gli avamposti sono tutti illegali per il diritto internazionale, ma alcuni vengono riconosciuti dallo stesso Israele e altri no. I cosiddetti avamposti riconosciuti, 112, sono grazie al ministro delle finanze Smotrich, sono stati riconosciuti e verranno costruiti purtroppo nei prossimi mesi, in aree importanti, perché l'obiettivo è proprio questo, quello di occupare la maggior parte di terra palestinese con il minor numero di persone impiegate sul posto, quindi costruire infrastrutture, strade dedicate solo ai coloni e tenere lontano sempre di più, espropriare terra dei palestinesi. Anche qui tutto avviene in totale impunità, e il mondo, la comunità internazionale, a parte qualcuno che sceglie di tagliare i rapporti economici con gli insediamenti illegali israeliani, siamo ancora a questo, a tagliare i rapporti economici, cosa che doveva accadere decine di anni fa secondo il diritto internazionale. A parte questo, c'è anche chi non ha ancora scelto di farlo, in realtà, come la comunità europea, non accade assolutamente nulla.
1: In conclusione vorrei chiederti un commento e un'analisi sul piano regionale, perché come abbiamo detto e analizzato fino ad ora, Israele continua l'aggressione e il genocidio in Palestina, continua però anche ad occupare il sud del Libano, nonostante si parli di una nuova fase del cessate il fuoco, che prevede l'istituzione graduale di cosiddette zone pilote, ovvero piccole aree da cui l'esercito israeliano si dovrebbe ritirare per cedere il controllo all'esercito libanese con il coordinamento degli Stati Uniti, e ci sono però anche altri fronti aperti. Gli Stati Uniti continuano ad attaccare l'Iran, l'Iran risponde attaccando le basi statunitensi nella regione, ci sono poi anche gli Houthi e gli Yemeniti che hanno recentemente attaccato nuovamente una nave in transito nel Mar Rosso. Quindi ecco, ti chiedo un commento e un'analisi della situazione regionale, che sembra andare sempre verso una escalation.
3: Sì, chiaramente per ognuno di questi fronti ci sarebbe tantissimo da dire. Per dirne una, in Libano sappiamo che un gruppo di giornalisti internazionali proprio in questi giorni ha provato a raggiungere le comunità del sud del Libano, in queste cosiddette aree pilota da cui Israele si è ritirato. In alcuni luoghi hanno scoperto i residenti, che Israele in realtà non c'era mai entrato, in altri hanno trovato invece i villaggi completamente distrutti. Questo gruppo di giornalisti, dicevo, ha provato, tentando di scendere, ha trovato dei checkpoint militari israeliani in terra libanese, quindi dall'interno dei quali i militari israeliani hanno urlato di non avvicinarsi, perché altrimenti avrebbero sparato. Sta costruendo anche lì una sorta di linea gialla come quella di Gaza, quindi è chiaro che l'obiettivo è quello di mantenere il controllo della zona del sud del Libano, e che qualsiasi tipo di accordo siglato con il governo libanese che non coinvolga parte importante rappresentativa che è della popolazione che sostiene, insomma, Hezbollah, Hamas, altri anche fronti, non può

0: basi americane, le basi degli Stati Uniti nell'area e che, insomma, nonostante ciò che dichiari Trump, ci siamo abituati anche Rubio, no? Oggi hanno detto che l'Iran è pronto per un accordo, ma pagherà un prezzo alto, insomma, sono dichiarazioni a cui ci hanno abituato e che non hanno molto spesso nessuna coerenza con la realtà. D'altro canto, gli Stati Uniti avevano dichiarato allo stesso congresso di aver obliterato le capacità militari iraniane, tanto è vero che insomma, alcuni deputati democratici hanno chiesto: ma se avete obliterato tutto ciò, se questa guerra era già stata vinta, perché ci state chiedendo altri soldi per combatterla? Ma alla fine, insomma, questi soldi sono stati dati. Quindi la situazione è estremamente complicata. C'è da vedere anche cosa potrà accadere sul fronte israeliano per quanto riguarda eventuali ingressi in guerra che Netanyahu, se dovesse rendersi conto che rischia davvero di perdere le elezioni di ottobre, potrebbe comunque valutare come mossa estrema, anche se gli Stati Uniti pare non vogliano che ciò accada.
1: Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice di Il Manifesto, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: tutti sanno che nel luglio 2001, durante le difficili giornate di Genova, il gruppo satirico e pacifista Tactical Frivolity, noto per vestirsi di rosa, indossare costumi bizzarri e usare palloncini, tentò di coinvolgere i Black Bloc, frangia radicale di manifestanti dedita all'azione diretta e spesso violenta, in un'azione congiunta. Il giorno prima degli scontri principali, una delegazione avvicinò i militanti del blocco nero, proponendo un'azione provocatoria e non violenta condivisa: avanzare insieme verso la zona rossa, offrendo ai poliziotti torte e dolci, nel tentativo di disinnescare la tensione con l'ironia. La proposta fu declinata, ma rimane una delle testimonianze più iconiche della diversità di strategie all'interno del movimento No Global. Quella proposta fu avanzata da una componente del Pink Bloc. È una sua attivista, Elena Lolli, a spiegarci cos'era.
1: Il Pink Bloc in Italia viene interpretato da movimenti queer e femministi, ma non solo però, perché era, diciamo, attraversato anche da coloro che erano un po' stanche delle pratiche di piazza, diciamo, più che ritenevamo più maciste o comunque i rituali classici del movimento. Sul fine degli anni 90 c'era questa particolarità di stare nelle piazze ognuno con una propria pratica, no? Si scendeva in piazza assieme, ma c'era la possibilità di attivare dei microcotte interni, spezzoni eccetera, nulla di nuovo, però questo ha dato la possibilità di sviluppare ognuno una propria pratica, una propria creatività. Quello del pink attivismo, del pink block, aveva sicuramente l'elemento dell'ironia, appunto, alla centralità dei corpi, eccetera. Quindi le pratiche si rifacevano anche alle frivolezze tattiche che erano prese da un collettivo queer e che utilizzava il rosa, che di solito è il colore che noi pensiamo sia più vicino, non so, appunto, al femminile o all'infanzia, però è anche il simbolo che veniva, il triangolo rosa era anche quello che veniva cucito nelle casacche degli internati, no? Durante il nazifascismo, e quindi viene ripreso quel colore lì come un atto di riappropriazione anche, no? Di quello che potrebbe essere una cosa dispregiativa, invece viene rielaborato in termini positivi, quindi il triangolo cambia prospettiva in un certo modo, no? E si rovescia, e anche qui quindi si voleva risignificare il colore del rosa. Poi anche un sacco di collettivi femministi, anche di artisti, pensiamo alle Guerrilla Girl, hanno ripreso il rosa come segno visivo. Anche nelle piazze si riutilizzano sia le frivolezze tattiche che questo colore. Teniamo conto che sul finire degli anni 90 finalmente si iniziano anche a stampare a colori, perché prima, sì, per questioni anche economiche, si stampava solo in nero su carta.

0: magari su della carta colorata, finalmente con la stampa digitale si riescono a mettere molti più colori. Sembra una cavolata, però anche l'avanzare delle tecnologie ha aiutato in un certo modo anche a reinterpretare certe pratiche.
1: In Italia il Pink Block si sviluppò soprattutto dalla relazione di alcune città che già avevano una forte componente femminista e una nutrita comunità LGBTQ.
0: Il movimento Pink italiano, teniamo conto che è connesso tra Bologna, Milano e Roma principalmente, penso, non so, alla scena sicuramente del Ford come spazi, penso al Forte Prenestino, Fagoff, e mentre a Milano c'era She Squat, c'erano anche i Por Flakes, a Bologna c'era il Sexy Shock, si contaminavano tantissimo queste tre città e quindi si organizzavano questi Pink Block coordinandosi anche a livello nazionale. Avevamo anche un sito che si chiamava pinkabestia.org.
1: La riflessione portata dal Pink Block all'interno del movimento No Global riguardava anche un'autocritica sulle pratiche di chi voleva rappresentare un'alternativa al sistema dominante, individuando implicitamente ciò che nei movimenti successivi, ad esempio Non Una di Meno, verrà reso esplicito: il rapporto tra capitalismo e patriarcato, dove il secondo offre un'organizzazione gerarchica della società basata sul genere che è funzionale al primo.
0: C'era la questione del patriarcato, ma anche nelle sue declinazioni interne ai movimenti, quindi era anche una critica, no? Ai movimenti stessi, quindi a tutte le forme maciste testosteroniche che si vedevano nelle piazze, da quella degli sbirri a quella dei compagni, non ovviamente per mettere sullo stesso piano le due cose, però diciamo se il corpo forte, no? Era quello che veniva più rappresentato, il leader, la rappresentanza, invece il Pink decostruiva tutto questo, infatti ci definivamo post-identitari, si scendeva in piazza senza un leader, senza un rappresentante, senza un portavoce, che invece era un po' una cosa tipica anche di alcuni spazi sociali. I social forum hanno messo un po' in discussione queste forme di rappresentanza. Il pink attivismo italiano poi si collega molto, soprattutto quello bolognese. Teniamo conto che Bologna non è una città a caso per cui si sviluppa fortemente questa modalità di stare nelle piazze, perché avevamo il primo consultorio trans, parliamo del MIT, il primo sexy shop per donne, una forte componente femminista LGBTQ+, ora, e poi anche Umberto Eco, il Luther Blissett, quindi questa idea di giocare con i linguaggi e con sia visivi ma anche il linguaggio proprio della parola, l'anonimato. Cito Luther Blissett perché appunto si usciva senza una firma autoriale, no? Ancora lo stesso Sexy Shock, ci chiamavamo tutte quante Betty, questa è anche questa questione dell'anonimato, soprattutto poi con internet, perché a un certo punto arriva questa cosa che è l'internet, che prima non c'era, ci si muoveva magari su dei forum, nasce di media, nascono i media center, e quindi appunto torniamo a parlare di nuovo di tecnologia, di linguaggio e dell'utilizzo del nickname. Il nickname ci permetteva di abitare il digitale, che era una cosa, comunque era uno spazio ancora nuovo, inesplorato, di certo non neutro, ci ha permesso di poter switchare l'identità di genere anche attraverso il digitale, così come nelle piazze.

0: discorso sulle tecnologie ha già fatto capolino nella nostra narrazione ed è un elemento importante per spiegare la capacità con cui il movimento No Global seppe muoversi. A differenza del presente, in cui anche le tecnologie sono finite sotto il controllo dei potenti della Terra, alla fine degli anni 90 l'arrivo di Internet mostrò una prateria di possibilità che gli attivisti seppero cavalcare in modo avanguardista. L'attivista e scrittore Valerio Monteventi.
1: La caratteristica delle mobilitazioni era una caratteristica internazionale ed era la prima volta che si producevano situazioni di questo genere. Negli anni 70 c'erano stati alcuni tentativi di mobilitazioni comuni per quanto riguarda, per esempio, lotte studentesche. Il maggio francese del 68 ebbe la caratteristica dirompente che poi aprì spazi di lotta in altri contesti del mondo, però tutti questi momenti erano momenti legati ai singoli paesi, non c'era una forma di coordinamento, di organizzazione a livello mondiale. Il movimento No Global nella prima fase ha l'intelligenza politica di utilizzare uno strumento nuovo, Internet, per facilitare questo tipo di collegamento, e questa possibilità ti dà appunto l'occasione di poter riuscire a metterti in contatto con realtà in diversi paesi del mondo e utilizzare questo strumento in maniera rivoluzionaria. Insomma, siamo nel momento in cui la tecnologia, che molto spesso i movimenti in qualche modo declamavano come un orizzonte per liberare da una parte forza lavoro, ma dall'altra liberare energie e possibilità, veniva utilizzata in maniera concreta dalla parte dei movimenti. E non a caso questo strumento permette di organizzare nelle stesse giornate mobilitazioni.
0: In quell'epoca le nuove tecnologie vengono utilizzate dagli attivisti sociali in modo intelligente e consapevole per favorire processi democratici, cercando di non subire i meccanismi imposti da altri. È in questo contesto, ad esempio, che si sviluppa tutto il discorso sul software libero.
1: Ci furono due livelli importantissimi. Il primo era un utilizzo della mailing list come strumento, da una parte di scambio di informazioni, ma dall'altra di dibattito politico. Le mailing list di movimento erano luoghi dove si riusciva a confrontarsi tra realtà molto diverse, a sviluppare dibattito politico, a produrre anche discussioni di livello alto sugli obiettivi da mettere in campo. Un momento in cui lo strumento di Internet fu uno strumento che permise un allargamento notevole della capacità del movimento di andare appunto a radicarsi in varie parti del mondo. In Italia l'uso di questo strumento produsse nei mesi precedenti a Genova una straordinaria forza organizzativa orizzontale, quella del movimento dei social forum. Cominciarono a formarsi queste assemblee cittadine e prima delle grandi città, delle grandi metropoli. Bologna fu uno dei luoghi dove nacque per primo un social forum che aveva come forma quella dell'assemblea, dove erano presenti sia le realtà organizzate, parlo dei centri sociali, parlo dei collettivi studenteschi, dei sindacati, di associazioni di volontariato che si occupavano di sud del mondo, oppure di associazioni come ATTAC, tutte realtà che fino a pochi mesi prima non avevano mai trovato dei luoghi, delle modalità anche di discussione o dello stare insieme. Dentro i social forum appunto c'era questo tipo di realtà, che era una realtà che permetteva un ampio campo di visioni anche molto diverse, che permetteva per certi aspetti di prendere decisioni con tempi che erano medio-lunghi naturalmente, perché questa forma di tipo assembleare non era una forma decisionista, era una forma dove non si decideva nemmeno a maggioranza, ma si doveva arrivare a delle scelte che erano scelte condivise da tutti, anche da quelli che in realtà non le condividevano fino in fondo.

0: Global dunque aveva un atteggiamento attivo nei confronti delle nuove tecnologie. Ciò porterà anche a progetti concreti, come il portale Indie Media, che diventò il punto di riferimento della controinformazione. A raccontarci la sua genesi è Emanuela Delfrate, giornalista e coautrice del libro Millennium Bug, una storia corale di Indie Media Italia.
1: Indie Media è nata nel 99 a Seattle, durante praticamente le primissime proteste contro i grandi summit. Ci fu un primissimo incontro tra attivisti e hacker, pensando che servisse un media che fosse proprio del movimento attraverso cui si potesse contrastare la narrazione che facevano i media mainstream, come venivano chiamati ai tempi. È nata questa piattaforma, soprattutto grazie al fatto che c'erano delle competenze proprio informatiche altissime. Tra gli hacker, il gruppo di hacker che scrisse il software di Indie Media, c'è uno di quelli che poi ha scritto quello di Twitter. Era un periodo in cui c'erano pochissimi cellulari, internet c'era ma non era alla portata di tutti quanti, idem i computer, i siti si potevano aggiornare sì, ma in una maniera verticale, e comunque servivano delle competenze specifiche, e quindi bisognava scrivere del codice HTML. Indie Media, la cosa e il motivo per cui fu così rivoluzionaria, è che permetteva a tutti quanti, semplicemente iscrivendosi ma con un nickname, di poter postare i propri contenuti, che potessero essere riflessioni o racconti scritti o audio o video, ovviamente con gli strumenti dell'epoca, quindi i video che ci arrivavano avevano bisogno di essere ipercompressi e quindi non di grandissima qualità, però appunto lo poteva fare chiunque. Da quel primissimo nucleo poi si sparse un po' in tutto quanto il mondo e quindi divenne un mega network di informazione indipendente.
0: In quegli anni di mutamenti tecnologici si svilupparono grandi riflessioni sul software libero, in opposizione alle politiche di multinazionali come Microsoft e Apple, che ostacolavano la condivisione dei saperi per fare profitto attraverso software proprietari e licenze onerose. Fondamentale per Indie Media e per il movimento in generale fu l'hacking, una cultura che andava alla radice del funzionamento delle tecnologie e che già allora mise in guardia su problemi che viviamo noi oggi, nel presente.
1: Quelli erano gli anni in cui internet era una prateria totale, e erano anche gli anni in cui si stava raggruppando una forte comunità di hacker intorno a un evento annuale e una mailing list che esistono tuttora, e che è quello dell'hack meeting. E all'interno di questo spazio venivano fatte una serie di riflessioni rispetto a come si dovesse anche in qualche modo gestire internet. Diciamo che la grande illusione prima dell'avvento delle big tech era quella che gli attivisti potessero in qualche modo ancora plasmarla secondo quelli che erano i principi dell'etica hacker, quindi la libera circolazione dei saperi, strumenti legati al free software, dove tutto potesse essere alla portata di tutti e dove ci si potesse lavorare anche attraverso dei percorsi costanti di autoformazione, perché gli informatici ci tenevano a questa cosa di formare tutte quante le persone, renderle in grado di saper usare gli strumenti e di farlo in modo consapevole. La cosa che è molto particolare, se si va a riguardare indietro a 25 anni fa, anche oltre, è il fatto che quegli hacker insistevano su delle cose su cui ci stanno molta attenzione in questo momento, ovvero appunto all'utilizzo consapevole, a fare attenzione a non esporre i propri dati e tutta una serie di cose che sono delle riflessioni che ci sono anche ora.
0: Se Indie Media inizialmente funzionò come una sorta di social network ante litteram, ben presto i suoi utilizzatori intuirono che poteva essere uno strumento anche per una contronarrazione.
1: C'è l'incontro tra le comunità hacker, quelli che in quel momento venivano chiamati media attivisti, ovvero gli attivisti soprattutto dei centri sociali che iniziavano a prendere in mano gli strumenti della comunicazione, in quel caso le telecamere, e non immaginiamoci le telecamere piccoline adesso, erano proprio, cioè si lavorava proprio con delle cose abbastanza pesanti, e iniziavano a fare una contronarrazione, a narrare quello che stava succedendo con i propri strumenti, quindi non affidandosi più soltanto a quelli che erano i giornali più o meno mainstream del momento, ma farsela da sola. Non a caso il claim di Indie Media era "Don't take the media, become your media", che era una cosa detta da Yellow Biafra e che venne mutuata dagli attivisti di Seattle, ma che divenne poi il claim internazionale. Insomma, siccome Indie Media era aperta a tutti, non c'era un collettivo specifico di una determinata area politica, confluivano tutti, eri molto radicato nel territorio, e quindi la verifica era anche attraverso i contatti con i singoli membro, ogni singolo indiano poteva avere sul territorio, e quindi si faceva riferimento a quelle come notizie verificate.
0: E così, in una certa misura, Indie Media conteneva l'embrione di quello che diventerà il citizen journalism.
1: Non c'era l'aspirazione di essere un media giornalistico, cioè di essere proprio dei giornalisti in quel momento, anche se poi subito dopo Genova Indymedia arrivò a fare un flusso di traffico anche di 1 milione di persone al giorno, che per quegli anni 2001-2002 era veramente tantissimo, e quindi crescendo in questa maniera così esponenziale divenne anche una fonte per i media mainstream. Forse probabilmente la cosa che ha cambiato un po' tutta la storia di Indy in Italia è stato ovviamente il G8 di Genova, e soprattutto perché ci fu questa connessione che avvenne in un luogo fisico all'interno di quello che è stato la scuola Pertini, che è stata adibita a Media Center, lo spazio adibito a Media Center dal Genova Social Forum, e lì non c'era soltanto Indy Media, però c'era anche il network di Radio Gap, e vi confluirono anche una serie di giornali che erano Liberazione, Manifesto e Carta. Da là è un po' cambiata in qualche modo la storia, perché grazie a quel tipo di lavoro che era stato fatto là, il tipo di copertura garantito da Indy Media e da Radio Gap, poi fu possibile fare una narrazione del giornale del G8 molto differente rispetto a quella che era stata fatta dai media tradizionali in quelle giornate.

0: L'uso della tecnologia e della comunicazione per il movimento No Global fu un punto centrale, che si declinò anche utilizzando strumenti esistenti ma in forme nuove, come nel caso di Radio Gap, una super radio composta da diverse emittenti che si unirono per seguire le giornate di Genova, come racconta la redattrice Anna Curcio.
1: Radio Gap, Global Audio Project, questo è diciamo per esteso l'acronimo Radio Gap, è un network di radio indipendenti che nella primavera del 2001 si mette in rete per produrre la comunicazione a partire dalle giornate contro il G8 di Genova che si stavano organizzando in quel periodo. Quindi su convocazione di Radio Gap abbiamo fatto questo incontro al Link proprio a Bologna. Io arrivavo, partecipavo per conto di Radio Ciroma da Cosenza, erano presenti Onda d'Urto, Onda Rossa, l'agenzia di comunicazione Amisnet, Radio Blackout di Torino e ovviamente le tre radio indipendenti di Bologna, appunto Radio K che promuoveva, 103 e Radio Fucico. Quindi facciamo questo incontro e si stabilisce una sorta di programma per portare una forma di comunicazione indipendente dalle giornate di Genova. Dobbiamo tenere presente che il piano della comunicazione, le risorse tecnologiche che noi avevamo allora era molto diverso dal mondo di oggi, per cui l'idea di trasmettere in streaming da Genova permettendo alle radio locali, quindi a Cosenza, Bologna, Torino, a Roma e via dicendo, di duplicare quel segnale era veramente qualcosa che anche dal punto di vista diciamo tecnologico della comunicazione risultava molto innovativo. Quindi l'idea era un po' quella di portare sul piano nazionale il lavoro politico e di comunicazione politica che le radio indipendenti, le radio di movimento facevano sui territori, e io credo che diciamo questo esperimento è riuscito. Abbiamo praticato un modo di comunicare gli eventi del G8 che forse era assolutamente originale, almeno in quegli anni.
0: Sebbene provenienti da storie molto diverse e con identità altrettanto diverse, quelle radio seppero fare un passo indietro in favore di un obiettivo superiore.
1: A partire da sensibilità diverse, ma abbiamo avuto l'intuizione comune che in un momento in cui il piano della lotta politica era diventato un piano globale, rimanere sul piano locale poteva non essere efficace, mentre costruire un piano di relazione tra il territorio, il piano nazionale e anche l'intero mondo, il piano più complessivo, visto che lo streaming permetteva di ascoltare le nostre trasmissioni anche fuori dai confini nazionali. C'era stata la consapevolezza da parte di tutte e tutti che bisognasse fare un passo indietro dalla propria identità per costruire un progetto più complessivo. Radio Gap ha un po' questa intuizione di scompaginare le carte, quindi ciascuna esperienza radiofonica porta dentro Radio Gap i propri percorsi, anche il proprio piano identitario, i propri strumenti, le proprie forme di comunicazione, che però vengono fuse insieme, perché noi costruiamo un palinsesto co-gestito da esperienze politiche e radiofoniche anche diverse tra loro.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

12:34 minuti, l'appuntamento con la prossima puntata del podcast. Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Questo pomeriggio all'interno dello spazio approfondimenti, subito la linea allo studio Viola per lo spazio Dissonanze. L'informazione torna poi su Radio Onda d'Urto, come di consueto, alle ore 13 con il giornale radio e i suoi servizi. Rimanete con noi.

0: Ed eccoci, prendiamo la linea dallo studio Viola per questa prima parte di Dissonanze Estate di oggi, giovedì 23 di luglio. Siamo eccezionalmente in diretta. Ciao Claudio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi sta a ascoltarci.
0: Siamo in diretta perché all'ultimo abbiamo deciso di fare questo colpo di coda un festival.
1: Colpo di testa.
0: Per questo festival che altrimenti non riusciremo a presentare.
1: È un festival interessantissimo. Un po' interessantissimo per la location di cui parleremo, ma è il festival che praticamente chiude tutti i festival estivi, tant'è vero che si chiama L'Ultima Luna d'Estate.
0: Esatto, esatto.
1: Ecco. Che prende... occupa, diciamo, ville, cascine, piazze tra le province di Lecco e di Monza Brianza, in circa 11-12 comuni di solito. È estremamente interessante perché chiude la stagione, perché è coraggioso, perché chiudere tra agosto e settembre sai mai il tempo cosa ti può riservare, e quindi devono avere sempre in mente, là dove fai all'aperto, avere occhio anche la possibilità di riciclarti al chiuso, ecco. E se una roba l'hai pensata per una location all'aperto, nel momento in cui la riduci è sempre
0: un po' un casino, sì, può risultare, sì.
1: E poi è meno bello, ecco. Certo, l'idea, certo. L'idea era in origine era un'altra, ecco. Il festival è arrivato alla 29ª edizione, fra l'altro, ma io direi che ne parliamo direttamente con Luca, che è il direttore artistico.
0: Ok, e allora mettiamo un brano intanto che andiamo a chiamare Luca. Allora, sono le Kid Sister, questa è Maniac.

0: Va bene, lasciamo le Kid Sister con questa Maniac. Claudio, ti lascio il microfono e in linea con noi il nostro ospite.
1: Sì, perché dal 28 agosto al 6 settembre avrà luogo la 29esima edizione, se non sbaglio, ma poi mi correggerà eventualmente Luca Radaelli, dell'Ultima Luna d'Estate, 10 giornate di letture, performance, spettacoli itineranti, spettacoli per bambini, chiacchierate, che avranno luogo tra le ville, le cascine, le piazze di quelle della provincia di Lecco e di Monza Brianza, in 11 comuni. Ecco, con noi è, dicevo prima, Luca Radaelli, che è il responsabile artistico del festival. Buongiorno Luca e bentornato.
2: Buongiorno, grazie.
1: Eccoci qua a parlare di un festival sempre coraggioso, anche per come si colloca nel tempo, insomma, in fine stagione le sorprese, non si sa mai che sorprese vengano, insomma, riservate dal meteo, però voi ce la fate sempre.
2: Ormai fare affidamento sul meteo è diventato una specie di atto di fede, perché non si sa mai quando piove, quando non piove, quando c'è siccità, temporaloni.
1: Pensa ai festival all'aperto di fine giugno, primi di luglio, penso che siano stati dei microonde a manetta, insomma.
2: Esatto.
1: Dunque, voi siete arrivati alla 29esima edizione o sbaglio?
2: Alla 29esima edizione, e speriamo che non sia l'ultima, perché come sai ci sono stati grossi problemi di finanziamenti, di tagli, e quindi siamo sempre un po' in ambasce con questo discorso economico. Quest'anno riusciamo a farcela ancora, speriamo che il futuro sia più radioso di quanto non sia in questo momento la lotta che stiamo accanitamente svolgendo con pubblico e privato per appunto avere quei pochi soldi che ci servono per fare un festival che ha appunto una tradizione lunga, che sul territorio è vissuto come un punto di riferimento ormai importante, che ha sempre il pubblico, insomma, per cui noi il nostro lavoro lo svolgiamo, credo, egregiamente, poi se c'è un po' di sordità da parte di chi può.
1: Sì, è una sordità abbastanza, come si dice, è difficile da definire, ecco, perché quando là dove le cose, come nel vostro caso, funzionano praticamente da 30 anni, dove portate cose importanti in luoghi che vengono vissuti in modo completamente diverso, proprio grazie al teatro che si integra con questi luoghi, poi ecco, pare non so, fuori, del tutto fuori luogo, che vengano che non vengano prese in considerazione. Vabbè, ma questo è un discorso. Voi comunque ce l'avete fatta anche quest'anno, e quindi possiamo parlare di quello che capiterà a chi al rientro delle ferie dal 28 di agosto potrà venirvi a trovare.
2: Esatto, qui siamo appunto in un territorio collinare, ci sono le vigne, quindi ci sarà la vendemmia in corso, tanto per dare un'ambientazione anche un po' campagnola e bucolica, che è giusto, come giusto che sia, di questo festival. E nello stesso tempo ci sarà una kermesse che avrà come tema il potere. Guarda un po' tu, il rapporto fra potere e arte e cultura, e quindi questa cosa verrà sciorinata attraverso una serie di testi classici, da Antigone a Macbeth, a Riccardo III, Pasolini, Le Mille e Una Notte, e con la presenza di alcuni grandi del teatro italiano: Massimo Popolizio, Laura Curino, Alessandra Faiella, il Teatro del Lemming, Attir. Quindi diciamo una bella fetta di quanto c'è di buono nel teatro italiano, appunto che entra in dialettica con il tema che noi proponiamo ogni anno, quest'anno appunto è il tema del
1: Sì. Sai, a proposito, sento dei rumoracci spaventosi, Luca.
2: Il vento, come se si è appena battuto la
1: parte.
2: Posso starmi in un posto più riparato?
1: Sì.
2: In una piazza percorsa dal vento. Adesso mi metto in questo angolino.
1: Lo sai, a proposito di potere, mi viene in mente che chi gestisce il potere non ha visto neanche Spider-Man. Ecco, perché c'è una battuta sul potere di Peter Parker che a un certo punto dice che ha un grande potere, quello che corrisponde sono grandi responsabilità. Ecco, qualcuno invece lo intende in un modo completamente diverso. Quindi...
2: A me quello che piaceva era da un lato vedere come certe figure dispotiche che sembravano appartenere ormai appunto alla letteratura o alla notte dei tempi, in realtà si ripresentano in modo un po' inquietante nella contemporaneità, no? E quindi appunto il potere assoluto che torna in modo prepotente anche nella nostra cronaca di tutti i giorni mondiali. Dall'altro però anche indicare alcuni momenti in cui la parola, l'arte della parola, l'arte della persuasione, quindi la cultura, quindi l'arte, riesce a avere la meglio. Mi riferisco appunto a Scheherazade nelle Mille e una Notte, mi riferisco a
1: Olivetti,
2: a Troiane di Euripide, mi riferisco a a Camillo Olivetti, un simbolo di un personaggio che utilizza il potere economico a favore dell'umanità, della socialità, dei suoi lavoratori, per formare un connubio tra cultura ed economia, imprenditorialità, che è stato di esempio, no? Al suo tempo. Quindi mi piaceva l'idea che oltre alle figure dispotiche di Riccardo Perte, Mazzetti e Creonte ci fossero delle figure invece capaci di addomesticare in qualche modo il potere attraverso l'arte.
1: Attraverso l'arte? Sì, e comunque di rendersi conto che al proprio potere, penso Olivetti, corrispondono delle grandi responsabilità. Ecco, come diceva Peter Parker. Ecco.
2: È così.
1: Allora, i tuoi ospiti, voi cominciate il 28 di agosto e immediatamente ci sarà Laura Curino.
2: Di lei ci sarà Gerardo Colombo, perché abbiamo sempre anche un ospite non teatrale, ma che ci introduce in qualche modo appunto al tema, anche da un punto di vista, se vuoi, dialettico, filosofico, politico, e che ha, insomma, un personaggio che col potere ha avuto a che fare in modo molto, molto diretto, no? Pensiamo di Cesello. Dopo questa introduzione, appunto, se vogliamo, più teorica e discorsiva, ci sarà Olivetti con Laura Curino.
1: E questo sarà a Merate, a Villa...
2: questo sarà a Merate, a Villa...
1: Bagatti-Valsecchi.
2: De Ferrari Bagatti-Valsecchi. Esatto, una bellissima villa, di quelle pianzole dove si andava, dove la nobiltà andava appunto a villeggiare.
1: Sì. Poi avete, il giorno dopo riproponete ancora il tema alla grande, perché c'è Carlo Decio che fa le Mille e una Notte a Osnago.
2: Esatto, spettacolo un po' per tutti i pubblici.
1: Per farsi del male, dall'altra parte ci sta Riccardo Terzo.
2: Ci sta Riccardo Terzo con Fraternità del Chianti, secondo Tancieri in scena, messa in scena molto, molto recente, quindi molto contemporanea, è proprio la fiera del potere sfrenato, no? Di quello che addirittura addirittura si prende il lusso di sedurre la vedova di quello che ha mandato ad assassinare, cioè proprio intrampa l'ennesima potenza.
1: Sì. È il modello proprio, no?
2: È il modello.
1: Poi
2: appunto la domenica c'è questo rito del teatro del Lemming con 6 spettatori alla volta, con 6 attori, quindi una cosa molto immersiva, molto particolare. E poi ci sarà lo spettacolo vincitore l'anno scorso del bando Under 30, che è un altro fiore all'occhiello del festival. Tutti gli anni diciamo questo bando per compagnia e artisti Under 30, e si chiama Bando Luna Crescente, e selezioniamo attraverso i video 3 progetti in cui vengono presentati 20 minuti e poi è il pubblico che decide a maggioranza chi è il vincitore. È stato appunto questo spettacolo di Distinti Saluti. Quest'anno ci saranno 3 progetti molto interessanti. Troviamo sempre sul nostro cammino degli artisti promettenti, molti di questi poi diventano anche più famosi, insomma, vincono un po' i premi, insomma, abbiamo anche questa funzione di scouting che mi piace molto.
1: Poi avete gli spettacoli di teatro invito, quali saranno invece?
2: I spettacoli di teatro invito sono, allora, ci sarà un aperitivo con le canzoni, i testi di Dario Fo, per celebrare un po' anche lui, il suo centenario, nella cornice meravigliosa dell'agriturismo La Costa, che è il nostro partner da sempre, sono fantastici, posto incantevole. E poi ci sarà un mio vecchio classico, che è il Macbeth Banquet,
1: sì,
2: che riproponiamo ormai, è al decimo anno di repliche, per cui festeggiamo in qualche modo anche qui un anniversario, il decennale di questo spettacolo, quindi che il potere, in questo caso declinato attraverso l'utilizzo degli strumenti da lavoro di un cuoco.
1: Sì, ecco, poi vedo tra gli ospiti, vedo Massimo Popolizio con uno spettacolo che ha a che vedere, se non sbaglio, col suo primo premio UBU, su Pasolini.
2: Mi sentiva questo particolare del suo primo premio UBU, ma mi interessava molto Pasolini, perché appunto se c'è uno che col potere ci ha combattuto,
1: sì,
2: è proprio lui, e Popolizio mi interessava molto perché lo ritengo uno dei più bravi attori italiani viventi, quindi come dire,
1: sì,
2: è un altro grande del teatro italiano che ci piace molto.
1: Avete poi un piccolo gruppo di spettacoli dedicati ai più piccoli?
2: Sì, quello è anche una costante. Nel pomeriggio della domenica, della prima domenica, del sabato e della seconda domenica, avremo questi spettacoli che sono spettacoli per famiglie, anche itineranti, per cui ci saranno anche spettacoli appunto un po' nella natura, nei parchi, e perché insomma è un po' un nostro pubblico d'elezione e ci piace insomma l'idea che il teatro sia per tutti, quindi anche vicino ai grandi mostri sacri del teatro, anche mettere le compagnie che lavorano per l'infanzia e per le famiglie, lo trovo doveroso.
1: Bene, e dunque, gli spettacoli, non è così, ce n'hai raccontato qualcosa di alcuni, in realtà sono una ventina se non sbaglio, per cui impossibile, sì, raccontarceli tutti. Per saperne di più c'è il vostro sito www.teatroinvito.it, se non sbaglio. Lì è possibile trovare tutte le informazioni su tutti gli spettacoli, con fotografie.
2: Il programma, le fotografie, le schede artistiche, tutto quanto.
1: Bene, Allora io ti ringrazio.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: E prima di come si dice, prima di quest'ultima tappa di lavoro, buona vacanza.
2: Grazie. Un abbraccio.
1: Un abbraccio e a presto.

0: Abbiamo ascoltato Eraser dei Tuffi, sono una giovanissima band di Minneapolis, molto interessanti. Hanno fatto uscire da poco un EP, primo loro lavoro. Non sono male, approfondirò questa band. Bene Claudio, siamo quasi arrivati alla fine.
1: Praticamente siamo arrivati alla fine. E ci risentiamo quando è a settembre a questo punto.
0: Sì, esatto, dopo la festa.
1: Dopo la festa.
0: Sì.
1: Allora, e ci vediamo alla festa.
0: E ci vediamo alla festa ovviamente, ti aspettiamo.
1: Quindi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, la festa di Radio Onda d'Urto inizia la bellezza di Dille Tu Queste Cose.
0: Il 5 di agosto.
1: E inizia con...
0: Il sic tamburo. Non vediamo l'ora.
1: E quindi, come si dice, in massa la festa di Radio Onda d'Urto.
0: Assolutamente. Grazie Claudio, come sempre.
1: Grazie a te e grazie a chi è stato con noi.
0: Noi nella seconda parte saremo di nuovo registrati, torneremo in diretta, però possiamo dirlo per l'ultima volta di questa stagione, martedì con Camillo e Massimo. La linea tra poco quindi alla redazione informativa, noi ci risentiamo tra una mezz'oretta ma registrati.
1: Ciao ciao.
0: Ciao Claudio.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio di questo giovedì 23 di luglio. Subito i titoli. Nuovi video attorno all'omicidio di polizia di Abderrahim Fakir a Bologna che confermano l'uso improprio dello spray al peperoncino. Ieri sera una partecipata assemblea a Bologna ha lanciato nuovi appuntamenti di piazza. Ci aggiornerà Federico della redazione di Radio Onda d'Urto, Emilia Romagna. Capitolo guerra imperialista in Medio Oriente, situazione ad alta tensione nel Golfo nella 12ª notte di attacchi statunitensi all'Iran, mentre Israele prosegue indisturbato le violenze in Palestina. Faremo gli aggiornamenti con Eliana Riva, caporedattrice di Pagina Esteri e collaboratrice di Il Manifesto. Avremo anche una pagina locale, si infiamma la protesta contro il maxi data center in progetto travagliato a sud-ovest di Brescia. Avremo con noi Alberto Trainini, consigliere di opposizione e capogruppo di Travagliato Bene Comune. Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Come avete sentito nei titoli, emergono altri video sull'omicidio di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. In uno di questi si vede Fakir a terra, legato con le fascette alle caviglie e alle braccia dietro la schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 tentano di rianimarlo. Il volto ha le macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre ancora legato, è inammissibile, ha denunciato il legale della famiglia di Fakir. Ulteriori ispezioni dei filmati confermano poi come gli agenti di polizia abbiano utilizzato lo spray al peperoncino quando Fakir era già immobilizzato a terra, in posizione prona e con gli agenti sopra di lui. Attesa intanto per i risultati dell'autopsia in programma per domani, cruciali per capire le cause del decesso. Ieri sera intanto un'assemblea organizzata da realtà sociali e del quartiere Pilastro, composta da centinaia di persone, si è svolta in piazza Lucio Dalle ed è tornata a chiedere verità e giustizia per Fakir. Dall'iniziativa bolognese, trasformatasi poi in un corteo serale, vengono lanciati 2 nuovi appuntamenti. Un nuovo corteo domenica 26 di luglio al quartiere Pilastro, dove Abderrahim è stato ucciso. Un altro appuntamento in settembre il 12 con un'assemblea nazionale per organizzare una grande mobilitazione per Fakir contro gli abusi di polizia e le logiche della remigrazione di questo governo, fanno sapere attivisti e attiviste. Sentiamo su questo Federico della redazione di Radio Onda d'Urto, Emilia Romagna.
2: L'assemblea di ieri conferma un'alchimia, un processo, diciamo così, cittadino senza precedenti. Ma è sorprendente la risposta tanto della giornata e della serata di lunedì, di cui abbiamo ampiamente già discusso, riportato. È una risposta di massa, una risposta meticcia, è una risposta radicale, per carità. E ieri si riconferma questa alchimia, un'assemblea di massa dove centinaia se non migliaia di persone con meno di 24 ore di preavviso si sono ritrovate in piazza per discutere, con un passaparola in realtà, nel senso per cui poi si è creata una locandina che è stata ricondivisa da tutte le realtà, diciamo, politiche di base, sindacali. C'è stato un ruolo incredibile di singoli e singole che proprio a partire dai propri profili personali hanno incentivato alla partecipazione.
1: Peggiora intanto la situazione nel Golfo dopo che Donald Trump ha dato il via libera a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio. L'intesa, che avrà una durata trentennale, riserva alle aziende americane un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture nucleari di Riyadh. Tagliate fuori intanto Russia e Cina, Israele in sospeso. Nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte anche con il super bombardiere B-1. 2 morti e 11 feriti in un attacco statunitense al valico di frontiera di Shalalmeh in confine con l'Iraq. Gli Houthi, intanto yemeniti, di risposta attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Nero esclusivamente alle navi dell'Arabia Saudita. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bahr al-Mandeb, risalendo lungo il Mar Rosso e dirigendo dirigendosi verso il canale di Suez. Nello stretto di Hormuz, intanto, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro front. L'aggiornamento con Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice del Manifesto.
0: Chiaramente per ognuno di questi fronti ci sarebbe tantissimo da dire. Per quanto riguarda la situazione generale, è chiaro che si va verso un'enorme escalation. Proprio in queste ore, insomma, è stato approvato negli Stati Uniti il bilancio militare per rifinanziare la guerra all'Iran e ampliare oltretutto la cooperazione militare con Israele. Quindi la situazione è estremamente complicata, c'è da vedere anche cosa potrà accadere sul fronte israeliano per quanto riguarda eventuali ingressi in guerra che Netanyahu, se dovesse rendersi conto che rischia davvero di perdere le elezioni di ottobre, potrebbe comunque valutare come mossa estrema, anche se gli Stati Uniti pare non vogliano che ciò accada.
1: E poi c'è la Palestina, ovviamente quotidianamente brutalizzata da Israele. Nella striscia l'esercito israeliano ha esteso il suo controllo oltre la cosiddetta linea gialla, quella tracciata a uso e consumo da Israele per controllare ora circa il 65% del territorio di Gaza. La nuova espansione consiste principalmente in un sistema di terrapieni e trincee che si estende per diversi chilometri, in particolare tra Khan Yunis e Rafah. E se mai sarà possibile ricostruire Gaza, costerà 71,4 miliardi di dollari, ovvero 7 volte di più che in passato. Una cifra che, secondo l'ultimo report di Oxfam pubblicato oggi, riflette solo una parte dell'impatto reale del genocidio scoppiato nel 2023, perché la ricostruzione del tessuto sociale richiederà generazioni. Qualsiasi piano per la ricostruzione di Gaza è destinato a fallire, indipendentemente dalla cifra che sarà stanziata, se sarà imposto dall'alto senza un coinvolgimento delle istituzioni locali, della società civile e degli attori economici, ha spiegato Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, in un comunicato. Quanto successo negli ultimi 20 anni è lampante, dice. Ogni piano è stato soffocato e reso vano dal blocco ininterrotto di Israele, dall'insufficienza di donatori e dal susseguirsi di offensive militari. A Gerusalemme intanto questa mattina più di 2.300 coloni israeliani hanno preso d'assalto la moschea di Al-Aqsa, guidati dal ministro dell'estrema destra sionista Ben Gvir, in concomitanza con la commemorazione di quella che viene chiamata la distruzione del Tempio. Sentiamo ancora Eliana Riva.
0: Oggi una cosa ancora più grave dal punto di vista simbolico avviene a Gerusalemme, dove sotto la scorta della polizia israeliana più di 1.000, fonti palestinesi parlano di almeno 2.300 coloni o comunque israeliani ebrei, sono entrati all'interno della spianata delle moschee. La moschea di Al-Aqsa è il terzo sito sacro per l'Islam. Ciò che chiedono, che pretendono, è che Israele controlli completamente la spianata delle moschee, che ricostruisca questo terzo tempio biblico, guidati anche questa volta da Ben Gvir. Sono entrati ovviamente allo stesso tempo la polizia ha limitato all'osso invece l'ingresso di fedeli musulmani che erano arrivati a Gerusalemme per entrare nel proprio luogo sacro, nella moschea, e gli israeliani hanno sventolato bandiere, cantato inno nazionale, fatto preghiere e prostrazioni. Ben Gvir ha dichiarato che sono situazioni, eventi storici questi che stanno avvenendo, prima era impossibile che avessero con questi numeri in questo modo e che gli ebrei si sentono i proprietari.
1: In tutto questo il prezzo del petrolio e del gas salgono vorticosamente. Mattinata il Brent è salito del 3,9% in più a 97,83 dollari. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1% a 63 euro a megawattora. Nuovi rincari sui carburanti anche in Italia, cui il governo Meloni non ha infatti rinnovato i tagli sui prezzi della benzina e anzi sta speculando sui giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit diffusi ieri, la benzina self-service è arrivata a una media di 1,94 euro al litro, il gasolio a 2,12 euro al litro solo sulla rete ordinaria. In autostrada molto di più, il diesel sfiora i 2,20 euro. Meloni e i suoi però sono impegnati su tutt'altro fronte, quello della perenne campagna elettorale, nascondendo sotto al tappeto le vicende giudiziarie dei suoi sgherri. È il caso delle chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia fedelissimo di Meloni, e il ristoratore della bistecheria romana Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Respinta infatti ieri alla Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra i due. I senatori

0: post terremoto. Le regioni si apprestano a chiedere lo stato di emergenza. Circa 60 persone intanto sono rimaste ferite, sono state portate ieri in ospedale in codice giallo e verde. Allarme siccità invece al sud, incendi in Sicilia. Centinaia le persone che sono state momentaneamente evacuate dalle loro case nell'Agrigentino, dove le fiamme, spinte dallo scirocco, hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Un vigile del fuoco inoltre è morto nel Nisseno, colto da un malore mentre lavorava. E sul fronte caldo soffocante continuiamo a parlare di lavoro. A Latina domani è sciopero dell'edilizia dopo la morte in meno di 24 ore di due operai mentre stavano facendo il loro lavoro. I sindacati FILCGIL, FILCACISL e FENEALUIL hanno proclamato uno sciopero per questo venerdì 24 di luglio. Il caldo uccide, non c'è altro modo per descrivere quello che sta accadendo ormai da qualche anno e che tende a peggiorare, causando sui lavoratori conseguenze spesso irreversibili. Lo ha dichiarato Diego Piccoli, segretario generale della filiera CGIL di Roma e Lazio questa mattina. Ieri strage sui luoghi di lavoro, 4 gli operai morti solo questo mercoledì. Con loro gli omicidi sul lavoro in Italia sono saliti a 619 da inizio anno. E ancora proteste sul fronte dei trasporti. Oggi e domani infatti è sciopero nazionale dei treni. Inizia alle 21 di oggi, giovedì 23 di luglio, la protesta nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20.59 di domani, venerdì. All'astensione dal lavoro indetta da CUB Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Garantite le fasce protette per chi viaggia. Veniamo alla pagina locale perché si infiamma la protesta contro il maxi data center in progetto a Travagliato, a sud-ovest di Brescia. Martedì infatti il Consiglio Comunale ha visto la mobilitazione dei cittadini dentro e fuori le aule. Fuori dal comune un partecipato presidio con striscioni e cartelli, dentro la sala consiliare colma di cittadini. Al centro della protesta il futuro dell'area Averolda di Travagliato, siamo a nord del paese bresciano al confine con Ospitaletto, dove è in progetto un maxi data center promosso dalla società Terna Energia. 50.000 metri quadrati di consumo di suolo, fino a 300 megawatt di fabbisogno energetico. Numeri enormi per questo mega bunker in progetto per Travagliato, dedicato all'archiviazione di dati per il cloud computing e l'intelligenza artificiale. È una struttura di dimensioni paragonabili al consumo energetico istantaneo di grandi città, considerando che 300 megawattora corrispondono al fabbisogno di circa 300.000 abitazioni. Lo scontro più acceso si è registrato sulla mozione presentata dal capogruppo Cristian Bertozzi per l'istituzione di una consulta comunale di garanzia ambientale e monitoraggio del progetto, con un piano di monitoraggio ambientale pluriennale. L'emendamento della maggioranza, che estendeva il testo anche ad altre emergenze ambientali, è stato contestato dalla consigliera Simona Tironi. Dopo il confronto, la mozione è stata approvata, sancendo l'istituzione della commissione proposta dalla minoranza. Sentiamo sul questo Alberto Trainini, consigliere di opposizione e capogruppo di Travagliato Bene Comune, intervenuto questa mattina ai nostri microfoni.
1: Parliamo di un data center hyperscale, come vengono definiti dalla letteratura tecnica, dimensioni molto importanti, uno dei progetti più grandi d'Italia, con ancora una volta un'impermeabilizzazione di quello che è il territorio e con tante domande a cui non abbiamo tra l'altro trovato risposta, poste in consiglio comunale su dati tecnici necessari per approfondire quanto consuma, come viene raffreddato, cosa succede alla rete elettrica con un assorbimento di dimensioni così importanti. Qual è l'effetto a livello di isole di calore? Ricordo che un studio recente di Cambridge stima un impatto nel raggio di 10 km con un riscaldamento della temperatura del suolo fino mediamente di 2 gradi. Temi sull'acqua potabile, temi sull'impermeabilizzazione del territorio, temi sul consumo elettrico, temi anche della competitività delle aziende che già operano in Averolda. Tanti temi a cui onestamente nel Consiglio Comunale non abbiamo trovato risposta.
0: E ora parliamo di violenza di genere quotidiana in Italia. Una discussione culminata con un tentato femminicidio e poco dopo una nuova lite finita in un omicidio. È quanto avvenuto stamattina a Solana Sequartu, nel Cagliaritano. In caserma si trova il fratello dell'uomo ucciso, sospettato anche di aver sparato alla propria moglie di 48 anni. Sempre in Sardegna c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne, residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. E poi ancora violenza di genere andando

A Milano, dove un 26enne è stato arrestato per violenza sessuale dopo aver aggredito una donna mentre faceva jogging in strada il 4 luglio scorso in un parco nella periferia della città. Lei però si è difesa anche a morsi, mettendo in fuga l'uomo arrestato oggi. Chiudiamo il giornale radio con la pagina internazionale, partendo dall'Albania. Scontri davanti al Parlamento albanese a Tirana questa mattina, dove i manifestanti da oltre 7 settimane protestano contro il governo del premier Edi Rama, di cui chiedono le dimissioni. Le contestazioni iniziate contro il maxi progetto per la costruzione di un resort di lusso sulle coste dell'Albania, promosso da Jared Kushner, genero di Donald Trump, si sono poi trasformati in un movimento contro la corruzione dell'intera classe politica del paese. I manifestanti si sono riuniti stamani davanti alle vie d'accesso al Parlamento, dove è prevista l'ultima seduta della sessione. La polizia ha usato idranti e lacrimogeni contro il corteo. Almeno un manifestante risulta ferito. Andiamo in ultimo in India. Scontri tra polizia e manifestanti nella notte a Nuova Delhi, in India. Gli agenti hanno usato lacrimogeni e manganelli contro le migliaia di persone scese in piazza per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione Narendra Pradhan, dopo una presunta fuga di informazione sui quesiti del test d'ingresso alla facoltà di medicina, svoltosi a maggio e poi per questo cancellato e ripetuto successivamente. Le manifestazioni in corso a Nuova Delhi sono organizzate dal movimento politico satirico Cockroach Janata Party, il partito popolare degli scarafaggi guidato dalla generazione Z. Il nome nasce da una provocazione degli studenti indiani dopo che un alto giudice aveva paragonato i giovani disoccupati agli scarafaggi. Sono le 13:18 minuti e tutto con le notizie del giornale radio di questa mattina. Nuove edizioni questo pomeriggio alle 16:17:20 e alle 19:20. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via la programmazione di questo pomeriggio. Si parte alle 13:30 con la seconda parte di Dissonanze. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: giovedì 23 luglio l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Sul sito www.festaradio.org tutte le informazioni e il programma completo. Presidio per Abderrahim Fakir, ucciso dalla polizia a Bologna. Il presidio questo giovedì 23 luglio alle ore 18:30 in piazza Matteotti a Bergamo. Continua la rassegna Storie che portano lontano, questo giovedì 23 luglio in programmazione Dario Liberini con Pianeta Africa. Dalle 20 all'apertura degli stand gastronomici, alle ore 21 inizio dei racconti. Tutto questo alle pieve della Mitria a Nave in provincia di Brescia. E ora il programma cinematografico. Il film Primavera in programmazione questa sera alle 21:30 all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini in Via Nino Bixio. Il film Amarga Navidad in programmazione invece questa sera alle 21:30 al cortile della Scuola Secondaria a Cellatica. E passiamo al cinema Nuovo Eden, che propone per questa sera alle ore 19 il film Continental e alle 19:30 Antartica, quasi una fiaba. Questi i film che potete trovare questo giovedì 23 luglio al cinema Nuovo Eden in Via Nino Bixio 9 a Brescia. E passiamo alle anticipazioni. Sabato 25 luglio dalle 19:30 pasta asciuttata antifascista a Malegno in piazza Casari. Non c'è bisogno di prenotazione. E sempre sabato 25 luglio la giornata di chiusura estiva del circolo anarchico Bonometti. La giornata inizia alle ore 11 con il presidio al carcere di Canton Mombello. Si prosegue alle 13 con una paninata benefit al circolo anarchico Bonometti e infine alle 15 musica e socialità. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo giovedì 23 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

0: Gli Zen Circus con Andate Tutti a Fanculo saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco, in apertura Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Allora, siamo qui a raccontare con i nostri ospiti una delle occasioni di rassegna all'interno dell'estate bresciana, non soltanto singoli eventi, ma qualcosa di più strutturato, e lo facciamo anche a partire da una notizia che stavamo commentando adesso a microfoni chiusi, che mette in gioco una riflessione non solo sui singoli titoli proposti, ma su un'idea di cinema d'autore un pochino più articolata e complessa. Intanto, benvenuti ai ragazzi del Cine. Buongiorno, grazie
1: Ciao.
0: Di essere ancora qui con noi.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, lascio che siate subito voi a presentare questa rassegna, che è iniziata la settimana scorsa con la prima proiezione, andata benissimo, e che proseguirà per qualche settimana all'interno degli spazi della rassegna estiva del MOCA.
1: Allora, siamo partiti appunto settimana scorsa con la EIN di Kassovitz, è andata alla grande, io direi, che abbiamo fatto proprio tutto esaurito. Questa settimana invece proietteremo Bande figlie di Céline Sciamma, che appunto stavo commentando.
0: Adesso ci arriviamo.
1: Film del 2014. Allora, ha diverse traduzioni, nel senso che in italiano è Diamante Nero, in inglese è Girlhood. E sostanzialmente si parla questo film di una ragazza nera. E questa è la grande rivoluzione, perché in tutto il film le protagoniste sono quattro ragazze nere, cosa che non è mai accaduta, di vederle più che altro come protagoniste vive del film, soprattutto essendo anche ragazze molto giovani, e all'interno poi della nostra rassegna, che è Coming of Age, volutamente modificato da Coming of Age, ci siamo concentrati di più sotto, cioè cambiando questo titolo, no? Cioè non chiamandolo Coming of Age, ma Rage, nel senso che andiamo a esplorare non solo quella che è la crescita e la ricerca di un'identità, solo il diventare adulti, ma è cercare questa identità, cercare soprattutto uno spazio all'interno di un mondo che non è facile. Non è facile trovare l'identità in un mondo che ha dei costrutti molto complessi, e appunto diciamo che forse il filone che lega tutti e cinque i film di questa rassegna è appunto la ricerca di uno spazio. Se in Lane c'era la ricerca dello spazio, che forse non avviene mai, no? Perché i protagonisti rimangono sempre alle marginalità delle Baleniot, o quando vanno a Parigi rimangono comunque sempre marginali, cioè vengono proprio esclusi dalla società, non riescono a integrarsi. E il passaggio fondamentale in Bande figlie è appunto quello di cercare uno spazio non tanto fisico, anche immaginario, nel senso che questo spazio viene ricavato dal gruppo di questa amicizia, e l'identità qui viene sperimentata, cioè nel senso non è detto che per forza bisogna trovarla alla fine del film, no? Io non è che divento una giovane adulta
0: consapevole,
1: però io sperimento, nel senso che la ricerca dell'identità qua avviene attraverso il gruppo, cioè la protagonista vediamo che cambia pettinatura, cambia i vestiti, cambia il modo di porsi, no? Da quello che è poi la sua famiglia di origine, quindi secondo me è interessante proprio questo passaggio che vediamo, cioè finalmente vediamo anche le donne come protagoniste, finalmente, cioè se lì era anche sempre la rabbia maschile viene sempre raccontata in maniera molto approfondita in tutto il cinema, la rabbia femminile difficilmente ha spazio, no? Cioè delle donne consapevoli di voler trovare un proprio posto nel mondo, quello sì.
0: Allora, volevo solo aggiungere una cosa a questa riflessione, ed è che qualche settimana fa, un paio di settimane fa, abbiamo parlato di Un anno di scuola di Laura Samani, che in qualche modo ha molto a che fare con questa cosa, perché vede un personaggio femminile che attraversa il proprio percorso acquisendo delle identità che non necessariamente sono le sue. Il primo passaggio che fa è quella di adeguarsi ad un gruppo maschile, diventando a suo modo, tra virgolette, maschio all'interno di quel gruppo. Quindi questa suggestione è davvero forte, ed è lì anche a raccontare di una cosa, di una presa di posizione di Céline Sciamma rispetto al suo film, che raccontava di, come dicevi tu, di uno spazio di immaginazione in qualche modo, che è qualcosa diverso dal ritratto sociale. Lei diceva: il mio film non ha niente a che fare con film come L'odio o come La schivata di Kechiche, mi muovo su un piano completamente diverso. Una cosa però diciamo subito, al di là del film di questa settimana che sarà domani sera, mercoledì, quali sono, qual è la situazione? Siamo all'interno della programmazione estiva del MOCA, il mercoledì, tutti i mercoledì delle settimane, orario, audio in cuffia. Raccontiamo come funziona intanto l'esperienza, appunto.
2: Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti. Allora sì, siamo nello spazio del MOCA, quindi via Moretto 78, ed è una situazione bellissima perché siamo proprio nella corte, no? Nel cortile del MOCA, cinema all'aperto, che è la prima volta per noi del cine, che di solito siamo sempre stati o nella nostra sede o appunto all'Eden, comunque sempre al chiuso. È la prima volta che sperimentiamo il cinema all'aperto in cuffia, quindi silent cinema. C'è uno schermo gigantesco, che è praticamente il formato del cinemascope, è veramente stupendo, gigantesco, e poi c'è una cuffia per appunto ogni spettatore, e viene visto in cuffia. Cosa importantissima: il cine proietta tutti i mercoledì sera, o meglio domani sera, il 22 luglio, il 29 luglio e il 5 agosto,
0: quindi salta settimana prossima,
2: quindi tutti i mercoledì tranne mercoledì 15, perché vabbè, l'arena era già impegnata. Ma il film, tutti i film, tutti in lingua originale con i sottotitoli, vengono proiettati alle 21:30, ma il cine, ragazze e ragazzi, vi aspetta in realtà dalle 20, nel senso che noi ci trovate lì
0: e anche dopo,
2: e anche dopo o quello ovviamente
3: soprattutto dopo.
2: Dopo il film ci trovate per il dibattito, ma ci siamo resi conto anche l'altra volta che è molto carino, che è questo poi che rende un cineclub un cineclub, anche il momento pre-film, no? Cioè noi vi aspettiamo dalle 20, ci sono le birrette, ci sono le chiacchiere, ci si conosce, poi noi abbiamo il nostro meraviglioso banchetto che stiamo andando in giro veramente come coi carrellini, e ci siamo superati, devo dire, secondo me, perché abbiamo poster, cartoline da collezione, santini per pregare per la sessione estiva, per il lavoro, per il caldo, per qualsiasi cosa, per delle vacanze che non arrivano. Abbiamo le riviste, che davvero però sono le ultime copie di Queer Gaze e della rivista Vuxia, quindi degli ultimi numeri, gli ultimi due numeri della nostra rivista, e quindi è veramente anche un bel momento, sai, cioè uno arriva, un ragazzo, una ragazza, viene lì, fa due chiacchiere, insomma ci si conosce, quindi in realtà la serata dura dalle 20 fino all'1. Per capirci. E tra l'altro questa cosa che stavi dicendo del aspetta che sto avendo un lapsus, oddio, adesso mi sono dimenticata.
0: Il film di qui sopra, Un anno di scuola di Laura Samani.
2: Bravissimo,
0: sì.
2: Bravissimo, che dici che lei a un certo punto, per entrare, diciamo, a far parte del gruppetto dei maschi, diventa quasi un maschio. Più o meno la stessa cosa si vede anche in Bande Fille, nel senso che, come diceva prima Valeria, Mariam, la nostra protagonista, attraversa un prologo e quattro episodi, possiamo dire, all'interno del film, e in ognuna di queste tranche cambia proprio abbigliamento, ma cambia anche taglio di capelli, e vedi proprio che per trovare non l'identità, ma per trovare un minimo di autodeterminazione, di indipendenza nel mondo della banlieue, quindi nel mondo del quartiere, lei arriva a una certa, senza fare spoiler però, a dover quasi svestire i panni di femmina e vestire i panni di maschio, no? Quindi questa poi sarà tutta una questione che affronteremo anche nel dibattito. Poi affronteremo la questione importantissima della rappresentazione, come anticipava già Valeria, degli attori, degli attrici neri. Bande Fille è del 2014 ed è il primo film della storia del cinema francese ad avere solo attori e attrici neri, cioè è proprio il primo film della storia del cinema francese. Poi in Francia abbiamo tutto un contesto a proposito delle banlieue, di razzismo, quindi insomma il dibattito verterà anche su varie questioni politiche, come sempre, sociologiche. Poi è molto interessante studiare questo film, perché è molto interessante dai casting che hanno fatto, cioè nel senso la Sciamma, con la direttrice dei casting, ha girato tutte le agenzie e non riuscivano a trovare quattro attrici nere, cioè nel senso nelle varie agenzie di casting non c'è c'erano attrici nere in Francia. Quindi poi si sono dovuti riversare nelle strade di Parigi, nelle strade dei quartieri, nei corsi di teatro delle scuole superiori. Infatti le quattro attrici protagoniste non sono attrici, cioè nel senso Bande Fille è il primo film che loro hanno fatto. C'è tutta questa questione che è molto interessante. Parleremo anche di un libro che si chiama Essere nera non è il mio mestiere, che è un libro manifesto praticamente raccoglie 17 capitoli scritti da 17 attrici nere francesi che denunciano non tanto la mancanza di ruoli per loro, perché i ruoli di personaggio nero ci sono, ma loro denunciano il fatto che loro debbano per forza fare un casting perché un determinato film cerca un personaggio, un'attrice che interpreti un personaggio nero. Cioè loro dicono: io se vedo un casting e non è specificato che cercano una persona afrodiscendente, cioè io non mando neanche la candidatura, perché è scontato che cerchino un'attrice caucasica, bianca. Quindi insomma, come i film che scegliamo solitamente, ci sarà anche tutta una questione politica e sociale di cui trattare.
0: Allora, velocemente, poi torniamo a Céline Chammat. Quali saranno i prossimi titoli?
2: Allora, abbiamo, ripetiamo perché siamo un po' preoccupati, Camillo, per domani, perché finché butti la N attira tutti per una serie di questioni. Quando vai a prendere una perla come Bande Fille, vediamo che ha un pochino di poca presa, no? Essendo un film praticamente sconosciuto, ma questo è il nostro obiettivo in realtà. Quindi domani Bande Fille, il 22 luglio abbiamo Il giardino delle vergini suicide della Coppola, 29 luglio Stand by Me di Reiner e il 5 agosto The Dreamers del nostro Bernardo Bertolucci. Quindi insomma una rassegna bella carica che gira tantissimo dall'Europa all'America. Insomma abbiamo cercato anche di scegliere dei titoli che
0: geograficamente si allargassero lo sguardo.
2: Esatto, sì.
0: Torniamo a Céline Chammat velocissimamente. Chi è Céline Chammat per chi non la conosce?
2: Allora, Céline Chammat è una regista meravigliosa leggevo proprio ieri, lei è del 78 e qua ci sarebbe anche tutto un discorso da fare sulle registe donne, sulle opportunità eccetera. Lei è del 78 e ha fatto il primo film nel 2007, quindi praticamente a 30 anni, e lei è riuscita a realizzare questo film perché praticamente era l'esame di fine corso. Lei studiava sceneggiatura in un'università francese ed è stato praticamente il progetto di fine anno, la tesi, e l'ha girato a 30 anni, ecco. E tra l'altro parlavamo anche prima dei cortometraggi, lei ha fatto questa cosa che è molto particolare, cioè ha iniziato subito con un lungometraggio. Lei non ha fatto dei corti prima del lungometraggio. Ha iniziato subito nel 2007 perché un suo professore gli ha detto, lei era molto brava a scrivere, probabilmente questo professore ha saputo riconoscere il talento, la sensibilità che la contraddistingueva, ha detto no, passa subito al lungometraggio perché hai tutte le capacità per farlo. Quindi 2007, primo lungometraggio, che è La nascita delle piovre. Poi nel 2009 ha fatto il suo unico cortometraggio, lei ne ha fatto solo uno nella sua storia, che si intitola Pauline, e l'ha fatto in realtà perché il Ministero della Salute francese aveva indetto questo concorso per delle sceneggiature di cortometraggi contro l'omofobia, e nel 2009 quindi ha fatto questo cortometraggio. Poi Tomboy nel 2011, Bande Fille nel 2014, Il ritratto della giovane in fiamme, che è un capolavoro. Camillo, se vuoi litigare io sono pronta, vieni qua, prendi un microfono perché oggi sto già alterata. Uno dei film, guarda Camillo, che veramente oggi non mi ferma neanche il diavolo, ha tutto, Camillo, guarda, film stupendo, meraviglioso, vado avanti adesso mezz'ora solo con gli aggettivi. E poi Petite Maman del 2021, non ridere, guarda che non mi fai ridere. Comunque, adesso al di là della cronologia della sua filmografia, secondo me la cosa che ha Céline Chammat è un po' quello che dicevamo anche prima. I suoi film nascono, secondo me, dall'osservazione. cioè nel senso anche per bande figlie, lei al contrario di Kassovitz con l'odio, che lei non ha detto ok io mi sono svegliata una mattina e giustamente ho detto voglio fare un film contro, adesso la banalizzo, contro il razzismo, sulle donne che vivono nelle banlieue. Lei girava per strada, camminava e vedeva questi gruppi di ragazze nei quartieri di Parigi, gruppi di ragazze nere che stavano sempre insieme, che erano chiassose, rumorose, che ballavano, cantavano sempre, e lei guardando queste ragazze ha detto cavoli, ma io voglio fare un film su di loro. Cioè lei è stata proprio incuriosita da questa energia che ha visto per le strade sia di Parigi che dei quartieri, e quindi da lì, e secondo me questa è una cosa molto particolare, perché fa tornare secondo me l'intento registico agli albori, cioè nel senso tu vedi una cosa, la guardi, ti incuriosisce e quindi poi forse anche proprio antropologicamente ti viene la curiosità di fare della ricerca, no? Di portare sullo schermo questa cosa.
0: E anche quello che diceva Hannibal the Cannibal, quello che desideri è quello che vedi.
2: Vero, vero. Questo non me l'aspettavo, mai fatto una citazione un attimo. Sto qua a pensare alla Francia, alle banlieue, Hannibal. E poi vabbè, questo poi è anche soggettivo, però io personalmente ho un'ammirazione gigantesca per le registe e i registi, per le persone che comunque vivono un privilegio, che è quello di fare un lavoro che può parlare a milioni di persone. Quindi io ho sempre un'ammirazione per quei registi e le registe che scelgono di fare un cinema che è politico, che parla comunque delle disuguaglianze, che denuncia il determinismo sociale, che denuncia gli stereotipi di genere, e quindi insomma per me tutto il suo corpus registico, tutta la sua filmografia è veramente tanto tanto interessante. Lei veramente riporta, e anzi forse porta anche un po' per la prima volta dai tempi di Chantal Ackerman, il female gaze, ma veramente al di là che lei abbia una troupe composta al 98% da donne, al di là che lei praticamente ha sempre personaggi e protagoniste femminili, ma proprio lei non ti fa vivere il film facendoti guardare delle ragazze, ma ti fa vivere il loro sguardo. Sì. E questo in bande figlie è chiarissimo.
0: E c'è un'altra cosa importante, ed è che se scorriamo la sua filmografia, almeno la metà dei titoli che lei ha realizzato sono titoli che lei ha scritto per altri. C'è un lavoro di sceneggiatrice che è numericamente importantissimo.
2: Allora, lei nasce come sceneggiatrice, come ti dicevo lei si è proprio laureata presso una delle più famose scuole di sceneggiatura francesi. Ha sceneggiato La mia vita da zucchina, che permettimi di citare perché è un film d'animazione secondo me molto molto molto bello. Nasce come sceneggiatrice, inizia come regista, possiamo dire non giovanissima, appunto a 30 anni, e porta avanti questa doppia carriera, come dici tu giustamente, anche di sceneggiatrice. Adesso leggevo ieri una cosa che mi incuriosisce tantissimo, lei ha scritto insieme a Noémie Merlan, che è una delle due protagoniste del Ritratto della giovane in fiamme, il film è diretto da lei, cioè Noémie Merlan ha diretto questo film che è cosceneggiato con la Sciamma, ed è un horror sperimentale, una commedia horror, insomma un qualcosa che mi ha proprio intrigato, stavo leggendo ieri, e quindi anche una che non ha paura.
0: Scusa, non stiamo parlando delle donne al balcone?
2: Sì.
0: Allora ti dico subito che di horror non c'è assolutamente niente.
2: Ma come mai? Lo descrivono come horror.
0: Allora, diciamo che è un thriller, semmai, ma è un tentativo di fare una commedia almodovariana inserendoci una sottotrama thriller. Horror non c'è assolutamente nulla.
2: Allora mi ingannano i poteri forti.
0: Dico anche che è disastroso.
2: Disastroso?
0: Disastroso.
2: Dici, ma io non mi fido più dopo la faccia che hai fatto con il Ritratto della giovane in fiamme.
0: No, assolutamente. Quella voleva essere una battuta, e se vuoi te la faccio completa. In Ritratto di una giovane in fiamme c'è una sequenza che se resterà nella mia... scusa, metto un primo punto. Io ho visto tutto quello che Céline Sciamma ha girato, tutto quello che Céline Sciamma ha scritto, non c'è nessun pregiudizio da parte mia.
2: Ma no, figurati.
0: Però Ritratto di una giovane in fiamme ha almeno una sequenza, e poi potremo allargare il discorso, ma non lo facciamo adesso perché dobbiamo affrontare un altro argomento, che è degna di Tinto Brass. Secondo me, se Tinto Brass la vedesse, la metterebbe in un suo film. Ed è quando la pittrice protagonista sta realizzando un proprio ritratto e usa uno specchio per ritrarsi, messo nel punto in cui la donna è più donna dell'altra protagonista. È una sequenza inguardabile.
2: Per me è stupenda.
0: Inguardabile.
2: Stai parlando di quella dello specchio.
0: Certamente,
2: appoggiato.
0: Certamente.
2: È stupenda invece.
0: Detto questo,
2: dopo
0: poi
2: ci meniamo, ragazzi.
0: Veniamo, non c'è nessun problema. Allora, Céline Sciamma in questi giorni ha annunciato, in occasione di un omaggio che l'ha dedicato la Cinématique Française, due nuove edizioni di due suoi titoli. Diamante Nero, appunto, Bande Fi, e Tomboy, che è il film che l'ha rivelata al grande pubblico. Due edizioni a cui lei ha rimesso mano, che da oggi diventano, dopo i suoi interventi, l'edizione definitiva di questi due titoli. Bande Fi è stato tagliato di 25 minuti, quindi di quasi un quarto della sua durata. Tomboy, per quello che ho letto, ma aspetto di approfondire la cosa, è stato rivisto in termini di montaggio e, se ho ben capito, è stato cancellato il finale. Allora, fermiamoci un attimo soltanto a Bande Fi e non a quello che ha fatto, perché non lo possiamo ancora sapere, dobbiamo ancora vederlo, il risultato di questo intervento. Però l'idea è quella davvero di qual è, a questo punto, parliamo di noi spettatori ovviamente, no, non di massimi sistemi, qual è a questo punto la nostra considerazione rispetto a quello che è il concetto di cinema d'autore. Se una accusa, tra virgolette, come in questo caso, di appropriazione culturale, fa sì che una regista che ha realizzato un film esattamente come lei lo voleva si trovi, tra virgolette, costretta per onestà intellettuale, non per una questione giudiziaria, a stravolgere il proprio lavoro. Che senso ha a questo punto parlare di concetto di autore?
2: Allora, partiamo dal presupposto che io sono esterrefatta, perché mi hai dato tu questa notizia.
0: Sapessi io quando l'ho letta, sono cascato dalla sedia.
2: No, ma io veramente sono esterrefatta e non vedo l'ora, infatti, di andare a ricercare questa cosa e capire cosa è successo. Allora, io penso che dobbiamo cercare di rimanere lucidi e quindi non togliere nulla alla complessità degli argomenti e quindi cercare effettivamente di ragionare senza essere faziosi. Allora, io penso che la questione dell'appropriazione culturale è una cosa che, almeno personalmente, guardando Bande Fi, una persona si può chiedere, no? Perché dice: scusami, però tu mi metti tutti gli attori neri, tutte le protagoniste nere e tutto, però la regista è bianca, è francese, è comunque di nascita abbastanza borghese, nel senso ceto medio e tutto, no? Quindi ci sta che una persona si possa fare la domanda. Però poi basta guardare il film, basta leggere le interviste della regista e i dubbi sono subito dipanati, nel senso che lei dice: io mi sono posta anche io questa domanda, però se io con il mio lavoro, come dicevamo prima, posso parlare a milioni di persone, ok? E questo per me è un tema importante, e io costruisco questo film insieme alle attrici, quindi insieme alla comunità comunque afrodiscendente, e il mio approccio verso questo tema, verso il film, è l'approccio giusto? Cioè, parlare di appropriazione culturale, secondo me, è una stronzata, cioè, nel senso, è come per Kassovitz, no? Cioè, Kassovitz, borghese, figlio di ha vissuto nel quartiere della Sorbona, è cresciuto lì, è come se uno dicesse appropriazione culturale il fatto che ha fatto l'odio, cioè, nel senso, sono esterrefatta, posso capire, secondo me ci si può mettere al tavolo, ragionare, fare tutti i discorsi del mondo, però è una stronzata, secondo me, cioè, nel senso che, appunto, è come tu ti approcci alla materia che stai andando ad analizzare, cioè, nel senso, e Céline Sciamma, tra l'altro, anche la scena, non so, di Diamonds, che è quella più famosa di Bande Fi, ma in generale tantissime scene lei le ha praticamente scritte insieme alle attrici, un sacco di scene sono improvvisate, le ha fatte improvvisare alle attrici, cioè, nel senso, quindi non so voi cosa ne pensate, però io sono abbastanza scioccata.
3: No, pure io, perché noi comunque ci stiamo informando a proposito del dibattito di domani sera, e molte interviste fatte durante la promo, quindi 12 anni fa, nel 2014, questa era già una polemica che veniva sollevata direttamente alla regista. Però, come elencavi bene tu le ragioni, è stata spiegata ampiamente, smentita tra virgolette il motivo, e non capisco perché arrivare quindi dopo 12 anni a rimettere mano a una cosa che mi sembrava già bella, che dipanata e conclusa. Bisogna un attimo indagare bene le motivazioni, io credo.
4: Sì, si parla dell'autorialità in generale, la questione è: tutti possono raccontare tutte le storie, dipende ovviamente dalla propria sensibilità e dal punto di vista che si sceglie di incorporare nella storia. Kassovitz, per esempio, giustifica il fatto di aver raccontato una storia, di aver raccontato un contesto che non gli appartiene, con il finale, per esempio. Senza fare spoiler, non si sa chi spara a chi, e per Kassovitz solo uno appartenente alla banlieue potrebbe andare a tradurre quel finale lì, appunto.
3: E lo stesso dice la Siamma per questo film, visto che il finale è abbastanza enigmatico anche riguardo questo film. Lei lascia, diciamo, l'opinione ai poster, quindi al pubblico, di decidere anche in base alla situazione, diciamo, globale, come si stanno svolgendo le cose nel mondo, a interpretare quel finale, che è un finale aperto.
2: No, ma poi quello che a me sciocca, cioè in generale di questo discorso, che ripeto, cerchiamo di andare in profondità e non essere faziosi eccetera, ma nel caso di Bande Fille, cioè anzi facciamo un altro esempio, prendiamo Todd Haynes, ok? Cioè Todd Haynes è un regista, è un uomo, ok, è un maschio, e fa dei film estremamente femministi, ma non femministi nel senso che sono film, c'è sempre anche sta, le persone non capiscono mai questa definizione di film femminista. Ah sì, il film femminista è quello che racconta le lotte femministe. No, il film femminista è quello che scrive, le mostra le donne come personaggi attivi, e lo sappiamo, cioè non è che perché lui è un uomo allora non può fare film femministi, cioè capito? Cioè io penso che uno dei registi che dà più potere ai personaggi femminili e li racconta a 360 gradi con tutte le sfumature e in maniera assolutamente non convenzionale è proprio Todd Haynes, cioè, o Almodovar, lo citavamo anche prima, no?
0: O George Cukor, per
2: esatto, ma ciao, esatto, cioè, ma poi in Bande Fille, cioè, è veramente assurda la cosa, ma per l'approccio che lei ha utilizzato nel lavorare, cioè lei non è che ha detto ok, ho scritto questa sceneggiatura, ciao, prendetela, cioè lei ha lavorato tantissimo con le attrici e loro hanno vissuto lì, tra l'altro, proprio come con l'odio, durante le riprese di Bande Fille loro hanno preso, sono durate 37 giorni, sparsi in 7 settimane, e loro per 7 settimane hanno preso una casa insieme, hanno vissuto insieme le attrici insieme alla regista, e quindi hanno proprio fatto un lavoro corale, si può dire, capito? E poi è proprio un film che quando lo guardi, cioè nel senso, ti fa proprio mettere nei panni, cioè tu hai lo sguardo di Mariam, cioè vedi com'è la vita, certo magari stereotipata, nel senso che se tu con un personaggio devi cercare di rappresentare un'intera comunità, e anzi la Shamma dice non solo la comunità nera, ma è proprio una storia universale, cioè nel senso è una storia di ricerca della propria identità, di crescita, è un coming of age alla fine, no? Cioè, quindi, boh, non vedo l'ora di uscire e andare a capire cosa è successo, ragazzi.
0: Allora, intanto, siccome il nostro prossimo ospite purtroppo è saltato, voi potete fermarvi ancora un poco?
2: Sì.
0: Perfetto, allora direi Simone, sì, mandiamo un pezzo, interrompiamo un attimo le chiacchiere e poi torniamo a raccontare. Quindi siamo al terzo brano dell'album, che vi dico subito che cos'è, anche se magari ve lo dice prima Simone, che ce l'ha davanti. Che ero vossè, e lui è Danny Black.

0: Allora, tanto qui le discussioni avanzano, punto, e resterei un attimo ancora su questo discorso del sentirsi rappresentati, legittimamente o meno rappresentati. Ne parlavamo adesso rispetto al fatto che Céline Sciamma, bianca e tra virgolette borghese, si occupa della comunità afrodiscendente che abita le banlieue di Parigi, e ci piace anche ricordare che il fatto che Céline Sciamma racconta un momento sociale, storico, in cui lei vive quotidianamente e che osserva con i propri occhi, di cui è testimone, e lo è ovviamente in modo assolutamente legittimo. Però questo sposta anche il discorso su un discorso di legittimità, o meglio di rivendicazione, non tanto di legittimità, di essere rappresentati. Cioè quando un gruppo sociale decide che per arrivare sullo schermo, per arrivare sulla pagina, per arrivare sulle pagine di un fumetto, per essere rappresentati, c'è bisogno della loro voce. Non, decidono di non permettere la mediazione di uno sguardo esterno che non appartiene alla loro realtà e quindi non è in grado di percepirne la complessità. Che è un discorso assolutamente legittimo, però secondo me è legittimo a priori, non a posteriori. Non quando giudichi un film dando per scontato che le intenzioni dell'artista tu le abbia comprese e non le conoscessi a prescindere, punto. Detto questo, c'è qualcuno, dicevamo, che ha fatto un triplo salto mortale in questo senso, ed è Jordan Peele, che affronta tutta questa complessità e la risolve con un'operazione poetica assolutamente straordinaria, che impone una presenza non solo fisica ma culturale rispetto a storie che non prevedono quella presenza come convenzione, punto. E quindi si appropria in qualche modo, fa esattamente il contrario di quello che abbiamo detto adesso, fa un gesto tra virgolette di appropriazione culturale rispetto a chi sarebbe lì a raccontargli: no, tu in questo luogo non c'entri nulla, con questa realtà non c'entri niente, da queste storie sei naturalmente escluso.
1: Allora, io quello che penso riguardo a tutte queste questioni è questo, cioè facciamo adesso un esempio, no? Prima parlavamo della comunità queer, del fatto di è giusto magari che...
0: Scusa, ti interrompo un attimo per ricordare ai nostri ascoltatori che il podcast relativo al Bixia Film Fest che ospitiamo tutti i mesi, questa settimana vede la partecipazione di Vanessa, che fa tutto un discorso rispetto a alcuni dei temi che stiamo affrontando adesso legati alla cinematografia queer. Quindi, se volete ascoltare il suo intervento, che è anche una dimensione più storica e decisamente completa, lo trovate come al solito su Spreaker in podcast. Comunque, probabilmente ve lo presenteremo nelle prossime settimane. Perdonami se ti ho interrotto, vai pure.
1: Figurati. No, quello che adesso cercando di parlare, parla come Magni, no? Perché giustamente anche per velocizzare un attimo il discorso, se no davvero potremmo stare qua le ore. Cioè, secondo me nel momento in cui un gruppo sociale dice guarda, facciamo finta le persone queer, ok? Tu uomo bianco etero cis o donna etero cis non puoi parlare della nostra comunità, non puoi rappresentare. Secondo me questa cosa non viene fatta a priori, ma viene fatta chiaramente seguendo dei criteri, nel senso, e lo torno a ripetere, se che ne so, Cronenberg, ok, fa un film con protagoniste persone queer, ok, e le scrive e le rappresenta a 360 gradi, quindi non come delle macchiette, non come degli stereotipi, ma come delle persone, ok, esattamente come fa con i personaggi etero, cioè secondo me nessuno si solleva a dire no, tu non potevi fare questa cosa. Cioè secondo me le sollevazioni giustamente ci sono nel momento in cui una persona esterna al gruppo sociale fa un ritratto stereotipato, spurio e ricalcando degli stereotipi, che ricordiamo che le discriminazioni nascono dagli stereotipi ovviamente. Cioè secondo me è in quel momento lì che viene fatta la critica, non so se mi sono spiegata, capito? Cioè non è
0: questo,
1: che viene fatta a priori
0: in una società ideale. Non è quello che accade se tu apri
1: secondo
0: social,
1: te viene fatto a priori?
0: Qualsiasi. Viene fatto semplicemente in base a quello che è la sensibilità del singolo, punto, che mette in discussione un'operazione, dal via ad una polemica e quella polemica si allarga, appunto. Posso farti un esempio che ho già fatto più di una volta in questa trasmissione, è accaduto un anno e mezzo fa circa. Antonio Rezza, non so se voi lo conoscete, autore, artista di teatro, decisamente, come dire, punk è un eufemismo, mettiamola così, punk anarchico, tutto, mettici tutto quello che ci sta e va bene, punto, che porta in giro alcuni suoi titoli come fossero titoli di repertorio da sempre. Due anni e mezzo fa, una ragazza di 20 anni vede un suo lavoro, che appunto è lì a raccontare 20 anni di repliche, ne resta turbata, nonostante fuori dal teatro ci fossero dei disclaimer che annunciavano cosa sarebbe accaduto, dal via ad una polemica in rete e si è arrivati a dei siti di critica teatrale, non di singoli utenti, che ragionavano sulla possibilità che uno spettacolo del genere potesse non andare più in scena perché offendeva la sensibilità di qualcuno. Una singola spettatrice.
1: Allora, io penso che ragionare sia sempre giusto, bello
0: doveroso,
1: quindi non consiglierei mai a nessuno di a priori dire no, questo è sbagliato, questo è giusto. E adesso non conosco il caso che hai citato, però nel momento in cui viene fatto per una singola persona, cioè strano, cioè nel senso...
0: No, ma resta il discorso che facevamo, che avevamo cominciato prima. Io ho realizzato un'opera, artista, al di là del valore di quest'opera, io ho realizzato un'opera, te la presento per quello che è, tu spettatore hai il diritto di venire a vederla o di non venire a vederla.
1: O lanciare
0: però
1: pomodoro.
0: Se vieni a venire a vederla, non metti in discussione i miei presupposti, metti in discussione semmai il valore dell'opera, non le mie intenzioni, non i miei presupposti, non il mio sguardo, che non conosci.
1: Però Camillo, forse, e ti ripeto, sto ragionando live, quindi con tutta la sincerità, a volte gli intenti magari sono talmente espliciti che una persona non c'è bisogno che, perché allora poi la critica come fa ad esserci?
0: A volte, ma adesso stiamo parlando in generale, lasciamo stare i singoli casi, punto. Singoli casi non si discutono, uno può fare un film tremendo, assolutamente inconsapevolmente nel senso che da artista, tra virgolette, non ha gli strumenti adeguati e quindi per fare un film di denuncia si trova magari a fare un film moralista, penso a La Gioia, appena uscito pochi mesi fa, assolutamente inguardabile, ma i presupposti del film erano assolutamente nobili, punto. Il risultato era disastroso. Punto. Però questi sono i singoli casi, quello che stiamo parlando, quello di cui stiamo cercando di parlare è uno sguardo idealmente allargato di quelli che potrebbero essere dei principi di azione e di riflessione. Io da spettatore non mi permetterei mai di mettere in discussione le intenzioni di un regista, metto in discussione semmai i risultati. Posso dire che il film non mi è piaciuto, non il pensiero che ci sta alla base, a meno che quel pensiero non sia confermato di film in film in tutta una filmografia.
1: O che non venga detto,
0: e allora è evidente di che cosa stiamo parlando.
1: O a meno che il pensiero non
0: ma
1: venga
0: non
1: detto
0: caso,
1: esplicitamente.
0: Non è il caso di Bande Fi.
1: No, ma Bande Fi, ma guarda, Bande Fi mi trovi costernata, Camillo. Cioè, sì, sono qua che ci penso adesso mentre mi parli, io penso ancora a Bande Fi, perché non è proprio questo il caso, ma proprio, ma lo vedi, cioè quando tu vedi il film, lascia perdere le interviste, lascia perdere tutto, lascia perdere che magari una si informa sulla regista, dice cazzo, questa qua prima di essere una regista è un attivista, si spende sempre per le minoranze e tutto, te figurate, ma proprio guardando il film, cioè non percepisci mai una riduzione a oggetto guardato della comunità nera, chiamiamola comunità nera. Tra l'altro, una cosa, e questa è importantissima però da sottolineare, la Shamma in qualsiasi tipo di intervista e anche nel press book, nel press kit del film, lei ha detto sin da subito, in realtà il mio intento non era quello di fare un film sulle ragazze nere dei quartieri di Parigi, cioè il mio intento primario era quello di fare un film

0: su di loro, mm-hmm. la mia percezione della loro esistenza. Mm-hmm.
1: Sì, e poi nasce come questa cosa, perché proprio lei per le strade le vede, dice cacchio, le voglio indagare, cioè le voglio portare sullo schermo, sono bellissime questa energia, quindi nasce come un suo desiderio di farle vedere attraverso il proprio sguardo, però poi diventa uno sguardo corale, perché appunto dietro il lavoro è stato veramente corale con queste ragazze, gli ha fatto un sacco di scene, sono improvvisate, lei ha proprio scelto ha detto: quando io sono andata in giro per le strade ho cercato di trovare delle caratteristiche, dei caratteri, per esempio non mi ricordo mai il nome della tizia,
2: Carige Touré,
1: no, la più la simpatica, no, la più simpatica, la personaggia,
0: anche qui la più simpatica, la questione di percezioni
1: amore,
0: personali,
1: ma quella che fa ridere, quella che fa sempre che piange quando perde a golf,
2: non mi ricordo
1: che sono
2: nome,
1: io
2: anch'io.
1: Vabbè, c'è
0: giochi a golf?
1: No, però piango se perdo. C'è questa ragazza, ok, che lei è proprio una sembra una cabarettista, no? Cioè, e quindi a lei ha fatto improvvisare per esempio tantissimo, e si è fatta lei insegnare, hanno fatto dei workshop insieme prima delle riprese, la regista con le quattro attrici, per proprio scambiarsi anche delle idee. Quindi ragazze, voi com'è che vivete, com'è che vivete la realtà dei quartieri, cioè, quindi è proprio incommentabile questa cosa, cioè non è che sono stata io che sono andata lì, ho detto ok voglio fare un film su quattro ragazze nere, ciao, cioè lì è stato proprio un lavoro di coscrittura quasi, cioè, quindi
0: allora usciamo un attimo dalle polemiche, intanto ricordiamo che domani sera il film che vedremo per tutti quelli che saranno in sala sarà quello lungo, appunto, non quello tagliato, quindi il montaggio uscito in sala all'epoca, appunto,
1: ragazzi, a questo punto
0: in
1: venite,
0: aspettare qual è stato
3: una delle ultime occasioni per vederlo,
1: se non l'ultima,
4: ricordiamo.
3: Pensateci bene.
0: E a questo punto anche mi incuriosisce moltissimo l'idea di cosa ha tolto Céline Sciamma, cosa ha considerato, perché ovviamente stiamo parlando ancora una volta della sua sensibilità di fronte alle accuse che ha ricevuto, come ha deciso di intervenire sul film. Detto questo, ti do una notizia che non so se sai.
1: Oddio, Camilla.
0: No, questa è tra virgolette, sarebbe buona se ci fosse l'occasione di... C'è un'artista bresciana, Maria Chiara Righini, che sta, costruendosi un proprio percorso autoriale, non solo di interprete, e ha realizzato, per ora che io sappia, ci sono state due repliche soltanto, pochissime occasioni di vederlo, un suo lavoro a partire dalla sua esperienza personale di fronte al cinema di Céline Sciamma. Trasfigurato, ovviamente, non è un racconto, non è teatro di narrazione, è ciò che a lei è rimasto appiccicato addosso come spettatrice di quell'esperienza e che cerca di riproporre. Lo spettacolo si intitola Architetture, tieni d'occhio la rete, se lo incroci ne vale assolutamente la pena.
1: Adoro.
0: Presentato l'anno scorso all'interno del Festival Generazione Festival di Servomuto Teatro, l'ultima edizione si è tenuta a Borgo Satollo, festival che da quest'anno si sposta in città a settembre, e spero ci sia ancora occasione per Maria Chiara di portare in giro questo spettacolo, che è molto piccolo e molto agile, quindi anche facile da ospitare, perché lei è davvero una bella testa d'artista.
1: Sì, ho ben presente, la seguo poi anche sui vari canali social, ma come ho fatto a perdermi questa ultimamente? Sto zoppicando, Camillo, mi serve una mano qua, perché...
0: Allora, potrei fare una battuta in questo senso?
1: Vai, falla, Camillo.
0: No, è un discorso che abbiamo già cominciato a affrontare, ma che poi ovviamente non abbiamo mai chiuso, perché non c'è una chiusura, ed è il fatto che, diciamo, la vostra generazione, tra virgolette, ci metto mille virgolette, intendo voi, intendo i ragazzi di Sapore di Sale, intendo i gruppi di appassionati di cinema, e parlo di gruppi, non di singoli, con cui sono venuto a contatto in questi mesi, in questi ultimi anni, avete uno sguardo decisamente privilegiato, un'attenzione particolare per tutto quello che è il cinema del passato. Non vi sento mai parlare del cinema del presente, e Righini fa parte di questo, del presente. È come se il vostro sguardo fosse, non dico pregiudizialmente, l'espressione sbagliata, ma naturalmente, istintivamente rivolto al passato, più o meno recente. Ovviamente Céline Sciamma sono 10 anni fa, e in qualche modo vi appartiene dal punto di vista generazionale, vale nel caso ci fosse stato anche per Xavier Dolan, è qualcosa in cui ti puoi riconoscere immediatamente, però anche nell'intervento che hai fatto in Sapore di Sale ti sei rivolta al cinema del passato, hai parlato del cinema degli anni 20, hai parlato del cinema degli anni 40.
1: Ma guarda, io penso che nel caso almeno del direttivo del cine, forse io in realtà sono l'unica che guarda principalmente indietro, nel senso che io sono una grandissima appassionata del cinema pre anni 70 praticamente, e quindi io ho effettivamente questa cosa. Io quando

0: sono a casa che ho una sera libera, cioè io mi guardo un film degli anni 30, 40, 50, non mi vedrai mai, si vede anche dal mio letterbox, no? Cioè i film contemporanei sono una rarità, però in realtà loro, soprattutto penso anche a Nicola, lui in realtà cioè tu sì, guardi no, moltissimo, esatto, sei molto attento.
1: Nuove uscite, anche festival, bazzichiamo un po', quindi su quello, no, forse sono più carente su invece a differenza tua cose un po' più del passato.
0: No, devo dire che nel cine è molto amalgamata in realtà questa cosa, perché tu sei super contemporaneo.
1: Sì, sono abbastanza sul pezzo.
0: No, non abbastanza, tu sei super contemporaneo, cioè il 99% dei film che guardi sono film comunque contemporanei, e forse sono io l'unica che... Tu come sei?
2: No, io personalmente non guardo film. No, forse Vanessa va sul sicuro, la più furba di tutti noi, perché c'è stata una scrematura, quindi più in là si va col tempo, più le cose sono belle, forse, perché sono sopravvissute fino a noi. Coraggini se sbaglio, ti vedo molto carica.
0: No, a me piace stare sulle spalle dei giganti, nel senso, no, adesso però a parte gli scherzi...
3: Potrei farti un elenco di giganti. Assolutamente, certo. Giovanissimi.
0: No, ma in realtà, infatti, Camillo, poi non sarò 100% in linea con il contemporaneo, però ovviamente ne conosco tantissimi, li citavi tu, dalla Sciamma a Dolan.
3: Allora, non era ovviamente un rimprovero, sia chiaro, era una constatazione.
0: Certo, no, è un discorso. Per me, al di là di tutta la questione che può esserci dietro di intellettuale, di passione per la storia del cinema, proprio a me piace guardare, cioè una roba strana, devo andare dalla psicologa, a me proprio piace guardare i film vecchi, ma sai che a me scalda proprio il cuore, cioè mettermi su un bel Pabst degli anni 20, cinema tedesco.
3: Stasera Murnau.
0: Come no?
1: Io vado.
0: No, io non vado, tesoro, perché devo studiare. Però però è una questione sia di curiosità, e forse anche perché è un'epoca che non ho vissuto e quindi mi incuriosisce molto di più dell'epoca che sto vivendo, oppure sono stufa marcia dell'epoca che sto vivendo, ma veramente sono un paio di anni che sono molto piena e preferisco vedere il cinema forse come davvero un rifugio, come un mondo altro che non è quello che io sto vivendo. Probabilmente potrebbe essere anche questo.
3: Allora, andiamo ancora con un pezzo. Tanto Simone, non so cosa hai mandato prima, per cui affido a te la scaletta. Vai con un altro dei pezzi che abbiamo a disposizione.
4: Eccolo qua, Euamo Vossi.
5: Credo si dica.
3: Quello che avevo annunciato prima, Euamo Vossi.

0: fosse fuori.
1: Allora, chiudiamo le polemiche su Céline Chammat, magari possono continuare domani sera dopo la visione del film, e torniamo all'argomento di prima. Per voi, nella vostra, per quella che è la vostra sensibilità, non sto parlando di una definizione, voglio dire, condivisa appunto, cosa significa autorialità? Cosa vi aspettate da un autore quando vi ponete di fronte, parliamo di cinema, al cinema d'autore? Quali sono le caratteristiche che secondo voi lo definiscono come tale? Dico banalmente, la retrospettiva su Herzog, quindi un percorso che ti permette di seguire uno sguardo che si conferma di film, indipendentemente dal soggetto, dall'epoca storica trattata, piuttosto che dalla scrittura originale o l'essere la trascrizione di un testo preesistente.
2: Allora, io parte che è una domanda da $1,000,000,
1: quindi ti chiedevo la tua opinione, quella definitiva.
2: No. Allora, io personalmente, quando mi approccio alla visione di un film in generale e quindi mi ritrovo a scegliere un film d'autore per mia preferenza, lo faccio perché mi piace, soprattutto con quelli del passato, ma anche con quelli del presente, mi piace vedere il mondo, cioè a me piace tantissimo questa cosa qua del cinema autoriale, che ti permette di vedere il mondo con gli occhi di un'altra persona, no? Con lo sguardo di un'altra persona, cioè tu pensa che il cinema davvero potrebbe risolvere le guerre, perché è proprio la quintessenza dell'empatia, no? Cioè ti permette di vedere questo mixer con i tuoi occhi invece che con i miei. E quindi poi, cioè nel senso, a me piace tanto, non so, metti che guardo un film di, che cazzo ne so, Dolan, ok? Poi a me piace vedere tutta la filmografia in ordine cronologico, perché mi piace vedere come il suo stile si sviluppa, non per forza matura, perché ci sono anche delle involuzioni a volte.
1: Come Xavier Dolan, appunto.
2: Qua potremmo fare un'altra bella litigata, perché però poi la facciamo dopo. A me piace vedere appunto come si sviluppa lo sguardo di un autore, di un'autrice. Poi ecco, cioè, secondo me adesso non voglio banalizzare troppo, però siamo costretti dall'epoca della velocità anche a dover un po' stringere. Quello che differenzia il cinema d'autore dal cinema commerciale o comunque non d'autore è il fatto che la regista o il regista non sono semplicemente dei tecnici. Cioè, in un film commerciale, metti che a me domani mi chiama, che cacchio ne so, Pieraccioni, e mi dice: ascolta, vieni a fare la regista per il mio film che ho scritto. Cioè, io in quel caso lì sono una persona con delle capacità tecniche che metto al tuo servizio, no? È un po' la storia Serafino Gubbio operatore, no? Cioè, quindi è il fatto di essere un operaio del cinema, cioè che ci sta. Però a me interessa molto di più lo sguardo, cioè quindi la regista o il regista, come per esempio la Chammat, che i suoi film, tra l'altro sai che la Chammat è anche costumista di tutti i suoi film?
1: Questo me l'ho perso.
2: Questa è una cosa stranissima.
1: L'ho sicuramente letto sui titoli di testo di coda, ma non me lo ricordavo. Però potrei risponderti, senza fare polemiche, è proprio un dialogo,
2: no,
1: che
2: non
1: quello
2: non
1: che tu
2: fai.
1: Dici io concordo perfettamente, si sta parlando di uno sguardo sul mondo che viene restituito. Però è anche vero, e parto dall'esempio che hai appena fatto, che la Nouvelle Vague ha recuperato tutto il cinema, tra virgolette, artigianale americano classico, rivelandolo come cinema d'autore. E quello era considerato cinema artigianale. Io regista vengo chiamato, mi viene affidato un film, indipendentemente da quale sia il tema, io ho i mezzi tecnici per realizzarlo, ne ho le capacità, ne ho la consapevolezza. In realtà abbiamo scoperto, ma col senno di poi era abbastanza ovvio, che chiunque faccia un'operazione del genere lascia dei segni di sé sul materiale che sta trattando, indipendentemente dal fatto. Penso a un esempio contemporaneo: Guadagnino da anni sta realizzando soltanto film scritti da altri, quindi apparentemente viene a mancare una delle caratteristiche dell'autorialità, si affida a scritture altre sulle quali riversa il proprio sguardo.
2: Vero, riversa il proprio sguardo. Poi vabbè, qua, cioè, bisognerebbe anche capire un attimo se classifichiamo il cinema di Guadagnino, tutto il cinema di Guadagnino, come cinema d'autore o cinema pop commerciale.
1: Su questo stiamo ragionando, okay. Cosa significa parlare di cinema d'autore?
2: Sì, però mentre mi parlavi pensavo anche a Hitchcock, scusami, devo anche tornare indietro.
1: Certo,
2: però,
1: un Nouvelle Vague non lo dicevo a caso.
2: Esatto, cioè nel senso penso a Hitchcock, ma penso anche a Zemeckis, per andare un attimino più avanti, a tutta la New Hollywood, Brian De Palma, però anche lì vedi un Brian De Palma, per esempio, no? Cioè per me, se tu prendi La Conversazione, che è il film di cui lui ha curato anche la sceneggiatura, cioè per me lo vedi proprio che è una... quasi una...
1: Lì però c'era un conflitto di interessi perché gli autori erano due a questo
2: sì,
1: punto.
2: Sì, però quello che intendo dire è che secondo me quando un regista o una regista scrive anche l'opera, cioè lo vedi che è come se fosse partorita dal...
1: Certo,
2: capito?
1: Infatti facevo proprio l'esempio contrario di uno che lavora su una cosa che non ha scritto lui, su un materiale che gli viene affidato, non che nasce da una sua esigenza.
2: Sì, forse, sai cosa Camillo? Forse siamo troppo settari anche con le parole, cioè autorialità c'ha tantissimi significati, forse in realtà autorialità può voler dire gestazione in tutti i sensi, quindi può voler dire scrittura, anche montaggio, perché guarda che poi la vera regia, secondo me, per carità, sta sul set, ma sta anche nel montaggio, perché il montaggio fa tutto. Ci sono vari tipi di autorialità, secondo me.
1: Allora, stiamo finendo il tempo, te la butto lì, nel caso tu non l'abbia visto, recuperalo. Per quanto mi riguarda, la parola definitiva su questo argomento l'ha detta David Fincher scrivendo Mank, ovvero la scrittura di
2: Mank,
1: Quarto Potere.
2: Uno dei miei film preferiti, bellissimo, meraviglioso, Camillo. Mua, ti do un bacio, abbiamo fatto pace.
1: Vedi che siamo d'accordo, ma no, che abbiamo fatto pace. Chiama
2: sto scherzando, amore, ma uno che mi dice che ama Mike Flanagan.
1: No, per litigare dovrei dirti altre cose, altre cose. Mamma che mamma. Potrei dirti, ma che non ti dico qui. Punto.
2: Oddio.
1: Velocissimi sulla sigla, ricordiamo l'appuntamento di domani sera.
0: Domani sera 21:30, Bande Fil di Céline Sciamma al Moca, in corte, in cinema in cuffia. Bellissimo, vi aspettiamo, 3,50 euro, ragazzi, imperdibile.
1: Apertura dalle 8,
2: ragazzi, venite alle 20, venite che dobbiamo parlare, dobbiamo incontrarci, dobbiamo bere la birra, fumare
0: insieme
2: la sigaretta. Ragazze e ragazzi, venite con gli amici, fammo un po' di bordello alle ore 20.
1: Domani, mercoledì 8, non avete scuse.
3: E questa ovviamente era una replica, l'8 è già passato, ma ci sono ancora due appuntamenti per questa rassegna: il 29 di luglio con Stand By Me e il 3 di agosto con The Dreamers. E con questo noi ci salutiamo, finisce qui questa puntata di Dissonanze Estate. Grazie a tutte e tutti per essere state all'ascolto e rimanete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao!

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Palestina Anima Mundi è il titolo dell'incontro online che ha collegato almeno 150 teatri, piazze, strade di tutta Italia alla metà di giugno, tutte in collegamento con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che dialogando con il giornalista Matteo Meloni ha presentato il suo ultimo libro, che è uscito proprio, come dire, a fine primavera 2026, La luce del risveglio dalla Palestina al mondo intero. La sede centrale, diciamo, di questi incontri, poi diffusi online in tutta Italia, è stata Cagliari, in particolare il Teatro Stabile di Cagliari. Noi andiamo a riproporvi in questo spazio long form, che è dedicato proprio, come dire, a tempi un po' più dilatati, quelli che possiamo permetterci durante quest'estate 2026, proprio al dialogo che è intercorso tra Francesca Albanese e il giornalista che si chiama Matteo Meloni, per dare il punto non solo sul libro dell'Albanese, ma più in generale, come dire, su quello che accade ancora oggi in Palestina. Buon ascolto quindi a tutte e a tutti.
2: Buonasera a tutti e tutte dal Presidio Stabile per la Palestina di Cagliari. Siamo oggi collegati con l'Abruzzo, Chieti, Colonnella, Francavilla a Mare, Giulianova, Pescara, Spoltore e Vasto.
3: Dalla Calabria, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia.
2: Campania Sannio, Napoli, Casamatta di Gaeta.
3: Dall'Emilia Romagna, Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Sasso Marconi, Tolè, Vergato.
2: Friuli Venezia Giulia, Pordenone Udine.
3: Dal Lazio, Anagni, Colleferro, Roma.
2: Liguria, Genova, La Spezia, Levanto.
3: E dalla Lombardia, Arese, Bergamo, Bormio, Brescia, Bresso, Castiglione delle Stiviere, Chiavenna, Cinisello Balsamo, Cremona, Desio, Fara, Geradadda, Lecco, Legnano, Lodi, Luino, Melegno, Milano, Novate, Ponte in Valtellina, Saronno, Seregno, Sondrio, Tirano, Treviglio, Vanzago, Varese.
2: Marche, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Monteprandone, Pesaro, Piceno, Porto Sant'Elpidio, Senigallia.
3: E dal Molise, Campobasso e Termoli.
2: Piemonte, Alba, Alessandria, Biella, Bra, Castelnuovo, Don Bosco, Chivasso, Cinè, Cuneo, Domodossola, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Torino, Trofarello, Valsesia, Varallo, Borgosesia, Verbania Ossola, Vercelli.
3: Dalla Puglia, Bisceglie, Lecce, Mesagne.
2: Sardegna, Alghero, Bosa, Cagliari, Nuoro, Santa Teresa Gallura, Sassari, Solarussa, Terralba, Tortolì.
3: E dalla Sicilia, Acque Dolci, Caltanissetta, Capo d'Orlando, Marsala, Mazzara del Vallo, Messina, Milazzo, Modica, Palermo.
2: Toscana, Castelnuovo Garfagnana, Cecina, Empoli, Grosseto, Livorno, Lucca, Orbetello, Pisa, Pomarance, Viareggio.
3: Dal Trentino, Alto Adige, Bolzano, Merano, Primiero, Rovereto, Trento.
2: Umbria, Foligno, Perugia, Spoleto, Trevi.
3: E per finire il Veneto, Belluno, Castelfranco Veneto, Conegliano Veneto, Feltre, Legnago, Mestre, Mogliano Veneto, Monte Belluna, Montecchio Maggiore, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Pontevigo d'Arzere.
2: Grazie.
3: E adesso chiediamo a Tiziana di tornare qui sul palco, che ci parlerà a nome dell'AMPI. Grazie Tiziana.
4: Grazie a voi. Grazie per la vostra presenza. Io sono qui in rappresentanza dell'AMPI di Cagliari, con delega della Presidente Gianna Lai che non è potuta essere presente perché è impegnata all'Assemblea dell'ANPI nazionale e che ringrazio per questa opportunità. Questa sera ci ritroviamo a Cagliari, in questo spazio di incontro e di confronto, insieme a oltre 150 piazze e presidi collegati in tutta Italia, per seguire la presentazione del nuovo libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero. Ci sono momenti nella storia in cui non basta essere informati, occorre fermarsi, ascoltare e provare a comprendere. La Palestina è da decenni uno dei luoghi più dolorosi e controversi del nostro tempo. Ma al di là delle cronache quotidiane, delle immagini che scorrono sugli schermi e delle polemiche che attraversano il dibattito pubblico, resta una domanda fondamentale. Quale valore attribuiamo alla vita umana, alla libertà, alla giustizia e ai diritti delle persone? È una domanda che riguarda chi vive in Palestina, ma riguarda anche ciascuno di noi. Perché questo siamo qui, è per questo che siamo qui stasera. Non per consumare una notizia, ma per condividere un momento di riflessione collettiva, per ascoltare una voce autorevole, confrontarci con un punto di vista documentato e provare a guardare oltre il rumore che spesso accompagna le grandi tragedie del nostro tempo. Francesca Albanese è una giurista, è una studiosa del diritto internazionale che dal 2022 ricopre l'incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Al di là delle opinioni che ciascuno può avere sulle sue analisi, è difficile non riconoscerle una qualità rara, veramente rara, nel dibattito pubblico contemporaneo: il suo coraggio. Il coraggio di assumersi una responsabilità scomoda, di affrontare temi che dividono profondamente l'opinione pubblica internazionale e di continuare ad esprimere le proprie valutazioni anche quando questo comporta critiche, attacchi personali e fortissime pressioni politiche. In un tempo in cui spesso, troppo spesso, prevale la prudenza del silenzio, Francesca Albanese ha scelto la strada più difficile, quella di parlare, di documentare, argomentare e assumersi fino in fondo le conseguenze delle proprie parole. Grazie. Palestina libera.
5: No, fatto.
6: Allora, ringrazio tutti voi di nuovo, anche quelle che sono in collegamenti tutti quanti. Vorrei fare alcune considerazioni per quello che stiamo vivendo, che stiamo, diciamo, che abbiamo vissuto. La prima considerazione è quella che mi viene in mente a dire, che bisogna anche conoscere la storia per comprendere il presente, e bisogna anche comprendere il presente per arrivare a un futuro diverso e migliore. In Palestina c'è un'occupazione, o anzi una colonizzazione di insediamento, che dura da più di un secolo. Questa colonizzazione non è stata indolore o invisibile, e senza traumi e senza anche sofferenze. Diversissime generazioni di palestinesi per un secolo hanno vissuto questa dramma che noi le chiamiamo Nakba, la catastrofe. E questo è avvenuto sotto l'occhio di tutto il mondo, anche se moltissimi non hanno visto. Però l'intensificarsi di questo genocidio, di queste sofferenze, di questo annientamento della vita dei palestinesi negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni, non si può non vedere. perché le stiamo vedendo tutti quanti in diretta televisiva. Abbiamo visto proprio questa intensificazione del genocidio, della cattiveria umana, e abbiamo visto decine di migliaia di bambini, se sono stati ricordati, di bambini, di donne, di uomini, di case distrutte. Non lo sto qui a ripetere tutto quello che sicuramente sapete. Però questo è successo perché il mondo l'ha permesso che succeda, diversamente doveva fermarsi prima. E qual è questo mondo? Questo mondo è quello che ha sostenuto Israele come una colonia dell'Occidente, in particolar modo i paesi europei e gli Stati Uniti d'America, e quelle che hanno dato soldi, armi, tecnologie e soprattutto protezione politica e poi giustificazione anche di loro massacri, delle loro crimini che vengono commessi tutti i giorni, anche ora, sia a Gaza che in Cisgiordania che in sud del Libano. Ecco, questo qualcuno che deve praticamente smetterla di parlare dei diritti umani, di diritto internazionale, diritto dell'uomo, perché abbiamo visto che purtroppo questi diritti non valgono per tutti, ma sono per qualcuno. Ecco, nonostante che in questi due anni ci sono decine di milioni di persone che sono state nelle piazze a protestare come noi, come moltissime in Italia, in Europa, nel mondo, però purtroppo non siamo riusciti a fermare questo genocidio. E allora io invito tutti a intensificare questa nostra attività, dei nostri sforzi contro la politica che continua a credere nel genocidio, che continua a mandare armi, a vendere armi, tecnologie, ma anche logistica allo Stato criminale di Israele. Ecco, questo noi lo possiamo fare. Penso che anche una di queste dimostrazioni di trovarci in diversissime piazze in Italia oggi, una dimostrazione come le sono state diverse manifestazioni che abbiamo fatto anche prima. Allora, nonostante tutto questo, alla cosiddetto fasullo falso cessate il fuoco a ottobre scorso, noi abbiamo assistito in Italia, ma anche in tutto il resto dell'Europa, invece di fare il punto con la realtà e cercare di processare chi ha commesso crimini, abbiamo visto no, è quello che non succede. Hanno cominciato in Italia a perseguitare i ragazzi, i giovani, i uomini, donne che hanno cercato di protestare contro il genocidio in Palestina. E poi si è intensificata questa cosa anche, soprattutto, contro i palestinesi che vivono residenti in Italia. Mentre vediamo i soldati israeliani criminali che vengono a decomprimersi, come si è stato detto, nelle nostre spiagge, nei nostri resort, nel mare, in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, e la repressione invece, cioè aiutando il criminale, e la repressione contro chi grida di dolore verso suoi, per essere solidari con i suoi familiari, i suoi amici, i suoi parenti a Gaza. Negli ultimi mesi si registra un preoccupante irrigidimento repressivo nei confronti dei cittadini palestinesi in Italia. A Brindisi due palestinesi risultano indagati e uno di loro è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 18 giugno, con l'accusa di istigazione a delinquere per i presunti post su Facebook di sostegno alla resistenza palestinese. È probabile il suo trasferimento in una sezione AS2, e questo si aggiungono la condanna in primo grado emessa il 14 marzo a Campobasso di un palestinese a 4 anni di reclusione per 414 e 270, nonché l'apertura di un'indagine a Genova per l'ipotesi di reato ex 604 bis. La Simultaneità e la natura di questi procedimenti suggeriscono l'esistenza di una linea repressiva coordinata, verosimilmente promossa dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, volta a colpire in modo crescente espressamente le politiche di sostegno alla resistenza al popolo palestinese. Tale orientamento appare particolarmente allarmante se si considera che la resistenza contro l'occupazione militare e legale è riconosciuta dal diritto internazionale come espressione del diritto dei popoli all'autodeterminazione, principio sancito dalle Nazioni Unite, dalla Carta ONU, dalle Convenzioni di Ginevra e dalla risoluzione 3743 dell'Assemblea Generale, che riconosce la legittimità della lotta dei popoli soggetti a denominazioni coloniali e occupazioni militari. Ecco, che questa la resistenza palestinese a noi oggi ci viene chiesto di non solidarizzare con la nostra gente che sta in Palestina, che sta soffrendo, che sta sotto le bombe, perché non possiamo esprimere il dolore che c'è dentro di noi. Mentre, come dicevo, criminali vengono qui a essere praticamente per decomprimersi, per andare di nuovo a commettere nuovi crimini. Io invito tutti quanti di combattere questa logica, di combattere questo tipo di politica, perché la resistenza dei popoli, la resistenza delle persone hanno, diciamo, è sacrosanta, perché la domanda si fa: se i palestinesi non devono resistere, devono, cosa devono fare da 100 anni a questa parte? Occupazione militare da più di 100 anni, cosa faranno? Devono subire zitti senza dire neanche urlare il loro dolore? Io penso che è inaccettabile e credo che è una cosa di tutti i popoli, che devono non solo ribellarsi, ma è il dovere di ribellarsi. Grazie. Chiamo Vania.
2: Buonasera a tutti e tutte. Siamo veramente emozionati nel dirvi che oggi siamo tantissimi e tantissime, e che Palestina Anima Mundi sta attraversando non solo in streaming, ma anche in presenza tutta l'Italia, da nord a sud, sino alle sue due isole più grandi. Più di 150 piazze, presidi stabili, circoli, comitati sono collegati con noi questa sera. Siamo moltissimi e moltissime. E questo dà speranza. Sappiamo ora più che mai che c'è un'umanità che resiste. Quindi il primo grazie va a tutti e tutte voi che avete creduto che tutto questo poteva essere realizzato. A tutti e tutte voi che quotidianamente resistete nelle vostre esistenze, come individui, nelle vostre città e paesi, come collettività. Tutti e tutte che non vi stancate di essere testimoni delle atrocità che ancora oggi violentano la terra di Palestina. Un grazie immenso a Francesca Albanese, che ha accettato il nostro invito e che, unendoci qui oggi, ci ha permesso di non sentirci più soli con il nostro dolore. Ci ha permesso di capire che siamo tanti e tante, e ancor più di sentire la potenza esplosiva che può avere un'unione di intenti e di cuori. Abbiamo dimostrato che una piccola idea può essere tempesta, ed è da questa tempesta che da domani vorremmo ripartire insieme. Abbiamo dimostrato in queste settimane in cui si susseguivano a ritmo serrato le vostre adesioni che c'è un'Italia che nel quotidiano continua a denunciare il genocidio in Palestina. Siamo cittadini e cittadine che, per dirlo con le parole di Francesca, che oggi ci onora della sua presenza, hanno deciso di esserci, di restare, in una parola di essere su Mud. Siamo cittadini e cittadine che stanno attuando campagne di boicottaggio, che ci stiamo ponendo alle fabbriche di morte presenti nei nostri territori, agli arrivi dei soldati israeliani nelle nostre spiagge e nelle nostre città. Soldati che usano la nostra terra per dimenticare le atrocità e i crimini commessi in Palestina. se dimenticare fosse possibile. E ancora, siamo cittadini e cittadine che cercano di sostenere l'istruzione e la sanità a Gaza, pur con le limitazioni imposte dal governo israeliano negli aiuti al popolo palestinese oppresso. Siamo uomini e donne che sostengono le missioni umanitarie della Sumud Flottiglia, che scendono in piazza anche giornalmente per manifestare contro il genocidio in Palestina. Siamo cittadini e cittadine che tentano di opporsi alla sparizione e all'annientamento di un popolo, quello palestinese, che rivendicano una presa di posizione da parte del governo italiano e il diritto di esistere per lo Stato di Palestina. Cittadini e cittadine che tentano quotidianamente di rendere Gaza meno invisibile agli occhi del mondo, dei media e agli occhi di chi ci governa. Ma siamo soprattutto persone che non accettano e non accetteranno mai la normalizzazione di queste atrocità. E allora oggi più che mai Palestina, anima mundi, specchio della nostra società, delle nostre anime, specchio in cui poter vedere le contraddizioni della nostra epoca. Palestina, anima mundi, che consente a tutti e tutte noi oggi di trovare la misura del giusto. La misura del giusto che riguarda il tutto, come ci racconta Francesca Albanese. La misura del giusto che riguarda la vita intera. Ed è proprio la misura del giusto, appunto, che ci fa capire la differenza tra la legge che viene applicata perché qualcuno ce lo ordina e il diritto, quello internazionale magari, che si dovrebbe applicare perché è giusto che sia così. Come ci dice ancora Francesca nel capitolo Piangere, in questa profonda frattura si gioca tutto, nella distanza tra l'ordine imposto e la giustizia, nella distanza tra obbedire e voltarci dall'altra parte, o scegliere di denunciare e di rimanere umani. Abbiamo quindi uno scopo, raccontato con parole magistrali nella Luce del Risveglio. Dobbiamo rendere visibile a chi non vuole vedere ciò che oltrepassa palesemente il limite del giusto. La Palestina quindi anima del mondo, che permette di sentire l'altro, il lontano, il diverso, dentro di noi. Palestina anima ferita, violata, violentata, inquieta, che ci impone oggi più che mai di prendere una posizione precisa e non equivocabile. Per concludere, passare la parola a Matteo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito a dialogare oggi con Francesca, vorremmo fare un ringraziamento speciale a tutte e tutti coloro che, con il loro lavoro silenzioso, hanno permesso di essere insieme qui oggi, ma soprattutto è importante dire che è stato questo impegno, questa dedizione senza limiti alla causa palestinese che ha creato in noi speranza, la speranza che un mondo diverso è ancora possibile e ancora di più che c'è una luce che si è accesa e che da domani tutti e tutte insieme cercheremo di tener viva. Grazie. Palestina libera sempre.
7: Spesso quando mi chiedono: ma ora che cosa succederà? È la nostra fine? A me viene da dire sì, a meno che riusciamo a ripartire da questa conflagrazione che non ci ha ancora cancellati del tutto. La Palestina può salvarsi e tutti noi insieme a lei. Ma perché questo accada, dobbiamo prendere coscienza del bisogno di completare l'emancipazione che ci attende. Un'emancipazione che non è solo politica, ma profondamente umana. Impone di occuparci delle ferite nostre e di quelle degli altri, di riconoscerci vulnerabili, capaci di piangere e rialzarci assieme, interdipendenti, solidarizzando gli uni con gli altri, muovendoci con la naturalezza di una danza. La danza dell'umanità, perché cambiare il mondo richiede cura, ma richiede anche due cose che spesso ci hanno insegnato a temere: resistere e sognare. Resistere all'ingiustizia, all'abuso di potere, alla normalizzazione della violenza, e sognare il mondo che vogliamo abitare. Quello che sogno io è un mondo fondato su una visione umanista, in cui i diritti siano davvero universali, in cui la libertà non sia in competizione con l'uguaglianza, ma si rafforzi attraverso la giustizia sociale ed economica. Un mondo capace di superare gerarchie coloniali e di costruire un multilateralismo finalmente decolonizzato, dove i popoli contino quanto gli stati e la dignità umana non sia negoziabile. Solo allora il cerchio della vita potrà dirsi davvero compiuto e sarà un cerchio umano, anzi, umanissimo. Francesca Albanese?
8: Mi sentite? Emozionantissimo essere qui con voi. Peter, mi vedete?
7: Sì.
8: E mi sono bloccata.
7: Un po' bloccata, ma forse la sentiamo con la voce.
8: Scusate, dovete riattaccarmi il video, però. Mi è stato tolto da chi gestisce. Scusate, è stato tolto il video, non so che farci. Potete riprovare ad attaccarlo? Intanto saluto tutti i presidi, da Cali, tutti quelli che hanno partito. Organizzazione incredibile, bellissima. Vedete che quando vogliamo riusciamo a mobilitarci tutti. Allora, abbiate un attimo di pazienza. Mi disconnetto e mi riconnetto, perché che ha l'opportunità di vedermi e non solo di sentirmi, altrimenti niente, facciamo solo con la voce. Un attimo solo.
7: È il bello della diretta. D'altronde siamo tutti molto lontani, fisicamente qualcuno è qui vicino, per il resto siamo tutti vicini dal punto di vista, come dire, web, che è una cosa davvero molto importante. Quando gli strumenti ci aiutano in qualche modo a stare uniti, a capire quello che succede nel mondo. Qualche attimo di pazienza, vedo la regia che si muove, vedo Stefania passeggiare davanti al palco. Un attimo di pazienza, molto bene. Molto bene. Già in queste piccole parole che abbiamo potuto leggere dal libro di Francesca Albanese cogliamo una serie di indicazioni, una volontà di ritorno al multilateralismo, che è quel fattore che oggi effettivamente sta mancando alla nostra comunità internazionale. Un mondo che è sempre più diverso, certamente, ma è diverso nel senso comune di quello che intendiamo per il futuro, e questo credo sia uno dei fattori più gravi effettivamente che ci stiamo ritrovando di fronte, anche perché per tanti anni abbiamo creduto effettivamente di vivere un mondo di pace, ma non è mai stato un mondo di pace, è stato un mondo di 80 anni di quella Pax Americana, che però non ha portato solamente pace, è una pace effimera, quella che abbiamo vissuto noi, forse nel nostro continente europeo, forse nel continente nordamericano, forse in Giappone, ma in tanti altri contesti abbiamo visto la forza della guerra abbattersi totalmente su numerose popolazioni. Oggi la crisi del multilateralismo, come dire, arriva da lontano. Le Nazioni Unite non funzionano più, lateralmente. Necessitano una riforma profonda, e credo che appunto la presenza di oggi di Francesca Albanese sarà anche utile per rimarcare questo aspetto, ovvero che è necessaria una riforma profonda di quello che è il sistema delle relazioni internazionali, anche perché diversamente andiamo verso un mondo dove più poteri si riuniranno, ma saranno dei poteri ben diversi, molto diversi, che non avranno però un minimo comune denominatore, come adesso, paradossalmente, nonostante un'organizzazione come le Nazioni Unite, che hanno compiuto 80 anni lo scorso anno, quest'anno 81, hanno cercato di unire, ma che adesso sono davvero molto, molto divise, tantissimo. Tra l'altro con la Palestina che è diventata protagonista di questa struttura internazionale, una sorta di, come dire, tiro a bersaglio verso una nazione che non è mai nata, ma che esiste nei cuori della gente, esiste nella pelle e sulla pelle della gente palestinese, esiste sulla pelle dei palestinesi che ogni giorno combattono a casa loro, esiste sulla pelle dei palestinesi che vivono fuori da casa loro e che hanno il diritto al ritorno, ed è questo uno dei fattori che tra l'altro Francesca Albanese tocca nel suo libro. Il diritto al ritorno che è sentenziato letteralmente anche dal diritto, o perlomeno dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, che però sono sempre state purtroppo disconosciute.
8: Eccoci, buonasera a tutti, spero che mi sentiate e adesso che mi vediate. Quindi recuperiamo questi minuti persi soltanto per quanto mi riguarda, per ringraziare il Presidio di Cagliari per aver preso l'iniziativa e aver coinvolto quelli che sembrano essere 150 presidi in Italia. E io ne ho incontrati diversi, come quello che si riunisce a Montecitorio, quello di Modena, credo forse quello di Reggio Emilia, delle persone del presidio di Reggio Emilia durante una delle mie visite, e voglio veramente ringraziarvi tutti dal sud al nord, isole comprese. È bellissimo stare insieme, spero che abbiate letto il libro o che lo leggerete, perché è stato veramente scritto sulla base dell'esperienza maturata presentando Quando il mondo dorme, e pensando proprio al desiderio di non sentirsi soli, al desiderio di capire insieme come fare ad uscire da quello che sembra il momento più buio internazionalmente parlando della vita di molti di noi, a partire dal genocidio che ancora si consuma a Gaza.
7: Ecco, dottoressa Albanese, grazie ancora per la sua presenza online, è davvero molto emozionante poterla vedere e poter parlare e dialogare con lei. Come dire, questi momenti diventano quasi di catarsi per un'intera popolazione, per un intero popolo, quello della pace, quello che chiede la dignità per il popolo palestinese, quello che chiede giustizia per il popolo palestinese, quello che chiede libertà per il popolo palestinese. Ecco, come dire, lei in qualche modo oggi certamente rappresenta un paese intero, l'Italia, quel paese che si riconosce nei valori, nel diritto, nella Costituzione, in un'Italia antifascista, che tra l'altro sono tanti temi che lei nel suo libro tocca. Devo dire che tra l'altro ho apprezzato tantissimo una serie di riferimenti, per esempio anche, non mi aspettavo diversamente si intende, un riferimento ad esempio all'Asia occidentale, che è uno di quei modi per poter in qualche modo decolonizzare il nostro linguaggio. Ecco, ci aiuta a capire un po' il perché è importante decolonizzare anche il linguaggio e non solo fisicamente quello che è il popolo soggiogato, a prescindere da chi è soggiogato in un determinato momento storico.
8: Sì, io nel libro parlo di Asia occidentale, la Palestina è in Asia occidentale, noi chiamiamo quella terra Medio Oriente, però questo è il linguaggio coloniale, perché Oriente di che? Come Occidente di che? Questa terminologia è un lascito è un residuo dell'epoca coloniale. Si chiama Medio Oriente perché è Oriente rispetto alla Gran Bretagna, che quelle terre di Oriente aveva in larga parte colonizzato, non solo chiaramente l'Inghilterra, la Francia, diciamo l'Europa occidentale. E credo che sia importante riflettere sulla terminologia. O in modo non solo provocatorio, veramente mi piacerebbe che imparassimo tutti ad utilizzare un linguaggio decolonizzato, che però non deve essere una semplice postura, cioè dobbiamo capire cosa c'è dietro, dobbiamo capire che cosa è stata la colonizzazione, che cosa rimane della colonizzazione, perché c'è un ordine mondiale che è ancora definito, noi crediamo di essere in democrazia, ma la verità è che c'è un ordine mondiale che è definito dagli interessi economico-finanziari, dalle banche, quindi non lo so, vi voglio portare un esempio che ci fa capire anche come sta cambiando come cambiano le generazioni. I miei figli hanno 10 e 13 anni e mai, mai fanno riferimento ai loro compagni sulla base del colore della pelle. Io soltanto qualche giorno fa, alla fine dell'anno, ho capito che la ragazza di cui si parla spesso a casa mia, una delle compagne di mia figlia, che è la più brava della classe, è di colore, E quando l'ho fatto notare, ah, ma non avevo capito che fosse afroamericano, i miei figli mi hanno guardato e mi hanno detto: ma come sei razzista? Nel senso, ancora ci identifichiamo attraverso il colore della pelle. Questa è una cosa che spero muoia con la mia generazione, perché dei bambini di 10-13 anni il colore della pelle lo vedono come il colore dei capelli, non è importante definirlo. Quindi ecco, credo che siamo per certi versi sulla buona strada, per tanti altri no. E quindi sì, rappresento, sono fiera di rappresentare e di vedere che in me si riflettono, si riconoscono tante persone che credono nella pace, ma nella pace non come pacificazione, nella pace come sintomo di giustizia, di un mondo dove tutti sono liberi e tutti sono uguali davanti alla legge. E purtroppo non tutta l'Italia è così e non tutto il mondo è così, e quindi c'è ancora molto da fare.
7: Una postilla. Il gatto è ben accetto nella nostra diretta, quindi laddove dovesse comparire sarà davvero straapprezzato. Come si chiama?
8: Ci è caduto addosso praticamente. Ah. Si chiama Po.
7: Molto bene. Lei si chiama Vittoria, quindi la saluto. Non penso si mi stia guardando da casa, però in qualche modo sono sicuro che è qui con me. Il libro di Francesca Albanese davvero è statuario, oserei dire, nel senso che ha una bibliografia impressionante. Leggere questo libro per poi arrivare alla fine e capire quali sono le fonti utilizzate, come dire, tutto è esposto oggi come oggi. Oggi è possibile comprendere la verità, oggi è possibile comprendere quelle che sono le condizioni che hanno portato ad oggi e a quello che purtroppo stiamo assistendo. Sono citati autori di fondamentale importanza, tra l'altro, nella ricostruzione di un pensiero libero e svincolato dalla narrativa occidentale. Cita Edward Said, evidentemente, Frantz Fanon. Mi chiedo quindi in che modo ancora oggi le loro chiavi di lettura della realtà possono aiutare a comprendere ciò che sta accadendo oggi, perché a me sembrano sinceramente più attuali che mai.
8: Assolutamente, io credo che ciò che mi abbia spinto prima di tutto a raccontare ancora e a scrivere un altro libro dopo Quando il mondo dorme è proprio questo bisogno di portare e di condividere l'analisi giuridica assieme alla filosofia, all'antropologia, assieme a tutte quelle menti che hanno forgiato il pensiero, il nuovo pensiero dal Novecento in poi, un pensiero fortemente umanista, un pensiero che mette al centro la persona, ma non semplicemente come portatrice di diritti, ma come appartenente ad una famiglia. E c'è sicuramente il grandissimo Edward Said, ma Frantz Fanon, questo psichiatra che veniva dalle colonie francesi d'oltremare, dai Caraibi, e che si rende conto, lui arriva da francese in Francia per combattere durante la Seconda Guerra Mondiale, e si accorge di essere appunto nero perché così lo fanno sentire, perché improvvisamente il suo linguaggio forbito, la sua prosa, la sua intelligenza non sono più i suoi tratti definitivi, i suoi tratti caratterizzanti, ma si ferma tutto al colore della pelle. Ed è poi lo psichiatra che si renderà in Algeria, nell'Algeria sotto colonizzazione francese, e renderà all'umanità alcune delle riflessioni più profonde sulla tortura, studiando non solo l'effetto della tortura sul torturato, ma sul torturatore, e secondo me oggi è proprio essenziale da recuperare come lettura, perché ci aiuta, a me ha aiutato tantissimo a capire, ma a origine, non negli ultimi 3 anni, la necessità di abbracciare in modo compassionevole e umanissimo tutte quelle creature straziate dall'apartheid israeliana, che sono sì palestinesi, ma anche israeliani stessi. Io penso che Israele sta commettendo dei crimini anche nei confronti dei suoi stessi giovani, che vengono indottrinati e mandati ad ammazzare gente come loro a 18 anni. A 18 anni si è dei ragazzini, eppure cioè c'è un livello di indottrinamento e di violenza sociale tale che non permette di sfuggire alle maglie dell'odio. E siccome noi europei ci siamo già passati attraverso questa fase, dovremmo essere più maturi e più pronti ad aiutare il prossimo, anche israeliano, e non a sfuggire alla giustizia, ma a sottostare una volta tanto alla giustizia degli uomini, alla giustizia della legge, alla giustizia anche della storia, che vuole appunto che questo sia l'ultimo crimine che viene commesso nei confronti del popolo palestinese.
7: Ecco, richiamando le riflessioni di Gabor Mate, mi sembra proprio immediato il pensiero va a questo, perlomeno. E lei affronta il rapporto tra trauma collettivo e violenza. Ormai pare evidente che il trauma storico non elaborato da una certa parte della popolazione si è trasformato in un elemento che alimenta nuove forme di sofferenza e oppressione. Quindi la domanda è davvero: come è stato possibile tutto ciò?
8: Gabor è proprio uno degli autori, dei pensatori che spiegano meglio che il trauma non curato genera altro trauma. E io credo che noi abbiamo voluto abbracciare un po' quella che, come dico nelle pagine conclusive della Luce del Risveglio, un'idea molto edulcorata e semplificata del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, raccontandoci negli ultimi 40 anni che con la creazione delle Nazioni Unite e dopo la Seconda Guerra Mondiale ci siamo trovati tutti più buoni, ma no, i crimini hanno continuato ad essere commessi, il Congo sfruttato dal re Leopoldo, cioè il Congo, il paese più ricco al mondo, uno dei paesi più grandi, il paese più ricco al mondo in termini di risorse naturali, è stato proprietà privata del re Leopoldo II di Belgio fino agli anni 60. Patrice Lumumba, il primo leader eletto del Congo liberato dalla colonizzazione, è stato ammazzato per volere dei servizi segreti statunitensi.

0: di vivere insieme in pace, coltivando, riproducendo, condividendo ciò che c'è in modo più equo, perché non è normale che nel 2026 la metà della popolazione mondiale, come ci dicono gli studi dell'Inequality World, del World Inequality Lab, la metà della popolazione mondiale detiene un terzo della ricchezza detenuta da 50.000 persone. 50.000 persone al mondo detengono tre volte quello che detiene la metà della popolazione mondiale. Questo non è giusto, non è giusto, va bene il profitto, ma non a discapito di intere popolazioni. Quindi noi oggi, sapendo tutto quello che sappiamo, dobbiamo utilizzare questa conoscenza per avanzare il processo di umanizzazione delle nostre società, che significa riguardarci come tutti uguali e significa guardare il vicino di casa, il corregionale, il migrante, il rifugiato, e questo è fondamentale. Questo significa, nel modo più semplice e puro, fare parte della famiglia umana. Ed è questo ed è questa l'attuazione ultima del sistema diritti umani di cui io mi occupo e per cui io mi batto. Questo mi rende un attivista? No, rimango un'esperta di diritto internazionale che crede nel rispetto delle norme, altrimenti le norme non servono a niente, se sono come le figurine Panini. Ops, servono pure le figurine Panini.
1: Ecco, dottoressa, un fattore che mi ha colpito tantissimo nel libro è il tentativo che, tra l'altro, mi sembra chiaramente rivolto più che altro a un pubblico occidentale che probabilmente non ha ancora aperto gli occhi rispetto alle colpe della comunità internazionale verso la Palestina, ecco, di realizzare quelle similitudini per portare il lettore a comprendere la condizione concreta di chi soffre l'occupazione. Ci sono tante similitudini nel libro e credo che siano tantissimo efficaci. Ho pensato però al riferimento che mi ha più colpito al film Avatar e di quando lei è andata al cinema a Gerusalemme guardando gli occhi degli israeliani quasi commossi per la trama di quel film, che probabilmente in tanti non conoscono, ma che sicuramente lei ora racconterà. Ecco, ci racconta quelle che sono le sue sensazioni rispetto a quell'episodio?
0: Sì, assolutamente. Questo peraltro è un episodio che io racconto anche in Quando il mondo dorme, perché mi ha veramente colpito. Avatar è un film bellissimo di animazione, credo il regista si chiami James Cameron, che ci sono voluti 10 anni a realizzare ed è un film estremamente profondo che parla di di queste comunità indigene in un pianeta lontano dal nostro che vengono invase dagli umani che dispongono di una tecnologia avanzatissima. Perché per rubare le loro risorse. Quello che mi ha colpito, questo chiaramente Israele non ha avanzato storicamente un colonialismo di questo tipo, cioè c'è stata la creazione dello Stato di Israele sotto la spinta del bisogno di una parte degli ebrei d'Europa di crearsi uno Stato dove stessero protetti dalle persecuzioni. Io in questo senso li capisco, perché guardate i Roma e Sinti ed altre popolazioni, cioè comunque sia c'è stata un'evoluzione Israele. Io capisco l'amore che tanti ebrei ed ebree hanno nei confronti di Israele, che per un popolo che è stato perseguitato per centinaia e centinaia di anni, rappresentato un posto sicuro, un porto sicuro. La cosa che mi ha sconvolto comunque è che non si rendono conto che dal 1967 ad oggi in particolare,
1: Certo.
0: Israele, cioè già nel 1948 i palestinesi sono stati depredati delle loro terre, perché non è che gli ebrei d'Europa si sono trasferiti in terre che erano vuote, c'erano quasi 2 milioni di non ebrei, di musulmani, di cristiani, e la maggior parte di loro, l'80% di loro, da quello che oggi costituisce Israele, sono stati cacciati dalle loro case, dalle loro terre, costretti a vivere in campi rifugiati. E così nel 1967 è successo di nuovo: Israele ha occupato la Cisgiordania, Giordania, Gaza, Gerusalemme Est, scacciando altre 300.000 persone, oltre alle 750.000 che aveva cacciato 20 anni prima. E nel 2022

Succede la stessa cosa, Israele continua adesso apertamente a sfollare la gente. Già mi colpiva all'epoca il fatto che non ci fosse empatizzazione alcuna tra la maggior parte degli astanti nei confronti dei palestinesi che già all'epoca, si era nel 2010, si vedevano, 2011, si vedevano cacciati dalle loro case quotidianamente da parte dei coloni. Quello di cui parlo nella luce del risveglio è Avatar 3, che mi è piaciuto di meno. Si vede che c'è meno cura, c'è un linguaggio più volgare, più scurrile, però mi ha colpito tantissimo il significato della resistenza attraverso l'unione. In Avatar 3 la minaccia si fa più forte perché è cresciuta la tecnologia, è avanzata ad un punto tale che rischia di sgominare tutti. E quindi c'è la tribù principale che convince gli altri ad unirsi. Dice: da soli non siamo niente, ma assieme ce la facciamo, dobbiamo unire tutte le nostre forze, e convincono anche quelli estremamente pacifisti che non credono nell'uso della violenza. Ora, Avatar 3 non è un inno alla violenza, ma è un tributo alla resistenza, che sia resistenza pacifica, che è resistenza autodeterminazione. E io me li immagino già i commenti dei malpensanti su questa cosa, però mi chiedo: scusate, ma io vedo connessi assieme a noi i presidi di Reggio Emilia, cioè quando vado in Reggio Emilia o in altre regioni dove la resistenza italiana è stata talmente forte, ha sacrificato tante, tante vite perché noi fossimo liberi, perché avessimo la Costituzione che abbiamo. Ma vogliamo capirlo o no? È proprio la storia dell'Italia partigiana che ci ricorda che nessun popolo può vivere e vuole vivere sotto oppressione. Nessun popolo vuole e può vivere quando la violenza si fa costante, quando la violenza è alla porta, quando la violenza è nell'acqua che si beve, che si deve pagare caro perché c'è stata derubata, c'è stata rubata, c'è stata sottratta illegalmente. Ecco, i palestinesi vogliono essere liberi di esistere come popolo. E questo non significa una minaccia esistenziale per Israele, è una minaccia esistenziale per l'apartheid, sì, ma sono l'unica che crede che Israele e gli israeliani possono esistere senza sterminare nessun altro popolo? Perché io ci credo, credo che gli israeliani possono vivere in quella terra, però è necessario che ci sia la decolonizzazione, come c'è stata in altri posti, come c'è stata, e non è ancora un processo compiuto, in altre ex aree dove c'era una forma di dominio coloniale, come la Nuova Zelanda. C'è chi la chiama Aotearoa, c'è chi la chiama, che è il nome indigeno, c'è chi la chiama Nuova Zelanda, ci sarà chi lo chiamerà Israele, chi lo chiamerà Palestina, ma è fondamentale che tutti, tutti, dalla riva al mare, quali che siano le forme di governo o di autogoverno che si sceglieranno, tutti devono avere gli stessi diritti dinanzi alla legge, che deve essere unica, e ai palestinesi va riconosciuto il torto storico che gli è stato fatto alla creazione dello Stato di Israele.

0: Quoto una frase sentita in queste ore. Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare. L'ha detto Ben-Gvir questa mattina, in queste ultime ore. Ecco, appunto, magari pensando alla politica israeliana ci immaginiamo un Ben-Gvir, uno Smotrich, una Daniel Weiss, la leader dei coloni. A me sinceramente questo pare solo un modo per edulcorare una realtà che in realtà è molto più radicata. Quindi le chiedo, queste componenti ideologiche secondo lei sono la chiave delle politiche adottate da Israele nei confronti dei palestinesi, o c'è effettivamente un'ampia diffusione di un pensiero razzista verso i palestinesi?
1: C'è un'ampia e storica diffusione di un pensiero razzista nei confronti del popolo palestinese. Io sento spesso i leader occidentali ed altri ridurre il problema al governo Netanyahu. Non è soltanto Netanyahu e non è soltanto il suo governo, non è solo Smotrich, non è solo Ben-Gvir, non è solo Daniela Weiss, è tutto il movimento dei coloni ed è tutta la gente che oggi sostiene questo governo. Il sistema giudiziario continua a condonare l'occupazione illegale che dovrebbe essere smantellata, il Parlamento continua a punire i parlamentari che si oppongono, quei pochi parlamentari che si oppongono alle misure oppressive che Israele attua nei confronti dei palestinesi. L'ultimo rapporto che ho presentato alle Nazioni Unite parla di tortura, parla di abusi sessuali, parla di violenza carnale, di stupri a mezzo di parti del corpo, a mezzo di bottiglie, a mezzo di mazze da baseball, a mezzo di cani, penetrazione utilizzando qualsiasi oggetto che possa fare del male, che possa distruggere, cioè un genocidio che passa corpo per corpo, purché siano palestinesi. E questo, insomma, la cosa che mi fa più vergogna è che, cioè, noi europei siamo complici. Attraverso le istituzioni che abbiamo siamo complici. Io oggi leggevo e commentavo veramente con una tristezza estrema un commento pubblico dell'ambasciatore dell'Unione Europea in Israele che 4 ore fa annunciava di essersi molto divertito, ma proprio molto divertito, al gay pride di Beersheba, che è una cittadina a sud di Israele, a 40 chilometri da Gaza. Ma ci rendiamo conto della violenza e proprio raccapricciante di questo gesto? Non siamo nel 1933, non siamo nel 1945, siamo nel 2026. Non ci dovrebbero essere queste scene di gente che festeggia quando dall'altra parte del muro si celebra la morte, Gaza è stata distrutta. Ma questo, per questo dico, io non mi sento rappresentata da istituzioni del genere. Voglio un cambiamento politico, e perché ci sia un cambiamento politico serve tanta gente che si impegni, e io spero che il mio libro serva a questo, a far capire che la politica non può essere demandata a gente che non ha integrità. La caratteristica fondamentale di chi decide di stare in politica è l'integrità, cioè la garanzia di non corruttibilità. Per me il minimo storico che si possa fare politica è conoscere la Costituzione, conoscere la storia costituzionale italiana, avere un senso del multilateralismo egalitario, decolonizzato, che dobbiamo, di cui io voglio vedere l'Italia che guida, come la Spagna entra in questo nuovo millennio, in questo nuovo secolo, in questo nuovo secolo con la marcia di guida di chi può cambiare e scrivere la storia in modo più umano. Ma perché questo succeda significa oggi riconoscere il male che è stato fatto, la ferita inferta alla Palestina, perché in quella ferita c'è anche la presa di coscienza di milioni di giovani. Io li ho sentiti e li ho visti e ci ho parlato, dall'Italia alla Spagna, all'Inghilterra, alla Germania, all'Australia, agli Stati Uniti, al Canada, al Sudafrica, alla Colombia. Sono tutti profondamente sdegnati e turbati dal genocidio, perché questa è la memoria del genocidio, per loro è Gaza. tutto quello che impareranno sui libri di scuola e che devono imparare il genocidio dei Tutsi, il genocidio dei bosniaci, il genocidio degli ebrei e dei Roma e Sinti e degli altri non voluti durante il nazifascismo, ma devono soprattutto imparare che è l'indifferenza dei più che rende possibile un genocidio, e che fanno bene a protestare, e che fanno bene ad opporsi a governi liberali, e che fanno bene a resistere. Perché la resistenza oggi è per la libertà, e questo non è un inno alla violenza, è un incoraggiamento a tutti i governi a smettere di violare il diritto trasformando la vita sociale in violenza.

0: Poche ore fa è uscita un'inchiesta dell'Intercept che parlava del fatto che Israele ha spinto in tutti i modi le grandi società di social media per cancellare tutto ciò che poteva essere in qualche modo di supporto alla Palestina. E a quanto pare ci sono riusciti per circa oltre il 90% dei post pubblicati. Devo dire che però il movimento di solidarietà verso la Palestina è riuscito clamorosamente a superare gli algoritmi e anche certi meccanismi di controllo dell'informazione sui social. Ecco, secondo lei, proprio un'opinione personale, quali sono stati effettivamente quei fattori che hanno permesso questa grande mobilitazione globale, nonostante le limitazioni che poi sono state imposte? Perché io stesso pubblico una cosa, Palestina, buttato giù e messo, come dire, in basso nel feed.
1: Sì. Sì, ma io innanzitutto, se mi permette Matteo, vorrei fare una riflessione sul mondo dei media, perché su questo sto scrivendo il mio prossimo rapporto. Io guardo a come è stata presa di mira, cioè un mediacidio, come vorrei intitolare questo rapporto, e parla della presa di mira dei giornalisti palestinesi, ma anche di che cosa è stato fatto alla libertà di stampa in Israele attraverso le leggi, le politiche di silenziamento della stampa indipendente e libera, ma soprattutto che cosa hanno fatto i media occidentali e non i media estremisti, come ce ne sono alcuni in Italia, ma anche negli Stati Uniti, no, quelli che sono considerati tradizionalmente liberali e che sono letti da una parte di popolazione mondiale che si sente liberale. E ci sono delle linee costanti che rivelano come in qualche modo l'ideologia a sostegno dello Stato di Israele e dell'apartheid israeliana sia penetrata nel nostro sistema di democrazie liberali. Linee guida presso editorialisti che dettano come i giornalisti devono riportare su Gaza, scelta selettiva delle fonti, amplificazione di notizie non verificate o delle fandonie totali che sono state circolate dall'esercito israeliano, come quella dei 40 bambini messi nel forno o impiccati. Sono stati uccisi da Hamas e dai gruppi, o meglio, sono stati uccisi durante l'attacco guidato da Hamas e da altri gruppi armati palestinesi 36 bambini israeliani. Bambini messi nel forno, bambini impiccati, non ce ne sono stati, eppure la storia dei 40 bambini bruciati io l'ho sentita dire talmente tante volte in Italia che ad un certo punto ho pensato che se la fosse inventato qualcuno in Italia. E c'è stato un parlamentare che mi ha detto, che gli ho detto si dimette se non riesce a provare questa informazione, e lui ha detto certo che mi dimetto, e lei si dimette se la provo, io ho detto certo che sì. Lui è ancora lì, non si è mai scusato, però capito, c'è stata proprio una disinformazione totale, la soppressione del dissenso interno licenziando giornalisti che cercavano di fare informazione, l'omissione di fatti storici e di sviluppi legali, come non si è parlato in Italia, non si è parlato in Europa, si è parlato pochissimo Corte Internazionale di Giustizia che nel gennaio del 2024 ha riconosciuto il rischio di genocidio in Palestina, e così poi si è promossa una simmetria, proprio una simmetria emozionale tra gli uni e gli altri, cioè si è parlato per mesi dopo ottobre del 2023 degli ostaggi israeliani, delle vittime israeliane, che cosa mangiavano, dove dormivano, che musica ascoltavano, ed è giusto che sia così. È ingiusto quello che è stato fatto ai palestinesi, che sono stati completamente obnubilati, oscurati, ridotti a statistiche, quando è stata ammazzata Hind Rajab da oltre 350 proiettili sparati da un carro armato israeliano che ha ucciso lei dopo aver ucciso 5 membri della sua famiglia nella stessa macchina, e ha ucciso i 2 soccorritori che erano stati autorizzati dall'esercito israeliano ad andarla a prendere. Alcuni giornali hanno scritto giovane donna di 6 anni muore negli scontri a Gaza, giovane donna di 6 anni, oppure quando un giovane palestinese portatore di sindrome di Down è stato lasciato morire dissanguato dopo che l'esercito israeliano gli ha scaricato contro dei cani, e La sua morte è stata riportata come se fosse morto di cause naturali.
0: E c'è un video, se non ricordo male, di questo episodio. C'è un video, se non ricordo male, di questo episodio.
1: Non lo so, io quel video della morte di questo ragazzo non l'ho visto. E Mahmoud, credo si chiamasse. Ma ci sono video di tanti episodi di violenza che sono stati riportati anche dai soldati stessi, che poi ad un certo punto hanno smesso di mettere su TikTok o su Telegram o su altri canali i crimini che commettevano, perché hanno capito che sarebbero rimasti nel prima o poi imprigionati tra le maglie della giustizia. Però voglio far presente, allora, io non voglio che ci sia discriminazione nei confronti di nessuno, né aggressioni verbali né aggressioni fisiche, però gli israeliani che vengono in Italia devono a passare attraverso un vetting. Se sono stati nell'esercito ci deve essere un'indagine, perché sono probabilmente, se hanno combattuto a Gaza, probabilmente hanno commesso crimini di guerra, come minimo, all'interno di un genocidio. E non è giusto che ci siano organizzazioni, lo trovo moralmente ingiusto, e probabilmente c'è anche l'ipotesi di occuparsene legalmente, ma trovo ingiusto moralmente ingiusto che ci siano delle organizzazioni, delle agenzie immobiliari israeliane che parlano di colonizzare pezzi d'Italia come il Salento. Ma ben venga la migrazione, ma non dei criminali. Quindi se c'è stata gente che ha commesso crimini, devono passare al vaglio delle indagini, e se ci sono prove a loro carico devono essere arrestati e processati. Questo è quello che deve succedere. Nessuna violenza, nessuna ingiuria, chiedo semplicemente l'applicazione della giustizia, e che non utilizzino l'Italia, dalla Sicilia alla Sardegna, al Salento e dalle altre regioni che abbiamo, per venire a passare le loro vacanze tra una uccisione e l'altra, tra una campagna militare e l'altra. Questa è quello che penso.
0: Ecco, Francesca, lei è una giurista, io sono un giornalista, ho studiato in scienze politiche, in relazioni internazionali, abbiamo sempre creduto in qualche modo a quel tipo di costrutto internazionale che sembrava potesse in qualche modo salvarci dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, ma ci stiamo rendendo conto che questo effettivamente non sta succedendo. Lei ha citato la Corte Internazionale di Giustizia, le chiedo, ma la Corte Penale Internazionale, tra l'altro Statuto di Roma, quindi costruita in qualche modo a casa nostra, sospinta dal paese che noi, come dire, nel quale viviamo, nel quale crediamo, com'è possibile che si sia arrivati a questo punto così basso, tanto da disconoscere una richiesta così importante per numerosi leader politici? È possibile che il fatto che siano leader politici occidentali a essere stati per la prima volta in qualche modo indirizzati alla giustizia, questo impedisca il loro arresto?
1: Secondo me dobbiamo proprio cambiare prospettiva, nel senso, secondo me abbiamo creduto per troppo tempo alla favola del va tutto bene e non ci sono problemi. L'Italia, la nostra Italia amatissima, è anche l'Italia del G8, è l'Italia della violenza di Genova. Per cui le teste che dovevano metaforicamente cadere sono ancora in posizione di potere. Quando ero a Bergamo ho scoperto che chi allora prese decisioni importanti nel contesto della gestione dell'assalto alla Diaz fu anche con le violenze alla Diaz è stato nominato questore di un paese vicino a Bergamo, non ricordo più quale sia il nome, nel senso è anche l'Italia di Cucchi e di Aldrovandi. C'è tanta gente che non ha avuto giustizia, quanti migranti, quanti rifugiati vengono maltrattati, quanti lavoratori vivono in nero, cioè c'è quante zone sacrificate o sacrificabili all'Italia, da Taranto alla Terra dei Fuochi, a zone della Sardegna, cioè c'è proprio tanto tanto che in Italia bisogna ricominciare a guardare attraverso un vaglio critico. E possiamo soltanto migliorare, no, possiamo anche peggiorare, però secondo me è con l'informazione giusta e con l'impegno ne veniamo fuori migliori e migliorati, con dei sistemi più efficaci di protezione dei diritti umani. Perché un paese come il nostro, che ha delle ricchezze inestimabili dal punto di vista storico, architettonico, dei talenti, delle intelligenze, dalla scienza alle scienze sociali, che sposta comunque tanto delle sue ricchezze verso la militarizzazione, sacrificando la sanità, l'istruzione, l'arte e la cultura. È un paese che dovrebbe parlare attraverso i suoi artisti, attraverso i suoi poeti. Tutto questo si sacrifica in nome di veramente quello che io chiamo sempre più convintamente necrocapitalismo. Siamo entrati in una fase del capitalismo in cui questo stesso, e non sto inneggiando al comunismo, all'Unione Sovietica, che fu. Sto semplicemente dicendo che siamo in una fase in cui il capitalismo è oscenamente, spudoratamente, intento a perseguire profitti a danno dei diritti. Non ce lo possiamo permettere ed è per questo che chiedo a tutte e tutti di impegnarsi. Io una cosa voglio dire, e questa veramente vorrei che ve la portaste con voi come se fossero le ultime parole che sentite da me, e non perché stia qui a vaticinare, ma perché attraverso l'osservatorio privilegiato che la Palestina mi ha permesso di tenere in questi anni, veramente vi dico, non bisogna spaventarsi che i presidi o che il boicottaggio o che il dissenso ancora non si sia tradotto in cambiamento radicale. Per buttare giù un sistema del genere, e siamo allo scontro, veramente siamo all'inizio della fase finale dello scontro, se non ci accoppano tutti prima attraverso la nostra indifferenza, dobbiamo perseverare. Non basta una, non bastano 10, non bastano 100 e forse non bastano 1.000 manifestazioni. Ma mi dico, la manifestazione serve per manifestare, ma poi il cambiamento si misura nei gesti quotidiani, nel coraggio, nell'umiltà di insegnare che cos'è la Palestina a chi la Palestina non la vede. Senza ergersi a purista, accettando che c'è gente che veramente non sa e non capisce, andando ad acchiappare ad abbracciare le comunità ebraiche che devono stare dalla nostra parte, devono stare contro il genocidio, perché che le comunità ebraiche difendano. Il governo di Israele nel 2026 mi fa ancora più male che lo facciano altre comunità, perché con tutto quello che gli ebrei hanno vissuto e hanno passato, devono stare con noi, devono stare dalla parte della Costituzione, devono stare dalla parte dell'umanesimo, devono stare dalla parte del, come dice Enzo Avitabile, sono tutte uguali creature. I bambini sono tutti uguali e vanno protetti e non vanno uccisi e non vanno affamati e non vanno mutilati e non vanno resi orfani e vanno amati. Questo è quello. La parola di cui abbiamo bisogno oggi è cura. Bisogna fare le cose con cura, con amore, parlare con amore, darsi agli altri con amore, dedicarsi allo spazio pubblico con amore. Per me rispettare la Costituzione significa prendersi cura di ciò che la Costituzione ci ha permesso di costruire fino in qua. E l'ultima cosa, la Costituzione è stata inattuata per decenni. Pensate alla normativa sulle regioni o sul Consiglio Superiore della Magistratura. È un lavoro di progressione, è un processo. Prendiamola in mano la Costituzione, veramente una delle carte degli statuti dei popoli più importanti, più belli che esistano. Ed è il frutto della nostra intelligenza di popolo. Dobbiamo però praticarla ogni giorno e siccome la Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, i saluti fascisti, le istanze fasciste e tutto quello che è fascista nel nostro paese non può esistere, sta al di là delle sbarre e non fuori.

0: Nel libro ho trovato davvero delicato, dolce, straordinariamente familiare tutto ciò che riguardava il racconto di sua madre, dai viaggi che lei ha fatto, dai passaggi sul cibo, dai manicaretti che le cucinava a casa con suo marito. Ecco, mi immagino plasticamente lei che va e viaggia per tutto il mondo e viene accolta da tanti palestinesi e che le regalano qualcosa, un pezzo di cibo. Ecco, cosa rappresenta quindi in qualche modo il cibo per una cultura? Noi lo sappiamo come italiani, quindi dobbiamo capirlo ancora di più, probabilmente anche per i palestinesi.
1: Sì, allora, quelle pagine del capitolo Nutrire sono state... sono state molto sofferte, perché io nel tempo in cui si è consumato il genocidio del popolo palestinese, ha cominciato a consumarsi il genocidio del popolo palestinese, comunque ho visto mia madre, che è una figura assolutamente fondamentale nella mia vita, farsi più piccola, più effimera, perché insomma una bruttissima malattia, e in qualche modo volevo a tutti i costi che fosse presente con quello che mi ha dato, perché se sono così, se sono chi sono, è anche grazie a lei e come mi ha tirato su. Quindi volevo portarla e volevo quasi renderle tributo, in modo da scusarmi per queste assenze lunghe e imperdonabili degli ultimi anni. E una cosa che mia madre aveva, infatti chi l'ha conosciuta lo ricorda, era una grandissima e bravissima cuoca, e quindi lei cucinava, cioè per lei esprimeva l'amore cucinando, ma veramente, cioè mi inseguiva col cibo ovunque andassi, che fossi studentessa a Pisa oppure alle prime armi con un lavoro che non capiva in Marocco, ovunque c'era qualcuno che mi raggiungesse, lei era capace di mandarmi torte e manicaretti incartate, sempre profumatissimi.
0: E racconta questa... di un freezer pieno di cibo.
1: Sì, quando mi veniva a trovare, quando ho avuto la mia prima bambina, oppure quando durante i 5 anni in cui ho scritto il libro Palestinian Refugees in International Law, lei era assolutamente dedita a facilitarmi il lavoro per quando se ne sarebbe andata da Giacarta oppure da Washington. Quindi ci lasciava sempre il freezer pieno di cose con i giorni, e quindi aveva un amore infinito per gli altri, e lo trasmetteva così, ma pure i palestinesi, ma in genere veramente gli arabi sono così, è il Mediterraneo che è così. E io attraverso la Palestina ho scoperto proprio il Mediterraneo. Io vengo spesso in Sardegna, ci sarò anche quest'anno sarò a Seneghe in questo festival bellissimo che organizzano della poesia orale. Veramente a me i sardi piacciono tanto, mi piacciono tutte le realtà italiane, devo dire, dovunque vado mi sento a casa, mi sento un po' appartenente qui in Emilia Romagna per i partigiani, in Sardegna, perché dico i sardi la questione dell'autodeterminazione e della decolonizzazione la capiscono meglio di qualsiasi altro, in Sicilia per la lotta contro la mafia. Quindi dico, noi italiani ne abbiamo veramente tante di cose anche da condividere e da insegnare. Però c'è questa cosa, appunto, quando ero a Seneghe mi è venuta proprio in mente l'importanza di costruire reti transmediterranee, perché dal cibo, dalla tavola, dalla musica, dalla poesia, è il Mediterraneo che ci unisce, dalle coste balcaniche, dall'Albania al Maghreb, è tutto un insieme di realtà che affluiscono a questo mare condividendo nutrimento chiaramente per il corpo, e non è un caso che una delle diete più sane si chiami dieta mediterranea, ma no, proprio per l'anima. Io trovo che la cultura mediterranea sia ciò che ci rende chi siamo e che rende noi meridionali anche naturalmente più in condivisione con diciamo, i fratelli e le sorelle delle sponde sud del Mediterraneo che non necessariamente nei confronti dei fratelli e delle sorelle scandinavi, ecco. Condividiamo un mondo, diciamo, io vivo in Tunisia e i tunisini li chiamo i siciliani del sud, mentre i siciliani li chiamo i tunisini del nord.
0: Beh, siamo vicinissimi, tra l'altro. Cagliari è proprio a pochissimi chilometri da dove sta lei, probabilmente, quindi insomma
1: sì,
0: siamo davvero
1: sì,
0: vicini.
1: La settimana scorsa ero a Tabarca, e che è a 200 chilometri da voi, proprio 200 chilometri lì d'aria da voi.
0: Ecco, dottoressa Albanese, ora andrei oltre anche rispetto al bellissimo libro che lei ha scritto, aprendo anche alle domande che sono arrivate dai vari presidi di tutta Italia. Ho cercato, nessuno me ne voglia, di fare una sintesi, perché le domande erano davvero tante e sono state domande molto belle, molto importanti, molto, anche molto lunghe, ma davvero necessarie, perché evidentemente non possiamo raccontare e parlare di questo tema senza essere complessi, perché la complessità fa parte di questo mondo. Iniziamo. Questa domanda, diciamo che potrebbe unire idealmente ciò che è stato chiesto da Biella per la Palestina, dal presidio di Vanzago, dal coordinamento pace e disarmo di Castellone Cremona, da Mani Rosse antirazziste di Forlì Cesena, dal coordinamento varesino per la Palestina e dal GSF di Bergamo. Negli ultimi mesi centinaia di presidi, coordinamenti e associazioni hanno promosso manifestazioni, campagne di informazione, petizioni, raccolte firme e iniziative pubbliche. Nonostante questa mobilitazione diffusa, molti attivisti percepiscono una forte distanza tra la volontà espressa dalla società civile e le scelte delle istituzioni nazionali ed europee. Domanda: come trasformare la mobilitazione dal basso in una pressione politica realmente efficace?
1: Allora, innanzitutto io voglio dire alle persone che fanno parte dei presidi e soprattutto a quelli del BDS, grazie. Grazie, perché il BDS è fondamentale. Allora, guardate, io non ero sicuramente un'esperta di BDS, non ero anche per certi versi critica del boicottaggio culturale fino ad un certo punto, fino a quando non ho capito che cosa fanno le università italiane, israeliane, e soprattutto che cosa fanno i partenariati come Horizon, i partenariati tra le università, i partenariati tra il CNR. Spendiamo una parola contro Leonardo, che ancora non è stata nominata, ma se la merita sempre una parola contro Leonardo, perché non solo produce quello che produce e continua ad avere partenariati con Israele. E Leonardo è una società partecipata al 33% dall'Italia, quindi ci imbriglia tutti in questo meccanismo di complicità, ma per di più fa quello che fanno le peggiori aziende israeliane, cioè tenta di vendere i propri servizi come futuristici. Io ero recentemente in un aeroporto e vedevo pubblicità della Leonardo che produce tecnologia che manda nello spazio. Leonardo produce armi con il lavoro degli italiani. E peraltro c'è un contenzioso che è stato avviato dalla società civile italiana, che ringrazio, c'è Asso Pace Palestina ed altre organizzazioni che veramente, incoraggio voi dei presidi a sostenere questa azione legale nei confronti di Leonardo, perché è difficilissima, perché le aziende come la Leonardo, così come l'ENI, hanno risorse infinite, possono permettersi i migliori avvocati, ma di fatto producono guerra. Non producono solo difesa, producono guerra. Ci devono assicurare come minimo che le risorse che utilizzano e che tutto quello che creano non vada a fomentare guerre. Perché in questo momento fanno questo quelli della Leonardo, e fanno bene a protestare gli operai della Leonardo, fanno bene a denunciare i portuali che si rifiutano di caricare le navi che portano le armi o le componenti della Leonardo e delle aziende affiliate alla Leonardo. Guardate, io lo so benissimo che vi è chiesto ai lavoratori della Leonardo, so benissimo che vi è chiesto di scegliere tra mettere a tavola il pane oppure essere partecipi di oppure non essere complici con un'impresa che è di fatto legata a dei crimini. Nel momento in cui un'azienda produce armi e tecnologia e fa scambi con l'esercito che oggi si sta macchiando di crimini che sono accusati da vari, incluso la sottoscritta, di genocidio, è un'azienda che sa cosa sta facendo e partecipa potenzialmente di crimini, quindi dovrebbero esserci delle responsabilità. Per questo dico, deve essere riconosciuta nel nostro paese l'obiezione di coscienza. È fondamentale che per i portuali, così come per i lavoratori, così per tutti quelli che lavorano nella filiera della produzione e del trasporto, ci sia la possibilità di esimersi e senza pagarne il costo dalla partecipazione col proprio lavoro a questa attività. Quindi è una cosa fondamentale quindi è capire come Israele è integrato, ma non solo Israele, come il sistema economico di cui facciamo parte ha al suo interno fortemente integrate delle componenti distruttive. E poi appunto bisogna battersi, bisogna continuare a battersi per il cambiamento. In Italia credo che tra un anno o poco più ci saranno le elezioni. Io penso che sia necessario sentirsi parte di un movimento. Non importa il partito con il quale vi candidiate, decidete di candidarvi, ma portate le vostre idee, portate la vostra integrità, la vostra capacità di essere attuatori della Costituzione. Ecco, per me un movimento politico oggi deve essere una sorta di ricostituente, un movimento che vuole in Italia attuare la Costituzione e a livello internazionale spingere per un multilateralismo decolonizzato in cui tutti sono uguali e quindi un sistema politico predicato sulla giustizia e sulla libertà, perché come diceva Sandro Pertini, io non credo in un sistema che sia libero senza giustizia o giusto senza libertà e quindi, scusate, dove ci sia eguaglianza senza libertà o libertà senza eguaglianza, questo è un sistema giusto. Per me, io condivido la frase di Pertini. Quindi non vi sentite scoraggiati, è chiaro che c'è un ritardo della risposta politica, perché chi è al governo non risponde mica necessariamente agli interessi e alle istanze dei cittadini, no, risponde agli interessi delle lobby. Come negli Stati Uniti, io da quando ho vissuto negli Stati Uniti dico che le lobby sono una forma di corruzione legalizzata. Devono finire, che ci sia una lobby per la Costituzione, questa lobby per la Costituzione sia animata da tutti i cittadini. Guardate, ce la facciamo e sarà bello come un miracolo, però ci dobbiamo credere, cioè lo dobbiamo veramente vedere questo sogno che si realizza di un'Italia libera e uguale per tutte e tutti.
0: Ha quasi risposto a tre o quattro domande contemporaneamente rispetto a quelle che sono effettivamente arrivate, perché una era davvero come colpire le reti economiche, finanziarie e industriali che traggono profitto dall'occupazione e dalla guerra, e l'altra era è arrivato il momento di riconoscere una forma di obiezione di coscienza contro l'economia di guerra. Mi sembra che di fatto, insomma, ci ha ampiamente risposto
1: Sì.
0: in tal senso. Assolutamente sì.
1: Sì, due cose. Un attimo solo perché
0: Prego.
1: mi sono dimenticata un'altra cosa importante che vi volevo dire. Sì, l'obiezione di coscienza, l'idea non è mia, viene dai Camalli e dai portuali di Genova. Io sono molto legata proprio al movimento dei lavoratori, dei lavoratori, dai lavoratori liberi e pensanti, cittadini e lavoratori liberi e pensanti di Taranto, ai portuali che ho visitato, quelli di Ravenna, quelli di Genova chiaramente, ma anche quelli che non ho ancora visitato, come quelli di Livorno. Mi piacerebbe quest'anno andare nei porti della Sicilia, visto che ci trascorrerò un po' di tempo, ma anche i lavoratori della GNK, tutte le aziende che sono entrate in sciopero per il genocidio. Veramente io vi ringrazio. Serve l'obiezione di coscienza, serve anche, è necessario che ci uniamo contro le SLAP, cioè il fatto che le aziende possano utilizzare le azioni legali e le cause temerarie per silenziare l'inchiesta e il dissenso. Guardate, io avrei, mi chiedono costantemente, ma perché non denunci per diffamazione, perché mi accusano di antisemitismo, di fomentare il terrorismo, di vilificare la memoria dell'Olocausto, di offendere la memoria dei sopravvissuti o dei caduti del 7 ottobre? No. È tutto falso. Però se dovessi, sono un personaggio pubblico, quindi mi difendo con la mia azione quotidiana attraverso il mio lavoro, che è di perseguimento della giustizia. Quindi io non credo che chi è nel pubblico debba avere mano facile nel ricorrere alle denunce per diffamazione. Lasciate giù le mani dai giornalisti, giù le mani da chi fa inchiesta e giù le mani dal terzo settore. Perché è vergognoso che dei ministri partano con abbiano la denuncia facile come un grilletto facile, ma non vi vergognate di fare tutto questo utilizzando già lo strapotere che avete, la visibilità che avete da cittadini rappresentanti di un popolo? E poi voglio dire una cosa agli insegnanti e alle insegnanti che sono state silenziate dopo l'ordinanza del ministro Valditara. Io spero, ho incoraggiato le persone in questione a fare ricorso anche ai meccanismi di giustizia internazionale, perché quello che è stato fatto in Italia è vergognoso, un'opera di silenziamento. Cioè, il ministro Valditara è stato irretito da una mia presenza nelle scuole, ma si confronti con me il ministro Valditara e gli spiego che cos'è la Palestina. E poi se vuole contraddice, poi se vuole può portare anche quelli che difendono il genocidio. Però immaginiamoci il paradosso: è come avere un esperto tecnico che spiega che cos'è la pedofilia, e per buona pace del contraddittorio bisogna avere uno che inneggia la pedofilia, perché se no non c'è il contraddittorio. Non ha senso questa cosa. Quindi è fondamentale difendere lo spazio della libertà d'espressione. Senza la libertà d'espressione non siamo liberi. E l'ultima cosa che vi volevo dire: bisogna unirsi, movimenti LGBTQI, a difesa dei migranti, a difesa dei rifugiati, per i diritti delle donne, contro il femminicidio, per la difesa dei lavoratori. Bisogna unirsi tutti, da quelli che vogliono la difesa ambientale a quelli che vogliono la difesa per gli animali. Vogliamo tutti un mondo più giusto, e per questo che ci dobbiamo mettere insieme ed essere il movimento che porterà al cambiamento della questione politica nel nostro paese. E spiegate a quelli che pensano veramente che l'Italia è diventata più povera perché ci sono i lavoratori migranti, spiegate loro che senza di loro interi settori dell'economia si paralizzano. Se non ci fossero loro a raccogliere la nostra frutta e la nostra verdura, o anche ad aiutarci a tenere pulite le strade nel nostro paese. È vero, ci possono essere dei migranti che commettono dei crimini, e come ci sono italiani che commettono dei crimini. Però è fondamentale respingere e curare con la cultura e con l'istruzione il razzismo dilagante e oscenamente ostentato che c'è nel nostro paese. Non ce lo possiamo permettere.
2: C'è di Francesca Albanese, relatrice speciale per i territori palestinesi occupati dal Teatro Stabile di Cagliari per l'iniziativa palestina Anima Mundi, che si è tenuta alla metà di giugno del 2026 in collegamento con Cagliari, oltre 150 città italiane. Al centro c'era la presentazione dell'ultimo libro dell'Albanese, La luce del risveglio, ma poi, come dire, come abbiamo visto anche nel dialogo con il giornalista Matteo Meloni, attivisti in particolare di Cagliari, che hanno ospitato, come dire, il momento centrale di questa iniziativa su tutto il territorio italiano, si è parlato anche di tanto altro ancora. E con questo noi chiudiamo questa puntata del Long Form qui da Radio Onda d'Urto.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Le frequenze antagoniste dal 1985.

Le 16 e un minuto, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio di giovedì 23 luglio. Sono emersi altri video sull'omicidio di Abderrahim Fakir da parte di due agenti della polizia domenica nel quartiere popolare del Pilastro a Bologna. Uno di questi mostra Fakir a terra, legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui, nelle immagini, ci sono quattro soccorritori della Croce Rossa, due dei quali tentano di rianimarlo. Il volto presenta macchie marroni scure dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre ancora legato. È inammissibile, commenta il legale dei familiari di Fakir. I nuovi video in effetti immortalano anche il momento in cui gli agenti utilizzano lo spray al peperoncino. A quel punto l'uomo è già immobilizzato a terra in posizione prona e con gli agenti sopra di lui. I risultati dell'autopsia saranno pronti domani e saranno cruciali per capire le cause del decesso. Ieri sera intanto centinaia di persone hanno preso parte all'assemblea pubblica organizzata dalle realtà organizzate del quartiere Pilastro. Durante l'assemblea, che si è svolta in piazza Lucio Dalla ed è poi diventata un corteo serale, sono state stabilite le prossime iniziative per continuare a chiedere verità e giustizia per Fakir. Domenica 26 luglio, corteo in quartiere; sabato 12 settembre, assemblea nazionale per organizzare una grande mobilitazione contro gli abusi di polizia e le logiche della remigrazione di questo governo. Domani in Val di Susa inizia il 10° Festival Alta Felicità, organizzato dal movimento No Tav. La vigilia però è segnata oggi dalle provocazioni della polizia, che sta fermando attiviste e attivisti diretti verso la valle che resiste, con diversi posti di blocco lungo la statale e nel paese di Susa. Nella notte, nuova ondata di attacchi USA in Iran, utilizzato anche il super bombardiere B-1. L'esercito statunitense ha colpito anche il valico di frontiera con l'Iraq a Sharm el-Sheikh. 2 morti e 11 feriti il bilancio di questo attacco. Dall'altra parte, i Pasdaran hanno colpito una petroliera nello stretto di Hormuz, costringendone altre 2 a fare dietro front. Dallo Yemen anche le forze militari di Ansarallah, cioè degli Houthi, hanno colpito 2 petroliere saudite che volevano attraversare il Mar Rosso, bloccato dagli alleati di Teheran con la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb. L'esercito israeliano, al momento defilato rispetto alla ripresa dell'aggressione all'Iran, continua intanto ad ammazzare, bombardare, demolire in Palestina, in Libano e anche in Siria. Oggi 2 palestinesi sono stati uccisi, diversi altri feriti, in un bombardamento aereo israeliano che ha colpito le vicinanze dell'ospedale Yemen al-Saed nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Un altro uomo palestinese è stato ucciso dai militari israeliani vicino Jenin in Cisgiordania. Secondo l'IDF avrebbe tentato di accoltellare un colono israeliano vicino all'insediamento illegale di Ganim. È già il secondo episodio di questo tipo solo nella giornata di oggi in West Bank. La Banca Centrale Europea, come era atteso, lascia i tassi di interesse invariati dopo il rialzo di 0,25 punto della riunione del scorso mese di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, avvisa la Banca Centrale Europea. Italia, politica di palazzo. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri delle 17.30 di oggi ci sarà un disegno di legge con un non meglio precisate modifiche in materia di imputabilità del minore. Meloni e i suoi ministri discuteranno anche il decreto legislativo per attuare la direttiva europea del 2024 sul miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali, così si legge nell'ordine del giorno, che riguardano anche e soprattutto i rider. Al centro della riunione anche il decreto legge che interviene dopo il crollo del Tribunale di Bolzano, così come il disegno di legge Concorrenza 2026. È tutto per quanto riguarda il GR Flash di questo giovedì pomeriggio su Radio Onda d'Urto. La linea passa ora a Luciano Cianotic Taffurelli per Bara Onda d'Urto di questo pomeriggio di luglio.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento di giovedì 23 luglio 2026 con la Barra Onda d'Urto. Un programma in onda ogni giorno dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, mentre il sabato dalle 14:30 alle 15:30. Iniziamo subito con una manciata di nuove uscite. La prima è della rapper Chadia, già protagonista alla Festiera di Onda d'Urto ben due volte negli anni scorsi. No Stop è il suo ultimo singolo. Andiamo a Marilyn Manson, From Forward Enemy, ultimo singolo. Pezzi di vetro, Piotta, dal suo si riparano ricordi. E gente che si ostina a vivere, Ministri. Dopodiché Pancake, anche loro, con un ultimo singolo, Fake Swing.

La luce dell'alba ci trafisse come spettri. Camminavamo sghembi, gatti sopra i cornicioni. Tutte le ferite aperte un tempo, ora mosaico di cicatrici, bianco, latte, argento. E noi, soli. La luce passò dentro, sciolse i nodi in petto, portando via la notte il manto d'oro e di carboni, e lasciandoci il dolore e le fratture, i cocci e le ustioni, istoriate dentro gli occhi, i tuoi due rosoni in fiamme. Vedi, mi hai detto, forse il male è male solo quando vuole esserlo, e per il resto è vita in atto. Io non fuggo al male che mi hai fatto, ma è il verso giusto, è verso l'alto. La luce dell'alba ci trafisse come spettri, ci fu attraverso e dissipò ogni canto tetro. Ci videro abbracciarci, due binari.

quando dicevano che eravamo animali destinati al macello nello spazio, tranne una scala che fa salire dove?

Dunque, Pancake con la loro Fake Swing. Andiamo dagli Africa Unite insieme ai Circus Punk con Colla e Caldo. Dopodiché partiamo con una carrellata di band che ritroveremo alla festa di Radio Onda d'Urto in apertura sul palco principale, alcuni anche come headliner, ma soprattutto i protagonisti delle due tende, Siringuito e Tenda Blu.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: E allora direi di iniziare la nostra valcata subito con il 7 agosto, quando troviamo Sarafine, Potevamo fare schifo insieme. Questo è il brano che lei ci presenta.
2: Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme. Come stiamo bene, ci facciamo bene, ce lo siamo meritati questo amore, dopo anni di birra e fallimento.

0: insieme.
1: Allora, dallo schifo insieme al 18 agosto, al concerto dei ministri, gente che si ostina a vivere quello che ci propongono. Dopodiché facciamo un passo indietro e andiamo al giorno prima. Giorno prima, quando troviamo Disgaccia Latrell, ma uno dei rapper locali bresciani in apertura è Io Mitch, che qui ci presenta Inceneritore.

Andiamo in tenda blu, lo facciamo con Frensi Nutre, li troviamo il 9 agosto. Galactic Year Part 2, questo è il brano che ci presentano.

Lasciamo Frenzy Nutri, lasciamo la tenda blu, saranno il 9 agosto appunto su quel palco. Andiamo sul palco principale, lo facciamo con Marte il 6 agosto, Oversize è il brano, dopodiché ci tuffiamo nel Siringuito al 5 agosto dove troviamo Zambo Super Pizza qui con la loro Marinara.

Lasciamo il Siringuito, il dub di Zambo Super Pizza, che ritroveremo il 5 agosto. 7 agosto, Tenda Blu, Camilla, PNK, Rotto. Dopodiché andiamo sul palco principale, lo facciamo al 7 agosto con le Fucsia, con la loro 1312. Voglio...

rotto dentro di me. Voglio avere i lividi per sapere cosa ho fatto ieri. Una bacchetta magica per sparire così non

Lasciamo Epaxia dunque, ma rimaniamo sul palco principale. Andiamo all'11 agosto, dove troviamo Beba. Beba da Imperatrice ci presenta Atena. Dopodiché andiamo al Siringuito con Gama, che ci presenta Nella mia testa.

0: mi gira male, sono cruel.
1: Guarda, adesso tu ti alzi e vai a lavorare. Se lo so che è uno schifo, le persone lo faccio da gnegne, ma tu vai avanti dritto, non piangere, non ti postiglio. Se ti viene da piangere, respiri come hai imparato. E guardi in alto, andrà bene, bene.
2: Mi sveglio, canto,
1: non pensare ai sogni che hai fatto, né a quelli che farai. Soprattutto non pensare
2: sono
1: alla stronza
2: fuori di melone.
1: Lasciala lì, beh.

Lasciamo a cantautrice bresciana Gamar, lunedì 10 agosto nel Siringuito. Abbiamo ascoltato Nella mia testa, passiamo ora al palco principale, El Cottino, 9 agosto, qui insieme ad Awa Fold, al suo ultimo lavoro Matriarchia, e ci presenta il brano Fenice. Dopodiché andiamo in Tenda Blu dagli Eyes Be Quiet, altra formazione bresciana, che ci presenterà il brano Per farti dormire.

Eyes Be Quiet, dunque, 16 agosto li troviamo in Tenda Blu, qui hanno presentato il brano Per farti dormire. Sempre in Tenda Blu troviamo anche Des Larmis in data 12 agosto. Ci sposteremo poi invece al Siringuito con gli Area Valanghe e la loro Dardi Avvelenati, mentre Des Larmis si presentano The King of Tagada.

Allora, giornata super interessante quella del 12 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, perché troviamo innanzitutto, iniziamo sul palco principale con Enrico Bellis, dopodiché Adolescence e Good Riddance, poi andiamo in tenda blu con gli Slarmis che abbiamo appena sentito, mentre invece nella tenda del Siringuito troveremo gli assai misteriosi Quattro Ventos. Ma noi cambiamo giorno, andiamo all'area Valanghe, sempre al Siringuito. Domenica 16 agosto qui ci presentano Dardi Avvelenati.

Lasciamo la festa di Radio Onda d'Urto, andiamo a navigare un po' in acque internazionali, da White and Torn ce lo presentano i Flame Parade, che tra l'altro però andiamo in acque internazionali per quanto riguarda la lingua, ma i Flame Parade vengono da Firenze, quindi White and Torn, Flame Parade.

0: I was born. The sky was starless. His eyes and name.
1: Lasciamo dunque in Mug Show dal loro Gloomy Harry and Weird, abbiamo ascoltato The Nameless, andiamo all'ultimo brano a nostra disposizione prima del ritorno dell'informazione con le notizie in breve del radiogiornale Flash. Altra artista bresciana è la codesta Fantasmi.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 17:21 minuti di giovedì 23 luglio, l'edizione flash del pomeriggio del nostro giornale radio. Sono emersi altri video sull'omicidio di Abderrahim Fakir da parte dei due agenti della polizia domenica nel quartiere popolare del Pilastro a Bologna. Uno di questi mostra l'uomo a terra, legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui, nelle immagini, ci sono quattro soccorritori della Croce Rossa, due dei quali tentano di rianimarlo. Il volto presenta macchie marroni scure dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre ancora legato. È inammissibile. Così il legale dei familiari di Fakir. I nuovi video in effetti immortalano anche il momento in cui gli agenti utilizzano lo spray al peperoncino. A quel punto l'uomo è già immobilizzato a terra in posizione prona e con gli agenti sopra di lui. I risultati dell'autopsia saranno pronti domani e saranno cruciali per capire le cause del decesso. Ieri sera intanto centinaia di persone hanno preso parte all'assemblea pubblica organizzata dalle realtà del quartiere Pilastro. Durante l'assemblea, che si è svolta in piazza Lucio Dalla ed è poi diventata un corteo, sono state stabilite le prossime iniziative per continuare a chiedere verità e giustizia per Fakir. Domenica 26 luglio, corteo in quartiere. Sabato 12 settembre, assemblea nazionale per organizzare una grande mobilitazione contro gli abusi di polizia e le logiche della reimmigrazione di questo governo. Domani intanto, anzi stasera, in Valsusa inizia il 10° Festival Alta Felicità, organizzato dal movimento NOTAV. Come ogni anno, attesa la partecipazione di decine di migliaia di persone, con concerti gratuiti, dibattiti, stand enogastronomici, ovviamente, manifestazioni e azioni contro la grande opera inutile e dannosa dell'alta velocità Torino-Lione. La vigilia del festival però è segnata oggi dalle provocazioni della polizia. 5 posti di blocco sulla strada statale, ai quali vengono fermate e perquisite le automobili dirette verso la valle che resiste, e perquisizioni anche di chiunque prenda il treno dalla stazione di Torino Porta Nuova in direzione della valle. Andiamo ora all'estero con la guerra imperialista. Nella notte c'è stata una nuova ondata di attacchi USA in Iran, utilizzato anche il super bombardiere B-1. L'esercito statunitense ha colpito anche il valico di frontiera con l'Iraq a Shalam Sheikh. 2 morti e 11 feriti il bilancio di questo attacco. Dall'altra parte i Pasdaran hanno colpito una petroliera nello stretto di Hormuz, costringendone altre 2 a fare dietro front. Dallo Yemen anche le forze militari di Ansar Allah, cioè gli Houthi, hanno colpito 2 petroliere saudite che volevano attraversare il Mar Rosso, bloccato dagli alleati di Teheran con la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi, ha scritto sul suo social media Truth il presidente USA Trump, che dall'altra parte ha dichiarato che accetterà lo sviluppo del nucleare civile dell'Arabia Saudita soltanto se Riyadh firmerà gli accordi di Abramo con Israele. E proprio l'esercito di Tel Aviv, al momento defilato rispetto alla ripresa dell'aggressione in Iran, continua ad ammazzare e bombardare in Palestina, Libano e nel sud della Siria. Oggi 2 palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un bombardamento aereo israeliano che nel pomeriggio ha colpito le vicinanze dell'ospedale Yemen al-Saed nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Un altro uomo palestinese è stato ucciso dai militari israeliani vicino Jenin, in Cisgiordania. Secondo l'IDF, avrebbe tentato di accoltellare un colono israeliano vicino all'insediamento illegale di Ganim. Si tratta del secondo episodio di questo tipo nelle ultime 24 ore in West Bank. A Gerusalemme, invece, stamattina più di 2000 coloni hanno preso d'assalto la moschea Al-Aqsa, guidati dal ministro dell'estrema destra sionista israeliana Ben-Gvir. La guerra imperialista continua a spingere i prezzi, petrolio e gas salgono ancora, il Brent sale del 4%, mentre il gas sale dell'1%. Nuovi rincari sui carburanti anche in Italia. In questo contesto la Banca Centrale Europea, come era atteso, ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di 0,25 punti stabilito a giugno. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, avvisa la BCE. La pagina del lavoro e delle lotte dei lavoratori, domani a Latina sciopero dell'edilizia dopo la morte in meno di 24 ore di due operai mentre facevano il proprio lavoro all'aperto, lo hanno indetto Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL. Oggi e domani è anche sciopero dei treni all'astensione dal lavoro indetta da Cube Trasporti ed SGB, è chiamato il personale del gruppo Ferrovie di Stato Italiane, Italo e Trenord, garantite le fasce protette. Chiudiamo con la politica di palazzo. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, che inizia tra poco, ci sarà un disegno di legge con una non meglio precisata modifica in materia di imputabilità del minore. Meloni e i suoi ministri discuteranno poi anche il decreto legislativo per attuare la direttiva europea del 2024 sul miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali, si legge così nell'ordine del giorno. Questo riguarda anche e soprattutto i ciclofattorini. Al centro della riunione anche il decreto legge che interviene dopo il crollo del Tribunale di Bolzano e il DDL Concorrenza 2026. Infine, le maggiori preoccupazioni della destra al governo riguardano però i pasticci della Corte dei Miracoli che circonda la Premier Meloni. Dopo che ieri alla Camera la destra compatta ha negato alla Procura di Roma l'accesso alle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e il ristoratore in odor di camorra Andrea Caroccia, i magistrati capitolini valutano ora l'ipotesi di sollevare un conflitto d'attribuzione alla Consulta. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR. Il prossimo notiziario è quello della sera alle 19:20 con i servizi. Tra poco, dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, lo spazio approfondimenti del pomeriggio qui su Radio Onda d'Urto. Restate con noi.
2: Giovedì 23 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Sul sito www.festaradio.org tutte le informazioni e il programma completo. Presidio per Abderrahim Fakir, ucciso dalla polizia a Bologna. Il presidio questo giovedì 23 luglio alle ore 18:30 in piazza Matteotti a Bergamo. Continua la rassegna Storie che portano lontano. Questo giovedì 23 luglio in programmazione Dario Liberini con Pianeta Africa. Dalle 20 all'apertura degli stand gastronomici, alle ore 21 inizio dei racconti. Tutto questo alle pieve della Mitria a Nave in provincia di Brescia. E ora il programma cinematografico. Il film Primavera in programmazione questa sera alle 21:30 all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini in Via Nino Bixio. Il film Amarga Navidad in programmazione invece questa sera alle 21:30 al cortile della Scuola Secondaria a Cellatica. E passiamo al cinema Nuovo Eden, che propone per questa sera alle ore 19 il film Continental e alle 19:30 Antartica, quasi una fiaba. Questi i film che potete trovare questo giovedì 23 luglio al cinema Nuovo Eden in Via Nino Bixio 9 a Brescia. E passiamo alle anticipazioni. Sabato 25 luglio dalle 19:30 pasta asciuttata antifascista a Malegno in piazza Casari. Non c'è bisogno di prenotazione. E sempre sabato 25 luglio la giornata di chiusura estiva del circolo anarchico Bonometti. La giornata inizia alle ore 11 con il presidio al carcere di Canton Mombello. Si prosegue alle 13 con una paninata benefit al circolo anarchico Bonometti e infine alle 15 musica e socialità. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo giovedì 23 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento e impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: It's the end.
4: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
5: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
6: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
7: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
8: No.
7: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
8: Barbero.
9: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
3: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
10: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
11: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
12: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
13: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'escursione Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
14: Hanno occupato binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche binari di spesso.
4: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

17.35, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Lo avevano annunciato nei giorni scorsi attivisti e attiviste della Val di Susa del movimento NOTAV. Il Festival dell'Alta Felicità aveva in serbo una sorpresa. La sorpresa è che il festival inizia questa sera. Sarà quindi un festival che durerà 4 giorni invece dei consueti 3 giorni, questa che è la 10ª edizione. E noi andremo proprio in Val di Susa, lo faremo con Chiara del movimento NOTAV per le ultime dalla valle, e proprio oggi si registrano blocchi e perquisizioni da Torino a Susa nei confronti di chi sta raggiungendo il festival. Stiamo poi in Piemonte, una regione in piena crisi idrica. La giunta regionale propone di usare l'acqua dei fiumi ormai in secca per irrigare i campi agricoli. Crisi climatica che è già nei campi, come ci racconta e ci spiega Fabrizio Garbarino dell'ARI, l'Associazione Rurale Italiana. A Travagliato in provincia di Brescia si discute animatamente del progetto di un maxi data center, richiederebbe fino a 300 megawatt di energia elettrica, consumerebbe tra le altre cose 50.000 metri quadri di suolo attualmente a uso agricolo. Butterebbe al comune 12 milioni di euro. Faremo il punto sul progetto con Alberto Trainini, consigliere di opposizione e capogruppo di Travagliato Bene Comune. Torniamo poi a Bologna. Minacce sui social dopo un post pubblicato su Facebook in cui criticava l'operato di polizia e soccorritori nel caso della morte di Farik, tra cui le considerazioni di un carabiniere. È successo a Dethion Begai, consigliere comunale di Bologna per Coalizione Civica Bologna. Lo avremo ai nostri microfoni. Per la pagina internazionale andiamo in India. Scontri tra polizia e manifestanti del movimento dello scarafaggio a Nuova Delhi in India. Erika Garzilli, studiosa dell'India, è già docente all'Università di Torino, Delhi e Harvard, ci racconta il perché e i motivi di questo movimento. In chiusura poi la puntata numero 5 del podcast. Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko Alessandro Canella, a 25 anni dalla G8 di Genova. Alle 19.20 come di consueto il Radio Giornale, la 2ª edizione con i servizi.

0: Adesso però andiamo in Val di Susa, allora ve lo dicevamo in apertura di sommario, questa sera Venaus inizia la 10ª edizione del Festival dell'Alta Felicità. Le forze di polizia stanno effettuando posti di blocco ai caselli autostradali all'altezza di Sant'Ambrogio di Torino lungo il percorso verso il festival. Ce ne sono ben 5 fino a Susa, e perquisizioni e controlli in corso anche alla stazione di Porta Nuova a Torino nei confronti delle persone che stanno prendendo il treno proprio per raggiungere Susa. Andiamo quindi a sentire le ultime dalla Valle che resiste con Chiara del Movimento Ottava.
1: Allora, buongiorno, ciao a tutte e tutti, grazie dello spazio che come sempre date al Festival Alta Felicità, e anche quest'anno appunto sono 3 giornate che inizieranno da domani, quindi venerdì 24 luglio, sabato 25, domenica 26. E diciamo che il programma ormai è un po' già rodato, quindi abbiamo degli appuntamenti fissi e abbiamo una giornata piena di incontri e dibattiti nello spazio autogestito e nel palco eventi, e serate dedicate ai concerti nella solita arena. E il sabato, come già saprete, il Movimento Notava ha lanciato una manifestazione con concentramento a mezzogiorno e a Susa, da cui poi si raggiungeranno i cantieri della devastazione, e insomma questo appuntamento collaterale ma ovviamente centrale anche al festival lo ricordiamo sempre. E abbiamo anche una sorpresa quest'anno, perché sono 10 anni di Festival Alta Felicità, quindi festeggiamo il decennale, e la sorpresa sarà che avremo dei concerti già questa sera, quindi già giovedì sera apriremo l'arena, cioè apriremo, scusate, in realtà dal palco esterno apriremo però i concerti con Johnson Rigueira, Lindal e El Partido, il DJ set legato allo Stato Sociale. E questo appuntamento vuole appunto essere una festa per anticipare la felicità che aprirà ufficialmente domani.
0: Chiarissimo. Anche per quanto riguarda invece la situazione lì in valle, cosa ci puoi raccontare?
1: Sì, allora, come già anticipavi, ci sono arrivate molte segnalazioni di blocchi e di appunto controlli della polizia, in particolare appunto a Susa, in diversi posti lungo la strada e i parcheggi, che appunto sono iniziati già oggi. Tutti gli anni purtroppo qualche episodio simile si verifica, quest'anno ci sembrano un pochino più intensificati, soprattutto perché oggi è solo giovedì e il festival apre ufficialmente domani, quindi con largo anticipo si sono messi, e anche con un rispetto abbastanza massiccio. Ci sembra più che altro un'intenzione di farsi vedere, di scoraggiare e anche un po' di, insomma, fare dimostrazione di prepotenza, però ovviamente per chi deve salire ricordiamo di fare attenzione, e in ogni caso si passa senza problemi, ma insomma non è mai piacevole, ecco, essere fermati. E vedremo se questi controlli sono per oggi pre-festival o se continueranno anche nei prossimi giorni, una volta che partirà il festival ufficiale e che saranno anche attive le navette da Susa, perché al momento appunto non c'è ancora servizio navetta, quindi le persone salgono in macchina e poi a piedi.
0: Chiarissimo, grazie Chiara, buon festival e a risentirci allora, grazie ancora.
1: Grazie, la invitiamo tutti a salire in Val di Susa per chi può, e grazie mille,
0: ciao.
1: A presto,
0: ciao ciao.
2: Estativa da ora la rihetta la tifla gurbe. Teraktu li tiabkom, u tarikkom, rahafiz alihim. Isil asal, haddunju madgir, lissa, ma tarararat.
3: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse.

0: Allora, un festival che inizia ufficialmente domani sera, ma in realtà, come ci raccontava Chiara del Movimento Ottava, c'è una pre-festival, insomma una serata prevista anche per oggi. Tre gruppi che si esibiranno nell'arena del festival a Venhausen, nella piana di Venhausen. E c'è anche appunto questa situazione che ci raccontava di perquisizioni e controlli che sono in corso sia alla stazione di Porta Nuova a Torino per chi prende il treno in direzione di Susa, e cinque posti di blocco anche lungo la statale verso il festival. Non è parlare in TV, pensa a lavorare. Restiamo in Piemonte, una regione che è in piena crisi idrica. Nei giorni scorsi la giunta regionale ha proposto di usare l'acqua dei fiumi che sono ormai in secca per irrigare i campi agricoli. Ritorniamo quindi a occuparci di siccità, problematiche legate all'agricoltura, con Fabrizio Garbarino dell'ARI, l'Associazione Rurale Italiana. Di siccità in particolare, con un focus per quanto riguarda il Piemonte, che sta vivendo una grave emergenza con precipitazioni che sono sicuramente inferiori alla norma, temperature da record, questo lo registriamo sicuramente un po' in tutta Italia, e bacini idrici che presentano deficit importanti, in alcuni casi per quanto riguarda il fiume Po il 75% a livello locale. E nel frattempo ci sono 100 comuni che hanno introdotto il razionamento dell'acqua potabile, in particolar modo nell'Alessandrino e nella Canavese. Noi cerchiamo di capirne un po' di più con Fabrizio Garbarino, che è un agricoltore dell'Associazione Rurale Italiana. Una buona giornata Fabrizio, e grazie per essere con noi intanto.
1: Grazie a voi e buona serata a tutti.
0: Allora, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Intanto ti chiedo di farci un po' una panoramica, insomma, di quanto di quello che sta accadendo, di quelle che sono le problematicità principali che stanno emergendo.
1: Ma sì, come giustamente dicevi tu, il combinato disposto fra la mancanza di precipitazioni, a cominciare dalle precipitazioni nevose invernali, perché poi parliamo di quelle che sono veramente quelle che fanno la differenza dal punto di vista idrico, ma hanno portato a una situazione di sofferenza generalizzata dell'agricoltura e dell'allevamento e di tutte le produzioni che su queste mancanze di acqua, diciamo, si giocano un po' il loro futuro.
0: Certo, questo quindi è una problematica che ha naturalmente a che fare con quello che è il cambiamento climatico, che ormai da anni gli agricoltori in particolare ci devono fare un po' i conti. Ecco, è ribalzata in queste ultime settimane anche questa notizia su cui c'è stato un certo dibattito, che alcuni consiglieri in Regione Piemonte hanno proposto di utilizzare l'acqua dei bacini idrici, in particolare della Po, per irrigare i campi. Ecco, che problematicità presenta questa proposta?
1: Ma la proposta di per sé è balzana, perché appunto noi parliamo di un sistema idrico molto complesso, quello del Po, che non si può utilizzare alla bisogna senza una concertazione importante fra quello che succede a monte e quello che succede a valle. Sappiamo che nel delta del Po il Cuneo Salino sta venendo avanti nella pianura, quindi con problematicità fondamentali per tutto l'alveo finale del grande fiume, e quindi questa proposta a noi suona più che altro come una specie di uovo di Colombo per poter in qualche modo far vedere che si sta facendo qualcosa di pratico, ma che in realtà non cambia niente, e soprattutto delle ripercussioni ambientali importantissime. Il problema è che l'agricoltura, così come la conosciamo, deve essere proprio ripensata alla sua base rispetto a quelle che sono le problematicità idriche, ma non solo, che stanno venendo avanti. Penso comunque anche al fatto che i cambiamenti climatici portano con sé una quantità di energia importante che poi, quando viene a scatenarsi, distrugge i raccolti, distrugge il lavoro, soprattutto passiamo agli alberi da frutto, i vigneti, quelle culture che poi ne risentono per anni, no? di questo scatenamento dell'energia compressa da parte appunto del sistema climatico. Quindi è un ragionamento che non può essere preso con delle soluzioni semplici per affrontare un problema complesso, e questa proposta a noi sembra veramente la classica proposta spot che questa destra fa su questo e su altri temi, giusto un po' per rimbolirsi una base sociale che giustamente è allarmata, ma soprattutto appunto per dare delle soluzioni semplici a problemi che semplici non sono.
0: Chiaro, ecco, la siccità viene quindi ancora trattata come una sorta di emergenza temporanea, e in realtà insomma c'è bisogno di interventi strutturali, a partire dalla riduzione di quella che potrebbe essere l'impronta idrica delle nostre coltivazioni. Questo mi sembra essere un obiettivo importante e fondamentale da raggiungere in tempi brevi.
1: Assolutamente. E questo appunto è il tema di cui mi piacerebbe parlare, perché da quello che passa praticamente l'utilizzo delle acque, che poi ricordiamo appunto essere sia per l'uso umano, poi per l'uso agricolo, l'uso zootecnico e quant'altro. Quindi se sicuramente produrre cibo è importante, come funghi nella pianura padana, e quelli daranno qualsiasi problemi, anche quelli di approvvigionamento idrico, chiaramente non si può continuare a fare la stessa agricoltura che si faceva 30-40 anni fa, quando il problema della siccità era veramente un problema saltuario, che invece oggi è un problema assolutamente cronico. È un problema che si ripropone ormai in maniera costante, con picchi più o meno importanti ogni tot di tempo, però va rivisto appunto il modello che oggi abbiamo, un modello pesantemente idrovoro, perché energivoro, un modello in cui si frisorse terra, acqua, suolo e quant'altro in maniera assolutamente non più riproducibile, e quindi non più rigenerabile, e quindi va aggredito alla base attraverso l'utilizzo di tecniche agronomiche assolutamente più rispettose del suolo, e quindi capaci di trattenere anche le poche acque che troviamo a disposizione, ma poi con delle culture che hanno un fabbisogno oggettivamente minore, per poi anche alimentare una filiera zootecnica o produttiva o comunque alimentare, che deve essere modulata per i tempi che stiamo attraversando. Non si può più pensare di alimentare con mais, su mais, le grandi stalle industriali, che secondo noi non dovrebbero neanche più esistere, proprio per il loro impatto ambientale, per l'impatto sul benessere animale, sul benessere di chi ci lavora, eccetera, ma che appunto poi a loro volta consumano una quantità industriale di cibo, che questo cibo viene prodotto appunto con delle tecniche assolutamente più non più sostenibili dal punto di vista idrico. Quindi è un quadro generalizzato di ripensamento che francamente non vediamo né proposto dalle centrali associative agricole più sedicenti e rappresentative, ma non vediamo neanche nella governance delle regioni, che sappiamo avere comunque una responsabilità e una competenza specifica sul tema, che potrebbero appunto destinare una parte dei soldi delle politiche agricole comunitarie per una reale transizione ecologica di un determinato modello produttivo, ma poi soprattutto potrebbero incentivare o disincentivare la produzione di determinati, cominciamo appunto a parlare di cereali, ma ripristinare il pascolo nelle zone montane, nelle zone collinari, per dare la possibilità appunto di rigenerare quei prati che sappiamo essere a loro volta dei grandissimi fonti di stoccaggio sia di CO2 ma anche appunto di acqua nel momento in cui non vengono completamente rasati o abbandonati. E poi parliamo delle pianure in cui la mineralizzazione del suolo agricolo rende appunto il fabbisogno di acqua sempre più importante, mentre abbiamo bisogno di rigenerare quel suolo, di creare le condizioni per cui si torni ad avere della materia organica capace di trattenere l'acqua che c'è e che possa in qualche modo conservarla e non disperderla attraverso l'evaporazione o attraverso la dispersione sotterranea. Quindi sono tutte tecniche che si conoscono, sono tutte tecniche che l'agricoltura biologica, rigenerativa, agroecologica ha già in qualche modo raccolto, organizzato, ma non si vogliono fare, non si fanno, perché comunque siamo implicati in un sistema produttivo iperproduttivista che però è di una fragilità estrema e che appunto oggi mostra le sue corde rispetto appunto al tema della siccità, ma rispetto appunto a tantissimi altri temi come il tema della fertilità del suolo, il tema dei parassiti, il tema appunto degli OGM che dovrebbero risolverci tutti i problemi. Si cercano soluzioni semplici per problemi importanti e non si vuole mai ripensare in maniera globale al sistema produttivo agricolo che va ripensato dalla base.
0: Certo, anche perché tu naturalmente abbiamo parlato di siccità, ma poi l'altra faccia della medaglia lo stiamo vivendo proprio nella giornata di oggi, sono i forti venti e le forti grandinate che hanno colpito buona parte delle regioni adriatiche con danni proprio nelle campagne, nel pieno della stagione produttiva.
1: Assolutamente, ma poi per non dimenticare le inondazioni che appunto mettono a dura prova anche i manufatti, pensiamo agli argini della Romagna che sono saltati durante l'alluvione che ha fatto anche dei morti, cioè ormai in atmosfera, cioè lì con i climatologi, io faccio l'allevatore, faccio un altro mestiere, ma tutti i report scientifici più importanti ci dicono che la quantità di energia nell'atmosfera è talmente elevata che quando poi si scatenano i danni vengono in maniera esponenziale e fra l'altro su territori sempre più vasti, perché le grandinate ci sono sempre state, i territori che sono più vulnerabili forse per la conformazione geografica, orografica e quant'altro, però l'estensione con cui questo tipo di fenomeni si sta anche riproducendo e la ciclicità sempre più breve in cui avvengono ci sta dicendo chiaramente che viviamo in un sistema di fragilizzazione generalizzata. Quindi se su quello è molto più complicato agire, perché su dei frutteti, dei vigneti e quant'altro, mettere in funzione delle modalità di protezione diventa chiaramente più complicato, è anche vero che per determinate culture si può ragionare appunto su dei cicli più brevi, cercando appunto di favorire delle varietà vegetali che hanno la possibilità di essere rigenerate in maniera più veloce anche a fronte di questi gravissimi fenomeni, oppure per tornare alla faccenda della siccità appunto, che necessitano di meno input idrico e che possono appunto in qualche modo sopperire alle mancanze prolungate. Tutte queste culture sono conosciute, le modalità addirittura anche la risicoltura stessa, oggi sappiamo che anche a livello di risicoltura secco dà dei risultati importanti e interessanti. Chiaramente bisogna cambiare la modalità con cui si gestisce quel tipo di agricoltura e va fatto, io credo, con l'aiuto del pubblico, perché noi abbiamo un budget importante delle politiche agricole comunitarie che ancora oggi è il budget più significativo dell'Unione Europea, che oggi invece viene speso per perpetuare un sistema assolutamente energivoro, idrovoro, assolutamente non più aggiornato a quelle che sono le condizioni ambientali generalizzate, ne crea sempre di più, perché non è soltanto vittima, ma è anche carnefice, è anche complice di questo sistema di riscaldamento climatico. Quindi bisognerebbe reinvestire una parte significativa di quei soldi pubblici, quindi soldi di tutti noi che abbiamo a cuore dei sistemi alimentari che possono essere il più possibile sostenibili e anche accessibili a ognuno di noi, ma che poi possono appunto dare degli esiti positivi e creare un volano positivo per quanto riguarda l'ambiente, vanno investiti in quel modo lì. Però ci deve essere veramente una presa di consapevolezza dal basso, e ci deve essere una richiesta che non viene soltanto dagli agricoltori illuminati o da quelli che ne sanno un po' di più, deve essere veramente una consapevolezza orizzontale. È una richiesta importante della società civile, perché purtroppo abbiamo dei sistemi agricoli e delle associazioni di categoria che invece ormai sono ripiegati completamente su loro stesse e sono anche loro per la perpetuazione di un modello assolutamente ormai non più sostenibile, ma mi sembra un eufemismo, soprattutto un sistema suicida, mi verrebbe da dire.
0: Chiarissimo. Garbarino, Fabrizio, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie mille a tutti voi, buona giornata a voi, grazie.
0: Questi quindi Fabrizio Garbarino, presidente dell'ARI, l'Associazione Rurale Italiana, queste le sue considerazioni su quella che sono, su quella che è la crisi climatica che è già nei campi. In Piemonte si sta manifestando con una crisi idrica decisamente importante e purtroppo nell'emergenza non si va da nessuna parte, né tantomeno con proposte anacronistiche come quella che è stata avanzata da alcuni consiglieri della maggioranza al governo nella regione, di utilizzare la poca acqua che ormai è rimasta nei fiumi per irrigare campi agricoli, agricoltura intensiva, riso, mais, che necessitano di grandi quantità di acqua. Strada da seguire quella di cambiare non solo tecniche agricole, ma anche appunto la scelta su quali sono le specie e le varietà da coltivare. Crisi idrica che in qualche modo sta colpendo anche la Lombardia, anche se poi negli ultimi giorni l'altra faccia della medaglia della crisi climatica sono le tempeste, i nubifragi, le grandinate, che in ugual modo creano danni all'agricoltura. E certamente progetti come quelli di cui si sta discutendo ha travagliato, ma non solo, di costruire maxi data center, vanno in una direzione che non è certo quella del risparmio di energia, di consumo di suolo e di acqua. Travagliato c'è stata anche una manifestazione di protesta contro la decisione di costruire un maxi data center, e ne parliamo con Alberto Trainini, consigliere di opposizione e capogruppo di Travagliato Bene Comune.

0: una seduta partecipatissima per discutere il futuro dell'area Averolda di Travagliato. Il progetto del Maxi Data Center ha richiamato in consiglio comunale martedì sera una quantità di cittadini senza precedenti. Aula gremita oltre ogni capienza, cittadini radunati in piazza, striscioni degli ambientalisti e numerosi interventi dal pubblico. Andiamo un po' a capire di cosa si tratta, cosa riguarda questo progetto di data center nel comune bresciano. Lo facciamo con Alberto Trainini, che è consigliere di opposizione e capogruppo di Travagliato Bene Comune. Buongiorno Alberto Trainini.
1: Buongiorno e grazie mille per l'invito, è un piacere essere con voi.
0: Allora, la prima domanda che volevamo farle, quella che ci interessa di più anche per far capire a chi ci ascolta che cosa significa avere un data center sul proprio comune: quali sono le criticità, le problematiche rappresentate dal progetto e perché i cittadini e le cittadine di Travagliato sono così preoccupate?
1: Beh, innanzitutto sottolineerei che non parliamo di un semplice data center, ma parliamo di un data center hyperscale, come vengono definiti dalla letteratura tecnica, quindi data center di dimensioni molto importanti. Nel caso di specie l'allaccio richiesto a Terna è per 300 megawatt, poi la società avrebbe dichiarato che in realtà la potenza sarebbe di 120 megawatt, ma poco cambia. Ad oggi sarebbe quindi non un semplice data center, ma uno dei progetti più grandi d'Italia. Il data center operativo attualmente in Italia più grande è di 60 megawatt, quindi penso che questo renda ben chiaro qual è la dimensione, l'impatto di un data center del genere. Parliamo comunque di un'area a livello di capannone di 50.000 metri quadri, area che ricordo essere sì edificabile ma oggi ad uso agricolo, quindi con ancora una volta un'impermeabilizzazione di quello che è il territorio, e con tante domande a cui non abbiamo tra l'altro trovato risposta poste in consiglio comunale su dati tecnici necessari per approfondire la questione: quanto consuma, come viene raffreddato, cosa succede alla rete elettrica con un assorbimento di dimensioni così importanti, qual è l'effetto a livello di isole di calore. Ricordo che uno studio recente di Cambridge stima un impatto nel raggio di 10 km con un riscaldamento della temperatura del suolo fino mediamente di 2 gradi, con dei picchi molto più elevati. E quindi questi sono tutti dati che ci preoccupano e per cui chiediamo comunque di avere dati e delle valutazioni di impatto ambientale ben formalizzate. Quindi temi sull'acqua potabile, temi sull'impermeabilizzazione del territorio, temi sul consumo elettrico, temi anche della competitività delle aziende che già operano in Averolda. Tanti temi a cui onestamente nel Consiglio Comunale non abbiamo trovato risposta.
0: Il sindaco Renato Pasinetti, intervistato questa mattina sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, dice che non è contrario, la sua amministrazione non è né contraria né favorevole a prescindere da questo progetto. Vogliamo ragionare, dati alla mano, quindi anche a lui mancano evidentemente i dettagli su questo progetto. Ancora ha detto sempre il sindaco che farà naturalmente il suo interesse, quello di tutelare la salute dei cittadini, delle cittadine, nonché dell'ambiente. Ecco, a partire da queste dichiarazioni volevamo chiederle, Alberto Trainini, a che punto siamo con il dibattito, che cosa ha fatto infervorare la popolazione che era presente martedì al Consiglio Comunale?
1: Beh, innanzitutto, oltre alla doverosa e dovuta preoccupazione, visto l'importanza del tema, c'è anche un tema di metodo. Un tema di metodo, perché è emerso che in realtà il comune di Travagliato sapeva quantomeno da dicembre 2025. Sapeva quantomeno da dicembre 2025 l'allora amministrazione comunale ed ha taciuto. Il sindaco si è presentato alle elezioni ed ha taciuto sul tema. Nulla troverete sul programma elettorale inerente a un'opera così importante, e ha taciuto con la consapevolezza che su temi così importanti si perdono le elezioni. Quindi io credo che i cittadini, oltre ad essere allarmati, siano ancora più preoccupati da questa opacità di metodo, quindi, e mancata informazione, che certamente non fa ben sperare.
0: Tra l'altro segnalo che tra le grandi informazioni mancanti c'è proprio il nome dell'investitore, cioè il grande player che dovrebbe appunto sviluppare il data center.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, ad oggi abbiamo una proponente, tale Icegate SRL, che però sappiamo non sarà l'utilizzatore finale, e anche questo sicuramente ci preoccupa. Vorremmo capire chiaramente qual è il progetto e qual è l'impatto, perché ovviamente il player che andrà poi a utilizzare questo data center è un dato importantissimo per capire cosa effettivamente verrà fatto.
0: Che cosa ci guadagnerebbe il comune e che cosa ci guadagnerebbe la cittadinanza e il territorio nel caso in cui il progetto venisse avallato?
1: Ad oggi banalmente 12 milioni circa di oneri di urbanizzazione, non ci risultano all'atto trattative per altri tipi di compensazioni ambientali, non ci risulta sia previsto un allacciamento per un potenziale teleriscaldamento, e quindi siamo fermi al dato degli oneri di urbanizzazione, poco meno di 12 milioni, una cifra sì importante, non lo neghiamo, ma che non riteniamo sufficiente, non riteniamo opportuno svendere il territorio senza avere delle certezze maggiori e senza aver soprattutto valutato con serietà l'impatto complessivo di un insediamento così importante.
0: Benissimo, Alberto Trainini, io non ho altre domande, non so se c'è qualcos'altro che voleva aggiungere in conclusione a questa intervista.
1: Ma sicuramente che saremo a fianco dei cittadini, li accompagneremo e ci accompagneremo in questo percorso, vogliamo vederci chiaro e sicuramente continueremo a monitorare questo progetto, a far sentire la voce dei cittadini travagliatesi e anche quelli dei comuni limitrofi, perché un intervento così importante ha una valenza sovracomunale.
0: Anche noi continueremo a seguire questa questione qui da Radio Onda d'Urto. Intanto grazie e a risentirci, Alberto Trainini, consigliere di opposizione e capogruppo di Travagliato Bene Comune.
1: Grazie a voi e buona giornata.

Le 18 e 12 minuti, torniamo a Bologna. Ieri sera vi abbiamo parlato anche stamattina, una grande assemblea pubblica molto partecipata da tutte le realtà bolognesi, due le iniziative che sono state annunciate, una manifestazione che si terrà nel tardo pomeriggio di domenica nel quartiere Pilastro di Bologna, dove Farik è stato ucciso da due carabinieri. L'altra invece a settembre, il 12 di settembre, il lancio di un'assemblea nazionale da tenere a Bologna. L'obiettivo di costruire una manifestazione dal carattere nazionale. Noi torniamo a Bologna per parlare invece di un'altra questione che è collegata a tutto quanto è accaduto, vale a dire le minacce social che ha subito una consigliere comunale di Bologna, Coalizione Civica Bologna, Dezion Begai, dopo aver pubblicato su Facebook una post in cui criticava l'operato di polizia e dei soccorritori.

0: Pizza Rick, ho trovato dei commenti sotto il mio post, numerosi commenti, davvero una dozzina, ecco, che inneggiavano al Duce, uno in meno, Polizia 1, Risorse 0, e quando pensano che ci fosse questo, che in effetti poi ti rappresentava con il suo nome e cognome, brigadiere carabiniere qui a Bologna. Naturalmente è una cosa gravissima, perché quello che questi commenti rappresentano, naturalmente un'incitazione multiraziale, oltre che la pulizia del fascismo, per cui lui poi scrive a poco di Battuce, ovviamente riferendosi appunto al fatto che che fosse un'esultanza nei confronti del fatto che una persona straniera fosse morta. Ecco, ho deciso naturalmente di denunciarlo non solo sui social, ma anche in una caserma dei carabinieri della città, perché penso comunque che una cosa del genere non possa rimanere impunita, e al di là della giusta attenzione mediatica che a mio avviso occorre avere nei confronti degli abusi delle forze dell'ordine, di comportamenti comunque che al di là, anche fuori dal servizio, delle forze dell'ordine possono avere nei contesti pubblici, penso che sia giusto anche che ci siano delle azioni disciplinari, che ci siano delle conseguenze se sono stati commessi quei reati come quelli della polizia del fascismo, dell'istigazione all'odio, devono essere perseguiti.
1: Certo, ecco, per questo motivo ti sei anche recato in una caserma dei carabinieri per sporgere quindi denuncia?
0: Sì, ho sporto querela e quindi ho denunciato questo carabiniere. E ho denunciato anche altri commenti, in questo caso a mio avviso anonimi, quindi apparentemente fake, che erano dello stesso tenore e che erano rivolti però in particolare a me, la mia famiglia. E quindi ecco, ho deciso di farlo per questa ragione.
1: Ecco, Decian, ti chiedo anche così, come dire, un commento rispetto a quanto sta accadendo a Bologna, sui fatti della Pilastra, sulle manifestazioni che ci sono state. Ieri c'è stato anche ieri sera una grandissima assemblea pubblica in piazza che ha deciso insomma di promuovere alcune iniziative, fra cui la manifestazione proprio al quartiere Pilastro domenica prossima.
0: Sì, io penso che la risposta della città sia stata netta, radicale e sacrosanta, nella misura in cui Bologna ha chiaramente affermato che è inaccettabile che si possa morire così e che si possa morire tra le mani della polizia in questo modo. L'ha fatto in Piazza del Nettuno, migliaia di persone, e l'ha fatto anche successivamente nella espressione in qualche modo più radicale, di rabbia, del proletariato urbano, come vogliamo definirlo, che è stata sicuramente dura, cruenta, però io credo che era difficile immaginarsi in qualche modo che non ci fosse rappresentata in qualche modo questa rabbia e questa radicalità, perché abbiamo visto anche in giro per il mondo che da George Floyd, e il paragone con George Floyd l'ha fatto il New York Times, ecco, rispetto a questo caso, penso che ovunque si sia dimostrato che poi ci sono delle manifestazioni di piazza molto grosse, molto impattanti e anche in qualche modo dei tumulti, ecco, quindi il fatto che questa cosa sia sempre stata altrove, penso che si doveva far attendere una risposta forte di questo tipo anche a Bologna. Ecco, quindi vedremo anche nelle prossime settimane quello che accadrà per la famiglia, sicuramente sul inizio di un lungo calvario iniziale, purtroppo, però ecco, io credo che non si finisce qui anche dal punto di vista sociale e politico, anche perché la città è sotto attacco, sindaco sotto attacco per aver convocato legittimamente un presidio in piazza, io credo, e quindi ecco, cioè, ci sono tanti piani in qualche modo che sicuramente dovranno definirsi nelle prossime settimane, se non addirittura

0: Torneremo a occuparci di Faric e di quanto sta accadendo a Bologna nel corso dello spazio approfondimenti di domani mattina, per presentare meglio la manifestazione che si svolgerà domenica al Pilastro. Sono le 18:20 minuti, adesso la pagina internazionale, prima del podcast dedicato al G8 di Genova, 25 anni dal G8 di Genova. Oggi la quinta puntata di questo podcast, avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile. Prima però questa intervista che abbiamo realizzato con Enrica Garzilli su quanto sta accadendo in India, gli scontri tra polizia e manifestanti del cosiddetto movimento dello scarafaggio.
1: Siamo in collegamento telefonico con la professoressa Enrica Garzilli, già docente universitaria all'Università di Perugia di Torino, ha collaborato anche con l'Università di Delhi, studiosa dell'India e dei paesi asiatici. Buona giornata innanzitutto.
2: Grazie mille e grazie a voi.
1: Parliamo del movimento di protesta definito degli scarafaggi che cessato le proprie iniziative, le proprie mobilitazioni, arrivano proprio dall'India le notizie di grandi migliaia di manifestanti che sono arrivati davanti al Parlamento proprio nelle ultime giornate e ci sono stati anche scontri molto, molto duri, molto aspri. Le chiedo quindi di inquadrare la situazione partendo da cosa è stato originato, ecco, questo certo. Movimento e cercando di capire quali sono le rivendicazioni e proprio qual è stata la risposta poi da parte del governo.
2: Allora, il movimento è nato come un movimento in realtà spontaneo, prima di essere registrato come un partito, a maggio di quest'anno, perché dopo l'esame di ammissione che si chiama NEC a tutte le facoltà sanitarie dell'India e che ha coinvolto 20 milioni di ragazzi, ragazzi e ragazze ovviamente, sono state scoperte delle fughe di notizie per cui gran parte delle domande erano state comprate, cioè in India da sempre, non soltanto quindi in Italia ma anche in India, i concorsi pubblici, chi ha soldi si paga le domande in anticipo, oppure come disse un professore in Italia, presidente di commissione di un concorso, si pagano le domande e anche le risposte. Quindi naturalmente tutte le persone bocciate e che si erano preparate anche con i sistemi di scuole private per cui le famiglie si indebitano, hanno cominciato a protestare perché gli esami sono stati invalidati, sempre a metà maggio sono stati invalidati, appunto per corruzione, fuga di notizie, eccetera, eccetera. Protestare perché chi aveva studiato onestamente, ha dato gli esami onestamente e magari aveva studiato anni, perché un po' come gli esami, no, per la magistratura, che ci sono corsi che durano anni, anche 3 anni, giustamente ha cominciato a protestare e era prima un movimento molto limitato, però il giorno stesso che Abhijit Dibke, diciamo che è un cittadino, un ragazzo, insomma, sì, un uomo indiano di 30 anni che si è laureato alla Boston University, era tornato in India, aveva visto questo grande, diciamo, questo movimento e sui social disse, rispondendo a un ministro che aveva definito i ragazzi nel movimento dei parassiti, degli scarafaggi, disse su Instagram che succede se tutti noi fossimo scarafaggi? Quindi lui ha fondato il cockroach Gianta Party, facendo anche un po', diciamo, copiando anche il Bharatiya Janata Party, che sarebbe il partito del popolo indiano di Narendra Modi, il primo ministro di centrodestra, destra, eccetera, no? Quindi ha fondato questo partito del popolo dello scarafaggio, o del popolo scarafaggio, come partito politico delle persone che il sistema ha dimenticato di contare, ha marginalizzato completamente, no? Quindi entro circa 2 settimane l'account Instagram del movimento aveva già, e l'ho visto prima anche, quasi 23 milioni di followers, mentre per esempio c'è una 18.000 Narendra Modi, e l'account di Narendra Modi. Quindi diciamo
1: 18.000 o 18 milioni? Scusi,
2: 18 milioni, mi perdoni.
1: Sì. Quindi comunque 5 milioni in più, ecco, rispetto al...
2: In meno.
1: Sì, sì, diciamo il movimento degli scarafaggi, sì, cosiddetti scarafaggi, è 5 milioni in più, insomma, che non è poco, grande, essendo da, diciamo, anche giovane come movimento.
2: Non solo, ma anche un grande scacco politico, certo, no? Cioè, come se fosse più importante. In realtà è molto importante, perché sta paralizzando perlomeno Delhi, ma non soltanto, perché le proteste si sono estese in tutta l'India. Lucknow, ho visto proprio ieri sera un video a Lucknow dove dei manifestanti pacifici seduti stavano per venire colpiti dalla famosa polizia con i lati, che io ho sperimentato personalmente. Lati è un lungo bastone di legno che fa molto male, molto, è molto lungo, e lo scaricano con tutta forza. Io l'ho sperimentato per una manifestazione religiosa che ero andata a vedere, insomma, a partecipare, a vedere, così, ma insomma assicuro che fa veramente male, anche perché hanno messo dei cerchi di ferro intorno ai bastoni, no? Hanno dei cerchi di ferro, quindi fa veramente male quando si dà con tutta la forza sul corpo, e quello esattamente che ha fatto la polizia. Quando il corteo dal Janta Mantar, che sarebbe un centro astronomico, mi pare del 1700, comunque di Delhi, si stava spostando verso il Parlamento per protestare, verso il Parlamento, e nel frattempo sono diventati 50.000 manifestanti, quindi da piccolo movimento è diventato un partito grande. E non solo. Sono stati raggiunti, ci sono molti video online su YouTube eccetera, sono stati raggiunti degli agricoltori, perché noi ci ricordiamo che nel novembre del 2020 fino al dicembre del 2021 c'è stata una protesta ad oltranza, come succede sempre in India, una protesta ad oltranza degli agricoltori per abrogare 3 leggi che andavano assolutamente contro gli agricoltori, perché favorivano le grandi industrie. E quindi hanno fatto questa protesta di 13 mesi, paralizzando ovviamente tutta la produzione, con disastri economici, eccetera, eccetera, tanto che il Parlamento ha dovuto abrogare la legge prima ancora che fosse, diciamo, esecutiva. Quindi loro adesso stanno appoggiando, e si sono uniti al movimento degli studenti, quindi sono molti più di 50.000, sono in diverse città, e naturalmente chi ha fondato il partito, che adesso è da notare questo, si è rappresentato in maglietta, in t-shirt della nazionale di cricket indiana, come diciamo un qualsiasi studente moderno indiano, e adesso invece gira prevalentemente con il kurta pajama, che sarebbe quella tunica col colletto, diciamo, la coreana, bianca, e i pantaloni bianchi, che è tipica del popolo, no? Del popolo indiano, insomma. Quindi vuole allargare questo partito. E perché questo? Perché in realtà non è soltanto il problema degli esami, ma è un problema molto grosso di tutti i giovani indiani, no? Che studiano, e studiano molto molto seriamente, perché pochi anni fa sono stata all'Università di Pune, alla facoltà di giurisprudenza della facoltà di Pune, invitata a parlare eccetera eccetera, e ho notato l'altissimo livello di studi, di ricerca eccetera eccetera, quindi studiano in maniera molto seria, vogliono ovviamente un futuro migliore, invece c'è un sistema di corruttele di compravendita di tutto, di posti, di esami eccetera, a cui ecco che loro non vogliono più, vogliono che il paese diventi meritocratico, anche perché questo sistema favorisce comunque le famiglie che se lo possono permettere, e quindi c'è poca mobilità sociale, nonostante che ufficialmente le caste siano state abolite, in realtà non solo ci sono ancora, ma sono diciamo aumentate, perché non c'è mobilità sociale. Se tu ti puoi comprare certe cose per accedere ai posti migliori, è ovvio che certe famiglie non lo possono fare, oppure, come è successo appunto, si indebitano, magari si indebitano per anni. Ricordiamo che in India ancora esiste l'indebitamento anche per la dote, per fornire le figlie di una dote, perché le figlie o studiano o si mandano a studiare o si deve dare loro una dote. Quindi comunque le famiglie devono indebitarsi o devono comunque tirar fuori un sacco di soldi. E questo è anche il motivo per cui c'è l'aborto selettivo delle bambine appunto prima della nascita, questo è un altro problema. Comunque ricordiamo anche che in seguito all'invalidamento degli esami di maggio ci sono stati 12 suicidi direttamente collegati a questa cosa, che hanno appunto invalidato l'esame, le prove d'esame. I suicidi c'erano stati anche prima, perché nel corso di 4-5 anni prima sono stati 18 suicidi, ma adesso, a parte adesso, il numero è molto più alto, 12 in un mese, anzi. Poi sono direttamente collegabili a questo. Quindi i giovani hanno cominciato a protestare soprattutto perché il ministro dell'istruzione fosse rimosso, cosa che il governo non ha fatto, anzi il ministro dell'istruzione inizialmente ha chiesto a diciamo i rappresentanti del partito di, e soprattutto ovviamente Abhijit Dikke, no? Di parlare in maniera informale nella sua residenza. Ovviamente lui si è rifiutato, e quindi adesso pretendono, e giustamente pretendono, da un mese e mezzo pretendono delle interrogazioni formali, non soltanto del Criminal Bureau of Investigation, ma anche proprio delle interrogazioni in Parlamento. Richiedono che venga rimosso il ministro e che diciamo tutto il sistema di accesso agli esami universitari venga riformato su base realmente meritocratica. E poi noi lo sappiamo, in Italia non sarà del tutto così, perché è impossibile, la corruzione esiste da quando esiste l'uomo, forse, probabilmente, ecco, però diciamo un po' più, sarà un po' più insomma meritocratica rispetto a prima, quando solo esclusivamente chi aveva i soldi si poteva comprare le domande. Quindi chiedono intanto questo. E quindi non è soltanto il punto centrale, non è soltanto l'annullamento dell'esame, no? Perché i manifestanti contestano tutto questo sistema, per cui studiano per anni, qualche volta anche 3 anni, si indebitano, le famiglie si indebitano, e poi competono per pochissimi posti, perché 20 milioni di domande per entrare circa 100.000 posti, e non sarebbe neanche diciamo pochissimo se non fosse che di questi di quelli che hanno chiesto entrato, hanno fatto domanda per entrare, le famiglie si sono indebitate appunto, oppure hanno pagato perché sono ricche, ecco. E poi vogliono che ovviamente che avere la certezza che le prove siano corrette e che il titolo ottenuto porti a un'occupazione adeguata, perché gran parte dei giovani sono demansionati, sono un po' come, no? Come succede anche in Italia, o sottopagati, eccetera, eccetera.
1: Questo tentativo, professoressa, di allargarsi ad altri strati sociali è riuscito con gli agricoltori, che appunto erano stati protagonisti di questa grande mobilitazione di alcuni anni fa, e ci sono stati anche invece allargamenti, comunque si vede coinvolgimento di settori popolari più urbani, quindi diciamo oltre agli studenti e ai giovani.
2: Urbani sì, però nelle campagne no. Il punto è che in India qualsiasi movimento, qualsiasi movimento e qualsiasi appunto manifestazione dato alla popolazione dell'India deve raggiungere dei milioni prima di avere un potere. Cioè, ricordiamo che tutte le manifestazioni, allora, prima di tutto l'India ha un grandissimo background di manifestazioni non violente, come in teoria è questa. È un partito non violento che si rifà una tradizione non violenta proprio per, come ha fatto Gandhi peraltro dal 30 al 34 col movimento del Satyagraha, è proprio per coalizzare tutti i settori della popolazione. Questo è il motivo, perché la non violenza unisce un po' tutti, no? Cioè, e non c'è bisogno di armi, quindi non c'è bisogno di appunto non c'è bisogno di armi, non c'è bisogno di una grande specializzazione. Primo, e secondo, quindi è una questione di numeri assolutamente, e secondo volevo sottolineare che gli agricoltori hanno fatto questo sciopero oltranza, come fanno sempre in India, e che io appoggio fortemente, perché lo sciopero non esiste dal venerdì alla domenica, esiste, se lo fai una volta, lo fai oltranza, ottieni delle cose. Questa è la mia idea, anche se non sono un politico, ma hanno fatto questo sciopero oltranza ottenendo quello che volevano, appunto perché hanno bloccato tutto per un anno e un mese. Quindi, ma ci sono stati tanti altri scioperi in India da quando c'è la Repubblica, durati molto meno, e che hanno ottenuto però sempre dal 70 all'80% delle rivendicazioni. Voglio dire, l'India, tutto quello che succede in India è importante anche per la massa, per la grande massa di persone. E tra parentesi, ricordiamo anche che durante questo movimento c'è stato, oddio, adesso mi sfugge il nome, comunque un manifestante che ha cominciato lo sciopero della fame, e dopo un mese si chiama Sonam Wangchuk, che è stato trasferito forzatamente in ospedale durante lo sciopero della fame. Ora Sonam Wangchuk è molto famoso in India, si vedeva anche spesso in televisione eccetera, è un ingegnere, educatore, un attivista, è vincitore anche di un premio nazionale. Quindi il fatto che il movimento sia stato supportato anche da questo grande, famoso attivista gli ha dato molta forza, perché gli ha dato una, diciamo, è stato un po' il padrino, no? Etico, morale di tutto quanto. E quindi il 28 giugno del 26 è iniziato lo sciopero della fame a tempo indeterminato per solidarietà col movimento, e pochi giorni fa è stato trasferito forzatamente in ospedale, proprio perché la partecipazione di Wanchuk ha dato visibilità e credibilità al movimento, insomma. E quindi il 21 luglio tutti quanti si sono mobilitati, movimento, appartenenti al partito, cioè, perché non tutti fanno parte del partito, ovviamente, no? C'è un movimento e c'è un partito registrato. Quindi hanno cominciato a marciare verso il Parlamento. E poi che è successo? È successo che con l'apertura, diciamo, ufficiale della stagione dei monsoni del Parlamento, che è il 20 luglio, decine, veramente decine di migliaia di sostenitori del CJP si sono riuniti a Nuova Delhi e hanno raggiunto le 50.000 persone, quindi è ovvio che non sono soltanto i ragazzi del movimento, sono anche altri settori, e si è unito anche il capo dell'opposizione del Congress Party, che sarebbe Rahul Gandhi, il figlio di Rajiv Gandhi, assassinato quando, una ventina d'anni fa, durante la campagna elettorale. Quindi, diciamo, il movimento e anche il partito sono sempre più forti, hanno sempre più credibilità e praticamente ormai rappresentano l'opposizione. Tant'è che proprio oggi in India Narendra Modi ha accettato di ufficialmente di parlare con i rappresentanti del movimento, anche se già, come ho detto, già Dipke ha detto che la cosa prima per cui parlerà e tratterà con il governo è che il ministro dell'istruzione venga rimosso subito, immediatamente. Questa, conoscendo gli indiani, conoscendo soprattutto la storia dell'India, penso che non si fermerà qui la cosa. Penso che fino a che non hanno ottenuto tutto quello che vogliono, non si fermeranno.
1: Anche se per il momento la risposta è stata quella repressiva. Ecco, ci può dire qualcosa sulla composizione politica del governo attuale indiano? Come si connota?
2: Beh, ovviamente diciamo a destra, perché è un governo formato da, essenzialmente l'ha formato Narendra Modi, che è del BJP, quindi sono tutti appointed, come si dice, ha nominato i suoi ministri normalmente, quindi il governo d'opposizione che c'era prima, quello del partito del congresso, non ha di fatto nessun potere, proprio di fatto. È un po' come la storia del Parlamento americano, del congresso americano, stessa cosa. Quindi
1: ecco, ecco. Questo movimento degli scarafaggi ha saputo costruire alleanze sociali con sindacati già esistenti, con organizzazioni già esistenti, anche magari con altre forze politiche, o si sta muovendo, diciamo, in maniera molto indipendente?
2: Ma per adesso, da che ho letto io, può essere che ci siano perlomeno le notizie ufficiali, per adesso non si sta muovendo, nel senso che loro vogliono determinate cose e intanto partono da quello. Non Dipke non pretende, non vuole o dice di non volere assurgere a capo politico di un partito globale, con un programma politico globale. Ma sicuramente, ecco, appunto, già spontaneamente si sono uniti gli agricoltori, che non è cosa da poco in India. È un popolo, quello degli agricoltori, anche molto forte. Quindi
1: di fatto si stanno già costruendo, insomma, queste alleanze sociali, perlomeno. Ecco.
2: Sì, a livello sociale sì, però a livello formale no. Ancora no. E loro partono come hanno sempre fatto in tutta la storia dell'India, partono da cose molto concrete. Cioè, abbiamo questo problema, vogliamo questo, lo vogliamo risolvere, ta ta ta, e poi in caso si allarga. Ma è la stessa tecnica che ha usato Gandhi, che ha cominciato con delle proteste pacifiche, diciamo focalizzate, per esempio Dandi, no? Dandi, la famosa protesta del sale del 1930, ha cominciato per un motivo ben preciso, per il monopolio del sale che avevano i britannici, perché giustamente dice noi lo estraiamo e poi dobbiamo anche pagarlo a prezzi imposti dai britannici. Quindi poi pian piano si è esteso al Satyagraha, tutto il movimento di disobbedienza civile con la stoffa che loro appunto coltivavano, questo lo ricordiamo, no? E coltivavano il cotone, lo tessevano eccetera eccetera, poi lo davano ai britannici che lo rivendevano gli stessi indiani che avevano lavorato a prezzi ovviamente molto molto maggiorati, e quindi loro hanno cominciato, sappiamo che Gandhi ha cominciato questo movimento e è famosa l'immagine di Gandhi all'arcolaio per tessere la famosa padila, la famosa stoffa, appunto, simbolo del movimento di disobbedienza civile. Quindi io penso che se continua così, penso che diventerà un altro movimento di protesta globale in India, a cui si uniranno partiti eccetera, che per adesso sono cauti, e no, il partito del congresso no, si è schierato già, però alla larga, no? Beh, diciamo a livello proprio ideologico e etico, ecco, come spesso in India, vedremo. Io sono sicura soltanto che se il governo non si sbriga a trattare in maniera seria con il partito dello scarafaggio, sarà sempre più pericoloso per la sopravvivenza del governo stesso, come è successo in tutti i movimenti indiani, nel senso che sono stanchi, i giovani in India sono stanchi, c'è una disoccupazione alta, appunto, una sottooccupazione molto alta, eccetera eccetera. Il sogno dell'indiano è un po' come il sogno del ragazzo italiano: andare all'estero e fare fortuna all'estero, ma non perché non ama l'India, assolutamente, sono molto orgogliosi della loro terra, giustamente, perché non hanno sbocchi, non hanno opportunità.
1: Se non altro da aggiungere, professoressa, penso che è stata in grado di darci un quadro esaustivo della situazione dal punto di vista appunto dell'origine e di quanto sta mettendo in campo questo movimento. Ecco, non so se magari vuole aggiungere un'ultima battuta.
2: No, penso che, ecco, no, la cosa che mi ha realmente un po' colpito,
1: sì,
2: è questo Dipka, sembra una cosa secondaria, ma invece penso sia abbastanza importante, perché in questo tempo di immagini, l'immagine è importante, importantissima, che adesso veste in curta pagiama bianco, mentre prima era con la t-shirt del cricket, della nazionale di cricket indiana. Quindi si sta ponendo come capo non violento di un partito vero e proprio, che vuole diventare un partito e che avrà appunto alleanze eccetera, secondo me. Quindi solo il tempo se lo dirà, perché appunto se il governo non tratta in maniera seria, questo movimento dilagherà sicuramente. Quindi vedremo dove porta.
1: Grazie, eravamo con la professoressa Enrica Garzilli, già docente all'Università di Perugia di Torino, ha collaborato con l'Università anche di Delhi, studiosa dell'India e di Harvard, e studiosa dell'India e di altri paesi asiatici. Grazie mille e a risentirla,
2: grazie mille,
1: professoressa.
2: Grazie.

Questa quindi Enrica Garzilli, studiosa dell'India, già docente all'Università di Torino, Daily Award. Questa lunga intervista che ha ricostruito la situazione che si sta verificando in India, in particolare a Nuova Delhi, dove ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti del movimento cosiddetto dello scarafaggio. Un'intervista che la trovate già disponibile sul nostro portale, così come tutte quelle che vi abbiamo già proposto nello spazio approfondimenti di oggi, spazio approfondimenti che si chiude fra qualche istante con la puntata numero 5 del podcast. Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, una podcast che è stato realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella, a 25 anni dalla G8 di Genova.

Meno di tre mesi dopo la rivolta di Seattle, Jovanotti salì sul palco di Sanremo e insieme a musicisti brasiliani cantò un rap in cui si rivolgeva direttamente al presidente del Consiglio italiano, Massimo D'Alema. Puntava il dito contro organismi internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale e nel ritornello lanciava un appello: cancella il debito.

0: Infatti non fu il solo artista a lanciare quel messaggio, lo stesso fecero Bob Geldof, Bono Vox e altri ancora all'interno della campagna Jubilee 2000, che approfittando del giubileo voluto dal Papa sollevarono la questione del debito pubblico che strozzava i paesi africani e delle politiche neoliberiste che aggravavano il problema. L'Africa, in particolare, viveva così una stagione sotto i riflettori, come racconta il combognano padre Alex Zanotelli.
1: L'Africa ha avuto un bel momento quello lì, in cui davvero era entrata finalmente nelle discussioni pubbliche. Ero già nella baraccopoli di Corococcio e vivevo lì, ma l'Africa è stata effettivamente in quel momento, ha avuto una grossa attenzione. Quali erano i presupposti perché alzasse la testa l'Africa? Penso che i presupposti fondamentali era un cambiamento radicale, cioè il problema dell'Africa è che l'Africa sta pagando questo sistema economico finanziario mondiale. Quello che noi è il nostro benessere è pagato poi dall'Africa. Oggi calcoliamo, siamo 9 miliardi di persone. Il 10% della popolazione mondiale, cioè chi sta bene, 10% di questi 9 miliardi, consuma da solo praticamente il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Questo è il problema centrale, in poche parole. Chiaro che poi i paesi, soprattutto l'Africa, che viene da tutta un'immensa tragedia di colonialismo e cioè di sfruttamento, si trova in una situazione in cui continua a peggiorare in questo momento, e l'impoverimento dei popoli africani è sotto gli occhi di tutti oggi.
0: La questione del debito non riguardava solo i paesi africani. Qualche anno dopo toccherà anche all'Europa. Marco Bersani, coordinatore di Attacchi Italia.
2: A quel tempo il problema ovviamente era pressante per i paesi del sud del mondo, che erano letteralmente strangolati da politiche che, dietro un'idea diciamo astratta, per cui se io ti presto dei soldi tu me li devi restituire, in realtà dietro questo c'era un rapporto di potere gigantesco. Io detengo il capitale finanziario, tu ne hai bisogno, io te lo presto a condizioni sia di tassi di interesse che favoriscono me, ma anche per prestartelo ti pongo una serie di condizioni, per cui per esempio devi privatizzare tutti i sistemi sanitari, devi privatizzare i servizi pubblici, devi sottostare a una serie di vincoli. Quindi diciamo il debito si presentava come il cappio al collo dei paesi del sud del mondo. Nel tempo si è capito che può diventarlo per chiunque, e infatti dopo la crisi dei subprime negli Stati Uniti 2007-2008, nel 2010-2011 la questione del debito è precipitata in Europa. Noi abbiamo sempre detto che era una trappola artificiale cominciare a dire che il debito è il problema fondamentale, che il debito paralizza l'economia e la società, è stata una costruzione ideologica fatta a tavolino. La crisi veniva presentata come un'emergenza gigantesca, e come ogni volta che ci si trova di fronte a un'emergenza, a chi ci si rivolge? Ai tecnici. E quindi si smette di avere un pensiero collettivo e si comincia a dire: aiuto, c'è un problema, chiamiamo l'esperto che ce lo risolve. E lì è stata giocata la battaglia del debito pubblico sia sull'Italia, ma poi lo si è visto in maniera clamorosa sulla Grecia, esattamente per far passare le politiche liberiste senza più il consenso che precedentemente avevano. Cioè la trasformazione della favola in incubo. Pensiamo all'Italia. In Italia esattamente nel 2011 abbiamo vinto il referendum sull'acqua pubblica. Come ha risposto il modello? Il modello ha detto: ah, non siete più d'accordo con le privatizzazioni? Bene, potete pensarlo. Meglio se a casa vostra e quando siete da soli, perché quando invece siete fuori e in pubblico dovete sapere che magari privato non è bello, ma è obbligatorio e ineluttabile. Ora, se però io devo trasformare una favola in un incubo, e cioè non posso più accedere al vostro consenso perché la favola non esiste più, come faccio a farvi accettare l'incubo? Vi devo spaventare. Tutto questo per ottenere non più il consenso che so di non avere più, ma per ottenere la rassegnazione delle persone. Era un tentativo politico, anche ben riuscito sotto molti aspetti, di far credere che se il debito era alto, sulla situazione andavano prese misure di emergenza. E quali erano le misure di emergenza? Ovviamente l'approfondimento delle privatizzazioni, l'approfondimento delle politiche liberiste, l'approfondimento della sottrazione dei diritti e democrazia.
0: Nonostante la grande mobilitazione operazione per cancellare il debito dei paesi africani, i potenti del mondo non diedero ascolto nemmeno al Papa, e la questione non è ancora risolta, anzi.
1: Siamo arrivati, ho visto le ultime statistiche per l'Africa, parlano di 1160 miliardi di dollari di debito, e questa è una delle maniere in cui strozziamo la gente. C'è nulla da fare, 1160 miliardi di dollari di debito. Prendi il governo italiano che ha fatto partire il piano Mattei, ma il piano Mattei è una copertura per che cosa? Per lo sfruttamento. Il nostro interesse in Africa qual è? Petrolio, gas, questo è quello che ci interessa a noi, e questo vale per tutte le nazioni, Stati Uniti, l'Europa, l'Italia. Davvero è qualcosa che fa spavento. Praticamente noi perseguiamo una politica predatoria. Do semplicemente l'esempio più clamoroso che abbiamo, è quello del Congo. Il Congo è il paese più impoverito al mondo ed è il paese che ha le ricchezze più grandi del sottosuolo al mondo, ed è arrivata una situazione oggi che fa paura, e stiamo portando via le sue ricchezze, che sono che cosa? Il coltan, il cobalto, particolarmente il coltan per tutti i telefonini. Noi stiamo derubando in continuità l'Africa, e quindi questo è un po' lo stile, direi, di quello che io chiamerei l'Occidente, e per cui del debito non abbiamo risolto assolutamente nulla, non facciamo altro che incrementarlo. I paesi poi africani che potevano forse pagarlo se avessero le mani sui loro, sui beni, come il Congo, se avesse il governo del Congo di Kinshasa, avesse lui le mani sul coltan, cavolo, se ci pagherebbe i debiti. Ma in questa maniera facciamo altro che portare via i beni dall'Africa, e in più l'Africa è sempre più indebitata.
0: Le ricette neoliberiste venivano imposte a ogni latitudine e progressivamente si stavano mangiando tutti i beni comuni del mondo, costringendo i cittadini a cominciare a pagare ciò a cui prima avevano diritto.
2: Il modello capitalistico, per poter sopravvivere, ha dovuto invadere anche tutti quei settori che prima facevano parte di un compromesso sociale, no? Quello che è avvenuto nei 30 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in Europa. Il modello capitalistico ha continuato ad esistere, ma in parte per le grandi lotte che ci sono state, in parte per motivi geopolitici, in Europa si era creato una sorta di compromesso sociale per cui da una parte c'era il modello capitalistico, dall'altra c'erano una serie di diritti garantiti, una serie di servizi pubblici creati per esattamente rendere garanzia di quei diritti. Bene, da quel momento è esattamente quel settore che diventa il target del modello capitalistico, cioè il modello capitalistico ha bisogno che non ci siano più settori tra virgolette neutri, e che quindi non ci siano più servizi pubblici gratuiti, non ci siano più diritti a prescindere, ma quello diventa un terreno di battaglia. E infatti da lì il modello capitalistico ha cominciato a inserirsi dentro la privatizzazione dei beni comuni. Pensiamo all'energia, pensiamo ovviamente all'acqua, pensiamo al territorio. E su questo c'è anche un interessante studio fatto nel 2011 dalla Deutsche Bank, che si chiama Guadagni, Concorrenza, Crescita, in cui dice cosa avrebbero dovuto fare Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia per rispondere alla crisi del debito pubblico. A parte che sarebbe come chiedere a Dracula cosa facciamo delle donazioni di sangue, perché la Deutsche Bank era uno dei soggetti che ha provocato la crisi finanziaria, e poi spiega cosa dovremmo fare noi per uscirne. Dice questo: in Italia esiste un'enorme ricchezza pubblica, si chiama territorio, si chiamano servizi pubblici, si chiama patrimonio pubblico. E qual è la ricetta che propone? Ovviamente la progressiva privatizzazione di tutta questa ricchezza collettiva. E tra l'altro specifica, questa ricchezza collettiva è in particolare in mano agli enti locali, cioè ai comuni e alle comunità territoriali. E guarda caso il patto di stabilità, cioè i vincoli finanziari applicati dall'Unione Europea dentro i paesi, in Italia si sono stati scaricati esattamente soprattutto sui comuni. Qual era l'obiettivo? Mettere sul mercato quello che prima era fuori mercato. Se io dico che la salute non è più un diritto ma un bene economico, certo ci sarà una parte della popolazione, come infatti sta succedendo, che non accederà più alle cure, ma chi se lo può permettere pagherà per poterlo fare. Se io dico che l'acqua non è più un bene comune ma un bene economico, ho addirittura fatto bingo, perché per far comprare automobili o iPhone io devo spendere miliardi di pubblicità. Non ho nessun bisogno di spendere miliardi in pubblicità per far consumare acqua alle persone. Le persone sono semplicemente necessitate a farlo tutti i giorni e per sempre. Se quell'acqua è mia, io ho quindi un business garantito nel tempo. Oggi noi siamo dentro un sistema capitalistico che è pervasivo, cioè che non lascia spazi fuori di sé e dove tutto deve diventare o può esistere solo se diventa valore finanziario.

0: La voracità del neoliberismo non risparmiava nessun ambito della vita e proprio a metà degli anni 90 iniziò ad attaccare frontalmente i diritti del lavoro. Sentiamo Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
1: Nel corso degli anni 90 succedono almeno due o tre cose molto rilevanti dal punto di vista del mercato del lavoro. Il primo elemento è la globalizzazione economica, il che determina un effetto molto rilevante perché smettono di avere gran senso le politiche che fanno perno sulla domanda aggregata. Se nel fordismo ogni salario era un costo per un imprenditore, ma era anche capacità di consumo, questo tema viene meno con la globalizzazione economica perché si può tranquillamente vendere su mercati integrati all'estero senza preoccuparsi di un sostegno alla domanda, e questo fa saltare un paradigma socio-economico. Al tempo stesso è del 97 il pacchetto Treu, che introduce per la prima volta il lavoro temporaneo tramite agenzia, più comunemente noto come lavoro interinale, rompendo il dogma della coincidenza tra chi utilizza, dirige e organizza il lavoro altrui e chi ne assume anche la responsabilità. Un dogma fisso nell'ordinamento italiano sin dalla legge 1369 del 60, quella contro l'interposizione di manodopera, che poi sarà abrogata nel 2003 dalla cosiddetta legge Biagi. In terzo luogo, quello che accade è l'eclissi di un grande protagonista del Novecento operaio, e cioè il popolo dalle tute blu e le mani callose. Tanto che quando le tute bianche scelsero di utilizzare la tuta bianca, quella fu anche una metafora di ragionamenti rispetto alle trasformazioni del mondo del lavoro. Il bianco è il colore che viene fuori sul disco cromatico quando girano rapidamente tutti i colori, e in qualche modo era una metafora della moltitudine al lavoro, della pluralità di figure non più omogenee, non più simili al grande protagonista della scena fordista, l'operaio massa, l'operaio in tuta blu che dir si voglia, ma una pluralità di figure talvolta occupate con contratti di lavoro subordinato, tal'altra occupate con rapporti di lavoro autonomo, più o meno genuino, più o meno fasullo. Era noto in Italia l'anomalia del mondo delle collaborazioni coordinate e continuative senza paragoni in altri ordinamenti giuridici, quindi delle figure che erano dei sostituti commerciali del lavoro dipendente, sgravato però quanto all'impresa dei costi economici e normativi del lavoro subordinato. E in questo paradigma comincia a avviarsi una battaglia contro la precarietà del lavoro, contro le figure, diciamo, a scadenza, precarie, semiautonome, parasubordinate, per un verso, e per l'altro la battaglia per il reddito sganciato dal lavoro, non misura contro l'esclusione sociale, ma retribuzione egualitaria e generalizzata dell'apporto che ciascuna e ciascuno di noi nel post-fordismo conferisce alla produzione, non solo nel tempo di lavoro, in quello qualificato come tempo di lavoro, ma anche durante altre poste di tempo che eravamo abituati un tempo a considerare tempo libero e che invece nel 2001 pensavamo fosse intelligenza, relazioni, abilità messe al lavoro per la valorizzazione del capitale. Ciò che oggi risulta persino intuitivo se uno pensa all'intelligenza artificiale e al modo in cui tutte e tutti noi la addestriamo.
0: L'obiettivo della distruzione dei diritti del lavoro rispondeva a una logica di atomizzazione per impedire che la classe lavoratrice si riconoscesse e lottasse compatta. Se chi fa lo stesso lavoro ha contratti diversi, retribuzioni diverse o datori di lavoro diversi, è più difficile che possa riconoscersi nelle simili condizioni lavorative.
1: C'è un tempo la classe operaia aveva un interesse tendenzialmente convergente, dalla fine degli anni 90 in poi si è fatta strada l'idea di un concetto di uguaglianza diverso, non più, diciamo, l'uguaglianza verticale, per così dire, il tentativo di accorciare la distanza tra chi comanda e chi è subordinato, ma l'idea della uguaglianza orizzontale, o per dirla in termini più pop, della cosiddetta competizione tra insider e outsider. Si è in quella stagione diffusa una teoria, anzi un teorema sistema strampalato e indecente, alla cui stregua, per consentire l'accesso nel mondo del lavoro ai non garantiti, si dovessero comprimere, dimezzare o ridurre i diritti dei cosiddetti garantiti. Quindi c'è stato un paradigma sostanzialmente di competizione o di guerra tra poveri. Penso che è stato a Genova che abbiamo cominciato a dire che bisognava disertare le guerre tra poveri.
0: Anche sul tema del lavoro, il movimento No Global aveva una sua proposta. Una proposta che, elaborando quelle di movimenti precedenti, come quello del 1977, prevedeva il reddito di base universale e incondizionato come strumento di riscatto sociale.
1: L'aspetto rivendicativo più interessante di quella stagione, a mio giudizio, è stata la scelta di reclamare reddito, perché è stata, diciamo, una grande rivendicazione poi eclissata, è venuta fuori molti anni dopo per bocca, diciamo, di un movimento formalmente non politicizzato o che mirava a superare, diciamo, la dicotomia destra-sinistra, mi riferisco al Movimento 5 Stelle. E invece la rivendicazione di un reddito sganciato dal lavoro fu patrimonio del movimento dei movimenti. Era quella la parola d'ordine con la quale prima di Genova partimmo per Nizza, quando nel dicembre del 2000 si approvava la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, e fu una rivendicazione che portammo anche a Genova, per cui la scelta non era soltanto quella di combattere contro la precarietà, ma anche di reclamare un reddito sganciato dal lavoro, come avevano detto alcuni intellettuali 6 anni prima nel famoso appello dei 35 della metà degli anni 90. Del resto, alla vigilia di Genova era stato pubblicato un libro molto importante, un libro che si intitolava Lessico postfordista, e l'idea che venisse fuori un lessico era un modo di raccontare il fatto che il mondo nuovo aveva bisogno di una nuova grammatica.

0: All'interno del movimento, l'associazione transnazionale Attac in particolare pose l'accento sulla necessità di disarmare i mercati. Marco Bersani.
1: Qual è stato il contributo di Attac ai movimenti sociali? È stato esattamente quello di porre l'accento su questa idea del disarmare i mercati, cioè stava avvenendo una profonda trasformazione del modello capitalistico nel senso della finanziarizzazione. Occorreva mettere al centro delle battaglie, o comunque all'interno, diciamo, delle piattaforme dei movimenti sociali, la battaglia contro la libertà di movimento dei capitali finanziari, la battaglia per il controllo democratico della finanza, la battaglia per la riappropriazione sociale della ricchezza collettiva e quindi banche pubbliche, eccetera, eccetera. Possiamo dire oggi che quella intuizione era un'intuizione corretta, perché oggi, a maggior ragione, i grandi interessi finanziari, attraverso politiche tra l'altro di accentramento senza precedenti, sostanzialmente oggi pochi grandi fondi finanziari controllano tutta l'economia. Solo per fare anche qui un esempio, tre fondi finanziari, BlackRock, Vanguard e State Street, stanno dentro il capitale sociale della cosiddetta old economy, cioè di tutte le industrie energetiche fossili, stanno dentro il capitale sociale di tutte le più grandi industrie della new economy, quindi l'high tech, l'intelligenza artificiale, e stanno dentro il capitale sociale delle industrie degli armamenti. Quindi il peso della finanza continua a essere preponderante rispetto, per esempio, alle cosiddette sedi formali democratiche.
0: Tra le proposte più celebri di quella stagione c'è senza dubbio la Tobin Tax, uno strumento che si poneva l'obiettivo di porre un freno alla speculazione finanziaria.
1: Era la richiesta di tassare tutte le transazioni valutarie, quindi tutti i movimenti bancari, con una piccolissima aliquota che però avrebbe avuto effetti importanti. Il primo di questi era il totale tracciamento di tutte le transazioni valutarie, quindi la possibilità di poterle controllare. Secondo, la drastica riduzione della speculazione finanziaria, perché un conto è la persona, il cittadino o la cittadina normale che fa una transazione valutaria due volte all'anno, e un conto invece è la speculazione.

dei capitali finanziari, che erano gli unici liberi e tutt'oggi sono gli unici liberi di attraversare il pianeta alla ricerca delle migliori condizioni per loro, e quindi far capire che il tema della finanza doveva entrare nella filiera delle lotte, delle rivendicazioni e anche della costruzione di un altro mondo possibile. Quella proposta di legge poi è finita in Parlamento, tra l'altro su quella poi è nata invece una proposta europea, ovviamente non ha ottenuto il risultato che noi speravamo, però ancora oggi è in discussione dentro il Parlamento europeo una possibile proposta di tassazione delle transazioni finanziarie. Ma il tema è stato importante perché ha permesso di porre il focus su dove stavano andando le trasformazioni del capitalismo, cioè esattamente sulla questione della finanza.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: State con noi, qualche spot e poi la Radio Giornale, la seconda edizione con i servizi.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
4: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
5: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Yeah.

Buonasera a tutte e a tutti, Radio Onda d'Urto, il GR delle 19:20 di giovedì 23 luglio, subito i titoli di questa edizione. Proseguono le indagini sull'uccisione di Abderrahim Fakir da parte di due

0: poliziotti nel quartiere Pilastro di Bologna. Ieri sera centinaia di persone in assemblea pubblica, domenica ci sarà un nuovo corteo e a settembre un'assemblea nazionale. In Val di Susa il movimento Notav inaugura stasera il festival Alta Felicità. Oggi provocazioni, posti di blocco e perquisizioni della polizia. Sentiremo da Susa Doriana del movimento Notav. Potrei decidere a breve per un attacco massiccio all'Iran, lo dice Trump ad Axios, mentre continuano gli scambi di colpi che ormai coinvolgono anche Yemen e Arabia Saudita. In Palestina intanto Israele prosegue il genocidio, la pulizia etnica e l'occupazione tra Gaza e Cisgiordania. Su questo sentiremo Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri. Lavoro, domani sciopero nel settore edile a Latina dopo le morti di lavoro degli scorsi giorni. Oggi e domani sciopero anche dei lavoratori ferroviari con SGB e CUB. Domani sciopero dei riders a Padova. Su questo sentiremo Mirko Romanato della Nidil CGL Patavina. Torneremo poi all'estero, scontri a Nuova Delhi in India tra polizia e movimento dello scarafaggio guidato dalla generazione Z. Sentiremo Enrica Garzilli, studiosa dell'India, già docente alle università di Torino, Nuova Delhi e Harvard. Cuba, tre navi di aiuti umanitari bloccate al largo dell'isola socialista a causa dell'infame bloqueo statunitense. Su questo sentiremo Giorgia Vernetti, portavoce di Let Cuba Breathe Italia. Chiuderemo poi con la pagina locale. A Travagliato in provincia di Brescia alza i giri la protesta contro il progetto di mega data center. Su questa sentiremo Alberto Trainini, consigliere di opposizione, capogruppo di Travagliato Bene Comune. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Sono emersi altri video sull'omicidio di Abderrahim Fakir da parte di due agenti della polizia domenica nel quartiere popolare del Pilastro a Bologna. Uno di questi mostra l'uomo a terra, legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui, nelle immagini, ci sono quattro soccorritori della Croce Rossa, due dei quali tentano di rianimarlo. Il volto presenta macchie marroni scure dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. È inammissibile, commenta il legale dei familiari di Fakir. I nuovi video in effetti immortalano anche il momento in cui gli agenti utilizzano lo spray al peperoncino. A quel punto il 42enne è già immobilizzato a terra in posizione prona e con gli agenti sopra di lui. I risultati dell'autopsia saranno pronti domani e saranno cruciali per capire le cause del decesso. Sempre nell'ambito delle indagini, ieri era stata perquisita l'abitazione di Abderrahim Fakir e del suo coinquilino. Ieri sera intanto centinaia di persone hanno preso parte all'assemblea pubblica organizzata dalle realtà del quartiere Pilastro. Durante l'assemblea, che si è svolta in piazza Lucio Dalla e poi è diventata un corteo, sono state stabilite le prossime iniziative per continuare a chiedere verità e giustizia per Fakir. Domenica 26 luglio corteo in quartiere, sabato 12 settembre assemblea nazionale per organizzare una grande mobilitazione contro gli abusi di polizia e le logiche della remigrazione di questo governo. Inizia stasera in Valsusa intanto la decima edizione del Festival Alta Felicità organizzato dal movimento Notav. Anche quest'anno è attesa la partecipazione di decine di migliaia di persone tra concerti gratuiti di artisti italiani e internazionali, dibattiti, stand enogastronomici e ovviamente manifestazioni contro la grande opera inutile e dannosa dell'alta velocità Torino-Lione. L'attesa del festival però è segnata dalle provocazioni della polizia. 5 posti di blocco sulla strada statale ai quali vengono fermate e perquisite le automobili dirette verso la valle che resiste e perquisizioni anche di chiunque prenda il treno dalla stazione Torino Porta Nuova in direzione della valle. Da lì, da Susa, sentiamo Doriana del movimento Notav.
1: Vengono segnalati parecchi posti di blocco su tutte e due le statali, anche credo all'imbocco di Limeano. E viene segnalato anche il fatto che fermino parecchie auto, perquisiscano sia le auto che gli eventuali zaini dei ragazzi, quindi che si recano evidentemente al festival. Quindi così a naso ci sembra che la presenza sia delle forze dell'ordine sia molto più massiccia degli altri anni. Come tutti gli anni c'è anche un programma che è stato pubblicato ormai da tempo, ci sarà la manifestazione sabato e quindi sì, vediamo, evidentemente c'è preoccupazione, non capiamo perché, per noi è una festa e come dicevi tu un motivo di incontro, di confronto, di dibattito e nient'altro.
0: Andiamo ora all'estero con la guerra imperialista. Sto valutando un attacco massiccio all'Iran, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti, lo ha detto oggi pomeriggio il presidente USA Trump ad Axios. Intanto nella notte tra ieri e oggi c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi in Iran. Dall'altra parte i Pasdaran hanno colpito una petroliera nello stretto di Hormuz, costringendone altre due a fare dietro fronte. Dallo Yemen anche le forze militari di Ansarallah, cioè degli Houthi, hanno colpito due petroliere saudite che volevano attraversare il Mar Rosso, bloccato dagli alleati di Teheran con la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi, ha scritto sempre Trump su Truth. Ma dall'altra parte il tycoon ha dichiarato che accetterà lo sviluppo del nucleare civile dell'Arabia Saudita soltanto se Riyadh firmerà gli accordi di Abramo con Israele. Proprio l'esercito di Tel Aviv, al momento defilato rispetto alla ripresa dell'aggressione all'Iran, continua ad ammazzare, bombardare, demolire in Palestina, Libano e anche nel sud della Siria. Oggi due palestinesi nel pomeriggio sono stati uccisi, diversi altri feriti in un bombardamento aereo che ha colpito le vicinanze dell'ospedale Yemen al-Saed nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Un altro uomo palestinese è stato ucciso dai militari israeliani vicino a Jenin, in Cisgiordania. Secondo l'IDF avrebbe tentato di accoltellare un colono israeliano vicino all'insediamento illegale di Ghanim. Si tratta del secondo episodio di questo tipo nelle ultime 24 ore in West Bank. A Gerusalemme invece stamattina più di 2000 coloni hanno preso d'assalto la moschea di Al-Aqsa guidati dal ministro dell'estrema destra sionista Ben-Gvir. L'aggiornamento sulla situazione in particolare a Gerusalemme con Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri.
2: Oggi una cosa più grave dal punto di vista simbolico avviene a Gerusalemme, dove sotto la scorta della polizia israeliana più di 1000, fonti palestinesi parlano di almeno 2300 coloni o comunque israeliani ebrei, sono entrate all'interno della spianata delle moschee. La moschea di Al-Aqsa è il terzo sito sacro per l'Islam. Ciò che chiedono, che pretendono, è che Israele controlli completamente la spianata delle moschee, che ricostruisca questo terzo tempio biblico, guidati anche questa volta da Ben-Gvir. Sono entrati ovviamente allo stesso tempo la polizia ha limitato all'osso invece l'ingresso di fedeli musulmani che erano arrivati a Gerusalemme per entrare nel proprio luogo sacro, nella moschea, e gli israeliani hanno sventolato bandiere, cantato inno nazionale, fatto preghiere e prostrazioni. Ben-Gvir ha dichiarato che sono situazioni, eventi storici questi che stanno avvenendo, prima era impossibile che avessero con questi numeri in questo modo e che gli ebrei si sentono i proprietari.
0: La guerra imperialista continua intanto a spingere i prezzi, petrolio e gas salgono ancora, il Brent sale del 4% e arriva quasi a $98 al barile. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in rialzo dell'1%, quindi 63 euro al megawatt ora. Nuovi rincari sui carburanti anche in Italia ed è in questo contesto che la BCE, come era atteso, ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di giugno. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, avvisa la Banca Centrale Europea. Lavoro, domani a Latina sciopero nell'edilizia dopo la morte in meno di 24 ore di due operai mentre facevano il proprio lavoro all'aperto. I sindacati Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL hanno proclamato la stensione per domani. Il caldo uccide, non c'è altro modo per descrivere quello che sta accadendo ormai da qualche anno e che tende a peggiorare causando sui lavoratori conseguenze spesso irreversibili, ha dichiarato Diego Piccoli, segretario generale della Fillea CGIL Roma e Lazio. Oggi e domani è anche sciopero nazionale dei treni alla protesta supportata dai sindacati di base CUB Trasporti ed SGB. Partecipano il personale del gruppo delle Ferrovie dello Stato, quello di Italo e quello di Trenord. Sempre domani a Padova, sciopero dei rider con la Nidil CGIL per rivendicare l'assunzione come lavoratori dipendenti per poter accedere agli istituti di welfare previsti, mentre ora sono assunti e iper sfruttati dalle piattaforme delle food delivery come finti lavoratori autonomi. Con noi Mirko Romanato della Nidil CGIL di Padova.
3: La richiesta è di avere delle risposte a quanto Nidil CGIL ha chiesto al Ministero dell'Industria come dal punto di vista del supporto economico per il blocco del caldo, perché in Veneto, con un'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto appunto del 2 di luglio, i rider non possono lavorare quando c'è l'allerta alta per il calore da mezzogiorno e mezzo alle 4 del pomeriggio. Tutti i rider di Glovo Deliveroo sono partite IVA e lavoratori occasionali, quindi non potendo lavorare non hanno nessun ammortizzatore sociale. Noi da anni sosteniamo che queste sono fondamentalmente finte partite IVA. Quello che noi chiediamo è che lavoratori che lavorano per 8-10 ore al giorno con un'app che dice loro cosa fare, quando consegnare, devono essere considerati subordinati. E quindi domani noi chiederemo, in quanto lavoratori, di avere un supporto economico per il blocco causato dal caldo, che crea un grosso impatto dal punto di vista economico ai rider.
0: E proprio l'adeguamento alle norme europee 2024 sulle condizioni di lavoro mediante piattaforma era sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi. Meloni e i suoi hanno discusso anche un disegno di legge con non meglio precisate modifiche in materia di imputabilità del minore, cioè la cornice di una nuova stretta repressiva contro i giovani di origine migrante nelle città italiane. E al centro della riunione anche il decreto legge che interviene dopo il crollo del Tribunale di Bolzano. Le maggiori preoccupazioni della destra al governo riguardano però i pasticci della Corte dei Miracoli che circonda la Premier Meloni. Dopo che ieri alla Camera la destra compatta ha negato alla Procura di Roma l'accesso alle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia Delmastro e il ristoratore in odor di camorra Andrea Caroccia, i magistrati capitolini valutano ora l'ipotesi di sollevare un conflitto d'attribuzione alla Consulta. L'altra vicenda che scalda la campagna elettorale perpetua delle destre è quella di Mario Roggero, il gioielliere della provincia di Cuneo, condannato per aver ucciso a sangue freddo due uomini dopo una tentata rapina nel suo negozio nell'aprile 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata dai legali del gioielliere. Torniamo alla Camera, via libera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di incidenti anche mortali che hanno coinvolto soprattutto minori nelle ultime settimane. La norma, approvata con sostegno bipartisan, introduce una stretta su impianti pubblici e privati aperti al pubblico. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto. Previsto un fondo da quasi 5 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Scontri tra polizia e manifestanti la notte scorsa a Nuova Delhi in India. Gli agenti hanno usato lacrimogeni e manganelli contro le migliaia di persone in piazza per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan dopo la presunta fuga di informazioni sui quesiti del test d'ingresso alla facoltà di medicina che si è tenuto a maggio e poi è stato cancellato e ripetuto in un secondo momento. Le proteste sono organizzate dal movimento politico Cockroach Janta Party, partito popolare dello scarafaggio, composto da giovani della generazione Z. Il nome ironico nasce dal fatto che un giudice aveva paragonato i giovani disoccupati alle blatte. Sentiamo il commento di Enrica Garzilli, studiosa dell'India, già docente alle Università di Torino, Delhi e Harvard.
4: Le proteste si sono estese in tutta l'India, quindi da piccolo movimento è diventato un partito grande. E non solo, sono stati raggiunti degli agricoltori. Quindi loro adesso stanno appoggiando e si sono uniti al movimento degli studenti. naturalmente chi ha fondato il partito, che si è rappresentato in maglietta della nazionale di cricket indiana, come un, diciamo, un qualsiasi studente moderno indiano, e adesso invece gira prevalentemente con il kurta pajama, che sarebbe quella tunica bianca e pantaloni bianchi, che è tipica del popolo, no? Insomma, quindi vuole allargare questo partito. E perché questo? Perché in realtà non è soltanto il problema degli esami, ma è un problema molto grosso di tutti i giovani indiani che studiano, e studiano molto molto seriamente, vogliono ovviamente un futuro migliore, invece c'è un sistema di cortele, di compravendita, di tutto, di posti, di esami, eccetera, ecco, che loro non vogliono più. Anche perché questo sistema favorisce comunque le famiglie che se lo possono permettere.
0: Andiamo ora nelle Americhe, in particolare a Cuba. Le conseguenze dell'infame bloccheo statunitense tengono bloccate 3 navi cariche di aiuti umanitari al largo dell'isola socialista. Lo denuncia la campagna Let Cuba Breathe, che in un comunicato spiega come non si tratti di episodi isolati. A causa delle nuove restrizioni imposte dal governo USA di Trump, che inaspriscono l'embargo in vigore da oltre 60 anni, gli armatori delle imbarcazioni e le compagnie di navigazione temono ritorsioni nei loro confronti nel caso dovessero attraccare in uno dei porti sanzionati dell'Havana e consegnare la merce. Ce lo spiega nel servizio Giorgia Vernetti, portavoce di Let Cuba Breathe Italia.
5: Le funzioni secondarie, appunto, sono volte a spaventare le imprese private, anche europee, tutte le compagnie, e fare in modo che loro volontariamente si ritirino, in modo che poi la narrazione non sia che sono state espulse dal paese, ma che volontariamente hanno scelto di ritirarsi, ma avviene perché l'inserimento nella lista delle sanzioni secondarie comporta poi il blocco di ogni bene negli Stati Uniti e l'applicazione di queste sanzioni, per cui ogni armatore straniero, gli assicuratori marittimi, le banche internazionali rischiano appunto di essere esclusi dal sistema finanziario, innanzitutto il sequestro dei beni, il fatto di non poter più in alcun modo avere rapporti con gli Stati Uniti, e quindi è chiaro che poi le compagnie private devono fare una scelta e spesso decidono di ritirarsi da Cuba. La sintesi di che cosa vuol dire asfissiare un paese: noi abbiamo chiamato la nostra campagna di informazione, che è iniziata a gennaio, asfissia, proprio per spiegare questo concetto, per cui non è una guerra aperta e dichiarata, ma è proprio una sfida a un paese, cioè piano piano stringere sempre di più la morsa fino a che il paese sia messo praticamente in ginocchio.
0: Chiudiamo il giornale radio con la pagina locale. Alza i giri la protesta contro il progetto di costruzione di un maxi data center a Travagliato in provincia di Brescia. Alcuni cittadini hanno protestato martedì all'esterno del Consiglio Comunale esponendo striscioni e cartelli. A voler costruire il data center sull'area Verolda è la società Terna Energia. Si tratta di 50.000 metri quadri di consumo di suolo per un'infrastruttura che potrà richiedere fino a 300 megawatt di fabbisogno energetico. Sentiamo Alberto Trainini, consigliere di opposizione, capogruppo di Travagliato Bene Comune.
6: Parliamo di un data center hyperscale, come vengono definiti dalla letteratura tecnica, dimensioni molto importanti, uno dei progetti più grandi d'Italia, con ancora una volta un'impermeabilizzazione di quello che è il territorio, e con tante domande a cui non abbiamo tra l'altro trovato risposta, poste in consiglio comunale su dati tecnici necessari per approfondire quanto consuma, come viene raffreddato, cosa succede alla rete elettrica con un assorbimento di dimensioni così importanti, qual è l'effetto a livello di isole di calore. Ricordo un studio recente di Cambridge stima un impatto nel raggio di 10 km con un riscaldamento della temperatura del suolo fino mediamente di 2 gradi. Temi sull'acqua potabile, temi sull'impermeabilizzazione del territorio, temi sul consumo elettrico, temi anche della competitività delle aziende che già operano a Verolda, tanti temi a cui onestamente nel Consiglio Comunale non abbiamo trovato risposta.
0: È tutto per quanto riguarda l'edizione serale del giornale radio di Radio Onda d'Urto. Tra poco l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire, Storia di classe.

0: Get it down to the bone, because you can't take it with you when you go, ow!
1: Giovedì 23 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Sul sito www.festaradio.org tutte le informazioni e il programma completo. Presidio per Abderrahim Fakir, ucciso dalla polizia a Bologna. Il presidio questo giovedì 23 luglio alle ore 18:30 in piazza Matteotti a Bergamo. Continua la rassegna Storie che portano lontano, questo giovedì 23 luglio in programmazione Dario Liberini con Pianeta Africa. Dalle 20 all'apertura degli stand gastronomici, alle ore 21 inizio dei racconti. Tutto questo alle pieve della Mitria a Nave in provincia di Brescia. E ora il programma cinematografico. Il film Primavera in programmazione questa sera alle 21:30 all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini in Via Nino Bixio. Il film Amarga Navidad in programmazione invece questa sera alle 21:30 al cortile della Scuola Secondaria a Cellatica. E passiamo al cinema Nuovo Eden, che propone per questa sera alle ore 19 il film Continental e alle 19:30 Antartica, quasi una fiaba. Questi i film che potete trovare questo giovedì 23 luglio al cinema Nuovo Eden in Via Nino Bixio 9 a Brescia. E passiamo alle anticipazioni. Sabato 25 luglio dalle 19:30 pasta asciuttata antifascista a Malegno in piazza Casari. Non c'è bisogno di prenotazione. E sempre sabato 25 luglio la giornata di chiusura estiva del circolo anarchico Bonometti. La giornata inizia alle ore 11 con il presidio al carcere di Canton Mombello. Si prosegue alle 13 con una paninata benefit al circolo anarchico Bonometti e infine alle 15 musica e socialità. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo giovedì 23 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 23 luglio del 1921, un sabato, 13 persone, 13 delegati, si trovano in uno scantinato di Shanghai. Stanno dando vita al primo congresso nazionale del Partito Comunista Cinese. Il primo congresso dura fino al 31 luglio e si chiude con la formazione del partito e l'adozione del suo primo programma politico, che prevedeva la formazione di un esercito popolare per rovesciare la borghesia e attuare la rivoluzione proletaria. I soviet sovietici sono il riferimento organizzativo, l'antiimperialismo, insieme al comunismo, quello ideologico. Dei partecipanti alla prima riunione e la fondazione del partito, solo in due, si narra, saranno presenti il 1 ottobre del 1949, ovvero alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, Mao Zedong e Dong Bivu. Il primo segretario fu Chen Duxiu.
3: Questo è Questa è la sigla di una popolarissima fiction uscita nella primavera di quest'anno. Già il titolo è tutto un programma, Ren Min De Min Yi, ovvero Nel nome del popolo. Soprannominata da molti la House of Cards cinese, racconta le gesta dell'investigatore Ho Lianping, protagonista di una caccia spietata a una serie di funzionari corrotti. Fino a qualche anno fa, vedere in TV un prodotto con contenuti simili sarebbe stato impensabile.
2: Invece, ci sono molte ambiguità e incertezze sulla presenza di Mao Zedong alla fondazione del partito. Quello che è certo è che anni dopo la fondazione, quando gli venne chiesto quando fu fondato il partito, Mao Zedong rispose un generico luglio. E anche per questo che cent'anni dopo, nel 2021, il Partito Comunista Cinese, ancora alla guida della Repubblica Popolare Cinese, ha deciso di festeggiare i cent'anni della sua fondazione il primo luglio del 2021. In quella data, il Partito Comunista Cinese è il più grande partito al mondo, con 92 milioni di iscritti.
4: E quando il mondo esterno critica il Partito Comunista, il Partito Stato, in realtà vuole opprimere la loro possibilità di crescere, moltiplicarsi e arricchirsi.

sabato 22 agosto chiude in grande la 34esima edizione della festa di Radio Nadurto con Alborosi sul palco principale. Tutto il programma della festa di Radio Nadurto è sul sito www.festaradio.org.

Stiamo ascoltando Alborosi. Sabato 22 agosto sarà protagonista sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. 10 euro di sottoscrizione dalle ore 20. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Albo Rosi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 22 agosto. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito www.festaradio.org.
1: Alla festa di Radio Onda d'Urto quest'anno tornano i 99 Posse e noi andiamo a sentirci un loro brano, Common Twist. Saranno sul palco centrale la serata dell'8 agosto insieme agli Asandub Foundation.

Zen Circus, che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre, area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Cara Calma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui
1: la festa di Radio Nadurto.

0: che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
1: Mi ritrovo con la testa tra...
0: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
1: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo.

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e poi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati? Avidi assassini senza scrupoli che intascano 1 miliardo ogni 2 mesi e si permettono di parlare di tagli alle spese, ai contributi, bastardi fottuti.

sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: La festa di Radio Onda d'Urto è arrivata alla sua 34esima edizione. Scopri il programma completo sul sito festaradio.org dal 5.

Domenica 9 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, i Casino Royal. Ingresso libero dalle 19 alle 20, sottoscrizione 5 euro dalle ore 20.

brano che stiamo ascoltando dei Casino Royale si intitola Pronti al Peggio, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Flyover della Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99 posti.

Flyover, The Jazz and Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Ho visto che i generi sociali in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti e di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare, di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti, e un'identità, un'affinità lettiva.
3: C'ero io le domande, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali della libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente presa in libreria, che era già fine scusa del 60, e però con un taglio più militante, con l'intenzione di essere una struttura in termini di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione in particolare. All'inizio è stata presentata principalmente da anarchici, situazionisti, e poi sono arrivati molto a continuo, operaisti e via. Trasversale, perché c'erano dentro tutti, dal meglio operaio, al nostro continuo, indifferentemente, o all'autonomia.
4: Buonasera a tutte e tutti, qui dallo Scaffale di Primo, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri, puntata di giovedì 23 luglio 2026, ultima puntata della stagione 25-26 per questa trasmissione, in attesa di rivederci con l'undicesima appunto da settembre, quindi finalissima di questa estate, prima di rivederci tutte e tutte alla festa della radio, ma anche oggi, come da tradizione appunto del giugno e del luglio di questa trasmissione, i consigli estivi per le nostre letture. Quindi prendete carta e penna, prepariamoci a questa ultima mitragliata di consigli, come sempre uno stacco musicale, e poi cominciamo questa puntata dello Scaffale di Primo.

0: E torniamo quindi qui in studio e cominciamo questa puntata dello scaffale di Primo. Allora, si parte da una voce amica di questa trasmissione che più volte abbiamo interpellato per i nostri ripassoni di maturità o per parlare di mostri sacri della letteratura, ma anche questa volta ci dà i suoi consigli per le letture estive, il buon professor Marcello Bramati.
1: Tre consigli e dintorni per le letture estive. Primo testo che mi viene in mente è Una cosa spirituale di Vasco Brondi. Non è un romanzo, è un saggio, ma insomma più che altro un percorso autobiografico che fa Vasco Brondi, che di professione insomma è culturale, artistica, è un cantautore. Che ragiona su creatività, sulla ricerca di spiritualità, che vuol dire proprio porsi le domande di senso, provare a comprendere il vero senso delle cose, quanto sia faticoso oggi dare una possibilità e dare credibilità a qualcosa che è spirituale, quanto sia importante ancora farlo, quanto l'arte, la creatività, la religione, le religioni per certi versi, ma anche l'utilizzo del tempo, siano decisive per dare valore a se stessi, al proprio mondo e alla propria essenza. Quindi ecco, Vasco Brondi, Una cosa spirituale, è proprio un libro da lettura estiva, non per banalità, al contrario, ma perché richiede appunto un po' di tempo per sé, quindi anche diciamo un investimento nella meditazione, nella riflessione, appunto nella ricerca di senso. Pezzettino aggiuntivo, beh, Vasco Brondi, se lo conosceste già come cantautore, vale la pena riprenderlo e riascoltarlo, perché questo libro rimanda proprio al suo mondo, e ai suoi suoni e alle sue storie. Se non lo conosceste, caspita, beati voi, per certi versi, si va su qualsiasi piattaforma. E si comincia da Chakra, Mistica, che sono le due canzoni forse un po' più diciamo vicine a questo libro, e poi si va. Sarà un bellissimo viaggio. Poi c'è il libro dell'estate, per polemiche, per premi e per tutto quanto, che è I Convitati di Pietra di Michele Mari. Io sono molto legato a questo autore, perché è stato anche mio docente universitario nei due insegnamenti di letteratura italiana ai tempi che furono ormai. È un libro che non è un giallo, è un libro tipico di Michele Mari per certi aspetti, ma molto più semplice nella lettura. Racconta questa storia intorno al futuro scolastico, perché insomma ricorda di una cena di post maturità che si rinnova ogni anno, che ha al centro questa scommessa. Ciononostante, attenzione, alcuni sono delusi da questo libro perché dalla sinossi che si legge anche insomma in giro ci si potrebbe aspettare un giallo. Non è un giallo, è un testo letterario che ragiona sul tempo, sull'oblio e sulla ricerca di senso e sulle relazioni umane. Quindi ecco, è un libro scritto bene, non semplice, perché il ritmo non è incalzante. Vale la pena perché è un bel libro, ha vinto lo Strega tra le polemiche intorno alle dichiarazioni, insomma, qui non entro ora. Ecco, però, se qualcuno volesse saperne di più di Michele Mari, su Michele Mari, su questo libro, è un testo che troveremo dappertutto e che ha senso leggere. Pezzettino in più, oltre al libro, se qualcuno invece volesse conoscere un Michele Mari più classico, più dannata, ci sono le stupende poesie, 100 poesie d'amore alle Lady Hawk, oppure il personaggio Michele Mari è proprio sviscerato anche da alcuni suoi romanzi, Tu sanguinosa infanzia o Leggenda privata. Ecco, questo è un po' il panorama di questo autore, comunque rilevante. Ultimo passaggio, scrivo per Restare umano di Muhammad al-Zazouk. Anche questo è un libro Einaudi, appena uscito, l'ho letto da pochissimo. È un diario post 7 ottobre 2023 di questo scrittore palestinese sfollato a Gaza. Che racconta, insomma, è un passaggio rilevante della nostra storia attuale e questo è uno scrittore che ci porta a conoscere, insomma, il nostro mondo non attraverso l'informazione, non attraverso l'immagine, non attraverso il reportage, ma con un'opera letteraria, un diario letterario. Scritto bene, direi. L'argomento più impegnativo dei tre, ma la scrittura più agile, è più facile da leggere questo. Anche qui do qualcosa in più, oltre al libro. Approfondire la letteratura palestinese in questi anni mi sembra doveroso. È una letteratura peraltro ricca, anche molto recente. Si trova parecchio in rete, consiglio di cercare delle poesie palestinesi, anche molto recenti, post 2023, stupende. Se dovessi indicare un nome di un'autrice del Novecento che si trova anche in italiano, sicuramente Samira Azzam e i suoi racconti brevi che sono tradotti e raccolti in un testo, credo sia l'unico disponibile in italiano, palestinese, punto esclamativo, scrive molto bene. Lei è stato un personaggio molto noto anche negli anni 50, aveva un programma radiofonico, scrive appunto racconti brevi, a cui noi siamo anche abituati, ha vissuto la Nakba e un po' ne racconta, è veramente un'ottima lettura, una grande scoperta.
0: E questi sono quindi i primi tre libri che presentiamo in questa serata di giovedì 23 luglio 2026, ultima puntata dello scaffale di primo della decima stagione, prima di rivederci a settembre. Questi primi tre consigli, un po' di musica e poi ne arrivano altri.

0: Mancavano quindi, mentre sfuma Mascazè, i consigli estivi delle edizioni Malamente. Come sapete, un progetto antagonista, critico e marchigiano che a noi piace tanto, che più volte abbiamo ospitato, e quindi diamo la parola al buon Vittorio per quello che le edizioni Malamente appunto ci consigliano per le letture di questa estate.
1: Edizioni Malamente dalle Marche, anche quest'estate 2026, presenta molti nuovi titoli, alcuni direttamente legati al nostro territorio, con attiviste ed attiviste vecchi e nuovi che raccontano le loro storie. Altri libri invece approfondiscono i temi della critica radicale al sistema tecno-industriale e dalla crescente digitalizzazione e subordinazione delle nostre vite. Come sempre, la nostra casa editrice cerca di tenere insieme nella sua proposta le voci più originali del nostro territorio e di tradurre e portare in Italia autori ed autrici da altri spazi culturali e linguistici attraverso traduzioni originali. Il primo libro che vi presento è Joyce Lussu, Poesie senza frontiere, Voci, lotte, mondi in traduzione. Il libro è a cura di Giorgia Gabolini, massima esperta e studiosa sull'opera e sulla biografia di Joyce Lussu in Italia. La selezione di poesie è di Nicoletta Grammatico, poeta e militante di Bologna, e Giulia Natiello come illustratrice. Il libro è una selezione delle tantissime poesie che la partigiana Joyce ha tradotto e pubblicato durante la sua vita. In un'epoca come la nostra, fatta di muri e del frastuono della guerra, la sua voce torna a valicare le frontiere e ci restituisce la parola nuda dei popoli in lotta, attraverso un viaggio che parte dalle rocce arse della Sardegna, dai deserti africani, per raggiungere il cuore del Kurdistan, l'estremo nord polare e le foreste del Vietnam, con la guerriglia di liberazione dall'imperialismo americano. Con la sua metodologia tipica e militante, Joyce non ha tradotto dei semplici versi, ma ha riportato delle esperienze. In queste pagine, infatti, dei poeti rivoluzionari più o meno noti parlano la loro lingua universale, la lingua degli ultimi. Questo testo è accompagnato da testi originali a fronte, proprio per ridare freschezza e voce a queste voci originali. Poi il secondo progetto, invece, è un testo inedito di Sergio Santinelli, Quaderno di Resistenza, ed è una riflessione personale e politica sulle ragioni dell'impegno militante per la Palestina. Sergio Santinelli è un attivista del coordinamento Marche per la Palestina, da tempo impegnato in questa causa politica ed anche con una lunga esperienza in progetti rivolti al sociale. Parte del ricavato della vendita di questo libro sarà devoluta alla scuola Sumud, un progetto educativo che è promosso a Sumud Italia, nella città di Beit Aliya, a nord della striscia di Gaza. Poi si passa a due libri che sono maggiormente sul campo artistico, la musica punk e il romanzo di finzione. Il primo è Giampiero Capra, Distorsioni, suoni, tracce, e un libro che parla di China e delle grandi esperienze di questo gruppo punk e di tutto quello che c'è dietro. La penna tra le dita racconti tutto.

0: che arrivano, le conversazioni nei bassi fondi europei dopo i concerti, la finanza che ammazza la gente e le elezioni che ti suscitano pensieri terribili. Ecco, questo è un libro che appunto racconta il punk italiano dall'interno attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti. Il secondo è un piccolo romanzo di anticipazione, come viene chiamato oggi questo genere, scritto da Filippo Chiosaroli. Il romanzo si chiama Come te, amore e rabbia nel CPR di Ancona. È un esperimento narrativo per raccontare la violenza dei lager di Stato per migranti prima ancora che arrivino sul nostro territorio. Purtroppo il Ministero degli Interni, come sappiamo, ha previsto di aprire queste prigioni per migranti in tutte le regioni. Infine c'è la collana Piume, che sono libri piccoli ma intensi. Il primo libro in uscita in queste settimane è Écran Total, manifesto contro la gestione e la digitalizzazione delle nostre vite. Écran Total è un collettivo francese che si occupa ormai da più di 10 anni di esplorare la diffusione del digitale nelle nostre vite, gli effetti di potere e anche le possibilità di resistenza. Il secondo testo invece è un piccolo testo del 1937 di Bernard Charbonneau, pioniere dell'ecologia politica. Il testo si chiama Il sentimento della natura, forza rivoluzionaria, ed è un manifesto radicale ed attuale sul significato politico dell'eco emotivo che suscita nei cuori di chi è sensibile la presenza del mondo. Per chi volesse approfondire il pensiero dell'ecologia politica di Bernard Charbonneau, qualche mese fa abbiamo pubblicato, sempre per i tipi della edizione Malamente, Il totalismo industriale. Il totalitarismo industriale è una raccolta di testi scritti tra gli anni 70 e 90 che analizza la società industriale come fenomeno globale e invita a dismettere la retorica dell'adattarsi al cambiamento per invece proporre un rifiuto radicale e una capacità sovversiva per costruire un mondo capace di autolimitarsi. Infine, sempre sulla teoria politica radicale, è in uscita anche il libro di Michael Bolt Rasmussen, L'internazionale del rifiuto, una teoria per il nuovo ciclo di proteste. Rasmussen è uno studioso della cultura e dell'arte danese, di origine marxista situazionista, che con questo testo analizza le sfumature e le ragioni culturali del nuovo ciclo di protesta che ha attraversato il pianeta a partire dal 2020 ad oggi, lambendo purtroppo l'Italia, che non ha visto, come altri paesi europei, invece una crescita esponenziale delle manifestazioni di protesta e anche della radicalità dei gesti di protesta, ma appunto la riflessione di Rasmussen è sul significato del rifiuto. Il rifiuto è così massiccio che punta verso una trasformazione radicale, la fine del mondo così come lo conosciamo. Non dovrebbe restare nulla quando le proteste saranno finite, nemmeno un piccolo annesso o qualche estensione da cui un nuovo potere possa emergere ed imporre le sue leggi. Questa è la prospettiva del movimento del rifiuto, lo smantellamento concreto di tutte le leggi e di tutte le forme di potere che le mantengono, un rifiuto del rifiuto o un annientamento del nulla. Questo è il compito dell'internazionale del rifiuto.
1: Ringraziamo quindi Vittorio delle edizioni Malamente e vi diciamo come sempre di andare a dare un'occhiata al loro ricchissimo catalogo sulla loro homepage, appunto edizionimalamente.it, ma dove trovate anche i numeri della loro rivista e il loro e-commerce. Ma ci dicevano appunto anche di un progetto di comunicazione, di narrazione di quella che è stata diciamo la mobilitazione della Global Sumul Flotilla, che loro hanno seguito anche con un podcast e quindi una velocissima pillola spot per poter diciamo reperire anche il podcast di racconto della flottiglia, appunto Waypoint Gaza, sempre a cura delle edizioni Malamente.
0: Waypoint Gaza è un podcast delle edizioni Malamente che racconta la seconda missione della Global Sumud Flottiglia da aprile a maggio 2026, condotto da Vittorio Sergi, che è stato parte dell'equipaggio dell'imbarcazione Cactus della Global Sumud Flottiglia e con la collaborazione di tutto lo staff delle edizioni Malamente. È un podcast che racconta dall'interno la vita degli equipaggi, la missione per raggiungere Gaza e le motivazioni personali e politiche di questa vicenda.
1: E con questo ringraziamo le edizioni Malamente. Arrivederci alla prossima stagione dello Scaffale di Primo, un po' di musica e poi torniamo per altri consigli per le nostre letture estive 2026, come sempre in diretta sul 98.0 FM a Milano, 99.6 per Brescia e provincia, in streaming su radioondadurto.org e anche sul DAB per la Liguria, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Uno stacco e torniamo subito.

0: al di là dell'introduzione musicale, adesso si va in quel di Bari. Sapete, una città che questa trasmissione ama molto, che per varie ragioni vacanziere ha ospitato anche alcune puntate estive dello Scaffale di Primo degli scorsi anni. È una città anche dove abbiamo incrociato diverse esperienze e librerie indipendenti, fra cui ci piace sempre passare nella libreria 101 in via Benedetto Cairoli, appunto al civico 101, in centro a Bari, nel quartiere Murattiano. Un piccolo spazio veramente fine e colto per le letture della narrativa, anche dal punto di vista soprattutto della letteratura straniera. Buoni consigli, librai che sanno di quello che parlano, cosa che non succede sempre, una piccola perla indipendente appunto in centro a Bari. Andate assolutamente a trovarli se vi trovate in quelle latitudini, in via Benedetto Cairoli, appunto al 101. E questi sono i consigli estivi che ci hanno mandato.
1: Ciao, sono Antonio, il titolare e libraio della libreria 101 di Bari. E innanzitutto grazie per avermi invitato. I miei suggerimenti di lettura sono i seguenti. Comincio con suggerire il romanzo Cadavere squisito della scrittrice argentina Agustina Basterrica. In Cadavere squisito siamo di fronte a una situazione distopica. In tutto il mondo non ci sono più gli animali, sia quelli selvatici che quelli domestici, perché un virus si è diffuso tra essi e quindi i vari governi nelle varie parti del mondo hanno deciso di abbattere tutti gli animali per evitare che questo virus potesse essere nocivo o comunque pericoloso anche per gli esseri umani. Questa decisione ovviamente comporta delle conseguenze molto importanti, molto impattanti. Pensiamo anche soltanto all'impatto economico che può avere una scelta di questo tipo, una decisione di questo tipo per quanto riguarda per esempio il commercio della carne, e immaginiamo anche il fatto che non ci si può adesso più cibare di carne. Quindi si decide di legittimare il cannibalismo e di legalizzare l'allevamento, la produzione, la macellazione, la vendita della carne umana. Il protagonista è Marcos. Marcos ha da sempre lavorato nel business della carne, continua a farlo, però adesso si occupa di carne umana, che viene chiamata carne speciale, in modo tale da predisporsi in maniera un pochettino più in maniera più favorevole al fatto di doversi cibare di carne di altri esseri umani. Il romanzo è ricco di passaggi cruenti, respingenti, molto forti, ed è una grande riflessione sul sistema capitalistico e su come questo tipo di sistema ci porta a interiorizzare la crudeltà talmente tanto da neanche rendercene più conto ed essere sempre pronti a sopraffare il prossimo e a mangiarci l'un l'altro. Cadavere squisito è stato pubblicato da pochissimo da Iris Edizioni. Poi il secondo romanzo che ho voglia di suggerire è un romanzo già molto conosciuto, vincitore del premio Strega Europeo nel 2021, ed è Crono Rifugio dello scrittore bulgaro Gheorghi Gospodinov. In Crono Rifugio Gospodinov ci porta a riflettere sul concetto di memoria e sul valore e l'importanza del passato. Gostin è il protagonista di Crono Rifugio, che ha inventato una clinica per poter curare la perdita della memoria, una clinica costruita su più piani, ogni piano è adibito a un decennio preciso del secolo scorso, e chi si rivolge a questa clinica ha la possibilità di scegliere un decennio, il decennio che preferisce, e riviverlo. La clinica ha talmente tanto successo che incominciano a spuntare cliniche di questo tipo in tutte le parti del mondo. Si arriva poi al momento, a uno dei momenti fatidici del romanzo, che è quello in cui i vari stati devono indire un referendum per far decidere ai propri cittadini a quale decennio storico, bisogna ritornare. C'è quindi uno stravolgimento anche dei confini fra uno Stato e l'altro, perché i confini non sono più, o non sarebbero più quelli fisici, territoriali, ma sono confini temporali. Il romanzo è costruito con una costruzione non solita, e ci sono all'interno delle grandi riflessioni che possono essere tranquillamente delle riflessioni di passaggi di pura saggistica e non di prosa classica. Cronorifugio di Georgi Gospodinov è stato pubblicato da Voland Edizioni. Infine, il terzo e ultimo romanzo che voglio suggerire è Ore perse, vivere 16 anni, della scrittrice Caterina Saviane. Questo romanzo era già stato pubblicato nel 1978, poi è finito fuori catalogo e nel dimenticatoio. Per fortuna, nel 2023, Rina Edizioni lo ha riportato nelle librerie. È un diario che racconta la quotidianità di quel periodo della vita, i 16 anni, l'adolescenza. Caterina Saviane scrive questo libro tra i 14 e i 16 anni, e dentro ci sono tanti temi: temi dell'amicizia, il rapporto con i genitori e il rapporto con il mondo degli adulti, e sulle ipocrisie del mondo degli adulti e sulla infondatezza anche di alcuni rituali, alcune convenzioni del mondo degli adulti. Il romanzo è un romanzo con una scrittura molto lirica. Quando leggiamo Ore perse di Caterina Saviane, ci impressioniamo dal notare come a quell'età Caterina Saviane aveva la capacità di analizzare con lucidità alcune sensazioni e alcune impressioni, e come era poi in grado di renderle attraverso una scrittura molto matura, la scrittura di una scrittrice già professionista. Con una liricità impressionante. Questo era il mio terzo suggerimento di lettura, e ringrazio di nuovo la possibilità di intervenire in trasmissione, e come ultimo consiglio, comprate in libreria.

0: Andiamo adesso a Genova con un ricordo più che vivo alle giornate del G8 del 2001, a 25 anni appunto da quei momenti, da quelle grandi mobilitazioni, da quel gigantesco movimento antiglobalizzazione di quegli anni che trovò appunto il suo culmine a Genova, e anche la durissima repressione, l'omicidio di Carlo, gli attacchi indiscriminati ai cortei, ai manifestanti in tutta la città per quelle giornate. Allora c'è una nuova edizione riaggiornata di Nessun Rimorso, come sapete, un lavoro portato avanti da Supporto Legale, che è una rete di attivisti che, diciamo, a partire da Indimedia dal 2004 ha assistito gli avvocati di movimento e ovviamente gli imputati e i condannati per gli scontri del G8. Quindi i proventi, come sempre, vanno a Supporto Legale. Una nuova edizione aggiornata, ampliata di quel bel lavoro, diciamo, grafico di solidarietà che è stato Nessun Rimorso, pubblicato 5 anni fa. Quindi una nuova edizione ce la presenta appunto Supporto Legale. Vi invitiamo a cercarlo ovviamente in tutte le librerie e anche dal sito di Coconino Press, che è la casa editrice che ancora una volta ospita questo testo e questo lavoro di solidarietà militante e di memoria storica su quelle giornate che sono state partecipatissime anche nello scorso weekend, nelle mobilitazioni che appunto sono tornate nelle strade di Genova.
1: Ciao a tutte e tutti, sono qui per raccontarvi l'uscita e per parlarvi dell'uscita di Nessun Rimorso Reloaded a cura di Supporto Legale, un libro che va a seguire quello di 5 anni fa per il ventennale di Genova 2001. Infatti, 25 anni dopo il G8 di Genova, ciò che pensiamo che resta di quelle giornate non è soltanto la ferita aperta o la sospensione della democrazia come viene raccontata e rappresentata. Genova 2001, il suo G8, non un episodio isolato, ma una prosecuzione di una deriva che noi riteniamo che sia strutturale: la ferocia delle forze dell'ordine, l'assoluzione delle responsabilità istituzionali, la normalizzazione di pratiche repressive che da eccezionali diventano normali, la derubricazione dell'omicidio di Carlo Giuliani a incidente, ricordiamoci la famosa deviazione del Sasso, frutto di una perizia, e il fatto che non si è mai andati a processo per quanto riguarda i fatti di Arimonda che hanno visto l'omicidio di Carlo Giuliani. Quindi sono tutte storie che non riguardano solo quelle giornate, ma che hanno a che fare con questo tentativo che noi riteniamo sia in atto di ridisegnare i confini del dibattito pubblico, andando a delegittimare quello che è il dissenso sociale, fino ad andare a spezzare qualsiasi forma, qualsiasi creazione di rete collettive, anche semplicemente solidali. Vogliamo continuare a parlare di Genova, non soltanto per fare un'operazione di memoria, che comunque servirebbe a prescindere, ma perché se il percorso giudiziario può dirsi finalmente concluso, ci sono diverse domande che rimangono inevase, fino al tentativo di qualificare l'antifascismo militante come organizzazione terroristica. E non a caso questo volume l'abbiamo pensato come Supporto Legale in collaborazione con Free All Antifas, tanto che buona parte del benefit dei proventi di questo libro andando proprio benefit alla Free All Antifas, anche solo semplicemente perché ci ritroviamo a condividere con loro uno schema difensivo, ossia quello della difesa di tutte e tutti indistintamente, senza andare a discendere sulle scelte, su quali pratiche siano giuste o siano sbagliate. Non siamo giudici, non lo saremo mai. Quello che ci interessa, appunto, che ci interessa a noi, la difesa indiscriminata di tutte e tutti, è un principio che appunto che noi pensiamo che non debba ammettere nessuna deroga mai. La difesa del corpo collettivo è al di là dell'area politica di appartenenza e a prescindere anche dalle pratiche appunto che vengono messe in atto, anche per liberarci dalla dicotomia violenza e non violenza che ha schiacciato la sinistra di questo paese per questo per tutti questi 25 anni. Il libro di quest'anno presenta all'interno tutta la versione del 2021, quindi ci ritrovate tutti i documenti che abbiamo scritto noi in questi 22 anni di storia come supporto legale, alcuni anche nuovissimi, tutta la parte a fumetti che abbiamo già pubblicato nel 2021 e un'altra metà di storie a fumetti nuove che autori e autrici che non avevano partecipato alle precedenti edizioni non ci hanno donato per questo libro. Costa 22 euro, è stato pubblicato da Fandango, curato appunto da Supporto Legale insieme a Free All Antifas, con cui andiamo a condividere questa, un pezzo di questa storia e di questo percorso. All'interno del libro ci saranno anche i contributi dei compagni e delle compagne di Vincenzo Vecchi. Si parlerà del MAI, il mandato di arresto europeo, fino al 419 bis, perché potete ritrovare pubblicata all'interno di Nessun Rimorso Reloaded proprio la storia che scrisse nel 2022 Zero Calcare, che si chiama La Voragine, dedicata proprio alla lotta che stava facendo e che sta ancora facendo Alfredo Cospito. Proprio da dentro le mura di un carcere. Questo è tutto, buona lettura, grazie a tutte e a tutti.
0: Dopo i fatti di Bologna, che ovviamente hanno sconvolto tutte e tutti, parliamo della morte di Abed Rahim Fakir, abbiamo pensato di riproporre un testo come Che cos'è la polizia di Giuseppe Campesi per Derive a Prodi. Sono state giornate di mobilitazioni appunto per chiedere verità e giustizia su questa morte, su questa tragica morte avvenuta nel quartiere Pilastro di Bologna durante l'ammanettamento e un controllo di polizia che ha portato appunto alla morte di Abed Rahim Fakir. Questo è il testo di Derive a Prodi, che ci fa un po' riflettere anche su che cosa è la polizia e che cosa, diciamo, possiamo analizzare al di là dello sguardo più immediato sulle forze dell'ordine. Appunto, che cos'è la polizia di Giuseppe Campesi per Derive a Prodi.
2: Allora, il libro muove da una domanda di fondo che poi ha anche il suo titolo, vale a dire che cos'è la polizia. Una domanda apparentemente banale, ma che in realtà vuole attirare l'attenzione del lettore sull'enigmaticità dell'istituzione polizia, o di quell'istituzione che noi appunto definiamo polizia. La questione è capire in cosa si distingua la polizia dalle altre forme più sottili di controllo sociale che sono tipiche delle società moderne, perché è evidente che nelle società moderne la funzione di controllo sociale, di mantenimento dell'ordine, non è svolta solo dall'istituzione polizia, ma anche da tante altre forme più diffuse, no, di controllo sociale. Quindi la questione è cosa distingue la polizia dalle altre forme di controllo sociale, la questione di partenza del libro. E per dare risposta a questa questione, nel primo capitolo si prendono in considerazione le principali prospettive che hanno caratterizzato il dibattito politologico e sociologico sulle forze di polizia e si cerca prima di analizzare la polizia a partire dai mezzi, no, che caratterizzano la sua azione, e in particolare si identificano due prospettive diverse, una secondo la quale la polizia si caratterizza per l'uso della forza, cioè sarebbe appunto quell'istituzione di controllo che si qualifica proprio in quanto le è attribuita la prerogativa di utilizzare la forza, il potere coercitivo, no, nei confronti dei cittadini, e sarebbe in questo senso l'unica istituzione che è dotata di questo potere, almeno all'interno dei confini dello Stato. E secondo invece un'altra prospettiva che si è affermata più di recente, che ha, diciamo, preso via via più piede più di recente, in particolare in parallelo con lo sviluppo delle moderne tecnologie dell'informazione, quindi dei moderni strumenti di sorveglianza, la polizia si qualifica invece per l'essere un'istituzione caratterizzata dalla sua capacità di raccolta e analisi delle informazioni, quindi un'istituzione capace di produrre sapere, conoscenza, anche eventualmente invadendo, no, la sfera privata, sorvegliando attivamente i cittadini, e di utilizzare questo sapere, questa conoscenza per prevenire il disordine e prevenire eventualmente la criminalità, no? Quindi da questa prospettiva che io poi cerco di sintetizzare nel libro, la polizia appunto si qualifica in quanto istituzione di controllo sociale, in quanto unica istituzione in grado di esercitare, diciamo, in combinazione questa duplice dimensione, no, della forza e del sapere. Da un altro punto di vista, la polizia può essere analizzata anche a partire dalle funzioni che svolge, no? E qui l'idea di fondo è quella di demistificare in qualche modo, decostruire l'immagine tradizionale, no? Che vuole la polizia come quell'istituzione deputata al controllo della criminalità, e illustrare che invece le funzioni che la polizia svolge all'interno della società moderna sono molto più ampie, no? Del semplice controllo, nel senso di prevenzione e repressione della criminalità, e quindi mostrare il ruolo che la polizia ha nel mantenimento dell'ordine all'interno delle società moderne, un ordine che è anche evidentemente squilibrato, no? Dal punto di vista di genere, dal punto di vista di classe, dal punto di vista anche razziale, no? E quindi quello che il libro cerca di fare è anche dimostrare il ruolo intrinsecamente politico che la polizia svolge a dispetto della sua rappresentazione quale istituzione imparziale, neutrale, no? di applicazione della legge. Molto spazio è anche dedicato all'interno del libro all'analisi della polizia come istituzione, in particolare della sua evoluzione istituzionale, quindi si cerca di descrivere la nascita della polizia moderna tracciando il profilo dei due modelli archetipi che la caratterizzano: da un lato il modello decentrato comunitario, che è tipico dell'area anglo-americana, e dall'altro il modello centralizzato e militarizzato, che è tipico dell'Europa continentale. Dopodiché si cerca anche di illustrare quali sono le tendenze contemporanee dell'evoluzione dell'istituzione polizia, che mi pare vadano nella direzione di una sempre crescente pluralizzazione e militarizzazione delle forze di polizia, laddove per pluralizzazione in particolare si intende il fatto che accanto al modello pubblico statale tradizionale di polizia si affianca appunto emerge appunto un modello più plurale di polizia, dove le agenzie sovranazionali, no? Pensate al ruolo delle agenzie europee come Europol, Frontex, o anche diciamo lateralmente, no? Agenzie private guadagnano un ruolo sempre crescente. Allora, in questo senso si parla di pluralizzazione della polizia. Ecco, quello che mi appare la tendenza, come essere la tendenza più preoccupante, è questa pericolosa combinazione tra privatizzazione della sicurezza nelle aree più benestanti, abitate dalle fasce sociali più affluenti, con la militarizzazione della gestione dell'ordine pubblico nel resto degli spazi urbani abitati o attraversati dalle fasce sociali meno abbienti. Questa è una delle tendenze che sul piano delle evoluzioni istituzionali nel libro cerco di descrivere come una delle più preoccupanti. Infine, il libro tocca un tema forse poco analizzato in Italia, che è quello della cultura professionale degli agenti di polizia e del rapporto che esiste tra alcune manifestazioni della cultura professionale degli agenti, alcune delle manifestazioni più controverse di questa cultura professionale, e quel rapporto che esse hanno con gli abusi o la cattiva condotta degli agenti. Quindi molto spazio è dedicato, ecco, anche a questo tema, no? Del rapporto tra cultura professionale e devianza di polizia, che è un tema di assoluta centralità.
3: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Non resta quindi che salutarci, chiudiamo qui questa decima stagione dello Scaffale di Primo, quella 25-26, che potrete riascoltare come tutte le altre sullo scaffalediprimo.radioondadurto.org. Speriamo che i nostri consigli per le vostre letture e le nostre letture estive vi siano piaciuti, come sempre segnalatecelo sulle nostre pagine social o nei commenti alle varie puntate e insomma dibatteremo anche su questo. Ci vediamo alla festa, ovviamente, che vi ricordiamo insomma di frequentare e partecipare come sempre in tantissimi per sostenere queste frequenze senza padrini e senza padroni, le frequenze del Gatto Nero, le frequenze di Radio Onda d'Urto. Ci rivediamo a settembre, una buona estate al vostro Scaffale di Primo. È stato un anno senza il Primo, senza il nostro studio a Leoncavallo, vigliaccamente sgomberato nell'agosto scorso, ma insomma speriamo sia stato di vostro gradimento. In ogni caso ci si rivede a settembre dopo la festa, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri. Vi auguriamo appunto delle giornate il più lontane possibili dal lavoro salariato e arrivederci per l'undicesima stagione al primo giovedì di settembre. Una buona serata dal vostro Scaffale di Primo e ovviamente ancora una volta una buona estate.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

E buonasera, bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come e quando preferite su mixcloud.com/radiofangofm oppure YouTube, basta cercare il canale intombato, oppure radiofango.radiondadurto.org, Facebook e Instagram, se volete mettervi in contatto cercate Andre Intombato o solo Intombato. Brano d'apertura, gruppo di Tucson, Arizona, secondo album loro attivi dal 2009, hanno fatto un sacco di EP, prima, dopo, durante il primo album, Cautionary Tale, il titolo di questo secondo album, edito come sempre dalla Tuliva Lai Records, loro erano i Sex Prisoner. Ora invece ci spostiamo in Svezia, storico gruppo di beat, torna dopo ben 20 anni dalla precedente release, attivi dal 1987, negli anni loro hanno formato gruppi come The Sacred, Napalm AD, Meanwhile, Dischange, Explotor, Institution, Creakshot, Risket It, Disfear, Brain Bombs, Catastrophe, eccetera, eccetera, eccetera. Tornano appunto con questo LP omonimo coprodotto da Danny Hill e da Prank Records, loro sono Totalitar.

Totalitar. Il prossimo è un supergruppo che raccoglie il gota del power violence internazionale, perché alla voce c'è Rohan degli australiani Extortion. Il resto del gruppo stanno di casa base negli Stati Uniti. Parliamo di gente veramente storica: Bob, batterista del Lack of Interest e Deep Six Records, più altri mille gruppi negli anni, Testuk dei Fetus Eaters e To The Point, e Sir, almeno da questa nuova formazione, perché questo è il secondo album, da questa formazione al basso c'è Mr. Chris Dodge, o Sir Chris Dodge, che per chi non lo sapesse basta citare solo un gruppo, gli Spaz, e la sua Slap AM Records. E poi ovviamente ha fatto mille altri gruppi negli anni, ha suonato nella prima formazione della Reunion degli Infest, insomma il gota del power violence mondiale. Tornano appunto con questo secondo album dal titolo Disgrace, edito dalla Deep Six Records. Loro sono Human.

0: Human.
1: Oh,
0: super splittone di beat. Iniziamo da Toronto, Ontario, gruppo rock punk di beat attivo dal 2013, Split Set Pollici, dicevamo, edito dalla Acute Noise Manufacture. Loro sono Absolute.

Absolute. E giriamo lato di questo split set pollici, ci spostiamo a Richmond, Virginia, attivi dal 2018, loro sono Distract.

Distract. Prossimo, un gruppo del Vermont. Si definiscono Rural Anti-Bastard Maple Violence, attivi dal 2018. Sentiamo il loro nuovo singolo dal titolo Vengeance Cop Step Dead. Loro sono Void Bringer.

Voidbringer. Ora, per il prossimo, ah vabbè, Bombazza, nuovo album, il quinto album di questo super gruppo black metal punk dalla Philadelphia, Pennsylvania, Relapse Records, fa uscire la loro nuova release dal titolo Bloody Dreams. Loro sono Devil Master.

Ottimo ritorno per i Devil Master, me li ero persi negli ultimi due o tre album, devo dire che bomba, li riprenderò assolutamente. Gruppo che seguo dai primi EP, quindi sono molto lieto di risentirli un po', wow. Gusto personale, ovviamente. Prossimo ci spostiamo a Hamilton, Ontario, gruppo hardcore punk. Broken Skull fa uscire il loro 7 pollici omonimo, loro sono Hogtied.

Octid. Ora ci spostiamo. Oh, ho perso. Dov'è? Allora fammi fare così. Ah sì, allora ci spostiamo a Richmond, Virginia, gruppo di Beat Banger, veramente una ottima release, cassetta omonima su Bunker Punks, loro sono Massacre System.

Massacre System. Ora ci spostiamo a Philadelphia, Pennsylvania, gruppo Power Violence e più omonimo per i Malform.

Malform, ora ci spostiamo a San Pietroburgo, in Russia, gruppo Crust Punk, la cui cassetta esce per la sempre ottima Sour Mind Records, etichetta americana. Loro sono Nuclear Tid.

Nuclear Tid, ora restiamo in Russia, ma ci spostiamo a Velkiye Luki, credo, perdonate la pronuncia, ma adesso arriva il peggio. Gruppo post-punk, ottimo EP di debutto, l'EP si intitola Strach e il gruppo si chiama Spaga.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

Thank you.

E loro erano gli ottimi nubifragio dalla nave di Teseo Cassetta, uscita da un pochino, non l'avevo ancora messa. Gruppo della Lombardia Scrimo, appunto, li ho visti in T28 di recente, hanno davvero davvero spaccato, davvero un ottimo live e il demo è davvero molto bello. Ora passiamo in California, torniamo in California, gruppo Stenchcore, demo su cassetta per gli Anomaly.

Anomali. Ora ho prossimo un disco che mi piace molto. Australia, gruppo punk e post-punk, nuovo album edito dalla Cool Death dal titolo Ibiza. Loro sono Chrome Cell Torture.

Chrome Cell Torture. Prossimo uno split cassetta fra due gruppi inglesi. Iniziamo dai Cardiff, gruppo Power Violence, loro sono Loach.

Loach e giriamo lato di questa split cassetta per spostarci a Bristol, gruppo Noisecore, ascoltiamo i Knifey Spoonie.

Knife & Spoon. Ora ci spostiamo negli Stati Uniti, gruppo di beat Distorted Sedition fa uscire il One Sided 10 pollici, cioè un 10 pollici registrato solo su un lato, dal titolo New World Order, nuova release per Mastead.

Masthead. Ora ci spostiamo in Spagna, gruppo death metal Night Terrors, fa uscire Profane Rites of Coarse Times 12 pollici firmato Purgatori.

Purgatori. Ora, il prossimo è un gruppo di Los Angeles, California, Neocrust, Suffer and Remember, cassetta coprodotta da Human Future e FTDOC. Loro sono Recurse.

Recurs. E ora torniamo in Russia. Gruppo Green Core torna da 6 anni dalla precedente release con l'album The Ugly Facets of the Modern World. Loro sono Internal Damage.

Internal Damage. Per il prossimo invece torniamo in California, gruppo che fa casa base a San José. Gruppo Death Grind, nuovo album, membri di Brain Oil, Laudanum, Great SC, I Will Kill You Fucker, Sianic, Ember Asylum, Bird e Disinhibition, loro sono Death Grave.

Death Grave. Ora, per il prossimo ci spostiamo a Charlotte, in North Carolina, gruppo solista, Hardcore Yaday, che fa uscire Free Some demo cassetta firmato Disillusioned.

Sensor, e chiudiamo in bellezza con questo gruppo londinese synth punk, nuovo album dal titolo Bridge of Sacrifice, edito dalla Arcane Dynamics. Loro sono Power Plant. Buonanotte da Radio Fango FM.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo a questo.

Onda su Radio Onda Tutto ha presentato un po' di musica elettronica a 360 gradi. Ci piace spaziare in tutti i generi un po' particolari, un po' energici, tutti quelli che di solito non sentite alla radio. Abbiamo, grazie a Radio Onda Tutto, la possibilità nel nostro appuntamento di farvi sentire qualcosa e promuovere molto spesso qualche bravo artista nazionale o che sentite comunque nelle nostre realtà alternative, e quindi ci fa piacere presentarvi come ogni sera un live di un artista o un evento oppure il suo speciale. Questo è di un grande artista techno, anche un amico, che è Alien J, che come sappiamo a Capodanno è stato vittima un po' di queste repressioni che diciamo stanno un po' opprimendo la realtà di certi eventi, ecco, e quindi noi vogliamo dargli spazio, visto che è oltretutto una bravissima persona, un bravissimo artista, un ottimo amico. Abbiamo deciso di lasciarvi per la prossima ora a un suo bellissimo live, quindi vi divertirete di sicuro un casino e non c'è ombra di dubbio che ve la ballerete, perché è qualcosa di particolare. Poi lui è molto conosciuto perché usa tutte strumentazioni analogiche, quindi un live fatto alla vecchia maniera, ecco, diciamo così, ed è molto scenografico, oltre ad essere molto bello. Quindi se vi capita di vederlo, sentirlo, bene, se lo conoscete vi godete l'ora, magari non lo conoscevate, avrete l'opportunità di conoscerlo adesso. Quindi vi lascio ad Alien J, noi ci sentiamo sempre giovedì prossimo, stessa ora, su Radio Onda Tutto. Ciao!

Sit down.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio il brano che dà il titolo a questo.

Aurora Popolare. Questi erano i ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: 5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Tratamo un microfono, due casse e un DJ. Tratamo gire passa una tastiera e un delay.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
3: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Quando sarò brava.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: 5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
0: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

I Zen Circus con Andate Tutti a Fanculo saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026. Venerdì 21 di agosto ci saranno loro sul palco in apertura Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Domenica 9 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, i Casino Royal. Ingresso libero dalle 19 alle 20, sottoscrizione 5 euro dalle ore 20.

brano che stiamo ascoltando dei Casino Royale si intitola Pronti al Peggio, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: 5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamano microfono de casse nu DJ, radamo gire passana da stiere nu di lei.
2: Venerdì 21 agosto, Zen Circus, via dell'Ironia, Aimara, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e Aimara venerdì 21 agosto presso l'area Fest di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festival.
2: Dal 5 al 22 agosto, Area Fest Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo

State ascoltando Curre Curre Guagliò, la versione live dell'album dei 99 Posse, Napoli 99-10, che raccoglie diversi dei loro storici brani musicali suonati in diversi live in giro per l'Italia. Questa è particolarmente significativa perché la registrazione è del 18 luglio 2001 a Genova, all'interno delle mobilitazioni contro il G8 di Genova. 991. 8 agosto 2026, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. 99 Posse in una serata da non perdere, quella dell'8 agosto. Suoneranno oltre a loro, infatti, nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Il tutto, come sempre, all'area feste di Via Serenissima a Brescia, dove si svolge la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 di agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Diaspora di Tara in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Dal 5 al 22 agosto, area feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, area feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: tedio che...
1: Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto, anche Sic Tambur.

Brescia Inferno, loro erano i Caracalma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sic e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.
3: Se Americo non fosse mai partito, se Cristoforo Colombo non si fosse mai sbagliato, come sarebbe oggi il mondo senza la mer, senza la NATO?
1: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.
3: Non ci sarebbe live.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Thank you.